0: Qua aiuto, voglio andare a casa.
1: No, no, allora no, non l'ho avuto mal domenica mattina quando facevo il caffè, non riuscivo a fare.
0: Ma che non era sabato, che ti avevo morto.
1: Bastarda. Cioè, erano delle macchinette del caffè diverse della mattina prima. Noi non bevo caffè, non ci capisco niente. Devo
0: ho
1: fare
0: finito
1: caffè.
0: Le salde di una macchinetta, facevo usare l'altra.
1: Mi sento male.
0: È terribile fare alle 9, se l'ho letto alle 6 e mezza. Alle 9 sei a fare caffè, cappuccini. La gente vuole cappuccini con il latte alla soia. Ma tu non hai capito, è assurdo. No, vabbè,
1: montato.
0: Ma tu da quanti anni sei Trebesto, Andrea?
1: Da che inizia la Trebesto? Da quando è iniziata la Trebesto?
0: Sei un fondatore? No, vabbè, abbiamo davanti
1: fondatore, no, ma
0: fondatore, eh?
1: Mi conoscevo i fondatori già dall'inizio, sono entrato subito nella scuola di calcio e niente, come quello che faccio ora, organizzare donne, certo. Sempre però sì.
0: Che cazzo chiedi? Allora, domanda di cultura generale. Monopoli in provincia di...
1: No, io non sono stato mai bravo in geografia. Ti direi...
0: Va bene, dimmi una materia che posso chiederti.
1: Una?
0: Domanda a piacere.
1: Domanda, no, io non le voglio le domande a piacere, mi calmano fatte. Sì.
0: La proprietà transitiva nell'espressione algebrica è presente.
1: Come? Tipo radice quadrata,
0: tipo
1: parentesi,
0: A
1: grappa.
0: Per B
1: per Y.
0: Più C è uguale a... perché le robe lì...
1: Dove vogliamo arrivare?
0: Va bene, la geografia no, è storia.
1: Storia. Male. Io non ho mai studiato niente in vita mia, però accettiamo tutte le domande. Vai.
0: Ma va bene, e sono gli altri che mi dicono fai una domanda di cultura generale, non so neanche che cazzo.
1: Dai, dove si trova?
0: Allora, aspetta, qual è il fiume che attraversa Verona?
1: Merda. Cazzo, lo sapevo.
0: Pisa.
1: Danubio! Dai!
0: No, dai!
1: Dai!
0: Inizia con la A.
1: Il Bombay! Inizia con la A.
0: Lo sai, Pippo? Il fiume che attraversa Verona.
1: Inizia con la A. San Luisa. Attraversatore!
0: Il fiume che attraversa Verona, bastardi ignoranti!
2: Ma non è il fiume che attraversa Verona?
0: Sì,
3: no! No, inizia con la A.
0: Dai, Dio Maia!
1: Adige! Adige!
0: E vince Paolo Rastiti. Va bene, grazie Rasta. Dai un ciao a tutti.
1: Ciao, vi amo tutti, vi voglio bene. Ciao!
4: Interrompiamo per un attimo questo flusso di interviste molto belle in cui la Trebesto si racconta anche il Trebestival, che è questa rassegna alla quale una piccola delegazione dell'Unione Sportiva ha partecipato e parteciperà anche negli anni prossimi, nella quale la Trebesto inizia la propria stagione e quest'anno mette anche in conto di raccontare un po' quanto sta accadendo in questo periodo, le situazioni, le problematiche che hanno all'interno del loro territorio, che è il territorio di Lucca. E lo facciamo chiudendo con un'intervista rovesciata, perché Cora, che per tanti anni ha fatto parte dell'Unione Sportiva e infatti fa ancora parte, la distanza non è questione di formalità, è questione di atteggiamento, e Cora rimane una componente importantissima delle nostre squadre, degli eventi, delle cose che facciamo come Stella Rossa, perché comunque non è che se vai in un'altra città poi non sei nell'Unione Sportiva, ma questo vale non soltanto per noi, vale proprio come mentalità e di concetto nelle realtà di sport popolare sparse per l'Italia. Lo facciamo perché l'intervista è rovesciata, quindi è Cora a farsi intervistare, racconta anche brevemente alcune problematiche un po' dello sport popolare di Lucca, e quindi vi lasciamo con questa cosa e poi una chiosa finale prima dell'ultimo proprio annuncio di chiusura della nostra trasmissione.
5: Allora, ciao, come ti chiami?
0: Cora.
5: E fai parte della Popolare Trebesto, e da quanto tempo?
0: Allora, questo direi il mio secondo anno, però il terzo Trebestival.
5: Ok, e ti è piaciuto appunto l'ultimo Trebestival appena vissuto?
0: Tutti i Trebestival sono perfetti e questo, anzi, crescono sempre meglio.
5: Qual è stato il picco più alto dell'ultimo Trebestival?
0: Il corteo. Il okay. Corteo, stanca morta, certo, da tutto il trebeste, turni, divertimento, tutto quello che c'è, e tutto quello che accadeva mi commuoveva, continuavo a fare micro pianti di proprio di bellezza, commozione, okay. Assolutamente il corteo.
5: Quindi il momento diciamo più emozionante, ok, il momento più alto.
0: Perfetto.
5: Momento di maggior stanchezza emotiva, fisica.
0: È faticoso, sono una vecchia di merda, per cui è tutto sempre molto faticoso, però un momento di quest'anno proprio che ho detto non ce la faccio, non ce l'ho, però mi ricordo perfettamente quello dell'anno scorso in cui al concerto delle Faxa, che diluviava sotto il cazzo di tendone, sì, al cambio turni della B, non me è stato terribile.
5: Racconta.
0: Raga, avevo le ginocchia gonfie, le gambe, non riuscivo proprio a camminare, stavo dritto da 3 ore a fare il mio cazzo di turno, la birra, nessuno è venuto a darmi il cambio per mezz'ora, sono arrivata qua al banco gridando ero devastata. Quell'anno okay. È stato di tutti i tre bestie, non ce la faccio più, aiuto.
5: Ok. E un'altra domanda, cosa ti senti di dire a proposito della situazione che stiamo vivendo attualmente, anche per l'opinione pubblica, per chi non ci conosce, chi non capisce anche appieno quello che siamo, perché non è così facile.
0: È una domanda
5: difficilissima.
0: Allora, premettiamo che non sono di Lucca, per cui la dinamica totale di Lucca la sto imparando nel tempo, ma è un meccanismo nazionale il non riconoscere la nostra natura,
5: certo.
0: Ci tolgono gli spazi ovunque, certo. E io la mia teoria è perché ci temono, perché se siamo uniti spacchiamo i culi, cosa che dimostriamo costantemente.
6: Chiamiamo tempeste,
0: ma preferiamo il sole, però le scateniamo le tempeste.
5: Allora, appunto volevo collegarmi con un'altra domanda, il tuo coro preferito, se fai partire un coro
0: della Trebesto. Allora raga, è una cosa che è una lunga storia, il mio coro preferito della Trebesto è Forza

0: una lunga storia.
1: Allora, l'ultima però domanda, io
0: la puntata
1: ti chiederei l'ultimo pensiero emotivo, ciò che ti passa in mente in questo momento di festa e di unione fra di noi.
0: Allora, lo dicevo al primo anno, che tu, te lo dico a te perché gli altri lo sanno, ma tu non lo sai. Appena sono arrivata qua, che tutto funzionava proprio, ho detto è perfetto, ho detto se la Trebesto fosse un essere umano io sarei perdutamente innamorata.
2: Mammo!
1: Grazie,
0: e lo rinnovo ogni anno la mia promessa di amore.
1: Grazie Cora, grazie per l'intervista.
3: La puntata di Radio Spop si chiude qua. Io vi ricordo che potete trovare le puntate in podcast sul sito di Radio Onda d'Urto alla pagina di Radio Spop. Vi ricordo che dopo di noi c'è il GR in breve delle 16, Bara Onda d'Urto e poi la programmazione pomeridiana a cura della redazione informativa, se ci state ascoltando in diretta, altrimenti c'è tutta la programmazione notturna che poi vi riporterà alle 7 al ricominciare della redazione informativa. Un saluto da parte mia di Beppe dell'Unione Sportiva Stella Rossa Tutta, a prescindere dall'ora in cui ci state ascoltando, un caro saluto e restate come sempre sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

that sweet lady's already knocked at your door.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

tutta in un palmo di mano. E non voglio che la mano che trema ti svegli, la mia mano che trema ti svegli. Così aspetto la sera che mi porta nuovamente da te.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Nei guai non vuoi trovarti mai, presto te ne accorgerai. E volano come nello spazio i piatti e poi, come cocci aguzzi siamo noi. Due ricordi e niente lacrime, ma io ti voglio adesso in mezzo a me. In queste braccia, stretta in queste braccia, balla dai, questo rango tango muovi dai, quel tuo collo bianco e cercami, son le spine in fianco che bucano, son ferite aperte, bruciano, ma come coperte scaldano, sono un whisky o carcadere. Cercare di redimere questa love, è un vuoto a perdere, come un tango imprevedibile, ma è un richiamo irresistibile. Stretta in queste braccia, stretta in queste braccia, balla dai, questo rango tango muovi dai, quel tuo collo bianco e cercami.

irresistibile, stretta in queste braccia, stretta in queste braccia, balla dai, questo rango tango, muovi dai quel tuo collo bianco e cercami, son le spine in fianco che, son le spine in fianco che, sono spine in fianco a te.

siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.

Il giorno che arrivò in città, affresco dalla Sardegna, per fare l'università, c'aveva già lui la faccia di chi ci insegna. Aveva già la sua strana testa grossa e l'aria di uno che ha freddo o fin nelle ossa. E io lo sapevo, ma quello lì, me lo sentivo, da quello lì, che non sarebbe andato avanti molto.

oggi si vede che non mi hanno sbagliato. E poi di sardi qui ce n'è già abbastanza. Dissi a quel pazzo che gli affittò

capace a distrarre i giorni, ha chiuso nella sua stanza, ma forse a studiare non so che fare, io non gli ho dato mai troppa importanza. Ma certo non era allegro come Goliardo, ma non ci dimentichiamo, era goppo e sardo. Io lo sapevo, ma quello lì

oltre a studiare, non l'ho saputo mai, ma avevo capito fin dall'inizio che quello lì andava in cerca di guai.

sana, ho appreso con sgomento che quello lì, quel sardo lì, era finito eletto in Parlamento. Ma va bene che il Parlamento

innamorato. Ed è una cosa vera. Ma che non uscirà vivo dalla galera.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare. Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strut, bump all the walls. The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

Stasera serata quasi a tema, questa sera siamo nel rhythm and blues, siamo anzi nel rhythm and soul. Poche novità, torniamo indietro di molti anni e ci piantiamo nel 1966 e per me questa sera è festa. Marvin Gaye, questa è Ain't It Peculiar.

Marvin Gaye, 1966, ci stacchiamo lì. Un altro grande cantante di musica soul, Joe Tex, nel 1965 era esploso, era uscito un 45, All What You've Got. Seguirono altri pezzi nello stesso anno, e proprio prima della fine del 1965, ma poi finì in circolazione nel 66, c'era questa Sweet Woman Like You che ci andiamo ad ascoltare. Lui è Joe Tex.

Già Tex era un po' che non me lo riascoltavo, a volte violento, a volte era sweet and mellow. C'era tempo nel 1966 per avere in classifica ancora qualche album o qualche singolo, qualche pezzo di vecchi bluesman così considerati, che in realtà non erano poi tanto vecchi. Insomma, Slim Harpo ad esempio, il suo primo singolo era del 1957, a 9 anni. Buona parte dell'attività della Chess Records è dalla metà degli anni 50 in avanti. Era il cibo di cui si cibarono i Rolling Stones e buona parte della British Invasion proprio all'inizio dei 60. Qui siamo nel 1966 e Mr. Slim Harpo se ne esce con un buon pezzo. Fu talmente buono che Otis Redding lo stesso anno lo coverizzò sul suo album. Questa è Slim Harpo e Scratch My Back.

Scratch My Back, un classico, uno standard, anche se tardivo in realtà, più identificato negli anni 50, era il 1966. Ci spostiamo a Detroit, stesso anno, lui è Edwin Starr, non è in realtà originario di Detroit, anzi era di Cleveland, credo. Anzi, nato Charles Edwin Hatcher a Nashville il 21 gennaio 1942, poi ribattezzatosi dal punto di vista musicale Edwin Starr, si è spostato poi a Cleveland e entra a cantare in una band, dal 55 al 60 se ne va in giro e fa una buona esperienza, mentre a New York comincia a comporre una delle prime canzoni dopo aver visto un film di James Bond, pensate un po', infatti si inventa Agent Double O Soul. Registrerà per la Ricky Tick il 1966, non c'era soltanto la Motown a Detroit, c'era anche la Ricky Tick, e in forza, e non male, c'era Edwin Starr, ce l'ascoltiamo.

Edwin Starr. Stopper on sight. Ci spostiamo a New Orleans, è anche un viaggio, no? In un anno e anche in luoghi e in posti diversi. Questo pezzo, Get Out of My Life Woman, uscì nel 1966 per la EMI. Siamo a New Orleans, l'autore del pezzo è Alain Toussaint, quindi uno dei re e degli scrittori compositori del rhythm and blues New Orleans, il sound quindi è quello, a diversità di tanti pezzi che stavano andando all'epoca, che erano molto più veloci, il ritmo era lento. Lee Dorsey ci cantava sopra in modo New Orleans, si può dire, e Dorsey era 4-5 anni che era in un certo modo fermo, aveva fatto successo con Ya-Ya's qualche altro anno prima e poi aveva ripreso a fare qualcosa nel 65 con Mr. Ride Your Pony. Questo era appena all'inizio dell'anno successivo, è Get Off My Life Woman, quindi quinto posto nella classifica Rhythm and Blues, e addirittura, ed erano il 1966, 44esima in quella del pop. Aveva il ritmo giusto e infatti divenne standard pure questa. Get Off My Life Woman, molte le interpretazioni successive.

Get off my life, woman. E saltiamo subito in Motown, in zona Motown, ma uno degli autori o degli esecutori più importanti di Motown era Stevie Wonder, Little Stevie Wonder. E in Motown ce lo portarono nel 1961, credo 62, lui aveva soltanto 11 anni, ebbe un colpo cosiddetto di fortuna, cose che potevano capitare molto più facilmente in quei 60. Aveva la fortuna di conoscere il fratello del chitarrista, credo, del musicista dei Miracles. Lui era di Saginaw, Michigan, e quindi il fratello lo vide cantare e suonare i bongo in una stanza in casa e ne rimase colpito. Se lo portò a Detroit, non so come, sarebbe interessante vedere poi un qualche filmato o ricostruzione dell'epoca. A 11 anni venga portato a Detroit e presentato a Berry Gordy e Holland & Dozier, che erano poi elementi, compositori, e buttò giù tutto e divenne Stevie Wonder. E nel 1966 aveva soltanto 15 anni, aveva già fatto due o tre singoli importanti. Era il 66, doveva ancora partire tutto, ma qualcosa era già stato fatto. Lui era ancora un quindicenne. Questa è Uptight, Everything is Alright.

Dentro Stevie Wonder, Uptight. E la prossima è un disco della Checker, sussidiaria Chess Records. Lui è Bobby Moore con i Rhythm Aces.

Bobby Moore and the Rhythmaces, era Searching for My Love. Ed invece questo è Blues Metal Jacket, programma di blues, derivazioni a matrice del blues, del rhythm and blues e di quant'altro, in onda il martedì sera. Conduce in studio Andrea, che sarei io, come se dovessi condurre, in realtà qui le luci si sono spente e sono rimasto solamente io. Che poi è un po' il bello, no? Della radio, della tranquillità della notte che avanza, delle ombre, di una voce che parla mentre voi siete al buio, ma in realtà non siete al buio, oppure vi siete addormentati, oppure vi siete altrove e la radio l'avete spenta e io sto comunque parlando lo stesso, ma sono onde che passano, frequenze notturne. E quindi allora un altro pezzo, un aneddoto, però ve lo ricordo. Il pezzo che vi mando è 6345789 Soulville USA, la cantava Wilson Pickett, uscì per l'Atlantic. Il compositore Reddy Floyd la fece assieme a Steve Cropper, Stax, sapete, Booker T and the MGs, Steve Cropper, insomma, sì, Blues Brother Band, perché no? Poi era l'originale di tutto quanto. È sempre ancora attivo e geniale. Racconta Steve Cropper, Eddie Floyd voleva fare un pezzo su una sua ragazza di Detroit e quindi voleva usare il numero di telefono. Non ci stava bene il numero di telefono, usciva qualcosa Beachwood 45789, quindi aggiunsero qualche altro pezzo, qualche altro numero, il pezzo fu pronto, lo cantò Wilson Pickett e questa è 1966 6345789.

Wilson Pickett, Wilson Pickett. Passiamo a Tamla. Isley Brothers, gli Isley Brothers arrivarono a Tamla Motown qualche anno prima, ma erano già famosi per quel hit che era Shout, in due parti, era a due facciate, durava Shout, famosissimo, no? Shout. Questo pezzo, per farla breve, è This Old Heart of Mine, era stato scritto per i Four Tops, arrivarono prima a domandare un pezzo a Isley Brothers e finirono per averla. Eccola qua, numero 6 nel Rhythm and Blues e 12° posto nella classifica pop, This Old Heart of Mine, Isley Brothers.

tutto ok, come prosegue la serata, la nottata? Va bene, siamo in sintonia con un po' di rhythm and blues. Fissato sul 1966, arriverà prossimamente una puntata sul 1967, quasi subito a seguire, chi lo sa, semmai la settimana prossima. Nel frattempo i minuti corrono e wow, volano, i pezzi sono tutti cortissimi e quindi potrei anche parlare un po' di meno e lasciarvi ascoltare più cose. Ad esempio questo James Carr che uscì con questa bellissima You've Got My Mind Messed Up, è una storia forse triste la sua, nato nel 1942 a Kahoma, Mississippi, cresciuto a Memphis, canta, registra per la Goldwax i suoi pezzi più importanti dal 63, 64, 65, 66, dopo il 68 fallisce un album all'inizio degli anni 70, si eclissa lentamente, scompare nel 2001, il 7 gennaio 2001, lasciando una manciata di canzoni e così, aveva solo 29-30 anni quando poi in un modo o nell'altro si è eclissato nel Mississippi per diversi anni, problemi psichiatrici, altri problemi, chissà. Resta la sua bellissima voce e che ci andiamo ad ascoltare, You've Got My Mind Messed Up.

Rieccoci, rieccoci. My mind, you got my mind messed up, James Carr. E allora molto, ma molto velocemente. This is a blue good thing. Loro sono The Poets, uscirono su Symbol 100, 214, ovviamente 1966.

The Poets, She Blew a Good Thing. Ci spostiamo alla Stax. Sam and Dave uscirono in quel 1966 con Hold On I'm Coming, ed era uscito appena prima You Don't Know Like I Know. Loro arrivavano, uno mi pare da Miami, uscivano come duo, avevano fatto qualche pezzo per qualche etichetta di Miami, e li sentì l'Atlantic, e invece di farli registrare a New York li spedì a Memphis alla Stax, dove scrivevano pezzi anche loro per gli artisti Stax, però i residenti Hayes & Porters scrissero un pezzo per loro, che si adattava perfettamente a un duo che fu poi il riferimento per molta musica rhythm and blues and soul successiva. Divenne un classico ovviamente questo Hold On I'm Coming, quindi poche presentazioni, uscì come Stax 189. Sam and Dave, loro sono, e questa è Hold On I'm Coming.

Hold On I'm Coming, Sam and Dave. Beh, ce n'erano di hits, ma anche di buoni pezzi, no? Qualcuno conosciuto, altro sconosciuto, me sconosciuto, disconosciuto. E altri abili e belli da ballare, come questa Cool Jerks dei Capitals. Li registrò Holly McLaughlin, che era un DJ di Ann Arbor, Michigan. Questo DJ fece in quegli anni due o tre etichette discografiche. Una si chiamava Carla, un'altra che era Karen, che era la casa mamma dei Capitals. Ok, uscì quel Cool Jerks con l'aiuto dei Funk Brothers, di alcuni componenti della Tamla Motown Detroit e altri invece che erano locali. Cool Jerk finì a settima classifica pop e seconda nel rhythm and blues, buona parte grazie alla distribuzione ATCO, tra l'altro a livello nazionale ebbe una buona disposizione, la gente la ballasta, va bene, insomma, si divertivano, facevano quello che potevano. Potremmo farlo anche noi e ballarci questa Cool Jerk.

Avete ballato, era Cool Jerk, The Capitals. Adesso c'è tempo forse per un pezzo o due, e anche per ricordarvi che siete all'ascolto di Onda d'Urto dagli studi di Brescia. Questa è Blues Metal Jacket, variazioni e sublimazioni e odori di blues, rhythm and blues, soul e quant'altro mi possa venire in mente in una serata del martedì. Un pezzo mi dicono dalla regia, me lo dico io stesso, ci sta ancora un hit che proviene da New Orleans. È vero, c'era Alan Toussaint a quel tempo a comporre tante canzoni, però in realtà non c'era poi granché sotto, no, in quel metà 60 New Orleans. Lui era Robert Parker, era un sassofonista, aveva suonato con Professor Longhair, ovviamente suonava spesso delle session con Eddie Bo, ad esempio in I'm Wise, con You Piano Smith, in Don't You Just Know, eccetera eccetera. E quando non era a registrare o a fare delle session di registrazione con degli altri, suonava con la sua band al Club Tijuana di New Orleans. E quindi è cosa un po' strana che se ne fosse prima uscito a fine degli anni 50 con un pezzo, era All Night Long, strumentale, due facciate, quindi e fu una cosa ancora più strana in quel 1966 se ne uscisse con Barefooting, e fu un bel exploit, un nuovo exploit, uscì come cantante. Volete ascoltarlo o siete un po' più curiosi? Ok, questo è Robert Parker, lui arrivava da New Orleans e questo è Barefooting.

Yoo-hoo, Robert Parker, Barefooting, era il 1966 e con questo finisce anche questa puntata di Blues Metal Jacket. Io vi auguro buona continuazione con il palinsesto notturno di Radio Onda d'Urto e buon divertimento e continuazione qualsiasi cosa state facendo. Noi ci sentiamo ovviamente esclusivamente, sentiamo, per chi di voi avesse voglia, pazienza e ricordo, oppure ci ritroviamo per chi ne ha l'abitudine, perché si trova sempre per strada alla medesima ora, in quel medesimo percorso, ascolta la medesima frequenza della radio, per cui io torno per quello a farvi compagnia, o altrimenti per caso o per scoperta. Questa era Blues Metal Jacket, io sono Andrea, ciao a tutti, ci sentiamo martedì prossimo sempre dalle 23 alle 24 dagli studi di Brescia Radio Onda d'Urto.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: Molto difficile, come vedete voi, avere un quadro completo, perché ripeto, non tutti i data center, non per tutti i data center riusciamo ad avere i dati, perché per perenne ragioni, e quindi il quadro è totalmente incompleto. Non mi sembra che il Ministero e le regioni stiano supplendo a questa mancanza, e quindi si sta navigando molto, molto nella nebbia, diciamo così, però c'è di mezzo la salute dell'ambiente e la salute delle persone, non è un serpente.
2: Bypassare in qualche modo la legislazione ambientale che limiterebbe la costruzione di data center, se diventano infrastrutture critiche molti limiti e molti controlli saltano, e poi stanno diventando obiettivi militari, soprattutto in Ucraina e in Russia. Oggi vediamo che i data center sono sempre di più tra gli obiettivi degli attacchi veri e propri, con i droni o con i missili, proprio perché distruggere un data center vuol dire smantellare una rete di coordinamento e di logistica sempre più importante.
3: Onda anomala, notizie, eventi, movimenti dal clima che cambia, trasmissione quindicinale in onda il martedì alle 18.45 all'interno della cassetta degli attrezzi, in replica il giorno seguente alle 6.30 del mattino. Oggi parliamo di data center. Nuovi studi allungano la lista dei danni inferti all'ambiente da queste astronavi del consumo di energia, suolo, acqua e paesaggio. Un recente studio svolto all'Università inglese di Cambridge su oltre 8.400 data center ha dimostrato che il loro enorme uso di energia produce un calore così elevato da generare un'isola di calore ad hoc per chilometri e chilometri. Bastano pochi mesi dall'entrata in funzione per aumentare la temperatura superficiale del suolo mediamente di 2 gradi. Se pensiamo che 32 data center dei 48 totali in Lombardia sono attivi nell'area metropolitana milanese, 10 in costruzione e 29 in fase di valutazione, l'impatto potrebbe essere devastante per cittadini e territorio. Sabato 10 ottobre ci sarà la manifestazione a Milano per dire stop ai data center.

0: Paolo Pileri è ordinario di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano. Il suo ultimo libro è Dalla parte del suolo, autore di un articolo sul mensile Alta Economia, dove fa proprio riferimento allo studio che è stato svolto all'Università Inglese di Cambridge.
1: Buongiorno a tutti e a tutte. Allora, da questa ricerca che è pubblicata recentemente emerge un fatto nuovo, inedito e preoccupante. Sappiamo tutti che i data center sono dei grandi contenitori di server che scaldano tantissimo e questo calore viene disperso nell'ambiente circostante. E allora i ricercatori hanno, con delle immagini satellitari, hanno mappato la variazione di temperatura sui suoli attorno ai data center, hanno tolto anche un po' di disturbi, perché ovviamente ci sono tante cose che generano calore attorno ai data center. E cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che la temperatura media a terra per un raggio che arriva fino a 10 km dal data center mediamente si scalda di 2 gradi. Vuol dire che la terra è più calda, insomma, ecco. E questo è un enorme fattore di preoccupazione, perché chiaramente va ad alterare tutti gli equilibri, buona parte degli equilibri biologici, biogeofisici, insomma, di una risorsa così, di un ecosistema così delicato come è il suolo. Cosa succederà? Verrà compromessa la biodiversità? Verranno compromessi i raccolti da dove si fanno? Ci sarà un'incidenza sulla biologia dei boschi, delle siepi? Ovviamente tutto questo non è dato di sapere, non lo sappiamo. E se ovviamente questa temperatura aumenta anche laddove abitano delle persone, cosa vuol dire avere una media di 2 gradi a terra più alta? Comporta dei disturbi, innesca delle situazioni di maggior rischio per la salute? No, sono tutti punti di domanda che ovviamente sono preoccupanti e che dovrebbero mettere, per essere molto chiari, il controllore, ovvero il legislatore pubblico, molto sul chi va là, anziché purtroppo, come sta avvenendo nel nostro paese, immaginare delle deroghe, delle norme a maglia larga che stanno consentendo ai data center fondamentalmente di produrre pochissime preoccupazioni per il loro impatto e quindi pochissime compensazioni eventualmente, o addirittura quasi inesistenti inibizioni. Però insomma, ecco, gli effetti ambientali di queste nuove astronavi che stanno popolando i nostri paesaggi continuano a essere sempre più preoccupanti e sempre più numerose e diversificate, quindi la situazione è molto molto molto complessa.
0: Certo, anche perché si sa veramente poco degli effetti ambientali e Ministero dell'Ambiente e Regioni non stanno dando nessuna indicazione su quelli che sono gli effetti ambientali e gli eventuali danni al territorio e ai cittadini che queste infrastrutture creano. Tu stesso avevi scritto che avevi provato a vedere i dati del data center a Maggio in questa area che prevede l'installazione di 141 generatori diesel di emergenza per una totale di 1099 megawatt e avevi trovato pochissimi dati.
1: Sì, purtroppo i rapporti ambientali delle valutazioni di impatto ambientale, faccio un inciso, non tutti i data center sono obbligati alla valutazione di impatto ambientale, quindi molti non sapevano mai nulla di questo. Ma insomma, in quelli che ci sono delle reazioni che non sono sempre così chiare da comprendere, anche a chi di noi ha delle esperienze e quindi più facilmente può leggerle. E poi ci sono appunto delle situazioni molto, molto preoccupanti all'interno di questi rapporti e alcune altre questioni che non emergono. Tra queste preoccupanti, di cui si parla poco, ad esempio, dovete sapere, per garantire la continuità operativa di un data center nel caso di blackout, quindi barriera energia elettrica, evidentemente c'è bisogno di un'altra fonte energetica, che è rappresentata dai motori diesel che alimentano dei generatori elettrici. Beh, questi motori diesel, come avete appena detto, a loro volta hanno bisogno di serbatoi di gasolio. Quindi nel caso di Magenta, come nel caso di tanti altri data center, ogni data center ha interrato un certo numero di grandissime cisterne. Come dico grandissime cisterne, dico alcune decine di metri cubi, 50 metri cubi di cisterna piena di gasolio, e alcune decine, non uno o due, come se avere nel centro di una città improvvisamente tutti concentrati 15 benzinai tutti assieme, 7 benzinai tutti assieme. Vedete che questo è qualcosa di altrettanto preoccupante per n ragioni: diversamente accidentali, pericoli anche di incidenti rilevanti. Quindi ci sono tutta una serie di questioni che in questo momento in parte vengono derogate, ma che in realtà rappresentano comunque delle grosse problematiche. E a mio avviso il legislatore non si sta attrezzando adeguatamente per ovviare a questo tipo di problemi. È evidente che i data center sono qualcosa di ineludibile, ne abbiamo tutti bisogno, però è evidente che non è che siccome ne abbiamo bisogno possiamo farli ovunque derogando a qualsiasi tipo di attenzione. Peraltro sono anche delle astronavi molto profittevoli per chi le realizza. Pertanto chi le realizza ha tutte le condizioni per spendere il dovuto, anche più del dovuto, per mettere in sicurezza il data center, che mi piacerebbe vedere solo su aree già urbanizzate e ovviamente non a ridosso delle aree urbane.
0: In una lettera che è stata inviata il 19 maggio, 35 eurodeputati di diversi paesi hanno accusato la Commissione europea di aver ceduto alle pressioni delle grandi aziende tecnologiche, violando le norme sull'accesso pubblico alle informazioni ambientali attraverso una modifica legislativa che ha limitato la trasparenza su un settore in rapida espansione come appunto quello dei data center. La normativa europea del 2024 infatti impone ai grandi operatori dei data center di comunicare informazioni chiave come il consumo di energia e acqua. Tuttavia, dopo le pressioni che sono state esercitate con successo da Microsoft, Amazon e da altri colossi, i dati relativi ai singoli impianti sono stati mantenuti riservati. Le aziende tecnologiche sostengono che questa segretezza serve a tutelare interessi commerciali sensibili, mentre gli eurodeputati ritengono che il segreto sui dati ambientali rischi di violare le norme europee sulla trasparenza. Resta che 32 data center dei 48 totali in Lombardia sono attivi nell'area metropolitana milanese, 10 sono in costruzione, 29 in fase di valutazione. Ma perché l'area milanese sta diventando un polo, un hub per i data center? Sentiamo ancora Paolo Pileri.
1: Probabile perché le infrastrutture, che poi il data center non è che è slegato dai suoi clienti, ha bisogno ovviamente di cavi, fibre per poter ovviamente essere collegato agli utilizzatori, e poi gli utilizzatori a Milano sono tanti, quindi è molto probabile che i data center andranno a collocarsi, ovviamente per ottimizzare la spesa, l'uso delle risorse, andranno a collocarsi laddove la domanda presunta o effettiva sarà più alta. Quindi in questo momento ce ne sono molti attorno a Milano, più o meno di quelli che abbiamo studiato, una ventina, diciamo così, che sono stati già realizzati e in parte sono in fase di realizzazione. Tanto per essere chiari, solo il 50% della superficie da questa occupata era una superficie già urbanizzata, e quindi è un recupero, diciamo, in qualche modo di superfici già impermeabilizzate. Il resto è consumo di suolo puro, quindi anche questo molto preoccupante. Fate conto che in certi casi i data center che sono nei comuni satelliti attorno a Milano, in un anno è stato realizzato un oggetto, come diceva prima, un'astronave, che cuba a livello di superficie di impronta terra qualcosa come il 10% di tutto il residenziale del comune dove si trova. Quindi capite che stiamo stravolgendo completamente le proporzioni e gli equilibri di alcune situazioni territoriali. Quindi anche questa è una ripercussione, avrà qualche ripercussione.
0: Ecco, si parla di infrastrutture sempre più grandi e si sente parlare adesso anche di campus. Naturalmente l'impatto sul consumo di suolo è notevole, ma anche sul consumo di acqua.
1: Ma sul consumo di acqua non sono io l'esperto, però sicuramente questo tema è un tema che ha molto appassionato giustamente molti comitati, molte associazioni ambientaliste, ed è corretto che sia così. Però ecco, io mi sto concentrando su altri effetti, occupandomi di consumo di suolo, come vi ho detto, al di là dell'impronta proprio delle aree pavimentate occupate dagli edifici, anche delle aree scavate per contenere ad esempio serbatoi di gasolio, piuttosto che anche altre aree che vengono scavate, quindi viene comunque toccato il suolo per far posto a cavi dotti, piuttosto che altre aree, altri servizi altrettanto problematici. E quindi, però, voglio dire, sono moltissimi gli effetti ambientali dei data center. Ecco, non è solamente il consumo di acqua, perché anche l'acqua spesso non è sufficiente come mezzo refrigerante. Molti data center fanno un gigantesco uso di liquidi refrigeranti che sono a forte impatto ambientale. Va bene? Quindi ci sono molte cose che ancora non conosciamo e che sono molto problematiche. Quindi non solo l'acqua sicuramente è un tema, ma attenzione, non è l'unico tema, almeno in Lombardia. È molto difficile, come vedete voi, avere un quadro completo, perché, ripeto, non tutti i data center, non per tutti i data center riusciamo ad avere i dati, perché per n ragioni. E quindi il quadro è totalmente incompleto. Non mi sembra che il Ministero e le Regioni stiano supplendo a questa mancanza, e quindi si sta navigando molto, molto nella nebbia, diciamo così, però c'è di mezzo la salute dell'ambiente e la salute delle persone, non è un serpente.

0: La M di Milano si candida ad aggiungersi alla sigla FLAPD, Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino, delle capitali europee in cui si concentrano i centri di elaborazione dati del continente usati in massima parte per l'intelligenza artificiale. Ne parliamo con Andrea Capocci, giornalista e responsabile della pagina scientifica del quotidiano Il Manifesto.
1: Milano, diventando uno degli hub principali in Europa, perché molte aziende che costruiscono data center hanno progetti di sviluppo intorno a Milano, ma per esempio questo non esclude anche le province di Bergamo, di Brescia o di Pavia. Quindi diciamo l'area milanese in senso lato si sta candidando a diventare uno degli snodi principali. Questo anche per ragioni infrastrutturali. Proprio da Milano passa una delle connessioni ad alta velocità attraverso cui viaggiano i dati di tutto il mondo. Milano ha una industria dei servizi e dell'informatica in espansione, e questo fa sì che ci siano molti interessi economici per piazzare proprio in quella zona i centri di elaborazione dei dati. Quanti di questi progetti poi verranno realizzati davvero dipenderà anche da come il mercato finanziario e il mercato dell'intelligenza artificiale evolverà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, e questo è un grosso punto interrogativo.
0: Come mai questo mercato ha necessità di sviluppare in maniera così ampia e forte i data center?
1: Perché l'intelligenza artificiale, nella forma che conosciamo un po' tutti negli ultimi anni e che sta diventando sempre più importante, consuma moltissime risorse in termini di dati e di comunicazione. Oggi parliamo di intelligenza artificiale e la identifichiamo tutti con sistemi come ChatGPT o Claude o Gemini, insomma i bot con cui un po' tutti ci interfacciamo tutti i giorni. Questa non è l'unica forma di intelligenza artificiale, ma è la forma di intelligenza artificiale più popolare, più attraente dal punto di vista commerciale, ma anche quella che consuma più risorse. E se vogliamo, se le aziende ci vogliono che questa arrivi a un pubblico più ampio possibile, c'è bisogno di costruire data center per aumentare la potenza di calcolo, che oggi è la vera risorsa scarsa che limita il mercato. Tutte le aziende hanno pianificato investimenti per centinaia di miliardi di dollari nei prossimi anni, che serviranno in grandissima parte a realizzare data center.
0: Se pensiamo alla guerra ibrida, alla logistica di guerra, che relazione possiamo costruire con i data center?
1: Beh, proprio questi sistemi, i cosiddetti large language model, trovano applicazione un po' ovunque e trovano applicazione anche nella guerra guerreggiata, perché l'abbiamo vista applicata nei conflitti internazionali che vediamo in Ucraina o abbiamo visto a Gaza, e poi anche nella guerra ibrida, perché oggi questi sistemi di intelligenza artificiale sono sempre più utilizzati come strumenti di attacco informatico e anche come strumenti di difesa informatica, per cui stanno diventando delle infrastrutture critiche, e i governi anzi stanno usando proprio questo ruolo nella sicurezza per bypassare in qualche modo la legislazione ambientale che limiterebbe la costruzione di data center. Se diventano infrastrutture critiche, molti limiti e molti controlli saltano, e poi stanno diventando obiettivi militari, soprattutto in Ucraina e in Russia. Oggi vediamo che i data center sono sempre di più tra gli obiettivi degli attacchi veri e propri, con i droni o con i missili, proprio perché distruggere un data center vuol dire smantellare una rete di coordinamento e di logistica sempre più importante.
0: Con la politica, sia a livello regionale che nazionale, cosa sta facendo in termini, come dire, di legislazione per favorirne lo sviluppo?
1: Allora, in Italia sul piano della legislazione siamo agli inizi. La Lombardia in particolare è la regione, anche per gli investimenti di cui abbiamo parlato fino a poco tempo fa, che si è dotata prima di tutti di una legge regionale sui data center. È una legge regionale che da un certo punto di vista ribadisce l'ovvio, cioè invita le aziende a risparmiare le risorse naturali, in particolare l'acqua e il suolo, cercando di invogliare le aziende a realizzare data center su aree industriali dismesse e utilizzando il più possibile fonti rinnovabili. Va detto che poi la stessa legge prevede in qualche modo che con le giuste compensazioni si possa fare tutto o quasi. Tanto è vero che poi, se andiamo a vedere i data center che sono in costruzione, per metà verranno costruiti su suoli che attualmente sono suoli agricoli e non sono aree dismesse. E se guardiamo anche l'uso delle energie rinnovabili, sappiamo già, questo è un limite strutturale, che il fotovoltaico e l'eolico copriranno soltanto una minima parte dell'energia elettrica necessaria per alimentare i data center. A livello nazionale c'è una legge che attualmente giace in Parlamento, è in attesa di approvazione dalla seconda Camera, che però non aiuta a controllare l'impatto ambientale dei data center, perché appunto trasforma i data center in infrastrutture strategiche e per questa via permetterà, una volta che entrerà in vigore, di bypassare molti passaggi che oggi rallentano la creazione di nuovi data center. Nel resto delle regioni non c'è nemmeno questa legislazione, perché va detto che alcune regioni non sono interessate da nuove installazioni, ma soprattutto perché è un fenomeno ancora molto nuovo per la politica regionale.
0: Sabato prossimo ci sarà a Milano una manifestazione per uno sviluppo razionale e sostenibile dei data center. La rete Comitati Stop Data Center convoca questa manifestazione in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche e energetiche e della salute delle comunità. Ecco, sono parole d'ordine di questa manifestazione che sono appropriate, diciamo, alla situazione.
1: Mi sembra che ci sia una cosa da segnalare per questo movimento OSI Data Center che è nato in Lombardia. Non è un classico movimento NIMBY, non è il classico movimento che chiede di fermare tutti i data center e di non avere un data center vicino a casa, ma magari 20 km più in là. Questa rete sta mettendo molto l'accento su perché costruire un nuovo data center, ammettendo per esempio che se ci fossero data center che aiutassero la sanità pubblica, per esempio, a funzionare in maniera più snella e più veloce, ben vengano i data center. Mi sembra che questa rete sia molto interessante, perché pone l'accento su non data center sì, data center no, ma data center perché. Se i data center servono soltanto per le applicazioni commerciali dell'intelligenza artificiale, per permetterci di avere le ricette di cucina sul telefonino, ecco, anche no grazie. Ma mi sembra che ci sia un po' la volontà di entrare dentro l'uso delle tecnologie, di capire quali hanno una utilità sociale e quali no, e questo mi sembra una novità nei movimenti ambientalisti.
0: Andrea Capocci, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, risentirci.
1: Grazie a voi.
0: Con la cessione dei terreni i sindaci puntano a incassare gli oneri dalle aziende che realizzano le infrastrutture. È un guadagno solo apparente per la pubblica amministrazione. Molti dei comuni interessati che ospiteranno i data center già sforano i limiti sulle polveri sottili e sono responsabili per la procedura di infrazione europea a danno dell'Italia e delle conseguenti multe.

0: diventati infrastrutture fisiche vitali e anche bersagli primari nella logistica della guerra moderna, trasformandosi da semplici magazzini di dati a veri e propri fattori di potere strategico. Qual è il loro ruolo nella logistica militare? Sentiamo cosa ci ha risposto Paolo Pileri.
1: Ovvio che hanno un ruolo anche negli scenari di guerra, e come hanno un ruolo anche i nostri porti. Guardate le inchieste giornalistiche stanno uscendo sul porto di Ravenna, su altri porti in Italia, quindi anche l'infrastruttura porto, purtroppo, anche l'infrastruttura ferroviaria, molte oggetti che noi vediamo nella quotidianità e che in tempo di pace sono utilizzati per trasporti totalmente pacifici, sono dual use, possono essere anche utilizzati drammaticamente per approvvigionamenti bellici, per scopi militari e così via. Quindi purtroppo è per l'uso che se ne fa delle cose, non è che togliendo i data center togliamo le guerre. Se fosse così semplice immediatamente li toglierei, magari così semplice. Non so se esistono dei data center dedicati alle guerre, spero di no, non mi sorprenderebbe se ci fossero. Però ripeto, al di là delle guerre, è chiaro che l'uso dei dati, pensate a tutte le stupecchie pedopornografiche, dove sono depositati tutti quei video online, sono depositati in un data center. Quindi ci sono tantissime distorsioni di questo ovviamente utilizzo, non solo certo le guerre. Quindi è evidente che qui ci sarebbe bisogno di una commissione etica, come c'è la commissione bioetica per alcune questioni molto importanti che riguardano il fine vita e così via. Ci sarebbe bisogno di una commissione etica che mette il naso in queste operazioni che purtroppo noi non consideriamo problematiche, un po' perché siamo innamorati della tecnologia, un po' perché pensiamo che la tecnologia sia risolutiva di tutto, ma non è così, e invece ci sono vari tipi di problematicità.
0: Paolo Pileri, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, a risentirci.
1: A voi, buongiorno a tutti.

Ricordiamo quindi la manifestazione sabato 10 ottobre, l'appuntamento alle 15 a Milano in Piazza della Scala per una manifestazione promossa dalla rete dei comitati Stop Data Center per uno sviluppo razionale e sostenibile dei data center in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche e energetiche e della salute della comunità. Abbiamo parlato di data center in questa trasmissione con Paolo Pileri, ordinario di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, autore del libro Dalla parte del suolo, e con Andrea Capocci, giornalista responsabile scientifico della pagina del Manifesto. Anomala, notizie, eventi, movimenti dal clima che cambia, la trasmissione quindicinale in onda il martedì all'interno della cassetta degli attrezzi, in replica il giorno seguente alle 6:30. Grazie a tutte e a tutte per l'ascolto.

0: Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12:45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45 670 oppure al numero 335 5856 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12:45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare Simone e per sostenere Emergency.
1: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Mercoledì 7 ottobre 2026, Radio Onda d'Urto. Iniziamo la nostra giornata informativa con la lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, come di consueto. Poi, come appunto ogni giorno, riprenderemo le prime pagine ancora alle 7:50 minuti, ma poi riprenderemo e approfondiremo i temi che troviamo sui quotidiani questa mattina nelle rassegne stampa. La prima, la rassegna stampa nazionale, va in onda alle 8:30, mentre la rassegna stampa locale va in onda alle 9:15, alle 9:15 minuti. Partiamo dalle prime pagine che parlano di quello che è accaduto ieri in tutta la Francia, cioè la grande mobilitazione e sciopero nazionale di studenti e studentesse, in alcuni casi sostenuti da federazioni locali, di alcuni sindacati come la CGT, Sud Solidaire, Confédération Paysanne e altre organizzazioni dei lavoratori e delle lavoratrici. E questi quotidiani, quelli che aprono con la Francia, sono la maggior parte. Partiamo dal Manifesto, Allons Enfants, questo è il titolo del gioco di parole di oggi, che ovviamente si riferisce alla Marsigliese, l'inno francese, con la fotografia di una studentessa con il volto coperto a metà da una kefia e un cartello in mano, scritto a mano, con scritto Vive la Commune, viva la Comune. Contro i tagli e la selezione di classe si fermano le scuole e le università in tutta la Francia, 500.000 di ragazze e ragazzi in piazza non arretrano davanti alla polizia violenta, record di fermi dai tempi dell'Algeria, oltre 6.500, interviene anche Trump, colpa di Islam e migranti, secondo il Tycoon. E abbiamo poi l'intervento di Christian Laval sul Manifesto questa mattina, separazione sociale, una protesta contro la grande divisione. Oggi è pure il terzo anniversario del 7 ottobre, con gli attacchi delle brigate al-Qassam di Hamas e degli altri gruppi della resistenza palestinese, che colse di sorpresa l'esercito di occupazione israeliano. Da lì iniziò l'attuale fase genocidiaria dell'occupazione per mano israeliana della Palestina, con oltre 74.000 palestinesi uccisi dai bombardamenti israeliani solo nella striscia di Gaza, ad aggiungere poi tutte le violenze quotidiane per 3 anni a livello, diciamo, genocidiario nella Cisgiordania occupata. Quindi troviamo anche articoli che ricordano questo anniversario sui quotidiani questa mattina, la notizia, l'anniversario non prende il sopravvento su altre notizie, però sicuramente troviamo anche questo, anche sul Manifesto. Nel caso del Manifesto è la seconda apertura. Il voto oscura le vittime del 7 ottobre, le commemorazioni di associazioni e famiglie escludono il governo Netanyahu, e abbiamo l'intervento di Aisha Al-Baz sul Manifesto, Gaza senza tregua, l'amore e la paura, ritorno verso nord. Andiamo ora sul Fatto Quotidiano e torniamo alla Francia con l'apertura, non si arrendono. Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti, altri 250 feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro le politiche antisociali e riarmo. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. Sul Domani abbiamo questa apertura. Invece gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti, Macron all'angolo, centinaia di migliaia di liceali in piazza, scontri con la polizia a Parigi e Lyon, violenze sui giovani, il presidente Macron convoca d'urgenza i ministri, Trump fa propaganda, è colpa dell'Islam e dei migranti. In taglio basso sul Domani abbiamo invece gasolio, già sfondato il tetto dell'ENI. Nonostante la gran cassa del governo, alle stazioni di servizio il diesel è aumentato di 6 centesimi. Intanto la legge elettorale procede senza intoppi, domani è previsto il voto finale, unico scoglio la consulta, centro-sinistra inizia la lotta per le primarie perché Schlein ha detto no al terzo nome. Andiamo ora sul Corriere della Sera, il titolo sulla Francia di quelli originali, Francia, scontri e proteste, questa è l'apertura del Corriere della Sera, incidenti in tutto il paese, elezioni sospese, Macron convoca i ministri, gli studenti in piazza, lacrimogene e barricate da Parigi a Lyon, Trump accusa è colpa dell'Islam. In taglio alto, sotto la testata, un altro titolo del Corriere della Sera di questa mattina, legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera e il nodo voto anticipato. La Stampa, Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza in Francia, la rivolta non si ferma, esplode una granata, quindicenne perde una mano, la granata è stata lanciata dalla polizia. La provocazione di Trump, disordini figli dell'immigrazione di massa fuori controllo e dell'Islam, scontri e arresti anche a Lyon e Strasburgo, Macron convoca un vertice urgente del governo all'Eliseo. Andiamo sul Resto del Carlino, scontri, la Francia chiude i licei, Trump è colpa dell'Islam, ma l'apertura vera e propria è carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo. Sull'Avvenire abbiamo soltanto su questo quotidiano italiano, almeno di quelli di maggior rilievo, abbiamo l'apertura sul 7 ottobre, ferita ancora aperta a 3 anni dal 7 ottobre, Israele sospeso tra il dolore e la rabbia per una verità ancora da chiarire. Così l'apertura dell'Avvenire che poi riporta come seconda apertura nella seconda metà inferiore della prima pagina l'escalation delle piazze francesi, proseguono le rivolte degli studenti tra arresti e feriti e Trump accusa è colpa dell'Islam. Andiamo ora sul Sole 24 Ore, l'apertura è differente. L'apertura della cronaca, per esempio, va proprio in Medio Oriente, Cisgiordania, il ministro israeliano Katz, l'IDF è pronta a una guerra con l'autorità nazionale palestinese, i coloni ora sparano sui palestinesi. Poi sulle 24 ore ai suoi titoli economici, Europa corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico, poi carburanti, il governo lavora un altro taglio delle accise, si va verso un nuovo decreto e poi ancora la lotta all'evasione triplica le entrate, sfiora l'1,8% del PIL e energia, allarme inverno dell'Unione Europea, flessibilità sul tavolo dell'Ecofin. Prima di vedere i quotidiani locali, diamo un'occhiata almeno ai quotidiani francesi per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani esteri. Le Monde, licei, il governo affronta una crisi che non aveva visto arrivare. Le Figaro, licei, la crisi si radica, si installa letteralmente, la crisi è aperta. Le Cornu, il premier, cerca l'uscita, una via d'uscita. Invece abbiamo questo gioco di parole con una parola dello slang giovanile su Libération, laurea liceale, più di centinaia di migliaia di giovani hanno sfilato ieri martedì nelle strade di tutta la Francia senza incidenti significativi, chiarisce Libération. Difesi anche sostenuti da professori, genitori che sono scesi in piazza con gli studenti, un nuovo appello per la mobilitazione è previsto per giovedì, così su Libération. Torneremo sui quotidiani esteri nella prossima edizione della lettura delle prime pagine, ora andiamo sulle prime pagine dei quotidiani locali. Partiamo dal giornale di Brescia, saltiamo l'apertura nazionale sulla legge elettorale, abbiamo il focus soprattutto sul sport, dal ciclismo, Giro d'Italia, doppio Mortirolo oltre a Chiari, le tappe del Giro d'Italia che passano dalla provincia di Brescia. Poi abbiamo Ceto, ha segnato il progetto per il museo da 60 milioni, Corzano, il comune acquista Palazzo Maggi, il cantautore Bruno Risas che sale in cattedra al Golgi, istituto professionale di Brescia, è una scuola superiore di Brescia, così mi ispiro, il cantautore ospite dell'Istituto Cittadino, agli studenti fate ciò che vi rappresenta. Poi abbiamo Daniele Bonera, ex calciatore bresciano, torna a Rigamonti tra casa e ricordi, l'ex rondinella oggi guida la Pro Vercelli, prossima avversaria dell'Union Brescia, quindi abbiamo di nuovo lo sport. Andiamo sulle Brescia Oggi. Infrastrutture, un altro obiettivo, metro per i Tormini, idea prolungamento fino a Salò e al Garda. Poi l'osservatorio, le aziende bresciane leader di sostenibilità, 4 su 5 sono green. Acque Bresciane e A2A le strategie, acquedotti 32 milioni per i nuovi progetti. Sarezzo, si allarga la protesta per le rotonde. Valcamonica, il primo hotel a 5 stelle, a Ponte di Legno un investimento di 100 milioni di euro. E poi Desenzano, capitale mondiale dei prodotti alimentari DOP, nel 2027 il Grana Padano protagonista della rassegna. Corriere della Sera d'Orso Bresciano, l'apertura di approfondimento economico-sociale di Thomas Bendinelli, debiti per oltre la metà dei bresciani, l'analisi, il 25% dei debiti dei bresciani riguarda i mutui, un altro 25% i prestiti personali, la metà restante i finanziamenti finalizzati, la somma che resta mediamente da restituire è di 42.000 euro, pari a 21,8 mensilità. Abbiamo poi un articolo di Pietro Gorlani sulla follia dei prezzi del teleriscaldamento di A2A in città a Brescia, la politica, la richiesta di tutta la minoranza, costi teleriscaldamento che si faccia un tavolo tra la loggia, tra il comune e A2A. Qual è la sostanza, riassumendo, è che A2A, non è la prima volta naturalmente, a fronte dei prezzi però quest'anno per via delle guerre imperialiste in Medio Oriente schizzate alle stelle, per via degli aumenti dei prezzi del gas in sostanza, il gas per il riscaldamento, A2A che si fregia di produrre per una buona parte delle case nella città, nel comune di Brescia, il riscaldamento di casa non con la combustione, ma anzi con la combustione, ma non con il classico gas del riscaldamento, ma tramite il termoutilizzatore, ha deciso che però, siccome il riscaldamento aumenta del 40-50% per via delle, chiamiamole così, crisi internazionali, dicevamo prima, guerre imperialiste in Medio Oriente, ha deciso che anche il prezzo del teleriscaldamento seguirà di fatto gli stessi aumenti, anche se non giustificati tra mille virgolette dall'aumento della materia prima. Quindi questo è l'oggetto del contendere. Un'ultima segnalazione dal Corriere della Sera di Brescia: salute mentale all'ospedale civile di Brescia, 1239 ricoveri, scrive Silvia Ghilardi, neuropsichiatria dell'infanzia con 360 degenze e 5 centri psicosociali sul territorio. Chiudiamo con Repubblica Milano. Nella città proibita, emergenza abitazioni, oltre 17.000 persone in coda per ottenere un alloggio popolare, il caro vita e i salari bassi svuotano il tribunale, l'allarme del presidente, processi a rischio. In Tagliobasso abbiamo in piazza dopo l'aggressione stop alla violenza fascista, riferimento alle migliaia di antifascisti e antifascisti che hanno fatto un corteo dal liceo Einstein fino all'università statale in via Festa del Perdono a Milano ieri, dopo l'aggressione di 12 fascisti contro un giovane compagno proprio del liceo Einstein avvenuta lunedì della settimana scorsa. E a centro pagina l'operazione San Siro, siamo sempre su Repubblica Milano, c'è il via libera del TAR. È tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, ci ritorniamo alle 7:50 minuti circa. E quindi tra meno di 40 minuti, ora Storia di classe, la puntata di oggi, poi il primo GR della giornata seguito dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

7 ottobre del 1879 a Gable in Svezia nasce Joel Emanuel Haglund, passato poi alla storia come Joe Hill, grande sindacalista, musicista e attivista anarchico statunitense. Joe nasce in un'umile famiglia, il padre Olof fa il ferroviere ma dà anche forti tradizioni luterane che gli trasmettono l'amore per la musica, fino da bambino apprende a suonare l'organo, il piano e la chitarra. Dopo la morte in rapida successione del padre e della madre, Joel decide di emigrare negli Stati Uniti assieme ad un fratello. La sua avventura statunitense parte da New York, poi va a Cleveland in Ohio e infine nel 1906 raggiunge San Francisco in California e lì lavora come portuale. Proprio al porto di San Pedro inizia la sua militanza negli IWW, il grande sindacato rivoluzionario statunitense, che proprio in quel periodo muove i suoi primi passi. Joel cambia il nome in Joseph Hillstrom e poi semplicemente Joe Hill. Inizia a scrivere canzoni, poesie impegnate di protesta e poi lavora in diversi stati facendo il vagabondo, lobo e fermandosi dove trova lavoro, principalmente seguendo i percorsi dei grandi treni merci degli Stati Uniti. È il 1913 quando arriva nello Utah e trova lavoro alle miniere di Park City, qui c'è anche una grande comunità svedese, e poi si sposta e va a lavorare sui tram alla Silver King Mine, non lontano dalla capitale dello stato, Salt Lake City. Il 10 gennaio del 1914 John Morrison e il figlio Arling vengono uccisi nella loro macelleria di Salt Lake City da due persone mascherate con fazzoletti rossi. Quella stessa sera Joe Hill si presenta alla guardia medica con una ferita d'arma da fuoco. Immediatamente catalogato come sovversivo rosso anarchico, la polizia lo accusa dell'omicidio di Morrison. Condannato senza alcuna prova alla pena di morte per omicidio, Hill respingerà sempre ogni accusa a suo carico e con la stessa cenata negherà qualsiasi diritto allo Stato dello Utah di sapere l'origine della sua ferita, che considerava un affare esclusivamente personale. Poco prima dell'esecuzione, Joe Hill scriverà a Bill Haywood, suo grande amico, nonché fra i più importanti responsabili degli IWW, e scriverà queste parole, rimaste poi una sorta di memoria. Non perdete tempo nel lutto, organizzatevi. Il 19 novembre del 1915 va davanti al plotone di esecuzione e poco prima che arrivino gli spari dice semplicemente fire, fuoco. Proprio in memoria di Joe Hill viene realizzata questa canzone popolare che circolerà molto tra le classi operaie statunitensi. I dream I saw Joe Hill last night, ossia ho sognato di vedere Joe Hill la notte scorsa. Fra i tanti ad interpretare questo brano anche John Baez, che ci stiamo ascoltando in sottofondo.

0: 7:21 minuti di mercoledì 7 ottobre 2026, il primo GR di oggi sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. 3 anni fa, il 7 ottobre 2023, dalla striscia di Gaza parte l'attacco delle brigate al-Qassam di Hamas e delle altre fazioni della resistenza palestinese, che coglie di sorpresa l'esercito di occupazione israeliano negli scontri, prima che l'IDF, dopo diverse ore, riuscisse a riprendere il controllo militare del territorio. 1.200 israeliani sono rimasti uccisi, circa 250 furono sequestrati e portati all'interno della striscia. Da quel giorno, come rappresaglia da parte dello Stato di Israele, è iniziata l'attuale fase genocidiaria dell'occupazione sionista iniziata con la Nakba del 1948. In 3 anni i bombardamenti, gli attacchi e le politiche criminali dell'esercito israeliano sulla striscia di Gaza hanno ucciso 74.245 palestinesi e ne hanno feriti 175.267. Le ultime due vittime stamattina in un raid aereo che ha colpito il campo profughi di Hamad a Khan Yunis. Il 90% delle infrastrutture di Gaza, ospedali compresi, è ridotto un cumulo di macerie. A tutto questo si aggiungono gli attacchi, le uccisioni, i rapimenti, le demolizioni quotidiane di colonie militari israeliani in Cisgiordania. In questi giorni sono previste iniziative di solidarietà internazionale con la resistenza e la causa palestinese un po' in tutto il mondo. In Italia, l'Unione Democratica Arabo-Palestinese, i Giovani Palestinesi d'Italia e altre organizzazioni dei palestinesi hanno lanciato la data del 10 ottobre, questo sabato. È proprio sabato a Brescia, appuntamento alle ore 15 in Piazza Rovetta, Largo Formentone, per un corteo che si dirigerà verso lo stabilimento della Leonardo per denunciare le complicità italiane con il genocidio. Manifestazioni e scontri in tutta la Francia, ieri nella giornata di sciopero e mobilitazione studentesca a livello nazionale. Da più di una settimana studenti e studentesse scendono nelle strade di tutto il paese per protestare contro le condizioni in cui versa la scuola pubblica, ma in generale contro le discriminazioni di classe, il razzismo istituzionale, contro la guerra e il riarmo. Violenta repressione della polizia, ma i giovani non sono arretrati, ingaggiando scontri per tutta la giornata da Parigi a Lyon. Il presidente francese Macron convoca una riunione di governo, i licei rimarranno intanto chiusi fino a venerdì. Italia, partiamo da Milano, dove ieri sera migliaia di antifasciste e antifascisti hanno dato vita a un corteo partito dal liceo Einstein per rispondere al pestaggio squadrista di 12 fascisti del blocco studentesco ai danni di un giovane compagno operato in ospedale per il trauma cranico riportato dopo l'aggressione avvenuta lunedì scorso proprio fuori dalla sua scuola. Il corteo è arrivato in serata all'Università Statale in via Festa del Perdono. Politica di palazzo, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi voti di fiducia, i primi due. Oggi ci sarà il terzo, domani quello segreto. La maggioranza finora è stata compatta, le opposizioni sono però sulle piede di guerra, sono pronti già, dicono, i ricorsi alla Corte Costituzionale. Nella maggioranza comunque ci sono dubbi di Forza Italia e della Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel cosiddetto campo largo invece Conte vuole accelerare sulle primarie. Di nuovo esteri, la guerra in Ucraina, allarme missilistico ed esplosioni stanotte a Kiev dopo il maxi attacco ucraino di ieri su Mosca con droni che hanno colpito anche mercantili al largo della Bulgaria. Nella capitale ucraina ci sarebbero almeno due vittime. Oggi a Spalato in Croazia intanto si riunisce Med9, il vertice europeo dei paesi mediterranei, mentre in Turkmenistan si riuniscono i ministri degli esteri della comunità degli stati indipendenti. Gli USA intanto aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice nel laboratorio siberiano che studia la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale, il Dipartimento di Stato USA ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario. In Germania è stato arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning perché sospettato di spionaggio di segreti di Stato, tradimento e spionaggio a favore di una potenza straniera. Stati Uniti d'America, ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, la donna sopravvissuta a due iniezioni letali in Tennessee. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, definendo quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la cinquantenne resta ammanettata pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa della flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. Andiamo infine in Africa e in Nigeria. Secondo fonti locali, ieri bande armate hanno preso d'assalto un sito minerario e un villaggio nello stato di Zamfara, nel nord-ovest del paese, uccidendo 17 minatori. È tutto per quanto riguarda questa edizione flash del GR di Radio Onda d'Urto. Tra meno di un'ora, alle 8:20, la prossima edizione del nostro notiziario. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: L'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto per oggi, mercoledì 7 di ottobre. Cominciamo con l'anticiparvi che il coordinamento Palestina di Brescia ha organizzato per sabato 10 ottobre una manifestazione, l'appuntamento alle 15 in piazza Garibaldi a Brescia per un corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese. Sempre nell'ambito di questa giornata di mobilitazione c'è un appuntamento anche a Toscolano Maderno, a fianco della chiesa parrocchiale Fronte Lago, l'appuntamento per un presidio dalle 17 alle 19, promuove la rete palestina Anima Mundi. Per uno sviluppo razionale e sostenibile dei data center, sabato 10 ottobre, manifestazione, l'appuntamento alle ore 15 in Piazza della Scala a Milano, promuove la rete dei comitati Stop Data Center. Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta organizzano raccolta indumenti per i migranti dalla rotta ovest di Ulx. L'abbigliamento pulito in buono stato, ragazzo uomo per la montagna, è formato da guanti di lana, di paila da neve, berretti, sciarpe, calze, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal 40 in su, pantaloni tutta ginnastica SM, paila, felpe pesanti SM, giacca a vento SM, mantellina a pioggia, zainetti scuola senza rotelle, telefoni, carica batteria. Non verrà ritirato alcun altro tipo di indumento, il materiale verrà ritirato fino al 26 di ottobre. Per informazioni e donazioni rivolgersi a Roberto al 347-339-4583 oppure Piero al 333-10-22223 oppure Emanuela al 333-770-1030. Seguirà una cena solidale per la raccolta fondi il 29 di ottobre. Anticipiamo che questo sabato 10 ottobre riapre il centro sociale Magazzino 47 di Brescia dopo la pausa estiva, riapre per un nuovo anno di lotte e iniziative culturali, sociali e politiche. Sabato 10 ottobre dalle 19:30 bar, Eno Libreria, prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis, e poi dalle 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Magno, collettivo artistico che unisce tre percorsi cantautorali torinesi. Sempre al Magazzino 47 di Brescia vi ricordiamo domenica 11 ottobre torna il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency, in ricordo di Simone Palini, per sostenere Emergency e il suo posto di primo soccorso a Dara in Afghanistan. Per informazioni chiamate in radio allo 030 456 70 oppure Mirne al 335 585 6959. lungo le strade della memoria, una pedalata di impegno civile Vaillant 2026. Il comitato Noi 9 ottobre e l'associazione Cittadini per la Memoria della Vaillant vanno sulla diga della Vaillant anche quest'anno, 14 ciclopacifisti di FIAB Paciclica di Brescia raggiungeranno Longarone per salutare il ciclisti che partono. È stato dato un appuntamento che si svolgerà giovedì 8 ottobre alle 7:45 dal monumento ai caduti di Piazza della Loggia a Brescia. L'associazione Missione Oggi promuove gli incontri autunno 2026 al Teatro dell'Anima mercoledì 7 ottobre alle 20:30 al Complesso San Cristo Chiesa, via Pia Marta 9 a Brescia, battesimo di sangue, la lotta di un frate domenicano contro la dittatura militare in Brasile di Giuseppe Marchetti. La programmazione del nuovo Eden in via Nino Bixio a Brescia al quartiere del Carmine questo mercoledì 7 di ottobre alle 15, Calle Malaga, replica alle 20:30, Serpenti alle 15:30 e alle 19, alle 21 Balcanica, alle 17:30 Silent Friends, un giorno senza donne alle 17:15. Ricordiamo il consiglio di quartiere primo maggio alle 20:30 nel centro Rose di via della Presolana 38. Consiglio di quartiere di Porta Cremona Volta alle 20:45 nella Sala Civica Argentina di via Repubblica Argentina 120. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
0: minuti, Radio Onda d'Urto, mercoledì 7 ottobre. Tra poco torniamo a occuparci della rivolta di studenti e studentesse in tutta la Francia, ieri con una giornata di sciopero e mobilitazione nazionale. Andiamo in Francia con il produttore e compagno parigino Dabamix, che qui con la voce di Marina P e altri artisti, artisti ma anche compagne e compagni, mette in musica e riattualizza le rivendicazioni della Comune di Parigi del 1871 in questa Communard, uno stacco musicale quindi che ci porta in Francia, perché poi vi riproporremo un po' di quanto abbiamo raccolto telefonicamente con i collegamenti con la Francia ieri.

0: E dunque il produttore e compagno parigino Dabba Mix con il suo collettivo musicale, Marina P e tante altre voci, con questa messa in musica delle rivendicazioni della Comune di Parigi riattualizzate. E abbiamo scelto questo stacco musicale per andare proprio in Francia. Ieri noi qui su Radio Onda d'Urto abbiamo raccolto diverse corrispondenze dalla capitale francese, in particolare quindi da Parigi. Vi proponiamo ora un estratto di quella di Massimo Meloni, che è un compagno che abita a Parigi da ben 43 anni e lì fa parte del collettivo dei Gilets Jaunes di Belleville. Ieri ha partecipato alla manifestazione nella capitale francese, partita da Place de la République. Nell'estratto del suo intervento, che vi riproponiamo ora, Massimo Meloni ci racconta le ragioni della piazza e la composizione giovanile, le tensioni nella società francese, e ci parla Massimo Meloni in particolare degli studenti dei quartieri popolari, che non hanno e non vedono un futuro roseo davanti a loro, ma ci parla anche del fatto che questa protesta è partita da loro ma si è allargata ad ampi strati e settori della società francese e in questo caso parigina. Sentiamo Massimo Meloni da Parigi su Radio Onda d'Urto.
1: C'era molta gente, questo era importante perché con tutto quello che è successo in questi giorni non si sa mai quali sono le reazioni, diciamo così, della gente, eccetera. E comunque c'è stata una grossissima solidarietà, ecco, da parte anche di tutti gli studenti delle scuole, questi giorni, da parte delle università e da parte non soltanto dei genitori, dei sindacalisti, quelli che hanno scioperato, ma anche della gente comune che ha assistito agli avvenimenti per televisione, insomma, sulle reti di informazione continua. C'è stata una grossa indignazione, direi. Ed erano tutti lì. Ecco. La piazza si è riempita poco a poco con i cortei che arrivavano dai vari quartieri, dalle varie scuole, che comunque si erano formati nonostante i divieti di assembramento davanti alle scuole superiori. E beh, la manifestazione è stata molto corposa, con gli slogan che parlavano non solo dei bisogni degli studenti, ma anche della testarovita, del potere di acquisto che è sparito, eccetera. E voilà, insomma, c'era tutta quella che chiamerei la società civile. Il corteo ha cominciato tranquillamente, poi sono stati sono sentiti dei botti, dei lacrimogeni, ma senza capire il perché. Probabilmente non so se c'è stata qualche manifestazione di antagonismo. C'era talmente fitto, c'era talmente tanta gente che non si riusciva a capire. Ecco, effettivamente c'è una generazione esasperata perché la città francese è sotto tensione, poi diciamo così che spesso i giovani sono represse, quando appunto magari tornano a casa la sera tardi, alle prime ore del mattino, ci sono molte persecuzioni per strada con la scusa della ricerca di facenti, e poi anche quando sono manifestazioni sportive, insomma, il giovane è visto come esuberante, e veramente c'è anche una irritazione globale contro le forze di polizia, ecco, che può manifestarsi in occasione di eventi sportivi come la vittoria di una squadra di calcio, eccetera. Per cui c'è già questa tensione di base, e in più, diciamo così, esasperata dalla situazione presente, ci vuole un poco a svilupparsi le scintille, ecco. Per cui non so cosa stia succedendo adesso sulla piazza. Voilà, altre due parole rispetto alla generazione che si è mobilitata. Allora, innanzitutto, a differenza degli altri movimenti studenteschi che nascevano generalmente nelle scuole tipo licei scientifici o classici in Italia e che erano portate avanti da una generazione, diciamo così, piuttosto coltivata, eccetera, questo movimento è partito dai licei professionali, ossia l'equivalente in Italia degli istituti professionali e degli istituti tecnici, dove diciamo così ci sono un sacco di studenti che provengono da famiglie che abitano o nella prossima banlieue di Parigi o nella nella periferia parigina delle varie cinture, diciamo così, di case popolari, e che quelle cui famiglie vivono di salario minimo, di lavori precari, e che sono, che non hanno molto futuro davanti, per cui l'unica prospettiva che gli si apre con l'istituto tecnico è quello di un lavoro da operai specializzati, se lo trovano, spesso in contratti a tempo determinato e anche in contratti a tempo indeterminato, per cui non vedono un roseo futuro davanti a loro, ed è da tutta questa generazione qui che il movimento è partito, si è strutturato, un'azione che sembra feroce rispetto alle repressioni, ecco. Diciamo così, se le motivazioni di partenza erano quelle che magari in Italia molti hanno vissuto, ossia i locali, la mancanza di professori, la mancanza di strutture, la mancanza di finanziamenti per la scuola, a questo si aggiunge anche tutta la situazione sociale che c'è al di fuori della scuola, ecco, che ha fatto irruzione dentro e fuori la scuola tramite proprio la composizione dei soggetti che hanno dato il via alla lotta, e si è diffusa rapidamente proprio perché, diciamo così, la situazione di partenza nelle grandi e piccole città francesi è la stessa. È una società che non assicura più niente, dove stanno preparando una legge finanziaria con tagli di 46 miliardi alla spesa pubblica, che era fino adesso uno dei pilastri dell'economia di sussistenza della popolazione, ecco. Per cui cioè la gente capisce benissimo che cosa ci sta riservando, e tutto questo forma un'amalgama abbastanza, diciamo così, importante dal punto di vista dell'antagonismo al sistema, che è quella che ha provocato la manifestazione di oggi, perché se oggi c'erano in piazza anche pensionati, casalinghe, cinesona e tutta una popolazione che subisce questa situazione, non è un caso, ecco, che si stringano attorno agli studenti.
0: Quella di Massimo Meloni non è l'unica voce che abbiamo raccolto ieri da Parigi, qui su Radio Onda d'Urto, durante la giornata di mobilitazione nazionale di studenti e studentesse, ma come avete sentito non solo, di ieri in tutta la Francia. Abbiamo sentito anche Andrea Di Gesu, compagno italiano attivo in diversi movimenti francesi, docente di filosofia politica a Sciences Po a Parigi. Lo abbiamo sentito nel tardo pomeriggio di ieri a margine del corteo di Parigi. Gli abbiamo chiesto la situazione anche attuale anche nell'ateneo nel quale insegna Sciences Po a Parigi. È tornato poi anche sulle ragioni della protesta, della lotta e la composizione di piazza. Sentiamo la voce di Andrea Di Gesu ieri tardo pomeriggio, prima serata da Parigi.
2: La sua terza grande giornata di mobilitazione è stata assolutamente esorbitante, si parla di intorno a 6.000 arresti in totale, con molte, peraltro, molte condanne a servizi sociali, a pene alternative su ragazzini di 15-16 anni. La giornata in cui ci sono stati più arresti, che è stata insomma la settimana scorsa, il numero di arresti è equiparabile e superiore in realtà a quello della peggiore giornata dei Gilets Jaunes da questo punto di vista, quindi questo dà un po' una misura dell'ampiezza. Nel contesto appunto della repressione delle ultime settimane ci sono stati alcuni casi molto mediatizzati, uno studente che ha perso una mano a causa di una granata di accerchiamento della polizia, uno studente che ha perso un occhio, stiamo parlando sempre di ragazzini per l'appunto, perché sono in maggioranza liceali quelli che si sono mobilitati almeno nelle prime giornate, e la convergenza, diciamo la prima grande giornata di convergenza è stata oggi, e questi eventi da un lato sono stati, queste chiare casi di violenza poliziesca da un lato sono stati smentiti dal governo, che si è schierata a difesa delle forze dell'ordine, in particolare il ministro dell'interno francese che era il capo della polizia, Laurent Nunez, e d'altro canto però sembrerebbe ci sia stata insomma la consegna di essere più dosati negli interventi. Questo tra l'altro è stato anche dichiarato la mattina stessa da Nunez, in ragione insomma della pressione dell'opinione pubblica sulle violenze poliziesche, sulla polizia in questo momento, le scene sono girate molto e soprattutto il numero di arresti è stato talmente esorbitante che inevitabilmente una pressione sulla polizia si è creata, ecco.
3: Andrea Di Gesù, ne volevo approfittare per chiederti così en passant, qual è la situazione, visto che tu insegni a Sciences Po Parigi, in quella che è una delle università più celebri e conosciute di tutta Europa?
2: Ma dunque, Sciences Po ha deciso preventivamente di chiudere oggi, insomma il campus di Parigi quantomeno, perché poi sono vari campus in giro per la Francia. Quello di Parigi ha deciso di chiudere preventivamente, scelta che è stata peraltro condivisa da tante altre università parigine, proprio per evitare blocchi e occupazioni da parte degli studenti. Il movimento universitario si è appena risvegliato, abbiamo visto ieri per esempio un intervento molto muscolare della polizia, un altro caso di chiara violenza poliziesca all'università di Paris Sorbonne Nouvelle, in cui le forze dell'ordine sono entrate dentro l'università per interrompere un'assemblea generale, quindi non una manifestazione e niente del genere, insomma. Sciences Po, per l'appunto, come dicevo, per ora rimasta chiusa, è un'università che ha insomma avuto delle mobilitazioni molto forti, soprattutto per la Palestina l'anno scorso, e quindi di qui una presenza militante relativamente forte, anche relativamente nuova, e di qui la decisione della direzione, insomma. Però il movimento universitario è palesemente, anche giustamente, al traino della grande iniziativa, debordante iniziativa studentesca dei licei dell'ultima settimana e mezzo.
3: Quali sono invece, in conclusione, volevo chiederti le tue valutazioni in merito alla partecipazione e alle richieste della piazza che si sono allargate a diversi strati della società, come si è visto appunto nelle manifestazioni?
2: I numeri sono molto importanti, poi insomma lasciano anche le varie stime lasciano il tempo che trovano, naturalmente io vi riporto le stime dei sindacati, che parlano di circa 500.000 manifestanti in tutta la Francia. Vi posso dire per esperienza diretta che la piazza di Parigi ricorda alcuni dei momenti più alti del movimento contro la riforma delle pensioni di ormai 3 anni fa. Le rivendicazioni degli studenti sono, come dire, per loro natura palesemente convergenti con quelle di tutto un settore della società francese che si batte da anni contro le misure austeritarie dei vari governi che si sono succeduti di Macron in questi anni e contro la governance neoliberale in quanto tale. La cosa forse importante da sottolineare è che questo movimento egemonizzato dai giovani di banlieue, da giovani che sono racisé e che coniugano da un lato appunto la rivendicazione di più soldi per la scuola pubblica e denunciano le condizioni disastrose in cui sono costretti a lavorare e a studiare, dall'altro denunciano il razzismo sistemico di cui sono vittime nei loro quartieri, soprattutto da parte della polizia. Ma la cosa forse più interessante, se vogliamo dare un minimo elemento di analisi a oggi, è che le due cose sono assolutamente coniugate assieme. Loro vivono e denunciano l'abbandono dei loro licei come una forma di razzismo sistemico, e questo è un elemento di novità, come insomma nella storia dei movimenti studenteschi francesi. È un movimento per la prima volta egemonizzato non insomma dai giovani in maggioranza bianchi dei licei delle capitali, delle grandi città, ma dalle banlieue e da una certa insomma composizione sociale molto diversa, con delle rivendicazioni in parte appunto, come dicevo, innovative, che hanno trovato un eco nella piazza. Tutte le rivendicazioni sono un po' al traino di questa grande creatività e di questa grande vivacità politica e anche novità politica di questo movimento.

0: Questi due dei contributi, delle corrispondenze che Radio Onda d'Urto ha raccolto ieri da Parigi durante la giornata di mobilitazione nazionale in Francia, con studentesse e studenti a decine di migliaia nelle strade di tutto il paese, e con loro anche lavoratori e lavoratrici, con alcune federazioni locali dei sindacati, in particolare CGT, Sud Solidaire e Confederation Paysanne, che si sono uniti alla lotta nella giornata di ieri. E noi ora cediamo la linea nuovamente alla lettura delle prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, prima delle rassegne stampa di Radio Onda d'Urto, come di consueto alle 8:30 minuti la rassegna stampa nazionale, alle 9:15 minuti quella di carattere locale. In quegli spazi approfondiremo i temi presenti sui quotidiani, peraltro in primo piano un po' dappertutto c'è proprio la Francia, con le proteste moltitudinarie e gli scontri della giornata di ieri. Intanto tra poco andremo proprio appunto a vedere almeno le prime pagine insieme. A tra pochissimo qui su Radio Onda d'Urto.
1: On a arrêté de répéter la messe. L'obscurantisme fait place à la fête. On investit l'église et sans payer la quête. Fédéré à la tête de la production, c'est la
2: Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12:45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45 670 oppure al numero 335 58 56 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12:45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare Simone e per sostenere Emergency.
3: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
0: E da Radio Onda d'Urto di nuovo buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Le 7:54 minuti di mercoledì 7 ottobre. Torniamo sulle prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, prima delle rassegne stampa, quella nazionale alle 8:30 e quella di carattere locale alle 9:15 minuti. In quel caso andremo ad approfondire proprio dagli articoli gli argomenti proposti dai quotidiani questa mattina. Ora vediamo le aperture e nella maggior parte dei casi in primo piano troviamo la grande giornata di mobilitazione e lotta di studentesse e studenti in tutta la Francia nella giornata di ieri, e in qualche occasione troviamo anche riferimento già in prima pagina al terzo anniversario oggi del 7 ottobre, con gli attacchi delle brigate al-Qassam di Hamas e delle altre fazioni della resistenza palestinese contro l'esercito di occupazione israeliano il 7 ottobre del 2023, e con l'inizio da quel giorno della fase genocidiaria dell'occupazione israeliana in Palestina, a cui stiamo assistendo tuttora. Alcuni quotidiani ricordano questo anniversario, ma non è il primo piano, fatta eccezione per i quotidiani che andiamo a vedere ora, per esempio per l'Avvenire. Il primo piano sui quotidiani, la scelta è ricaduta per la stragrande maggioranza dei casi.

pubblicità in tutta la Francia. 500.000 di ragazze e ragazzi in piazza non arretrano davanti alla polizia violenta. Record di fermi dai tempi dell'Algeria, oltre 6.500. Interviene anche Trump, colpa di Islam e migranti. La fotografia scelta dal manifesto di sottofondo a questa apertura è di una ragazza in corteo con il volto semicoperto dalla kefia e un cartello scritto a mano, in mano, con scritto Vive la Commune, viva la comune. A corredo di questa apertura sul manifesto c'è il commento, l'analisi di Christian Laval: separazione sociale, una protesta contro la grande divisione. La seconda apertura del manifesto è una di quelle che tengono in considerazione, in qualche modo con un taglio però differente da altri, l'anniversario del 7 ottobre. Il voto oscura le vittime del 7 ottobre, le commemorazioni di associazioni e famiglie escludono il governo Netanyahu in Israele. E poi abbiamo un intervento di Aisha Al-Batz sul manifesto: Gaza senza tregua, l'amore e la paura, ritorno verso nord. Andiamo ora sul Fatto Quotidiano, l'apertura: non si arrendono. Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti, altri 250 feriti. Mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro politiche antisociali e riarmo. Così il Fatto Quotidiano. Abbiamo poi il Domani: gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti, Macron all'angolo, centinaia di migliaia di liceali in piazza, scontri con la polizia a Parigi e Lyon, violenze sui giovani, il presidente francese convoca d'urgenza i ministri, Trump fa propaganda, colpa dell'Islam e dei migranti. Abbiamo poi un commento non solo sulla Francia, ma che mette insieme anche la Spagna e altre mobilitazioni a livello internazionale europeo a cui stiamo assistendo. Il titolo del suo intervento è l'Europa in subbuglio, quei divari intollerabili, e reprimere non è la risposta. Abbiamo poi la politica di palazzo in taglio basso sulla prima pagina del Domani: gasolio già sfondato il tetto dell'ENI, nonostante la gran cassa del governo, alle stazioni di servizio il diesel è aumentato di 6 centesimi. Intanto la legge elettorale delle destre procede senza intoppi, domani previsto il voto finale, unico scoglio è la consulta. C'è poi l'intervento sul campo largo di Gianfranco Pasquini sul Domani questa mattina: sinistra in crisi, il campo largo può riscattarla, da Rio all'Unione Europea la destra è avanti. Andiamo ora sul Corriere della Sera, il titolo che riguarda la Francia è di quelli originali: Francia, scontri e proteste. Questa è l'apertura del Corriere della Sera. Incidenti in tutto il paese, elezioni sospese, Macron convoca i ministri, lacrimogene e barricate da Parigi a Lyon, Trump accusa, è colpa dell'Islam. E poi in taglio alto invece sotto la testata sul Corriere abbiamo: legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera e il nodo del voto anticipato. Andiamo sulla Stampa: Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza, in Francia la rivolta non si ferma, esplode granata, quindicenne perde una mano, la provocazione di Trump, disordini figli dell'immigrazione di massa, fuori controllo e dell'Islam, scontri e arresti anche a Lione e Strasburgo, Macron convoca un vertice urgente del governo all'Eliseo. Andiamo ora sul Resto del Carlino e passiamo ai quotidiani che riportano della giornata di lotta in Francia a livello nazionale in prima pagina, ma non come apertura. L'apertura del Resto del Carlino infatti è: carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo, senza stop alle accise i prezzi di benzina e gasolio aumentano, Meloni si appella all'Unione Europea, energia, sondaggio Piepoli, il 60% degli italiani ha rinunciato a scaldare o raffreddare la casa. E poi abbiamo appunto anche sul Resto del Carlino comunque scontri, la Francia chiude i licei, Trump è colpa dell'Islam. La Repubblica, apertura di Repubblica stamattina è: la legge di Meloni marcia, ma il prezzo del diesel anche, la riforma elettorale incassa le prime due fiducie alla Camera, l'opposizione accusa è incostituzionale, accise, il governo spiazzato, valuta se reintrodurre sconti, flessibilità, frizioni, MEF, Bruxelles. Poi abbiamo Francia, ancora scontri, il dialogo non ferma, la rabbia studentesca, e ancora Milano, città della casa impossibile, espulse anche famiglie del ceto medio. Su questo avremo poi la ripresa di questo tema anche sulla pagina milanese di Repubblica di questa mattina. Andiamo su Avvenire, come dicevamo, dei quotidiani principali che andiamo a vedere, è l'unico che decide di aprire proprio con l'anniversario del 7 ottobre.

0: Ferita ancora aperta, a 3 anni dal 7 ottobre Israele è sospeso tra il dolore e la rabbia per una verità ancora da chiarire, e con riferimento anche all'inchiesta dei giornalisti e scrittori pubblicata da Arez sul 7 ottobre e sulle indiscrezioni rispetto a, diciamo, le mosse in quella giornata del premier israeliano Netanyahu. E poi anche sull'Avvenire a centropagina abbiamo l'escalation delle piazze francesi, proseguono le rivolte degli studenti tra arresti e feriti, Trump accusa è colpa dell'Islam. Andiamo ora sul Sole 24 Ore, l'apertura di cronaca è riservata alla Palestina ma parla delle dichiarazioni del ministro sionista israeliano Katz, Cisgiordania, IDF pronta alla guerra anche con l'autorità nazionale palestinese, intanto i coloni sparano sui palestinesi. I titoli economici del Sole 24 Ore: Europa, corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico, carburanti, il governo Meloni lavora un altro taglio delle accise, la lotta all'evasione triplica le entrate, sfiora l'1,8% del PIL, energia, allarme inverno dell'Unione Europea, flessibilità sul tavolo dell'Ecofin. Anche sul Sole 24 Ore poi abbiamo in taglio basso Francia, licei chiusi fino a venerdì, scontri e feriti nelle manifestazioni. Andiamo proprio sui quotidiani francesi ora, menzionando qualche titolo di quotidiani esteri. Ci colleghiamo proprio però alle pagine dei quotidiani nazionali italiani, Le Monde, licei, il governo affronta una crisi che non ha visto arrivare, questa è l'apertura. Le Figaro invece apre così: licei, la crisi si stabilizza, nel senso che si radica, si installa, è crisi insomma, e il premier Le Cornu cerca la via d'uscita. Liberation poi gioca con le parole, in particolare con un'espressione utilizzata oggi dai giovani, laurea liceale. Più di centinaia di migliaia di giovani hanno sfilato ieri, martedì, nelle strade di tutta la Francia, sottolinea Liberation, senza incidenti significativi, diciamo, e anche per il fatto che sono arrivati a supporto i genitori, i professori, insieme agli studenti. Nuovo appello per la mobilitazione è arrivato per giovedì, ci dice Liberation. E faccio notare poi che per questo forse Trump poi è voluto intervenire, ricordiamo che sono vicine le elezioni di midterm negli Stati Uniti d'America, Trump ha cercato di utilizzare per la propria propaganda anche le mobilitazioni in Francia, dicendo che sono tutta colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa, e in effetti anche i quotidiani, faccio notare che anche i quotidiani statunitensi aprono, almeno i principali come possono essere Washington Post e New York Times, proprio con le fotografie, le immagini delle piazze francesi, in particolare parigine, ancora più in particolare sia il Washington Post che New York Times mettono in prima pagina la statua centrale di Place de la République a Parigi, gremita ai suoi piedi, alla base insomma di studenti e studentesse, di giovanissimi che sono scesi in piazza. E oggi naturalmente sui quotidiani israeliani abbiamo l'anniversario del 7 di ottobre, ma segnalo in particolare quella del quotidiano liberal israeliano Arez, che titola Ferita aperta, 3 anni dal massacro del 7 ottobre, però Arez ovviamente riprende la propria inchiesta, l'inchiesta che ha pubblicato nelle settimane scorse, dicendo così che 3 anni sono passati dal massacro del 7 ottobre i cui responsabili, così lo dice Arez, sono ancora al potere, questa è l'apertura di Arez. Ovviamente poi non andiamo a vedere gli altri quotidiani israeliani, volevo sottolineare questo aspetto. Ora veniamo alla abbiamo invertito un po' gli ordini proprio per il collegamento tra le aperture dei quotidiani nazionali e quelli internazionali. Ora torniamo sui nostri passi, andiamo sulla cronaca locale di Brescia e provincia. Il giornale di Brescia offre più che altro aperture sportive in prima pagina, se facciamo eccezione della cronaca nazionale con la legge elettorale. Si parla delle tappe a Brescia del Giro d'Italia, doppio Mortirolo oltre a Chiari, si parla dell'ex calciatore bresciano Daniele Bonera che torna a Rigamonti tra case e ricordi. Perché? Perché ora allena la Pro Vercelli in Lega Pro e quindi affronterà l'Union Brescia. Poi abbiamo Bruno Risasi, il cantautore, che sale in cattedra all'Istituto Golgi a Brescia, Così mi ispiro. Il cantautore ospite dell'Istituto Cittadino parla agli studenti: fate ciò che vi rappresenta. Poi abbiamo Ceto, assegnato il progetto per il museo da 60 milioni, Corzano, il comune acquista Palazzo Maggi. Brescia Oggi, andiamo ora su Brescia Oggi. Infrastrutture, un altro obiettivo, metro per i Tormini, idea prolungamento fino a Salò e al Garda. Poi l'osservatorio, le aziende bresciane leader di sostenibilità, 4 su 5 sono tra virgolette green. Acque bresciane e A2A, le strategie, acquedotti, 32 milioni per i nuovi progetti. Poi abbiamo Valcamonica, il primo hotel a 5 stelle a Ponte di Legno, investimento da 100 milioni di euro. E in centro pagina Desenzano, capitale mondiale dei prodotti alimentari DOP, DOP, nel 2027 il Grana Padano protagonista della rassegna. Sul Corriere della Sera di Brescia in apertura abbiamo un approfondimento economico-sociale di Thomas Bendinelli. Debiti per oltre la metà dei bresciani, il 25% riguarda i mutui, un altro 25% i prestiti personali e la metà restante i finanziamenti finalizzati. La somma che resta mediamente da restituire è di 42.000 euro, pari a 21,8 mensilità. Abbiamo poi in taglio basso salute mentale agli ospedali civili di Brescia, 1239 ricoveri, neuropsichiatria dell'infanzia con 360 degenze, 5 centri psicosociali sul territorio. E poi abbiamo la politica con lo scandalo degli aumenti previsti da A2A per il teleriscaldamento. Le opposizioni chiedono un tavolo loggia A2A sui costi del teleriscaldamento. Qual è la questione? Nei fatti è che A2A anche quest'anno, perché non è la prima volta, però quest'anno si assiste a un aumento dei prezzi dell'energia ancora più esorbitante per via della situazione internazionale, o per chiamarle col loro nome, per via delle guerre imperialiste. Quindi A2A cosa ha stabilito anche quest'anno, ripeto, non solo quest'anno, che aumentando del 40 e più per cento il prezzo del gas per il riscaldamento, A2A che si fregia di non utilizzare il gas del riscaldamento per molti condomini, per molte case nella città di Brescia, ma di utilizzare l'energia prodotta dall'inceneritore, termoutilizzatore. Nonostante questo, A2A decide comunque di adeguare il costo del teleriscaldamento, quindi del riscaldamento prodotto col inceneritore, agli aumenti del prezzo dell'energia, diciamo così, al barile. E quindi giustamente c'è appunto dibattito su questo tema e su questa speculazione, perché questo è il suo nome, di A2A. Andiamo ora su Repubblica Milano. Nella città proibita, come dicevo, Repubblica Milano riprende la prima pagina anche di Repubblica Nazionale. Nella città proibita, emergenza abitazioni, oltre 17.000 persone in coda per ottenere un alloggio popolare, il caro vita e i salari bassi svuotano il tribunale, l'allarme del presidente, processi a rischio. In taglio basso invece abbiamo il corteo di migliaia di antifasciste e antifascisti ieri dal liceo Einstein, teatro di un'aggressione squadrista di 12 fascisti del blocco studentesco contro un giovane compagno lunedì scorso. Allora, ieri c'è stato il corteo in piazza dopo l'aggressione, stop alla violenza fascista. E poi a centro pagina abbiamo Operazione San Siro, c'è il via libera del TAR. Con questo è tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. Ricordo ancora una volta che le rassegne stampa con l'approfondimento dei temi che troviamo negli articoli dei giornali in edicola su Radio Onda d'Urto è alle 8.30 con la rassegna stampa nazionale, a seguire alle 9.15 minuti con la rassegna stampa di carattere locale. Noi chiudiamo questa parte della nostra conduzione del mattino qui su Radio Onda d'Urto, prima di Storia di Classe e del GR, con con la presentazione di una delle due iniziative di piazza a sostegno della causa palestinese nell'anniversario dell'inizio del genocidio nella striscia di Gaza in Palestina. Una delle due iniziative, quella di Lecco e appunto questa, quella di Bergamo, che sono in programma prima della giornata nazionale in Italia di mobilitazione, che è questo sabato 10 di ottobre a Brescia, la città dalla quale trasmettiamo l'appuntamento questo sabato 10 ottobre alle 15 in piazza Garibaldi, per un corteo che poi si dirigerà verso la Leonardo per denunciare le complicità italiane nel genocidio e nell'occupazione israeliana in Palestina. Noi ora invece sentiamo Omar dei Giovani Palestinesi d'Italia di Bergamo per presentare l'iniziativa di Bergamo che noi abbiamo presentato con lui dopo aver presentato anche quella di Lecco. Nel caso di Lecco è arrivato proprio il divieto della questura di poter manifestare per la Palestina, in particolare in questa data, in particolare, così ha detto la questura, in un luogo ben visibile. L'altra iniziativa prevista proprio per oggi 7 ottobre è quella di Bergamo. Noi sentiamo Omar dei Giovani Palestinesi d'Italia di Bergamo. Poi storia di classe e la seconda edizione del GR Flash con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: La questura, dopo un secondo incontro con le realtà che avevano chiamato la piazza, un presidio, per ricordare ovviamente i 3 anni di genocidio, e ci ha direttamente chiamato oggi, quindi il giorno prima del presidio, comunicandoci semplicemente che la piazza aveva ricevuto un divieto e non era possibile discuterne su nulla, assolutamente niente, per motivi diciamo un'opposizione ideologica, una cosa che a noi su Bergamo ci ha dato molto fastidio, perché un genocidio non dovrebbe avere motivazioni ideologiche per cui uno possa dire sono a favore o non sono a favore, rimane un genocidio, e di conseguenza ci hanno dato delle motivazioni in questura allucinanti, spiegandoci che qualcuno si potrebbe offendere, qualche persona magari passando, vedendo le bandiere palestinesi, potrebbe star male magari, perché il ricordo di quello che è successo il 7 ottobre 2023, senza però mettere in conto che magari io da palestinese o una qualsiasi persona vedendo le bandiere israeliane in giro lo stesso giorno potrebbe giustamente offendersi ancora di più, dato che sta avvenendo un genocidio a tutti gli effetti. Quindi noi adesso chiameremo una conferenza stampa più o meno allo stesso orario, sempre domani, per denunciare tutta questa situazione che è già avvenuta gli scorsi anni a Bergamo. Ci hanno sempre messo un divieto, anche chiamandola il giorno dopo o il giorno prima, quindi sul territorio di Bergamo non vogliono minimamente che noi possiamo manifestare in quella settimana, e basta.
2: Ecco, questa è la situazione, quindi avete chiamato una conferenza stampa domani, che sicuramente seguiremo. Ci dai un attimo le coordinate anche per seguirvi sui canali social?
1: Certo, a Piazza Vittorio Veneto, che è lì vicino, alle ore 18.
0: Quindi sia a Lecco che a Bergamo vietate dalle questure le manifestazioni nel terzo anniversario dell'inizio del genocidio nella striscia di Gaza. Noi ora ascoltiamo la puntata di oggi di Storia di Classe, poi la seconda edizione del GR Flash, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e poi dalle 8.30 le rassegne stampa qui su Radio Onda d'Urto.
3: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

7 ottobre del 1879 a Gable in Svezia nasce Joel Emanuel Haglund, passato poi alla storia come Joe Hill, grande sindacalista, musicista e attivista anarchico statunitense. Joe nasce in un'umile famiglia, il padre Olof fa il ferroviere ma dà anche forti tradizioni luterane che gli trasmettono l'amore per la musica, fino da bambino apprende a suonare l'organo, il piano e la chitarra. Dopo la morte in rapida successione del padre e della madre, Joel decide di emigrare negli Stati Uniti assieme ad un fratello. La sua avventura statunitense parte da New York, poi va a Cleveland in Ohio e infine nel 1906 raggiunge San Francisco in California e lì lavora come portuale. Proprio alla porto di San Pedro inizia la sua militanza negli IWW, il grande sindacato rivoluzionario statunitense, che proprio in quel periodo muove i suoi primi passi. Joel cambia il nome in Joseph Hillstrom e poi semplicemente Joe Hill. Inizia a scrivere canzoni, poesie impegnate di protesta e poi lavora in diversi stati facendo il vagabondo, lobo e fermandosi dove trova lavoro, principalmente seguendo i percorsi dei grandi treni merci degli Stati Uniti. È il 1913 quando arriva nello Utah e trova lavoro alle miniere di Park City, qui c'è anche una grande comunità svedese, e poi si sposta e va a lavorare sui tram alla Silver King Mine, non lontano dalla capitale dello stato, Salt Lake City. Il 10 gennaio del 1914 John Morrison e il figlio Arling vengono uccisi nella loro macelleria di Salt Lake City da due persone mascherate con fazzoletti rossi. Quella stessa sera Joe Hill si presenta alla guardia medica con una ferita d'arma da fuoco. Immediatamente catalogato come sovversivo rosso anarchico, la polizia lo accusa dell'omicidio di Morrison. Condannato senza alcuna prova alla pena di morte per omicidio, Hill respingerà sempre ogni accusa a suo carico e con la stessa cenata negherà qualsiasi diritto allo Stato dello Utah di sapere l'origine della sua ferita, che considerava un affare esclusivamente personale. Poco prima dell'esecuzione, Joe Hill scriverà a Bill Haywood, suo grande amico, nonché fra i più importanti responsabili degli IWW, e scriverà queste parole, rimaste poi una sorta di memoria. Non perdete tempo nel lutto, organizzatevi. Il 19 novembre del 1915 va davanti al plotone di esecuzione e poco prima che arrivino gli spari dice semplicemente fire, fuoco. Proprio in memoria di Joe Hill viene realizzata questa canzone popolare che circolerà molto tra le classi operaie statunitensi. I dream I saw Joe Hill last night, ossia ho sognato di vedere Joe Hill la notte scorsa. Fra i tanti ad interpretare questo brano anche John Baez, che ci stiamo ascoltando in sottofondo.

0: Le 8:20 minuti, Radio Onda d'Urto, la seconda edizione del giornale radio in breve di questo mercoledì 7 ottobre 2026. Tre anni fa, il 7 ottobre 2023, dalla striscia di Gaza parte l'attacco delle brigate al-Qassam di Hamas e delle altre fazioni della resistenza palestinese che coglie di sorpresa l'esercito di occupazione israeliano. Negli scontri, prima che l'IDF riprendesse il controllo del militare del territorio diverse ore dopo, 1200 israeliani sono rimasti uccisi e circa 250 furono sequestrati e portati all'interno della striscia. Da quel giorno, come rappresaglia da parte dello Stato di Israele, è iniziata l'attuale fase genocidiaria dell'occupazione sionista, iniziata con la Nakba del 1948. In tre anni i bombardamenti, gli attacchi e le politiche criminali dell'esercito israeliano sulla striscia di Gaza hanno ucciso 74.245 palestinesi e ne hanno feriti 175.267. Le ultime due vittime stamattina in un raid aereo che ha colpito il campo profughi di Hamad a Khan Yunis. Il 90% delle infrastrutture di Gaza, ospedali compresi, è ridotto a un cumulo di macerie. A tutto questo si aggiungono gli attacchi, le uccisioni, i rapimenti e le demolizioni quotidiane di colonie militari israeliane in Cisgiordania. In questi giorni sono previste iniziative di solidarietà internazionale con la resistenza e la causa palestinese in tutto il mondo. In Italia, l'Unione Democratica Arabo-Palestinese, i Giovani Palestinesi d'Italia e altre organizzazioni dei palestinesi hanno lanciato la data del 10 ottobre, questo sabato. E proprio sabato, a Brescia, l'appuntamento è alle ore 15 in piazza Garibaldi per un corteo che si dirigerà verso lo stabilimento della Leonardo per denunciare le complicità italiane con il genocidio. Manifestazioni e scontri in tutta la Francia. Ieri, nella giornata di sciopero e mobilitazione studentesca a livello nazionale, da più di una settimana studenti e studentesse scendono nelle strade di Parigi e di tutto il paese per protestare contro le condizioni in cui versa la scuola pubblica, ma in generale contro le discriminazioni di classe e razziali, contro la guerra e il riarmo. Violenta repressione della polizia, ma i giovani non arretrano, ingaggiando scontri per tutta la giornata. Ieri da Parigi a Lyon, il presidente francese Macron convoca una riunione di governo, i licei rimarranno chiusi fino a venerdì. Italia, partiamo da Milano, dove ieri sera migliaia di antifascisti e antifascisti hanno dato vita a un corteo partito dal liceo Einstein per rispondere al pestaggio squadrista di 12 fascisti del blocco studentesco ai danni di un giovane compagno operato in ospedale per il trauma cranico riportato dopo l'aggressione avvenuta lunedì scorso proprio fuori da scuola. Il corteo è arrivato in serata all'Università Statale in via Festa del Perdono. La politica di palazzo, riforma della legge elettorale avanti alla Camera coi primi due voti di fiducia, oggi il terzo, domani quello segreto. Finora la maggioranza è rimasta compatta, le opposizioni invece solo sul piede di guerra, pronti ai ricorsi alla Corte Costituzionale. Intanto Forza Italia e Lega nella maggioranza hanno dubbi sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan. Nel campo largo invece Conte vuole accelerare sulle primarie. Torniamo in Medio Oriente, mentre il fronte dell'Iran e dello stretto di Hormuz è in stallo, in attesa di una svolta che non arriva nei negoziati tra USA e Teheran. Nell'area la guerra infuria in questi giorni soprattutto tra Yemen e Arabia Saudita. Il movimento Ansarallah dello Yemen, cioè gli Houthi, hanno dichiarato di aver preso di mira l'aeroporto di Riyadh dopo che l'Arabia Saudita riporta di aver intercettato un missile a nord della capitale. Le nostre forze armate hanno colpito l'aeroporto King Khalid di Riyadh con un missile balistico, ha affermato il portavoce militare del movimento Ansarallah, segnalando inoltre un attacco nello Yemen contro l'area circostante l'aeroporto di Aden, sede del governo, quello riconosciuto a livello internazionale, appoggiato dall'Arabia Saudita. La guerra in Ucraina, allarme missilistico ed esplosioni stanotte a Kiev dopo il maxi attacco ucraino di ieri su Mosca con droni che hanno colpito anche mercantili al largo della Bulgaria. Nella capitale ucraina ci sarebbero almeno due vittime. Oggi a Spalato in Croazia intanto si riunisce Med9, il vertice europeo dei paesi mediterranei, mentre in Turkmenistan si riuniscono i ministri degli esteri della comunità degli stati indipendenti. Gli Stati Uniti d'America intanto aumentano la pressione sulla Russia per il decesso di una ricercatrice nel laboratorio siberiano che studia la peste polmonare e per le successive misure di quarantena. In una nota ufficiale, il Dipartimento di Stato USA ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario. In Germania è stato arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Hanning, sospettato di spionaggio, di segreti di Stato, tradimento e spionaggio a favore di una potenza straniera. Andiamo negli USA, dove ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, la donna sopravvissuta a due iniezioni letali nel Tennessee. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, definendo quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni. La cinquantenne resta ora ammanettata, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. Chiudiamo andando in Africa. In Nigeria, secondo fonti locali, ieri bande armate hanno preso d'assalto un sito minerario e un villaggio nello stato di Zamfara, nel nord-ovest del paese, uccidendo 17 minatori. È tutto per quanto riguarda questa edizione flash del GR di Radio Onda d'Urto. La prossima edizione del notiziario questa mattina alle 11. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi le rassegne stampa. Prima quella nazionale, dopo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi alle 9:15 quella di carattere locale. Buon ascolto e buona continuazione a tutte e a tutti su Radio Onda d'Urto. Cause you can't take it with you when you go, ow!
1: L'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto per oggi, mercoledì 7 di ottobre. Cominciamo con l'anticiparvi che il coordinamento Palestina di Brescia ha organizzato per sabato 10 ottobre una manifestazione, l'appuntamento alle 15 in piazza Garibaldi a Brescia per un corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese. Sempre nell'ambito di questa giornata di mobilitazione c'è un appuntamento anche a Toscolano Maderno, a fianco della chiesa parrocchiale Fronte Lago, l'appuntamento per un presidio dalle 17 alle 19, promuove la rete palestina Anima Mundi. Per uno sviluppo razionale e sostenibile dei data center, sabato 10 ottobre, manifestazione, l'appuntamento alle ore 15 in Piazza della Scala a Milano, promuove la rete dei comitati Stop Data Center. Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta organizzano raccolta indumenti per i migranti dalla rotta ovest di Ulx. L'abbigliamento pulito in buono stato, ragazzo uomo per la montagna, è formato da guanti di lana, di paila da neve, berretti, sciarpe, calze, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal 40 in su, pantaloni tutta ginnastica SM, paila, felpe pesanti SM, giacca a vento SM, mantellina a pioggia, zainetti scuola senza rotelle, telefoni, carica batteria. Non verrà ritirato alcun altro tipo di indumento, il materiale verrà ritirato fino al 26 di ottobre. Per informazioni e donazioni rivolgersi a Roberto al 347-339-4583 oppure Piero al 333-10-22223 oppure Emanuela al 333-770-1030. Seguirà una cena solidale per la raccolta fondi il 29 di ottobre. Anticipiamo che questo sabato 10 ottobre riapre il centro sociale Magazzino 47 di Brescia dopo la pausa estiva, riapre per un nuovo anno di lotte e iniziative culturali, sociali e politiche. Sabato 10 ottobre dalle 19:30 bar, Eno Libreria, prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis, e poi dalle 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Magno, collettivo artistico che unisce tre percorsi cantautorali torinesi. Sempre alla Magazzino 47 di Brescia, vi ricordiamo domenica 11 ottobre torna il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency, in ricordo di Simone Palini, per sostenere Emergency e il suo posto di primo soccorso ad Ara in Afghanistan. Per informazioni chiamate in radio allo 030 456 70 oppure Mirne al 335 585 6959. Lungo le strade della memoria, una pedalata di impegno civile Vaiont 2026, il comitato Noi 9 ottobre e l'associazione Cittadini per la Memoria della Vaiont vanno sulla diga della Vaiont anche quest'anno 14 ciclopacifisti di FIAB Paciclica di Brescia, raggiungeranno Longarone per salutare il ciclisti che partono. È stato dato un appuntamento che si svolgerà giovedì 8 ottobre alle 7:45 dal monumento ai caduti di Piazza della Loggia a Brescia. Associazione Missione Oggi promuove gli incontri autunno 2026 al Teatro dell'Anima mercoledì 7 ottobre alle 20:30 al Complesso San Cristo Chiesa, via Pia Marta 9 a Brescia, battesimo di sangue, la lotta di un frate domenicano contro la dittatura militare in Brasile di Giuseppe Marchetti. La programmazione del nuovo Eden in via Nino Bixio a Brescia al quartiere del Carmine questo mercoledì 7 di ottobre alle 15, Calle Malaga, replica alle 20:30, Serpenti alle 15:30 e alle 19, alle 21 Balcanica, alle 17:30 Silent Friends, un giorno senza donne alle 17:15. Ricordiamo il consiglio di quartiere primo maggio alle 20:30 nel centro Rose di via della Presolana 38. Consiglio di quartiere di Porta Cremona Volta alle 20:45 nella Sala Civica Argentina di via Repubblica Argentina 120. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
2: Al CSA Magazzino 47 di Brescia sono ricominciati i consueti appuntamenti del venerdì. Dalle 15:30 Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17:30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di tagliatelle al sugo finto toscano e torta alle mele. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 Brescia.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Rieccoci, Radio Onda d'Urto ancora in diretta, mercoledì 7 di ottobre, con la rassegna stampa di carattere nazionale. Velocemente le aperture oggi dei quotidiani, con un commento anche alle varie scelte. Sono diverse in realtà le scelte che vengono fatte. Il Manifesto apre con la Francia, lo Zanfon contro Italia, la selezione di classe, si fermano le scuole e le università, mezzo milione di ragazzi in piazza, non arretrano davanti alla polizia violenta, record di fermi dai tempi dell'Algeria, oltre 6.500. C'è poi un lungo commento interessante, ne vedremo un pezzo, di Cristian Lavalla, una protesta contro la grande divisione, così viene chiamata, cioè il fatto che fin dalla scuola superiore e poi con questo test che viene fatto per l'ingresso all'università, sostanzialmente si procede già ad una differenziazione sociale tra chi accederà ai piani più alti, diciamo, dell'ascensore sociale, chi invece chi verrà confinato spesso nelle periferie. Interessante anche l'apertura del Fatto Quotidiano, sempre sulla Francia: non si arrendono. Mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca contro politiche antisociali e riarmo, così la legge, almeno il Fatto Quotidiano. Sempre in Francia, ci porta al Domani: gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti, Macron all'angolo. Il presidente convoca d'urgenza i ministri, mentre Trump, altro passaggio, fa propaganda. Quello che accade in Francia è colpa dell'Islam e dei migranti. La Corriere della Sera: Francia, scontri e proteste. Qui non abbiamo molto altro da leggere, perché tutto il taglio è unicamente di carattere, come dire, è poliziesco. Evidente l'occhio che il Corriere ha anche alla possibilità che questo accada qui in Italia, quindi non è troppo, come dire, felice di parlarne. Invece il Corriere della Sera, in taglio alto, ci riporta in Italia, le piccolezze di casa nostra. Legge elettorale avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera e poi il nodo del voto anticipato, che è il nuovo tema che c'è sul piatto. Una volta passata e passerà colpi di fiducia la legge elettorale, la tentazione di Fratelli d'Italia è quella di andare a votare già a maggio assieme alle amministrative. Lega e Forza Italia, che però nei sondaggi temono di essere drenate da Vannacci, non hanno tutta questa voglia di andare a votare prima, quindi vedremo cosa accadrà. La Repubblica apre invece con l'economia: la legge della Meloni marcia, la legge elettorale, il prezzo del diesel anche, accise, governo spiazzato valuta se reintrodurre gli scontri sulla flessibilità, poi nuove frizioni fra il Ministero dell'Economia e Bruxelles. In taglio basso invece un'altra notizia che riprenderemo anche noi: Milano, la città della casa impossibile, espulse le famiglie del ceto medio. Nel cuore del quadrilatero della moda ci sono 289 metri quadri venduti a peso d'oro, 13 milioni di euro. Un ultimo piano con terrazza affacciata sui tetti del centro e una vista sulle guglie del Duomo. L'attico di via Santo Spirito è uno degli immobili più costosi di Milano, ma non è l'unico, scrivono Zita Dazzi e Miriam Romano. Sempre in tema di casa, segnaliamo un'intervista al ministro spagnolo Bustin Dui: qui in Spagna misure vere per la casa, non è marketing elettorale. Sempre in tema di economia, ovviamente, c'è Il Sole 24 Ore, che parte con la corsa ai bond, cioè ai titoli di Stato, 1.440 miliardi di euro. Traduciamo: gli stati, per riarmarsi, stanno facendo debito emettendo titoli di Stato mai così in alto, e saliranno ancora. Intanto si allentano invece le tensioni sui rendimenti, lo spread, cioè la differenza fra i titoli di Stato italiano e quelli tedeschi presi a riferimento del mercato europeo, scende a 105 punti. Di spalle invece carburanti, il governo lavora un altro taglio delle accise. Poi sull'energia, allarme inverno dell'Unione Europea, se ne parla oggi all'Ecofin, che è il tavolo dei ministri delle finanze europei, così Il Sole 24 Ore. Queste sono un po' le aperture. Noi partiamo però proprio dal Sole 24 Ore, che oltre a parlare di economia, almeno negli ultimi tre anni, assieme al Manifesto, è il quotidiano che ha dedicato più spazio, anche in maniera, come dire, più attenta alla verità e non alla propaganda, a quello che accade in Palestina. E oggi 7 di ottobre, terzo anniversario del genocidio, noi dobbiamo partire da qua. Lo facciamo però non con Gaza, che è stata di fatto rasa al suolo, ma con il vero boccone che la leadership israeliana ha in mente fin dall'inizio, cioè la Cisgiordania. Katz, che è il ministro della difesa israeliano, si dice pronto a fare la guerra all'ANP, così Rosalba Reggio. Dopo 3 anni di guerra a Gaza, le forze armate israeliane sono pronte per un altro scenario di guerra più ampio, diretto contro l'autorità nazionale palestinese che sta in Cisgiordania. A dirlo, nero su bianco, il ministro della difesa israeliano Katz, che parlando durante la riunione settimanale del Consiglio dei Ministri ha ritenuto importante fare preparare l'esercito nell'eventualità, questo un virgolettato, di un attacco da parte di elementi jihadisti contro i coloni soldati del l'IDF, quindi l'idea è di sfruttare sostanzialmente eventuali risposte della resistenza armata palestinese in Cisgiordania per portare le truppe fine dentro a Ramallah e dintorni. Nei giorni di memoria su quanto accaduto il 7 ottobre e a ridosso dalle prossime elezioni 2027, l'atmosfera in Israele quindi è molto tesa. Ieri si è tenuto un vertice fra il capo di Stato Maggiore, il generale Zamira, il commissario della polizia Levi e il direttore dello Shin Bet Zini per valutare la sicurezza delle prossime settimane. Il premier aveva già annunciato che i nemici di Israele avrebbero colpito nei giorni del voto. Ieri il Consiglio per la sicurezza nazionale ha diramato un elevato rischio di attacchi contro gli israeliani all'estero, invitando le persone con cittadinanza israeliana a evitare alcuni paesi, Giordania, Qatar, Somaliland e poi l'Egitto. Sull'altro fronte, invece, il segretario generale del Comitato Centrale di Fatah, Jibril Jaoub, ha incontrato il ministro degli esteri egiziano Abdelati, raccogliendo l'impegno del paese a rafforzare l'autorità nazionale palestinese per creare uno Stato palestinese indipendente entro i confini del 4 giugno 67 con Gerusalemme Est come capitale. In mezzo a Cisgiordania intanto le violenze sono quotidiane. Un colono ha aperto il fuoco contro alcuni palestinesi durante la raccolta delle olive vicino al villaggio di Akraba, a sud di Nablus, ferendo una fotogiornalista. Attivisti israeliani hanno invece denunciato attacchi dei coloni contro abitazioni palestinesi nella zona di Hebron. I violenti, così li definisce il Sole 24 Ore, hanno lanciato pietre, incendiato veicoli, sparato in aria e piazzato una struttura davanti alla strada di accesso del villaggio, bloccando all'interno intere famiglie. Durante la notte poi un'altra casa è stata incendiata a Burka, siamo vicini Ramallah. Il tutto mentre il ministro della sicurezza israeliana Ben Gvir, che è il capo dei coloni, soffia sul fuoco. Ieri ha presenziato alla demolizione di un edificio residenziale in Palestina. All'interno donne e bambini, 70 persone rimaste senza casa. Abbiamo restituito, ha gongolato Ben Gvir, il terreno allo Stato di Israele. Questa è la cronaca nuda e cruda che arriva dal Sole 24 Ore, non certo un foglio bolscevico, e ci spiega quale sia la realtà quotidiana in Palestina. Di Palestina parliamo ancora, non possiamo non farlo andando al manifesto. Qui ci sono le firme di Michele Giorgio e Eliana Riva, ma soprattutto da qui noi parliamo la voce dei palestinesi. Oggi è l'unico quotidiano Il Manifesto che dà voce a chi è in Palestina, e in particolare a Gaza City, con la giornalista e scrittrice Aisha Al-Bath. L'amore e la paura, ritorno verso nord, così l'articolo, che poi è molto, molto lungo, ma vale la pena leggerne un pezzo. Alle 9 di mattino dello scorso settembre ho lasciato le tende di Al-Mawasi a Khan Yunis, nel sud di Gaza, assieme a mio marito e alle mie figlie due, per il luogo in cui alloggiava la mia famiglia allargata. Torniamo a nord, nel campo di Al-Safatawi. È uno dei tanti sfollamenti degli ultimi 3 anni. Per la prima volta però la decisione è nostra. Non c'erano infatti pressioni militari dirette, avvertimenti o minacce. Ho deciso di tornare dalla mia famiglia dopo aver trascorso un anno da sola in una tenda molto piccola, talmente piccola che persino respirarci è difficile. Eppure la decisione non è stata facile. Dopo più di un anno nella tendopoli di Al-Mawasi mi ero abituata alla quiete e alla solitudine, per quanto fossero difficili da sopportare. I bambini del campo giocano vicino alla tenda e quel luogo, nonostante tutto, era diventato familiare. Ma mi mancava la mia famiglia, al nord, gli amici, la mia terra e i ricordi che avevo lasciato lì. Volevo soprattutto che le mie due figlie tornassero al posto che avevano conosciuto prima. Abbiamo passato due giorni interi a smistare e impacchettare le nostre poche cose. Sono in gran parte inutilizzabili dopo tanto sole e tanta polvere, il terreno umido e le varie volte che abbiamo già dovuto trasportarle, eppure le vogliamo portare con noi. Sono tutta la ricchezza che abbiamo dopo che ci è stata portata via la casa, l'auto, la fattoria e i nostri lavori. È arrivata un'auto mal ridotta che trainava un piccolo rimorchio. I vicini ci hanno aiutato a caricare l'auto piangendo. Dire addio è stato doloroso dopo un anno in cui avevamo condiviso un riparo e un piccolo lo spazio, che però era stato così grande per l'amore e il conforto che ci aveva dato. E poi il viaggio è vero e proprio con l'arrivo verso nord, e oggi chiosa così Aisa Albazza, pagina 5 del manifesto: mentre scrivo queste parole da un'altra tenda, questa volta nel mio nord di Gaza, i rumori degli spari mi circondano e i droni rombano sopra di me. Ancora una volta sfollamento e paura incombono sulla mia famiglia. Da quando ho rimesso piede su questa terra nord, ogni mattina, mentre spazzo il terreno davanti alla mia tenda, raccolgo i bossoli vuoti sparsi attorno. Proprio qui dove sono ora, ad Al-Saftawi, si continuano a registrare vittime e feriti, nonostante c'è in teoria un cessate il fuoco. A metà settembre è stato ucciso un giovane palestinese, altri due sono rimasti feriti da un drone israeliano che ha colpito un veicolo a due passi dalla scuola elementare. L'uomo è stato identificato dal centro palestinese per i diritti umani come Ahmed Mohammed Albath, 48 anni. A pochi metri dalla mia tenda, che non può fermare i proiettili né proteggermi dalle schegge, il pericolo continua ad attenderci. A volte mi rimprovero di essere tornata nel nord di Gaza, dove in qualunque momento posso morire o essere ferita. Tornare però in un luogo che ami non significa necessariamente tornare al sicuro. Questo l'ho imparato sulla mia pelle. Cos'è però più difficile? Vivere da sola in una tenda ad Al-Mawasi con nient'altro che una relativa sicurezza, o tornare ad abbracciare la mia famiglia, quella che amo, e condividere con loro la paura e il pericolo ad ogni respiro? Questa è la domanda che si fa Aisha Albazza in questo articolo. Ne abbiamo letto uno stralcio, pagina 5 del manifesto. Sempre per quanto riguarda il manifesto, ma con l'analisi, abbiamo due racconti. La prima arriva sempre da Gaza City, con Lina Ghassan Abu Zayed: vivere fra le macerie che intrappolano una famiglia. La storia è appunto di una famiglia che vive accanto alle macerie della propria abitazione. Sotto quelle macerie ci sono 4-5 familiari che nessuno sa come ritrovare. Racconto appunto di questa storia che arriva da Sabra a Gaza City, una delle migliaia di storie analoghe. Poi invece anche qui un'altra firma palestinese, Emana Abu Zayed: l'utopia della tregua, Gaza prigioniera di un giorno mai finito. L'occupazione israeliana, lunga decenni, è un inferno ancora peggiore di prima. Nessuna ricostruzione è all'orizzonte. Mancano poi all'appello ancora 74.000 persone ammazzate dagli israeliani. Migliaia sono sotto le macerie, altre migliaia uccise da fame, freddo e malattie. Così pagina 4 e pagina 5 del manifesto, che ha oggi davvero il pregio di dedicare tutte e due le pagine alle voci dei palestinesi e delle palestinesi, non di qualcuno che parla a nome loro. C'è comunque un'analisi affidata alle firme storiche del manifesto, Michele Giorgio, un lungo articolo molto interessante, un'analisi vera e propria che occupa tutta pagina 3. Noi non possiamo fare altro che leggere solo il titolo, ma vi invitiamo a leggerlo. Netanyahu è la carta vincente, la guerra senza fine. Secondo un sondaggio, e qui c'è la vera vittoria di Netanyahu, 3 giovani su 4 in Israele, under 24, si definiscono di destra o di estrema destra. Sono 600.000, equivalgono, nei calcoli del premier, a quella decina di seggi determinanti per potergli garantire la sopravvivenza politica. E quindi com'è cambiata anche la generazione, chiamiamola così, genocidio dentro Israele, quei giovani arrivati alla politica, in questo mondo, con questa narrazione, che si schierano per il 74% dei casi con la destra o con l'estrema destra, e su questo puntano Netanyahu e i suoi aliati coloni. Dall'altro lato invece gli arriva da Gerusalemme: le elezioni che oscurano le vittime. Tutti i partiti israeliani, a partire dal Likud, preferiscono fare campagna elettorale per il voto e non ricordare il 7 ottobre. La commemorazione affidata alle associazioni familiari delle vittime escludono il governo. Parla uno dei familiari, che dice a Netanyahu: non hai protetto mio figlio, non hai protetto 1200 persone assassinate, ti devi vergognare. Queste alcune delle parole appunto del presidio ieri sera, poi oggi le celebrazioni ufficiali per il 7 di ottobre. Infine, in taglio basso, un'intervista a Gil Shohat, un esperto israeliano che però lavora per la Fondazione Rosa Luxemburg. Interessante questo sguardo. Quel giorno, il 7 ottobre, ha accelerato processi già vivi dentro Israele: militarizzazione e disumanizzazione. Così, lungo articolo, pagina 2 del manifesto, che oggi va davvero segnalato per quanto riguarda la Palestina, le prime quattro pagine. Manifesto che va segnalato anche per la Francia. Noi restiamo qui, giusto per titoli. I liceali non si fermano nonostante il governo. L'articolo è di Filippo Ortona. La protesta dilaga in Francia, 500.000 in tutto il paese, in piazza anche il sindacato, i partiti di sinistra. Il governo sospende le elezioni fino a venerdì. Macron convoca il governo, Trump lo attacca, è colpa dell'Islam e degli immigrati. Taglio basso c'è, lo avevamo già segnalato, l'articolo di commento di Christiane Laval, una protesta contro la grande divisione. Cosa intende lo vediamo nella chiosa dell'articolo. Il movimento degli studenti in questo caso non si mobilita contro una legge o una riforma specifica, costituisce piuttosto una reazione ad una trasformazione profonda che è in corso del sistema educativo, più in generale del sistema nel capitalismo occidentale. Questa trasformazione la possiamo chiamare la grande divisione, vale a dire il continuo accentuarsi del divario fra quegli istituti destinati ad accogliere i giovani dei ceti sociali più abbienti e gli istituti popolari per tutti gli altri. Nelle periferie sono anche in gran casa, in gran parte, ragazzi nati in Francia ma da famiglie straniere. Siamo giunti a un tale livello di separazione sociale dentro lo spazio scolastico che è l'intero sistema ad essersi inceppato. Si comprende meglio allora la gestione puramente poliziesca della rivolta degli studenti, considerata alla stregua di una sommossa urbana composta da, aperte le virgolette, delinquenti da neutralizzare con la forza. Il governo francese non è composto da ciechi, da sordi, da sprovveduti o da ingenui. Questo governo ha capito ben prima, forse anche degli studenti, che quella che c'è in piazza è una forma di lotta di classe, effetto di questa grande divisione sociale dell'istruzione, e vi risponde distinto, quasi per riflesso, con i metodi che gli sono propri, quelli della guerra civile. Ciò che lo storico Pierre Cernat ha definito, con una certa ironia, l'estremo centro di Macron non sarà forse mai stato altro che un irresponsabile pre-fascismo. Così la lettura molto interessante che Christian Laval fa di quanto accade in Francia a pagina 7 del manifesto. Noi continuiamo a parlare di Francia, lo facciamo però andando al Fatto Quotidiano, che a questa lettura più fortemente politica interna francese vi aggiunge un tassello, sia il fatto che i soldi che Macron non spende, fra le altre cose, per la scuola sono i soldi che spende per le armi. In Francia altri 500 arresti mentre Macron guarda i suoi missili. Cos'è accaduto? Mentre ieri c'erano centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Francia, Macron stava assistendo al lancio di un razzo intercontinentale, così appunto i suoi missili. Su questa vicenda segnaliamo anche un'intervista ad un insegnante ieri in piazza, Luisa Paternoster: noi maestri e professori in catena umana dobbiamo difendere i nostri ragazzi. In TV vedi una cosa, poi c'è la realtà ed è esattamente l'opposto. Non abbiamo mai conosciuto in tanti anni in Francia un livello di repressione simile contro minorenni. Il governo è pienamente responsabile. Poi di spalla invece segnaliamo anche un altro articolo con una lettura diciamo più italiana, affidata a Salvatore Cannavò, che intervista Mario Ricciardi, professore di filosofia del diritto alla Statale di Milano, oltre che editorialista de Il Manifesto. Si parla appunto delle proteste in Francia, di quelle in Spagna e di quello che accade in Italia. Siamo all'epilogo della sinistra ossessionata dal centro. In Italia i progressisti sono parecchio indietro, così appunto Il racconto sulle manifestazioni in Francia e in Spagna, Ricciardi parla di proteste popolari che si collegano ad una crisi generale drammatica di una classe dirigente centrista che ha cercato ad ogni modo di venire a patti con il neoliberismo. Nel caso della Francia lo ha letteralmente sposato, mentre in Spagna Sanchez, pur cercando segnali di discontinuità, si è comunque mosso dentro un orizzonte che non ha mai rotto con il passato recente della socialdemocrazia. Più che di rinnovamento di questa ipotesi, dobbiamo parlare di parte finale della crisi di quelle sinistre che guardano al centro. Non siamo però ancora in presenza di situazioni in grado di rappresentare una nuova forma di sinistra. Sono quindi queste proteste l'ultimo atto di discussioni nate da tempo. Da noi invece siamo più indietro. Perché? Perché si è disarticolata la società civile negli ultimi 20 anni. Sono scettico quindi sulla possibilità di intraprendere ad ora un percorso analogo anche in Italia, appunto per motivo semplice, perché la società civile italiana rimane disarticolata dopo 20 o 30 anni di una visione violentemente individualista, così l'articolo appunto di Ricciardi, che cerca con difficoltà, ma la situazione non è certo di quelle banali, di fare non un paragone ma mettere a confronto insomma le diverse situazioni di partenza nei vari paesi europei. Andiamo ora invece alla Repubblica, pagina 12 nello specifico. Ci addentriamo su questioni prima spagnole poi italiane, in realtà lo facciamo con una intervista che ci porta proprio in Spagna. Siamo a pagina 12, intervista al ministro spagnolo per gli affari sociali Pablo Bustundui. Le nostre misure sulla casa non sono un'operazione elettorale, dobbiamo congelare sfratti e finite locazioni. Pure i sondaggi dicono che una netta maggioranza degli elettori di destra sostiene questi provvedimenti. La tesi è semplice: dobbiamo bloccare le speculazioni di alcuni fondi, eliminando poi i vantaggi fiscali per gli appartamenti di carattere turistico. Così la lettura di Bustundui, che è ministro del governo Sánchez, ma in quota Sumar, quindi diciamo l'ala sinistra della coalizione Spagna che va al

casa, e lo facciamo ancora perché c'è un articolo di Filippo Santelli a pagina 10 della Repubblica. Vienna, Helsinki e Rennes, l'altra faccia dell'Europa che vince la sfida della casa. Una serie di modelli municipalistici soprattutto per bloccare la fuga dalle abitazioni. La capitale austriaca ha comprato dei terreni e ci ha fatto le case popolari. A Rennes invece c'è un limite comunale sul prezzo massimo al metro quadro. Helsinki ancora invece il comune è proprietario da sempre di gran parte delle superfici che i privati ottengono unicamente in concessione, e quindi i prezzi vengono fatti direttamente dal comune, così un dato interessante. C'è poi anche molto interessante una tabella che ci mostra la variazione della quota di edilizia residenziale pubblica in Europa dal 2010 al 2022, cioè quante case popolari o di edilizia pubblica ci sono in Europa. I quattro paesi che hanno fatto in assoluto peggio, cioè che hanno visto meno case popolari diminuire, sono Paesi Bassi, Polonia e Finlandia, e poi l'Italia. Gli unici a fare registrare invece un saldo lievemente positivo sul tema delle case popolari sono Francia, Slovacchia e Repubblica Ceca. Così per quanto riguarda il tema della casa. C'è poi un focus che è dedicato a Milano, appena lo recuperiamo, con l'articolo, eccolo qua, di Zita Dazzi e di Miriam Romano. Milano presa d'emblema, insomma, della casa che, a meno di essere un milionario, il figlio di un rentier non è più raggiungibile. Pagina 8 e pagina 9. Milano, l'attico da 13 milioni di euro e le stanzette a 700 euro al mese. Questa non è più una città per famiglie. Le abitazioni a Milano costano più che in qualsiasi altra parte d'Italia e gli appartamenti popolari sono degradati e mai ristrutturati. In tanti così, anche lavorando, non riescono più a pagare gli affitti. L'anno scorso c'è stato il record degli sfratti, 1597. Le convalide invece di sfratti sono state 2000, quindi ce ne sono ancora 500 che non sono stati eseguiti, 390 le famiglie sfrattate in emergenza abitativa attraverso, cioè, i servizi curati dal comune. Anche qui interessante come la tendenza degli sfratti ricalchi quella di Brescia e di altre città. Siamo passati dal boom degli sfratti per morosità incolpevole anni fa, ora ad un altro meccanismo, perché su 2000 convalide di sfratto a Milano, 600 sono per finita locazione, cioè persone che hanno sempre pagato l'affitto ma che il proprietario ha deciso di non rinnovare come contratto, perché per poterle poi venderle e metterle di fatto a rendita. C'è a riguardo anche una storia, in Repubblica piacciono molto, diciamo, le storie individuali. Viene raccontata a pagina 9 Elisa Macellari, illustratrice di Perugia, con un buon lavoro a Milano si è trasferita e ora vive a Vigevano. Con i soldi che ho speso qui a Milano avrei comprato forse una monolocale. Cambiare la nascita del figlio assieme al marito, è impossibile vivere nell'abitazione precedente di 35 metri quadri. A Milano ci hanno chiesto 300.000 euro in periferia per 60 metri quadri, tutti da ristrutturare e senza nemmeno una stanza per un bambino. Questo ovviamente è una storia di chi ha un lavoro e quindi ha la possibilità anche di spostarsi, ma chiaramente rende bene il tema della casa, il suo ruolo centrale nelle città di oggi, piegate queste città, si sarebbe detto una volta, alla messa a valore. Così la Repubblica. Sono le 9:01, andiamo ora al Domani, lo facciamo nello specifico con pagina 7, perché oltre ovviamente alle case che non ci sono e quando ci sono costano un occhio dalla testa se non due, c'è il caro energia e c'è anche il caro carburante. Su questo scrive Stefano Iannaccore a pagina 7 del Domani. L'inganno del governo, il gasolio sale di nuovo e supera il tetto dell'ENI. Questo perché? Perché il governo ha tolto micro sconticino che c'era sulle accise del gasolio e ENI ha alzato il price cap, scaricando questo micro sconto sui consumatori finali. Governo preso alla sprovvista, ora pensa di reintrodurre il meccanismo. La Meloni e Palazzo Chigi sono letteralmente nel pallone, così l'articolo di Stefano Iannaccone, che poi ricostruisce, come dire, anche le tensioni che intercorrono fra De Scalzi, il padrone di fatto dell'ENI, e Palazzo Chigi, con, non è la prima volta, va detto, il coltello dalla parte.

del Manico, che di certo non ce l'ha la componente politica ed istituzionale. Abbiamo ancora il Corriere della Sera e poi tireremo un attimo il fiato dopo questa lunga carrellata. Lo facciamo appunto andando al Corriere, che così un po' en passant parla della crisi economica, ma senza, come dire, concentrarsi troppo sul tema. La derubrica infatti nelle pagine interne dell'Economia, sepolta diciamo dietro in particolare alle novità su Garlasco e dintorni. Noi non ci concentriamo niente su questi aspetti, se ne parla ecco pagina 26 e 27 del Corriere della Sera. Diesel a 2,25 euro, lo sconto non c'è più, l'Eni alza i prezzi, governo spiazzato. Intanto la Meloni chiede all'Unione Europea chiarezza per i tagli sui costi dell'energia, cioè dove si potrebbero tagliare e come. Ursula von der Leyen: oggi sarà l'Ecofin, dobbiamo agire ora per uscire da questa crisi più forti di prima. La realtà però è che ogni paese ancora una volta prova a andare in ordine sparso, così il Corriere della Sera. Andiamo invece a dare un'occhiata a quello che davvero interessa la classe politica, quella governativa, cioè la propria sopravvivenza. Così si spiega il sequestro de facto di tutta questa settimana della Camera dei Deputati per votare in tutta fretta la legge elettorale. Ieri sono arrivati i primi due voti di fiducia e i primi due articoli. La legge elettorale fa un altro passo, giovedì è atteso il voto definitivo. Sostegno compatto del centrodestra, cassati 53 emendamenti. Il governo ha posto infatti la fiducia per evitare di discuterne. L'opposizione protesta, questa è una prova di debolezza. Ed è interessante la retroscena di Fabrizio Roncone a pagina 3. Tante occhiate preoccupate, previsioni sui divanetti. Il governo e la maggioranza controlla i suoi a vista per evitare scherzetti. Tutti intanto sentono le urne più vicine. C'è un racconto, come dire, fa il serio il faceto delle 5 ore che Roncone ha trascorso dentro il transatlantico di Monte Citorio, carpendo diciamo qua e là il racconto e le preoccupazioni dei politici. Tutti danno più o meno per certo che si voterà a maggio. Una virgola e salta tutto, questo è il mantra di Fratelli d'Italia. Cambiando infatti un pezzo della legge, anche una virgola si dovrebbe tornare a una nuova lettura al Senato e quindi di fatto rendere impossibile fare il voto anticipato. Ci vogliono infatti 6 mesi, il cosiddetto semestre bianco, prima di cambiare la legge elettorale. Non solo, c'è un altro passaggio da guardare da vicino, a cui guardano anche le opposizioni, che è il vaglio della Corte Costituzionale. Si parla infatti dello scontato ricorso che verrebbe presentato davanti alla Corte Costituzionale da parte delle opposizioni. Diversi temi sul tappeto infatti. Il primo, quello che sta più a cuore anche a Elly Schlein al PD, è che la consulta bocci l'indicazione sulle liste del candidato premier. Un tratto di penna che porterebbe la pace nel campo largo, in pena permanente per le primarie e quindi per chi dovrà sedersi a capo tavola. In effetti, se la consulta togliesse quel nome sarebbe fantastico, dicono sotto anonimato i consiglieri della Schlein. Perché questo? Perché a nominare in Italia il presidente o la presidente del Consiglio è il presidente della Repubblica Mattarella, quindi mettere sulla carta la scheda elettorale il nome di qualcuno non serve a nulla, ma chiaramente è un'indicazione di carattere politico che la Meloni vuole per mettere in difficoltà al centro sinistra. Ci sono poi altre ipotesi di bocciatura, ad esempio quello che il centrodestra teme non è tanto questo, potrebbe accettarlo nemmeno un intervento sulla raccolta delle firme. Con la nuova legge ne servono 6.000 in ciascun collegio, motivo per cui protestano con forza realtà come Rifondazione Comunista, Potere al Popolo ed altre. Su questo la maggioranza potrebbe chiudere un occhio. Il tema vero è un altro, cioè se la consulta dovesse bocciare il meccanismo del capolista, quello del listone o delle premi di maggioranza, oppure, peggio ancora, se venisse puntato l'indice contro la disparità di genere. Ecco il vero motivo secondo cui la Meloni vuole votare il prima possibile, per evitare che la consulta possa bocciare pezzi di legge elettorale, così dice Angelo Bonelli, il co-leader di Alleanza Verdi e Sinistra. Così il Corriere
della sera, facendo il punto anche su questo tema non particolarmente appassionante, ma che comunque va a incidere anche sulle regole elettorali e quindi, diciamo, della tenuta democratica di questo paese. 9-7 minuti, tiriamo un attimo il fiato, poi chiuderemo con qualche segnalazione dall'estero e sul lato culturale. Proprio sul lato culturale noi andiamo a ascoltarci un pezzo in musica per ricordare la scomparsa a Modena 24 anni fa di un grandissimo cantautore italiano, Pierangelo Bertoli. Questa è la sua Chiama Piano.

Chiama piano, Pierangelo Bertoli, scompariva oggi, 7 di ottobre del 2002, lo ricorderemo anche all'interno della Compagnia dei Gatti Neri qui su Radio Onda d'Urto dalle 10:10, manca però un'ora esatta e quindi noi torniamo a vedere qualche quotidiano di carattere nazionale. Lo facciamo però andando con all'estero, c'è molto estero oggi sui quotidiani, anche perché in Italia, come abbiamo già detto, tutto è praticamente paralizzato dalla legge elettorale. Andiamo quindi al Fatto Quotidiano con Michela Iaccarino che ci porta in Ucraina. Il 75% degli ucraini chiede negoziati subito per terminare la guerra. Il sondaggio, questo è il dato interessante, arriva dall'Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev, che è finanziato fra gli altri anche dal governo. Il 75% degli ucraini dice sì a immediate negoziati con la Russia per fare finire la guerra, purché questo non implichi la disponibilità a fare concessioni unilaterali alla Russia, né tantomeno una capitolazione. La prima volta però che questo dato supera il 50%. La guerra in Ucraina si trascina da 4 anni e scorre inarrestabile verso il 2027, senza che vi siano particolari segnali di cambiamento all'orizzonte, se non le vittime continue. Ieri un drone russo ha colpito un altro ponte, quello di Zaporizhia, dopo le severe di Kiev. Gli ucraini intanto si preparano all'inverno, che significa ormai dal 2022 in poi un'intensificazione degli attacchi. Le Nazioni Unite assieme alla Turchia cercano poi di mandare un mediatore tra le parti per interrompere almeno gli scontri sul Mar Nero. Ieri qualche drone non al momento identificato ha colpito 2 navi non distante dalle coste della Bulgaria. L'obiettivo è evitare che le mancate forniture di cereali scatenino un rincaro dei prezzi a livello globale. Sembra difficile però anche solo immaginare altri negoziati, quelli trilaterali che Zelensky aveva detto si sarebbero ottenuti fra Mosca e Kiev, con Washington al tavolo alla fine di ottobre, ma per ora di questo non c'è nemmeno traccia. Lasciamo il Fatto Quotidiano, andiamo invece a dare un'occhiata ora a Il Domani, lo recuperiamo, interessante qui un'altra segnalazione se riusciamo a recuperarla in questa fogliazione, i fogli abbastanza stretti, mettiamolo così. Domani quindi bisogna andare un po' a recuperarlo, il tema interessante, eccoci qua, è quello che riguarda il mondo del calcio, non calcio in sé ma perché è uno specchio insomma di come funzionano le cose in certi palazzi del potere, ne scrive Giorgio Burreddu a pagina 13, Figici, una storia tutta italiana, il capolavoro di Malagò, commissario di se stesso. Voto unanime in giunta e in consiglio del CONI, dopo giorni di tensioni e pareri legali definiti granitici. Il numero uno federale esce dalla porta e rientra dalla finestra con più poteri, così nessuno può perdere davvero. Riassumiamo la vicenda che sembra essere incredibile. Malagò infatti è stato eletto un mesetto fa, poco più in realtà, il 22 di giugno, ma poi è entrato in vigore alla fine dell'estate come presidente della Federazione Gioco Calcio, ha ottenuto il 70% dei voti, ma è stato rimosso perché era stato candidato senza essere tesserato per nessuna di queste federazioni, cosa che non è prevista, quindi dovrebbe decadere. Cosa ha fatto la FIGC? Ha deciso di mettere un commissario al posto del presidente Malagò. Il problema è che il commissario si chiama Malagò, cioè Malagò commissario se stesso sostanzialmente, una vicenda che vede lo stesso Malagò uscire vincitore. Il governo invece, in particolare con il ministro dello sport Abodi, un po' mastica amaro, perché ora da commissario Malagò ha più poteri di prima, quando faceva il presidente. Così il riassunto che arriva dal Domani in questa vicenda, che si tratta di sport ma anche, come dire, di politica e di economia. Siamo davvero in conclusione, 9:14, allora andiamo al Manifesto e così chiudiamo definitivamente. Andiamo a dare una occhiata a 2 segnalazioni che la, eccole qua, la prima ci porta in Brasile con Claudio Fanti. Lula sconfitto, attacca Bolsonaro su scandali e sovranità. Battuto nettamente al primo turno, il leader progressista del PT cerca una strategia. Per ora punta sull'arricchimento privato del rivale e il suo indecoroso trumpismo. Intanto però Bolsonaro fa festa, il suo partito liberale ha già fatto il pieno in Parlamento. Tra i pochi dati positivi, il boom di donne elette all'interno del Parlamento, soprattutto con la
sinistra, il racconto di Claudia Fanti a pagina 14. E noi chiudiamo definitivamente queste nostre pagine dedicate alla rassegna stampa di carattere nazionale con due segnalazioni. Primo, i conti in tasca ai ricchi, Luigi Pandolfi a pagina 14, dividendi miliardari in un mondo in fiamme, Musk torna trilionario e tira tutto il gruppo. Il patrimonio di Musk a fine 2025 ha superato nuovamente i 1.000 miliardi di dollari. 20 anni fa il più ricco del mondo era Bill Gates, che aveva 50 miliardi di dollari. Vuol dire che in 20 anni il più ricco del mondo ha 20 volte i soldi che aveva il suo corrispettivo. Esattamente 20 anni fa, oltre a Musk, alle spalle ci sono altre 9 persone, sono tutti americani. Stesso perimetro sono i proprietari di banche, di aziende belliche e del settore del big tech. Dietro a Musk, che ha 1.000 miliardi, c'è Larry Page con 297 miliardi di dollari, Jeff Bezos, Amazon 277, Sergey Brin 276, Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram e dintorni 262 miliardi di dollari. A cosa fanno riferimento le loro aziende? Sono i proprietari a vario titolo di Google, Amazon, Meta, Dell, quella che fa i computer, Microsoft, Oracle, Nvidia. Tutti americani, tutti tecnologici. Il patrimonio di questi 10 iperricchi del mondo supera i 3.000 miliardi di dollari. Per capirci, è il PIL d'Italia e di Brasile messi insieme, è il PIL della Francia di un anno intero. Quindi queste 10 persone hanno nelle mani, senza i vincoli che ha uno Stato, gli stessi soldi che ha la Francia tutto l'anno, tutto compreso. E con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa di carattere nazionale alle 9:16 qui su Radio Onda d'Urto.

Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12.45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45 670 oppure al numero 335 58 56 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12.45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare Simone.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutte da parte di Umberto, da parte mia. Vediamo quali sono le principali notizie di cui ci occuperemo. Emergenza casa a Milano, su Repubblica Milano, e anche il resoconto del corteo antifascista che si è svolto nella serata di ieri. Poi avremo, per quanto riguarda invece il Corriere della Sera dorso bresciano, un'apertura sugli indebitamenti che riguardano oltre la metà dei bresciani. Per Brescia Oggi andremo in primo piano a vedere, in primo luogo, scusate, a vedere le strategie del trasporto pubblico locale, con un'ipotesi di studio di fattibilità dell'allungamento della tranvia fino a Salò. E per quanto riguarda invece il Giornale di Brescia, in primo piano c'è la riforma della disabilità. Io comincerei però dall'emergenza casa, perché è, come sapete, un tema su cui da parte nostra, ancora prima che ne parlassero tutti anche i quotidiani mainstream, c'è sempre stata una grandissima attenzione. Nella città proibita è il titolo in prima pagina di Repubblica Milano, e poi a pagina 2 e 3 gli articoli. Il miraggio della casa, 17.000 famiglie in coda per un alloggio popolare, solo 1.000 assegnazioni all'anno contro 1.600 sfratti nel 2025. I sindacati dicono serve un piano di manutenzione serio, è emergenza. L'articolo è della giornalista Zita Dazzi, sempre sensibile ai temi sociali. Oltre 17.000 persone in coda per la casa popolare, ma meno di 1.000 assegnazioni di alloggi all'anno, mentre gli sfratti vanno avanti ad un ritmo di circa 3-4 al giorno, per un totale di 1.597 nel solo 2025. Ecco, quindi 17.000 famiglie in coda per 1.000 assegnazioni. Per quanto riguarda Brescia, ricordiamo i numeri, sono 1.000 e 100 circa famiglie, nuclei in graduatoria per 60 assegnazioni nel bando. Il nuovo bando per le case popolari chiude il 30 novembre e a dicembre saranno pubblicate le nuove graduatorie di quelli che hanno presentato la domanda, con le regole fissate da Regione Lombardia uguali per tutti i capoluoghi, ma i sindacati sono concordi. Il volume delle richieste di chi non ha un tetto e spera nell'alloggio pubblico, o quelli regionali dell'ALER o quelli del comune gestiti da MM, sarà più o meno simile a quello degli ultimi bandi, degli ultimi 10-15 anni, perché la fame di casa, nella Milano del boom edilizio, non si placa. Sulle 17.300 domande, messe in graduatoria con l'ultimo bando, le verifiche sulla compatibilità della richiesta con i criteri fissati dalla regione sono state fatte solo per le famiglie che hanno i requisiti che danno diritto al punteggio più alto e quindi a una del tutto ipotetica assegnazione. Per avere punteggio conta l'ISE, che deve essere inferiore a 16.000 euro l'anno, periodo di residenza in regione e nel comune, più punti per chi è residente da più tempo, quindi esclusi molti migranti neoarrivati, anche se in regola con i documenti, più altre caratteristiche del richiedente, come l'esistenza di una invalidità, l'essere una persona sola, anziani, o avere presenza di minori essendo un genitore solo, o aver subito uno sfratto, o avere una permanenza in una struttura d'emergenza. Inoltre, ci sono 390 famiglie che vivono in emergenza dopo uno sfratto, gente che dorme in macchina o che chiede ospitalità a parenti e vive in una condizione di precarietà o sovraffollamento presso altri, spiega Mattia Gatti, segretario del sindacato inquilini SICET della CISL. Ogni anno il divario tra l'enorme domanda di case e gli alloggi disponibili rimane enorme,
ma lo è anche quello tra gli alloggi assegnati e le pochissime domande teoricamente ammesse per la presenza dei requisiti di reddito e caratteristiche sociali. Secondo i dati del SICET CISL e del SUNIAC GL, nel 2025 sono stati assegnati sulla carta 1.870 alloggi tra ALER e Comune, ma solo 992 famiglie hanno avuto effettivamente le chiavi di casa. Sono mancate 389 case del Comune e 489 dell'ALER. Questo non è un fenomeno nuovo, è così da molti anni e anche se l'emergenza casa continua ad aggravarsi, la Regione non ha trovato una soluzione. Perché questo avviene? Gli alloggi che vengono proposti alle famiglie o non sono ristrutturati o sono inadatti. L'esempio classico è quello del bilocale al quinto piano a piedi per una famiglia di 5 persone con un disabile. Il rifiuto è ovvio e inevitabile. Le case semplicemente non ci sono. Entrambi i gestori mancano ogni anno l'obiettivo pur minimo che si danno con il bando pubblico, spiega Carmelo Benenti del SUNIA CGL. A Milano l'emergenza abitativa non nasce solo dalla mancanza di case, ma da un patrimonio pubblico lasciato vuoto. Migliaia di alloggi popolari restano sfitti e non possono essere assegnati alle famiglie perché nessuno li ristruttura. Ogni anno si liberano più case di quante se ne riescano a rimettere a posto. Così lo sfitto cresce e le assegnazioni restano una goccia nel mare. Le formule come gli alloggi nello stato di fatto con i lavori a carico dell'inquilino non possono sostituire un piano serio di manutenzione finanziato da Regione. È sempre Carmelo Benenti e SUNIA CGL che parla. Gli sfratti sono un altro capitolo doloroso. A Milano, nelle case popolari pubbliche, oggi si sfrattano quelli che occupano abusivamente o quelli che non pagano l'affitto, i morosi, anche quelli che lo sono per necessità, cioè per reddito insufficiente. A settembre è arrivato l'ufficiale giudiziario anche a casa di una coppia di ultra settantenni e di una signora sola di 80 anni che abitavano a Quarto Giaro, nelle torri di Via De Roberto. 50 alloggi che negli anni, Via De Roberto numero 5, 50 alloggi che negli anni sono stati venduti dal fondo del comune agli inquilini. Chi non ha comprato, pur pagando l'affitto, è finito sotto sfratto, come avviene nel privato, dove i proprietari di case ormai sfrattano per passare alla formula dell'affitto breve, del B&B. Rende molto di più di qualsiasi contratto a lungo o medio termine, sottolinea Gatti del SICET. Quindi l'intervista all'assessore Conte di Federica Venni. Le piazze ci dicono che l'abitare è questione politica, il nostro piano per dare risposte. Sabato a Madrid sfilavano agitando le chiavi di casa. A Milano, dove l'affitto spesso si mangia più della metà dello stipendio, gli studenti hanno riacceso la protesta delle tende. E Palazzo Marino, con l'assessore al bilancio e al piano casa Emmanuel Conte, cerca risposte a una questione, quella dell'abitare accessibile, che sarà la cifra della prossima campagna elettorale. Assessore, che cosa ci dicono le piazze? Una cosa semplice, in realtà già nota. Quando chi lavora e rende viva una città non riesce più ad abitarci, la questione non è più solo sociale ed economica, ma diventa politica. Per questo, da 18 mesi, da quando ho la delega alla casa, lavoro a questo dossier e lo farò fino all'ultimo minuto del mandato. Perché trovare casa a prezzi accessibili è diventato così difficile? Per una doppia curva. Il costo dell'abitare è salito, spinto da inflazione, materie prime e tassi. I salari invece non hanno tenuto il passo. Prima del 2022 chi guadagnava 2.000 euro poteva sostenere una rata di circa 700, un terzo dello stipendio. Oggi sarebbe tra i 1.100 e i 1.200 euro. Che cosa sta facendo il Comune? Nel lungo periodo, con i bandi sulle aree comunali come ex Palasharp e Bovisasca, costruiamo con cooperative privato sociale, case in affitto a canone accessibile. Nel medio recuperiamo e acquistiamo immobili esistenti. Nel breve aiutiamo gli under 35 che pagano affitti alti rispetto al primo stipendio. In arrivo c'è la società della casa che ristrutturerà e gestirà alloggi pubblici partendo da quelli comunali vuoti, per affittarli a canone calmierato,
con un bilancio comunale non semplice da far quadrare. Dove si trovano i fondi? Domanda il giornalista. Non tutte le risorse possono arrivare dal comune, ma con l'assestamento di luglio abbiamo stanziato 50 milioni per acquistare alloggi. E il primo passo è recuperare il patrimonio che già abbiamo e che oggi è vuoto, ristrutturarlo e affittarlo. Poi la società potrà crescere e diventare una vera infrastruttura sociale. Quanto peserà il privato? La società resta pubblica e si rivolge a chi non ha diritto alla casa popolare, ma non riesce a stare sul mercato. La collaborazione con cooperative private è un'altra cosa, con una regia pubblica forte su canoni, destinatari e controlli. Ecco, però, ovviamente, togliere case del patrimonio immobiliare destinato a essere case popolari per farle diventare case per il cosiddetto ceto medio significa che tutte quelle 17.000 famiglie che sono in coda resteranno in coda. Comunque, andiamo avanti. Secondo i costruttori a Milano, perché quelle sono in coda per la casa popolare, ecco, quindi non per la casa a canone calmierato. Secondo i costruttori a Milano servono 35.000 alloggi. Il piano casa del governo ne prevede 100.000 in 10 anni in tutta Italia. Basterà? Sui numeri discutano altri, ma la domanda è molto più grande. Serve un grande piano nazionale costruito sulle esigenze delle grandi città e delle aree interne. Bene l'housing sociale, ma nelle case popolari ci sono migliaia di alloggi sfitti? Domanda il giornalista. La politica della casa non si fa a compartimenti stagni. Col collega Fabio Bottero aumentiamo le risorse e lavoriamo per velocizzare le assegnazioni. Ma Milano deve saper rispondere anche a una fascia nuova sempre più larga, cioè sempre quella del ceto medio che non trova casa. Bruxelles propone di dare alle autorità statali e locali il potere di limitare gli affitti brevi nelle zone sotto pressione delle città. Milano lo userà? Quindi questo potere di limitare gli affitti brevi è una leva da guardare con attenzione, anche se i meccanismi non sono ancora definiti. La Commissione chiede di decidere sulla base dei dati dei quartieri, non di posizioni ideologiche. Aspettiamo di vedere il regolamento. La casa sarà il tema della campagna elettorale, lo ha detto anche il sindaco Sala. Lei è ancora in campo per eventuali primarie? Ora pensa a chiudere entro fine anno la società della casa e l'ultimo bilancio e a portare avanti il piano casa. Poi, accanto, l'ultimo articolo che vi segnaliamo, però senza leggerne tanti passaggi. Carovita e salari bassi svuotano il tribunale, ecco i processi a rischio. L'allarme di Roia, solo 5 assistenti giudiziari su 94 hanno accettato il posto, vivere in città costa troppo. In bilico i procedimenti per violenza di genere. E restiamo, già che ci siamo, sul quotidiano Repubblica Milano, perché c'era l'altro importante articolo, il resoconto della manifestazione, di cui noi abbiamo comunque già dato ampie notizie, corteo dopo l'aggressione, siamo tutti antifascisti. Dalla testa del corteo, che fa i primi metri dall'ingresso del liceo scientifico Einstein verso la statale, Anna impugna il megafono e dirige il coro. Siamo tutti antifascisti. Davanti a lei lo gridano in 3.000 e dalla prima fila gli studenti del collettivo politico della scuola che ha organizzato la manifestazione per condannare ogni forma di violenza. Qui dice ogni forma di violenza antifascista, ovviamente è un refuso di violenza fascista, e solidarizzare con lo studente universitario che la notte tra il 28 e il 29 settembre è stato picchiato anche con una bottigliata in testa che gli ha fratturato il cranio da 12 membri di blocco studentesco, l'ala giovanile del movimento di estrema destra Casa Pound, per aver staccato dei loro manifesti dai muri dell'Einstein. Anna, amica della vittima, è a casa, sta bene, speriamo non abbia danni permanenti, dice, ed ex rappresentante del liceo, è netta. Non possiamo restare in silenzio dopo questa aggressione, che non è un caso isolato. È cruciale riaffermare che Milano è stata, è e sarà per sempre antifascista e che la non violenza è il mezzo politico da usare contro la violenza dei fascisti. Si fanno avanti bandiere e striscioni dei collettivi studenteschi. Milano antifa, gli unici stranieri sono i fascisti nelle scuole.
si innalzano gli stendardi dei comitati provinciali di ANPI, sventolano i vessilli di CGL, PD, AVS e di altre sigle dell'orbita della sinistra. C'è Primo Minelli, presidente di ANPI provinciale di Milano, che nota: vediamo i segnali di una violenza che si pensava fosse finita da parte di figure che agiscono senza vergogna e in modo vigliacco. Si sentono protetti dal governo, che nel migliore dei casi li tollera e nel peggiore li giustifica. Al corteo partecipa anche Silvia Pinelli, figlia dell'anarchico Giuseppe, secondo cui è fondamentale esserci per dimostrare solidarietà ai ragazzi che portano avanti un antifascismo fondato su democrazia, rispetto e speranza in una società diversa e aperta. Alla manifestazione si unisce Pierfrancesco Maiorino, capogruppo PD in regione. È giusto e doveroso essere qui per ribadire che Milano è antifascista e stare vicino ad un ragazzo pestato in maniera orrenda. È presente anche Vincenzo Piazza, segretario provinciale di Forza Italia Giovani, secondo il quale non si può tornare ai periodi bui della storia, lo scontro politico non può sfociare in violenza. E con questo chiudiamo il quotidiano Repubblica Milano. L'apertura ora del Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Debiti per oltre la metà dei bresciani. La somma che resta mediamente da restituire è di 42.000 euro, pari a 21,8 mensilità. Il 25% riguarda i mutui, un altro 25% i prestiti personali e la metà restante i finanziamenti finalizzati. Casa, auto, vacanze, elettrodomestici, indebitato il 57% dei bresciani adulti. L'esposizione residuale è di 42.667 euro, pari a 21,8 mensilità di stipendio. L'articolo è di Thomas Bendinelli. Mutui, prestiti personali, auto ed elettrodomestici acquistati a rate sono ormai una presenza stabile nei bilanci familiari, con il 57,6% della popolazione che ha almeno un contratto di credito attivo, una quota superiore alla media italiana che si ferma al 55%. Poi abbiamo già visto insomma di che si tratta. Allora, i primi, cioè le forme di finanziamento, vabbè, 25% riguarda i mutui, un altro 25% i prestiti personali e la metà restanti i finanziamenti finalizzati. I primi sono prestiti non legati ad una spesa precisa, mentre i secondi sono collegati all'acquisto di un bene o servizio, come un'automobile o un elettrodomestico. La metà dell'esposizione bresciana riguarda dunque proprio gli acquisti finanziati a rate. È un dato che racconta anche quanto il credito sia entrato nella gestione ordinaria delle spese. Non riguarda soltanto le grandi decisioni, come l'acquisto di una casa, ma anche una parte consistente dei consumi che le famiglie scelgono di distribuire nel tempo. La rata diventa così una voce che accompagna il bilancio per mesi o anni e il suo peso dipende non solo dall'importo preso a prestito, ma anche dalle condizioni alle quali quel denaro viene ottenuto. Poi abbiamo invece da segnalare dal Corriere d'Orso Bresciano un articolo che riguarda l'avvocato curdo con cittadinanza turco che è stato arrestato che è stato arrestato sul lago di Garda. Avvocato turco resta in cella, resta in carcere per ora l'avvocato 43enne di origini turche, anche se è nato in territorio curdo, arrestato lo scorso 30 agosto in un hotel a Sirmione. Su di lui pendeva un provvedimento di cattura emesso dalla magistratura turca dopo una condanna a 15 anni definitiva per traffico di droga. Così ha deciso la Corte d'Appello, nonostante la difesa avesse chiesto la revoca della custodia in cella. Lui ha sempre respinto ogni accusa. Già scappato in Germania, dice di essere un perseguitato politico per le sue origini, la famiglia e il lavoro al fianco delle minoranze. Dirimente, anche per i giudici, la data del 9 ottobre. Entro venerdì, la Turchia deve inviare la documentazione a sostegno della richiesta di estradizione.
Poi abbiamo tariffe teleriscaldamento. Forza Italia compatta l'opposizione. Tra Loggia e A2A serve un tavolo di confronto. Il caro energia torna a scaldare la temperatura politica della Loggia. Dopo che nei giorni scorsi Brescia Attiva con AWS e Brescia Capitale hanno chiesto lumi all'amministrazione rispetto a rincari del 17% del teleriscaldamento, alimentato per l'80% dalla combustione dei rifiuti, adesso è l'intera opposizione centrodestra a chiedere alla Loggia di aprire un tavolo di confronto con A2A sulle tariffe. Il comunicato, firmato da Paolo Fontana, capogruppo di Forza Italia, è stato sottoscritto da tutte le altre forze di minoranza. Non è un atto di accusa al gestore, precisa il consigliere, ma la richiesta di verificare quali margini abbia un grande gruppo energetico partecipato dal comune per attenuare l'impatto dei rincari su famiglie, commercianti, artigiani e imprese. Fontana fa una premessa importante. Non si può attribuire ad A2A la responsabilità dell'andamento generale dei prezzi, né sostenere che l'amministrazione determini da sola il costo delle bollette. Il punto è capire se una società fortemente legata al territorio possa mettere in campo iniziative straordinarie, sul modello di quanto fatto in questi giorni da Eni, a favore dei consumatori. E chiudiamo il Corriere d'Osso Bresciano con invece una conferenza stampa della polizia locale. Un vigile su tre impegnato nei quartieri. In sei mesi il progetto Agenti di Comunità ha coinvolto 60 poliziotti in 30 diverse zone della città. Ma questo articolo lo vediamo meglio dal Brescia Oggi, dove si danno anche un po' i numeri di questi servizi, per capire anche su cosa si orienta il lavoro, l'attività della polizia locale. Denunce, multe e arresti. Agenti di comunità per la sicurezza. Da marzo a oggi la polizia locale ha presidiato le zone più critiche, controllate 1716 persone e redatte 755 sanzioni. Allora, vediamo però un po' alcune di queste sanzioni. Allora, sono state redatte 755 verbali per violazioni al codice della strada, e qui ci sta con l'attività, insomma, della polizia locale, che dovrebbe avere principalmente la polizia locale. Poi sono stati fatti 57 verbali per bivacco, accattonaggio, atti contrari alla pubblica decenza, ubriachezza molesta. Quindi bisognerebbe capire quanti sono stati fatti ad esempio per bivacco e che tipo di bivacco è stato sanzionato, perché ricordiamo che a suo tempo venne sanzionato anche un lavoratore pakistano che stava mangiando un mango tranquillamente in un giardino pubblico. Erano altri tempi, era durante l'amministrazione Rolfi, però insomma il regolamento di polizia urbana prevede anche questo tipo di sanzione, e c'è discrezionalità, se non arbitrarietà, nella possibilità di usarlo. 12 arresti hanno riguardato furti, resistenza e violenza pubblico ufficiale, evasione, spaccio e rapina. E qui ovviamente uno si può domandare perché la polizia locale si occupa anche appunto di questo tipo di reati. 16 le segnalazioni per uso personale e droga, 21 ordini di allontanamento, e via così, e via discorrendo. Adesso siamo passati però al Brescia Oggi, e quindi ci restiamo per vedere questo articolo sulle strategie del TPL, che abbiamo a pagina 14 e 15. Metro leggera verso i Tormini, c'è l'idea di allungare fino a Salò. Siglato un protocollo d'intesa con il Broletto per mettere in cantiere il progetto di prolungamento, e all'interno del piano provinciale di mobilità sostenibile c'è anche l'ipotesi di portare la metro a Concesio. Per il prossimo triennio l'agenzia del TPL sarà guidata ancora da Giancarlo Gentilini, riconfermato alla presidenza, e l'Università Statale, che dispone di un ottimo know-how trasportistico.
La prima novità è lo studio di un'ipotesi di prolungamento della cosiddetta tranvia del Garda dai Tormini fino a Salò. Un precedente studio del gruppo di ricercatori guidato da Giulio Maternini per la tratta Brescia-Tormini ha certificato il rapporto positivo costi-benefici dell'opera, indispensabile per la richiesta di finanziamento in futuro, e ha valutato la tranvia veloce come miglior soluzione tra quelle disponibili. Il collegamento diretto tra la città e il lago, se mai diventerà realtà col suo costo stimato di oltre 700 milioni di euro, di sicuro renderà ancora più positivo il rapporto costi-benefici dell'intera opera, grazie all'attrattività turistica del Garda, sottolineano Gentilini e il direttore dell'agenzia Massimo Lazzarini. Non si sa mai che i soldi arrivino, meglio farsi trovare pronti, scrive Mimmo Varone, il giornalista autore di questo articolo. Intanto l'agenzia funziona sempre più come braccio operativo del Broletto e segue anche i lavori preliminari del piano provinciale della mobilità sostenibile, insomma l'equivalente del PUMS urbano. Bene, all'interno del piano c'è pure il prolungamento della metro fino a Concesio. Si ricorderà che alla fine del 2025 Loggia, Broletto e Comune Valtrumplino hanno siglato un protocollo di intesa da 800.000 euro per uno studio di fattibilità che impegna i tre enti rispettivamente per 500, 260 e 40.000 euro, cioè 500.000, quindi la Loggia, 260.000 il Broletto e 40.000 Concesio. L'altro articolo invece, nuovo assetto per i trasporti e 14,5 milioni per la sicurezza. Interventi nei centri di Vestone, Leno, Roè Volciano e Maclodio, entro fine anno definito il format dei bacini extraurbani. Entro il 31 dicembre prossimo si conoscerà il nuovo assetto del bacino trasportistico bresciano in gestazione all'agenzia del TPL. Con ogni probabilità non sarà più unico, ma suddiviso in bacino urbano e altri 4-5 sottobacini extraurbani. I progetti, pressoché pronti per l'approvazione definitiva, riguardano i primi 4 centri di interscambio. A Roè Volciano si migliorerà il collegamento per Tormini. A Vestone è prevista sistemazione più idonea all'autostazione anche con l'intervento del Comune. L'intervento a Leno permetterà di spostare a nord il baricentro dell'incrocio delle linee per liberare la piazza, a cui il Comune darà nuova sistemazione. Maclodio, infine, sarà centro di interscambio per migliorare la capillarità del TPL nella bassa. Poi ci sono gli altri interscambi, programmati ma ancora non finanziati, a Iseo, Breno, Chiari, Rovato, Ponte San Marco e Orzi Nuovi. Nel complesso prenderanno circa 6,5 milioni del finanziamento, mentre gli altri 8 saranno destinati alla sicurezza delle fermate. Il presidente dell'agenzia Giancarlo Gentilini spiega che verranno privilegiate quelle lungo le direttrici principali che da Brescia portano a Orzi Nuovi, Gardone Valtrompia, Tormini, Vestone, Salò e Desenzano, oltre alle fermate lungo la Pisogne Edolo. Metteremo in sicurezza quelle che al momento si caratterizzano come le più pericolose, precisa Gentilini. Un occhio di riguardo potrebbero avere la pregiata Franciacorta e il Garda, e Gentilini auspica il coinvolgimento degli enti locali, che potranno avere occasione di riqualificare le aree con abbellimenti anche negli immediati dintorni per il potenziamento turistico estivo. Andiamo alla conclusione dell'articolo. In ogni caso, il sottobacino urbano dovrebbe essere affidato in house a Brescia Trasporti, e già questo cancellerebbe la prospettiva di un'unica gara per tutto il territorio provinciale. Al di là di quanto decideranno Loggia e Broletto, però, di importanza decisiva appare la possibilità di spostare alcune quote di domanda dalla gomma al ferro. Ormai l'alta velocità Brescia-Verona è una realtà e la linea storica sgravata dalle frecce può lasciare spazio ad un numero maggiore di treni regionali, tanto più che con i nuovi affidi sarà obbligatorio il sistema tariffario integrato ferro-gomma. Potremo utilizzare i chilometri bus che si liberano, riflette Gentilini, per potenziare il servizio nelle ore non di punta. L'apertura però della cronaca di Città e Provincia del Brescia Oggi era un'altra. Aziende bresciane green aumenta l'impegno sostenibile.
Nel 2026 gli interventi per l'efficienza energetica coinvolgono l'84% delle imprese contro il 54% del 2022. Crescono autoproduzione da rinnovabili e investimenti, ma pesa la gestione dei rischi climatici. Un altro importante capitolo è l'economia circolare. Il 30% della manifattura la utilizza nei processi produttivi. Si tratta della terza edizione dell'Osservatorio Imprese Sostenibili, presentata da Confindustria Brescia. A spingere gli interventi sono stati anche gli elevati prezzi dell'energia degli ultimi anni. Il 59% delle aziende ha lavorato sull'efficientamento dei sistemi ausiliari, mentre il 57% è intervenuto direttamente su macchinari, impianti e apparecchi di produzione. Negli ultimi tre anni il 57% della manifattura bresciana ha installato impianti per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili. La consapevolezza però non sempre si traduce in strumenti di gestione. Il 44% non effettua ancora una valutazione specifica. Il 35% identifica i rischi senza quantificarne l'impatto e soltanto il 14% arriva ad una gestione strutturata con valutazione e azioni di mitigazione. Il 35% ha già investito nella protezione di stabilimenti e impianti dagli eventi meteo estremi. Poi, transizione ecologica come leva strategica di competitività, un percorso che fino a qualche anno fa rientrava in un dovere, ora è visto come necessario per la crescita d'insieme. Lasciamo questo quotidiano per ora e andiamo sul Giornale di Brescia. L'apertura è dedicata alla riforma, l'apertura delle cronache di Brescia e Provincia è dedicata alla riforma della disabilità. Riforma della disabilità dopo un anno difficile, arretrati quasi smaltiti, definite 33.000 pratiche. Bilancio dopo quasi due anni per INPS Brescia, tra gli apripista in Italia nell'applicazione delle nuove regole di certificazione. L'articolo è di Antonio Borrelli. Dal modello medico al progetto di vita, per superare la frammentazione burocratica mettendo al centro la persona, i suoi desideri e il suo contesto sociale. Con il nuovo sistema, l'INPS diventa l'unico titolare dell'accertamento sanitario per semplificare drasticamente il processo, che si articola in quattro fasi. Dopo che il medico curante invia telematicamente all'INPS un nuovo certificato medico introduttivo, la visita non si baserà più sulle vecchie tabelle usate solo su percentuali di invalidità, ma integrerà i criteri internazionali ICD, classificazione delle malattie, e ICF, classificazione del funzionamento e della salute, affiancati dal questionario standardizzato UODAS. Nei primi 21 mesi di sperimentazione, dal 1 gennaio 2025 al 30 settembre 2026, la sede INPS di Brescia ha gestito 36.306 pratiche, il 99,29% di quelle pervenute, e ha definito 32.805 certificati, l'89,72% del totale, convocando a visita 3.501 persone, meno del 10% delle domande pervenute. Altre 259 sono in istruttoria. Per ottenere un certificato, l'attesa media è stata di 58 giorni e a partire dal giugno scorso, dopo mesi difficili segnati anche dalle proteste di utenza e sindacati, si è assistito ad una forte accelerazione da parte dell'INPS di Brescia nella definizione dei certificati e nella convocazione a visita, a fronte di un minor numero di richieste pervenute, complice il subentrato supporto delle ASST. Ottimi risultati per Brescia, che è stata apripista in quanto tra le prime 9 province in Italia ad avviare la sperimentazione, commenta il direttore provinciale Alberto Cuccaro Santissimo. La vera chiave di volta della riforma della disabilità è il progetto di vita. Non saranno più i cittadini a dover inseguire servizi frammentati sul territorio in un vero e proprio labirinto burocratico, ma saranno
i servizi a doversi coordinare intorno alla persona. Non solo, non si tratterà più di ricevere un sussidio fisso uguale per tutti, ma di creare un piano su misura che include i desideri della persona, come le aspirazioni di studio, di lavoro, di socialità o di sport, attraverso un'equipe multidisciplinare in grado di capire bisogni e sostegni, nonché il budget di progetto. Altri articoli, progetti di vita, ad oggi sono poco più di 100, 14 progetti di vita completati nel 2025 e un centinaio nel primo semestre del 2026. Sono i primi numeri della seconda fase della riforma della disabilità che la nostra provincia sta sperimentando dal gennaio dello scorso anno. Quindi per il momento, insomma, sono poco più di 100. Nel nuovo polo di via Benedetto Croce 32 dell'INPS, 6 ambulatori e spazi dedicati, attivo in realtà da mesi, ha fin qui ospitato centinaia di visite mediche. Era un ambiente open space legato ad una sportelleria ormai sovradimensionata, è diventato un vero e proprio centro medico legale. Ora vediamo i commenti, le valutazioni dei sindacati sulla riforma della disabilità. Criticità alle spalle, ora si colgano le nuove opportunità. Il focus si sposta sul progetto di vita. CGL e CIS The Will riconoscono il lavoro di squadra di questi due anni. Dall'estate in poi c'è stato un netto miglioramento, sottolineano Tiziana Fortunali, segretaria territoriale della CIS Brescia, e Maria Losa Loda del Dipartimento Welfare del sindacato. La procedura sta entrando a regime. Decisive sono state le novità introdotte nella bella stagione. Da giugno le pratiche degli over 70 con almeno una condizione di non autosufficienza sono tornate in capo alle 4 SST della nostra provincia, alleggerendo il carico dell'INPS di 2.000 pratiche in 3 mesi, delle quali gli accertamenti valutati e definiti, sarebbero quasi 1.800. Anche Francesco Bertoli, segretario generale della CGL di Brescia, guarda con soddisfazione i progressi compiuti. Restano però sullo sfondo le difficoltà che hanno accompagnato l'avvio della sperimentazione, dai lunghi tempi di risposta alle criticità in Val Camonica. Mauro Paris, segretario dello SPI CGL di Brescia, individua 2 passi avanti. Il concorso per assumere nuovi medici e, come evidenziato da più parti, il ritorno alle ASST delle pratiche degli over 70 con almeno una condizione di non autosufficienza, che ha consentito di accelerarne la gestione. Resta però una criticità nel meccanismo di assegnazione delle domande. A stabilire se l'anziano rientra tra i non autosufficienti è infatti il medico certificatore, nella maggior parte dei casi il medico di famiglia. Sarebbe stato meglio distinguere a monte tra over e under 70, senza affidare questa valutazione al medico di base, osserva Paris. Così si rischia che una pratica venga inviata alla SST e, una volta verificata l'assenza dei requisiti, debba essere trasferita all'INPS.

Porta a porta troviamo poche impurità, ma nei cassonetti gli errori sono frequenti. Ciò che non è riciclabile viene destinato a impianti diversi, spesso a scopo energetico. Quindi leggiamo qualche passaggio. Allora, parlando di plastica riciclabile o plastica non riciclabile, è inevitabile parlare di errori, perché a seconda di ciò che finisce nei sacchi o nel cassonetto determina la purezza della raccolta e quindi la riciclabilità. Se l'impurità, ovvero la plastica non riciclabile, supera il 20%, non si riesce più a valorizzare il materiale, né dal punto di vista del riciclo né da quello dell'energia. È anche economicamente una perdita. Corepla non dà il contributo, spiega Agazzi. Corepla è il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi di plastica. La differenza si vede soprattutto tra il porta a porta e il cassonetto, oltre che di comune in comune, e non solo riguardo alle percentuali di plastica differenziata. Nella raccolta a domicilio troviamo impurità basse, dipende da comune a comune, in quelli più piccoli è semplice, ma anche a Brescia, che è una grande città, grazie all'impegno dei cittadini, siamo in un range di frazione impura del 10-15%. Nei cassonetti siamo al 28%, con punte del 40% in alcune situazioni. Non si tratta di un caso. Se nel porta a porta, i sacchi lasciati fuori casa una volta a settimana, la plastica non riciclabile che viene buttata finisce lì per errata conoscenza di ciò che è un imballaggio di plastica, i flaconi e le bottiglie per esempio, e di ciò che non lo è, la plastica dura di giocattoli e utensili da cucina per dirne alcuni, nei cassonetti si trova di tutto, ammette Agazzi, l'organico, il secco, di tutto di più. Non è un errore legato a una mancata formazione o conoscenza, ma una poca attenzione alla raccolta. E spesso è perché per il secco serve la tessera, mentre lì no. Chiudiamo poi con VTE. Gli attivisti rivendicano il loro ruolo svolto nel caso. Stiamo parlando della VTE della Bassa. La conferma in appello della sentenza nei confronti di Giuseppe Giustacchini e di VTE diventa per il Comitato Cittadini Calcinato una riaffermazione del diritto dei cittadini a segnalare situazioni meritevoli di approfondimento. Il gruppo costituito parte civile interviene dopo la decisione della Corte che il 1 ottobre ha confermato i capi d'accusa e gli aspetti risarcitori stabiliti in primo grado. Il Comitato ricorda di aver ricevuto nei mesi scorsi dal legale Giustacchini, anche nell'interesse di VTE, una diffida accompagnata da una richiesta di risarcimento, riferita anche alle segnalazioni presentate negli anni, una pretesa respinta attraverso il proprio avvocato perché ritenuta infondata. Segnalare non significa formulare una condanna, ma chiedere agli organi competenti di verificare, sottolineano gli attivisti, che rivendicano il loro ruolo svolto gratuitamente a tutela dell'ambiente e della salute. La pronuncia rappresenta quindi un passaggio importante, non soltanto nella lunga vicenda che ha coinvolto il territorio, ma anche per la libertà delle associazioni e dei cittadini di rivolgersi alle autorità. La sentenza ha confermato anche il risarcimento di 5.000 euro riconosciuto al Comitato. La somma, già richiesta dopo il primo grado, non è stata ancora versata. Secondo l'associazione non sarebbero stati corrisposti neppure gli importi riconosciuti alle altre parti civili. Nessun trionfalismo, precisano gli attivisti, ma la volontà di continuare ad approfondire, informare e segnalare ciò che può mettere a rischio territorio, ambiente e salute. E adesso andiamo a chiudere anche dal Brescia Oggi. Allora abbiamo Brescia riaccoglie le donne in cammino per la pace. Come ogni secondo sabato del mese tornano in presidio davanti alla prefettura, ma prima attraverseranno il mercato. Il ritrovo sarà quindi in largo Formentone alle 10, da dove cammineremo per le vie del centro per esprimere la nostra contrarietà a tutte le guerre e al continuo ricorso al riarmo, spiegano. Termineremo il nostro cammino di pace col consueto presidio davanti alla sede della prefettura. In questi tempi di guerra, in cui si aggravano le crisi economiche, ambientali, politiche e umanitarie, in cui si vuole tacitare il dissenso, che valore diamo alla parola pace?
Non ci può essere pace senza giustizia, senza rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale.

0: e del diritto inalienabile del popolo palestinese e di tutti i popoli oppressi alla propria autodeterminazione. Non è la prima volta che il presidio si trasforma in cammino, coinvolgendo le persone che il sabato affollano il mercato. Nelle altre occasioni, vedere il gruppo di donne vestite di nero con cartelli e immagini d'impatto che in silenzio passa nelle vie della città ha sempre suscitato, emozioni forti, condivisione e compassione con le vittime di tutte le guerre. Invece poi abbiamo Perlar, festeggia 10 anni insieme ai Senza Tetto. L'associazione è nata nel 2016, si prende cura di chi non ha una dimora. Diverse le proposte per celebrare il traguardo. Sono passati 10 anni dalla prima volta che un piccolo gruppo di giovani ha pensato di organizzare a Brescia la prima notte dei senza dimora, in occasione della giornata mondiale della povertà, ricorda l'associazione. Da quel giorno è nata una perla che è cresciuta e ha generato altre perle. Oggi, per festeggiare questo decennio di impegno, relazioni e speranza, vogliamo offrire a tutta la comunità altre occasioni di incontro, riflessione e condivisione. Si inizia sabato con la giornata studio, abitare l'immaterialità, per riflettere sulla relazione con le persone senza dimora. Cascina al Parco Gallo, dalle 9 alle 15. Sabato 17 ottobre ci sarà la notte dei senza dimora in un momento di festa e convivialità dalle 15 alle 23 nel piazzale della stazione. L'iniziativa, sperimentata appunto 10 anni fa, è in stazione perché questo è un luogo di passaggio e di sosta per molte persone con e senza dimora, ma non di incontro. Così abbiamo deciso di portare qui un'occasione di festa, socialità e di incontro, perché è nello stare accanto che crollano i pregiudizi e le etichette e si ritrova l'umanità che sta nell'altro. Venerdì 23 ottobre ci sarà Hai pensato al titolo? Un monologo che nasce per dare voce a chi non ha più voce, al Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino alle 20.30 e sabato 31 ottobre al Bunker Vic di via Odorici dalle 16 alle 19 verrà proposto Vite oltre la strada, un percorso audiovisivo tra memorie e racconti di persone senza dimora. E chiudiamo con 10 anni di ospitalità per 228 seconde vite a Collebeato, 228 richiedenti asilo accolti in 10 anni provenienti da 27 paesi del mondo, con una rete che dai 20 posti iniziali è arrivata agli attuali 25, di cui 18 a Collebeato. Sono i numeri del progetto Nuovi Vicini, nato nel 2016 nell'ambito dello SPRAR e oggi SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, che il Comune di Collebeato ha celebrato con una giornata di festa, riflessione e memoria. Il Sistema di Accoglienza e Integrazione, il SAI, ha inserito in Italia i profughi in fuga da guerre, miseria e persecuzione. Poi abbiamo invece a pagina 27, e qui chiudiamo, un articolo che riguarda Sarezzo. Protesta contro le rotonde, si apre il fronte del parco. Il comitato dei cittadini ha raccolto 766 firme, previsto un taglio dell'area verde arcobaleno per fare spazio alle rotatorie in progetto. Le due rotatorie progettate e contestate tra Ponte Zanano e Sarezzo sono ormai una decisione presa, anche se mancano mesi all'apertura dei cantieri. Nel frattempo proseguono le proteste dell'Associazione Cittadini Ponte Zanano, che domenica ha riunito 150 persone nel parco arcobaleno, area verde pubblica che secondo i promotori verrebbe più che dimezzata per lasciare spazio all'asfalto. Sono state anche raccolte 766 firme inviate alla provincia di Brescia per chiedere di modificare il progetto. Ma il cronoprogramma dell'intervento sulla ex strada provinciale 345 è ormai delineato. L'obiettivo, aveva spiegato la sindaca Valentina Pedrali, non è tanto ridurre i tempi di percorrenza, quanto rendere più fluida la circolazione. Così in Valtrompia. E con quest'ultima notizia chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora la linea passa a Laura Pescatori per la compagnia dei Gatti Neri. Noi ci risentiamo poi con la redazione a partire dalle 11 col GR Flash e a seguire con lo spazio Approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Ogni anno Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12.45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45 670 oppure al numero 335 58 56 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12.45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare Simone e per

Scusate, abbiamo avuto un problema con un computer della regia automatica, quindi rimediamo immediatamente proponendovi La compagnia dei gatti neri di Laura Pescatori.

Esordiamo al 7 ottobre del 2005. Viene pubblicato l'EP in vinile 7 pollici You'll Never Get Used Down Again della band texana Signal Lost. All'interno di questo lavoro troviamo 4 brani, tra cui questo Siren's Hymn, cantato ovviamente dalla voce energica di Ashley Marshall. Andiamo ad ascoltarcela.

Cambiamo sonorità decisamente. 7 ottobre 1997, la Virgin Records pubblica The Velvet Rope, sesto album della pop star Janet Jackson. Con questo lavoro arriverà a vendere oltre 10 milioni di copie a livello globale, numeroni. E da questo lavoro furono estratti ben 6 singoli, uno di quelli è proprio questo che andiamo ad ascoltarci, I Get Lonely.

7 ottobre 1944 nasce a Los Angeles Judy Seal, cantautrice statunitense, primissima artista a firmare con David Geffen per la sua Asylum Records. Artista a mio avviso largamente sottovalutata. Nonostante ottimi riscontri sia da pubblico che critica, non riuscì mai veramente a decollare, diciamo, a spiccare il volo con la sua carriera. Morì per un overdose il 23 novembre del 1979. La ricordiamo con Soldier of the Heart dal suo secondo album del 1973, Head Food.

7 ottobre 1945, auguri anche a Kevin Godley, cantante, musicista e videomaker inglese. Dal 72 al 76 lo troviamo nei 10cc, band fortemente innovativa per gli anni 70. E nel 77 poi arriva il duo Godley and Cream. Poi successivamente nel 2021 ci sarà anche l'avvio di una carriera solista. Noi ci ascoltiamo il singolo An Englishman in New York del 1979, siamo in casa Godley and Cream.

andiamo al 7 ottobre del 1946. Facciamo gli auguri a Bernard Lavilliers, cantautore francese, molto ispirato nei suoi lavori a grandi maestri come Léo Ferré. All'interno dei suoi brani tratta tematiche molto importanti come la giustizia sociale, la classe operaia e non solo. Ha la grande capacità di spaziare in un vasto repertorio di generi, dalla classica chanson al reggae, piuttosto che al rock o alla bossa nova. Noi da Pouvoir, album del 1979, ci ascoltiamo La Peur.

7 ottobre 1949, auguri a Gabriel Yared, compositore libanese. Prima di dedicarsi quasi esclusivamente al cinema, Gabriel ha orchestrato ben 3.000 brani, sia in ambito pop, per vari artisti e artiste del calibro, per esempio, di Johnny Hallyday, piuttosto che Francis Hardy, per dire. Nel 1986 curò anche la colonna sonora del film Betty Blue di Jean-Jacques Becks. Beh, ascoltiamocela.

7 ottobre 1949 andiamo a fare gli auguri anche a Dave Hope, bassista statunitense, siamo in casa Kansas. Restò con loro dagli esordi fino al primo scioglimento avvenuto nel 1983. Con loro registrò alcuni degli album più importanti della band, tra cui Point of No Return del 1971. E restiamo qui, dai, per l'ascolto. Da qui andiamo ad ascoltarci Dust in the Wind, Kansas.

proseguiamo. 7 ottobre 1951, auguri anche a John Cougar Mellencamp, cantante e musicista statunitense con oltre 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Nel 2008 è stato inserito anche lui nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame. E beh, dai, gli facciamo gli auguri ascoltandoci una delle sue hit come questa, Hair's So Good, che gli valse anche un Grammy al caro John.

7 ottobre 1953, auguri anche a Tico Torres, batterista statunitense e membro storico dei Bon Jovi. Prima suonava come turnista assieme a Chuck Berry, piuttosto che Miles Davis, piuttosto che Alice Cooper, insomma. Oltre alla musica, Torres è anche un talentuoso e apprezzatissimo pittore e scultore, tant'è che alcune delle sue opere sono esposte anche in diverse gallerie in tutto il mondo. Da These Days, del 96 album dei Bon Jovi, ci ascoltiamo Hey God, l'apripista di questo lavoro.

0: andiamo al 7 ottobre del 1967. Auguri a Neffa, che affonda le proprie radici, come sappiamo, musicali nell'hardcore punk. Infatti tra la fine degli 80 e l'inizio dei 90 lo troviamo come batterista nei Negazione.
1: I guaglioni me la passo, chico.
0: E poi passa all'hip hop, fonda il Sangue Misto con Deida e DJ Graff. E da qui in poi, insomma, la storia la sappiamo un po' tutti e il suo percorso poi in solo. Rimaniamo per l'ascolto però dai Sangue Misto. SXM è il loro primo album in studio, siamo nel 1994, ci ascoltiamo, senti come suona.

andiamo quasi in chiusura. 7 ottobre 1968 andiamo a fare gli auguri anche a Thom Yorke, cantante e musicista inglese. Parliamo di Thom Yorke, viene in mente sicuramente Radiohead. Entro la fine dell'anno dovrebbe peraltro uscire il suo quarto album in studio solista, che arriva dopo Anima del 2019. Facciamo quindi un refresh e ascoltiamoci I Am Already Rude Person, proprio dal precedente album del 2019.

andiamo a chiudere con il 7 ottobre del 2002. Muore Pierangelo Bertoli, cantautore italiano. Lo conosciamo per la sua canzone di protesta e per le sue radici emiliane. In quel folk emiliano indelibile, direi, nel panorama musicale. Nacque a Sassuolo il 5 novembre del 1942, lo ricordiamo con A Muso Duro. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la Compagnia dei Gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

con me, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio che maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Curto il giornale Radio Flash di questo mercoledì 7 di ottobre. 3 anni fa l'attacco di Hamas contro Israele, il via al genocidio ancora in corso, 75.000 morti, 175.000 feriti, 2 milioni tutta la popolazione di Gaza sfollata e ristretta in non più di un terzo della striscia di Gaza, il resto l'ha occupato Israele. Questi i dati, mentre lo stesso esercito occupante fa sapere che in 3 anni sono stati compiuti complessivamente 100.000 attacchi militari, 65.000 contro Gaza, 28.000 contro il Libano e la Siria, 5.000 in Iran, un centinaio in Yemen. E nella notte, proprio a Gaza, 2 i morti e una dozzina i feriti per i raid che hanno colpito Gaza City. Dalla Palestina allo Yemen, con un'ondata di attacchi aerei degli Houthi sull'Arabia Saudita, nell'Emirino impianti petroliferi e diversi aeroporti chiusi, compreso quello internazionale di Riyadh. Sul terreno intanto i miliziani lealisti filo-sauditi continuano la propria controffensiva nella zona del Mar Rosso. L'obiettivo è riprendere il controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Un altro stretto, quello di Hormuz con l'Iran, rimane al momento chiuso. Proseguono quindi le conseguenze pesanti sul caro energia. A riguardo, atteso a breve, un vertice dell'Ecofin dell'Unione Europea in vista della stagione invernale, mentre in Italia tornano a salire la benzina, in media 2,040 euro al litro, e il diesel arrivato alle soglie dei 2,3 euro al litro. In tutto questo la Camera dei Deputati rimane sequestrata dalle destre per votare la legge elettorale, il Melonellum, costruita d'immagine e somiglianza dei desideri elettoralistici della Meloni. Ieri i primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo, domani il via libera definitivo. Fratelli d'Italia aleggia la possibilità di un voto anticipato a maggio. Forza Italia e Lega però sarebbero contrari. Dalla Camera al Senato, dove è arrivato in Commissione Cultura il contestatissimo decreto legge sulla scuola, quello voluto da Valditara e dalla Meloni, che introduce, fra le altre cose, il tetto agli alunni migranti, senza mettere mezzo euro in più sulla disastrata scuola pubblica italiana. Proprio nelle scuole si registrano le prime occupazioni, 3 a Roma e 3 a Torino. Ancora a scuola con la Francia, ieri 450.000 persone per le piazze di tutto il paese contro la distruzione dell'istruzione pubblica, il tutto nonostante una repressione senza precedenti, quasi 6.000 i fermi in 2 settimane e mezzo, il 90% sono minorenni. La protesta però non si ferma, domani un'altra giornata di lotta, ed in serata il premier Le Cornu ha annunciato un intervento alla Nazione in TV per parlare, dice, della situazione nelle scuole, dei prezzi dei carburanti, della crisi agricola e della situazione finanziaria del paese. Torniamo in Italia con lo sfruttamento. Lavoravano 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, pagati fra gli 80 centesimi e l'euro e mezzo a cassetta. Accadeva nei campi agricoli fra Villa Literno e Mondragone, nel Casertano. 3 i caporali con obbligo di firma, 1/4 con obbligo di dimora. Violenza di genere. Una donna di 44 anni è stata aggredita violentemente dall'ex compagno in una bar di Orzinuovi nel Bresciano questa mattina. L'uomo, dopo aver colpito la donna con violenza, è fuggito e al momento ricercato dai carabinieri. La donna si trova in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Andiamo ora in Ucraina, dove è arrivato il comitato militare della NATO presieduto dall'ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragoni in visita ufficiale a Kiev, colpita nella notte da un nuovo attacco missilistico russo. 2 le vittime, altre vittime 9 in totale fra Chernihiv, Dnipro e Kremenchuk. Chiudiamo il nostro giornale radio andando negli Stati Uniti. Ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo hanno reso noto gli avvocati parlando di uno sviluppo senza precedenti. Condannata a morte quando aveva 18 anni, la Pike, oggi cinquantenne, rimane ammanettata al letto d'ospedale dove è ricoverata, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia e alle gambe per l'efflebo di pentobarbital. Lo stato del Tennessee ha sospeso almeno fino al termine del 2026 le altre esecuzioni capitali. Sono le 11:07 e tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash della nostra e vostra emittente. Il giornale radio del mattino torna alle ore 13. Ora qualche spot, rigorosamente non commerciale, poi c'è lo spazio approfondimenti. Buona mattinata e buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Tracce, la grande musica di tutti i tempi e senza tempo, la potrete ascoltare ogni mercoledì dalle 21 alle 23 da Radio Onda d'Urto. Io vi aspetto, sono Ugo Buizza e da molto tempo vi tengo compagnia. Non mancate!
2: Archivio del Gatto Nero. Ogni settimana su Radio Onda d'Urto il meglio di 40 anni più uno di trasmissioni dalle frequenze antagoniste del Gatto Nero. L'archivio del Gatto va in onda ogni mercoledì alle ore 15:15 su Radio Onda d'Urto. Trasmissioni, interviste storiche, corrispondenze andate in onda dal 18 dicembre 1985 a oggi.

0: Nello spazio Dissonanze di Radio Onda d'Urto, il mercoledì dalle 13.30 alle 14.30, va in onda Navdania.
1: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi.
0: Trasmissione dedicata all'ecologia e al consumo critico.
1: Malati di morte.
0: Agli stili di vita sostenibili, agli animali e all'ambiente, all'antispecismo e all'attivismo.
1: Morte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba.
0: Navdania, il mercoledì su Radio Onda d'Urto.
1: Provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva.
2: Bella a tutti, tutte e tutto, questo è Undersound, io sono Arcobaledo e vi ricordo che ogni due settimane va in onda Undersound, la trasmissione dove intervistiamo gli artisti della scena hip hop underground in Italia. Quando fanno uscire i dischi nuovi, ascoltiamo i dischi nuovi, facciamo quattro chiacchiere con loro, ascoltiamo gli ultimi dischi, EP, gli ultimi progetti usciti di artisti provenienti da ogni parte d'Italia e non vediamo l'ora di continuare a farlo qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ogni due mercoledì dalle 14.30 alle 15.15. Undersound, bella.
3: Sabato 10 ottobre riapre il centro sociale Magazzino 47. Dopo la pausa estiva, il centro sociale riapre per un nuovo anno di lotta e iniziative culturali, sociali e politiche. Sabato 10 ottobre vi aspettiamo dalle ore 19.30 con bar, enolibreria a prezzi popolari e pizzeria in funzione in collaborazione al laboratorio di Companis, corso di panificazione del CSA. Dalle 21 concerto live con Enrico Cantamale, Giorgio Niulod e Carlo Magno. Ingresso libero dalle ore 19.30 al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Vi aspettiamo per aprire un nuovo anno di

0: Radio Onda d'Urto, sono le 11:13 ed è il momento dello spazio approfondimenti di questo mercoledì mattina, 7 di ottobre. Leggiamo subito i titoli. Resta in carcere l'avvocato di origine turco-curda arrestato a Sirmione il 30 agosto scorso su richiesta della magistratura turca, che lo accusa di spaccio di stupefacenti. Lui però ha sempre respinto l'accusa, affermando di essere un perseguitato politico. A partire da questo recente fatto abbiamo approfondito i contorni di questa vicenda e della repressione che subiscono gli avvocati difensori in questo tipo di situazioni con Francesco Tommasini, avvocato e consigliere comunale di Brescia. Cresce intanto la mobilitazione studentesca in Italia sull'onda delle proteste francesi. Ad accendere la miccia il collettivo OSA, che a Torino ha trainato in pochi giorni l'occupazione di 3 diversi istituti superiori, a cui ne vanno aggiunti altrettanti a Roma. Gli ultimi 2 sono stati occupati proprio questa mattina. Abbiamo fatto il punto con Zeno, coordinatore della struttura dell'OSA di Torino, in collegamento con noi dall'Istituto Magistrale Regina Margherita, il primo ad essere stato occupato. E andremo quindi in Francia per continuare a parlare delle proteste. Tratti peculiari innovativi, convergenza delle lotte e risposta governativa. Ascolteremo un'articolata riflessione sul movimento dei liceali di Marco Assennato, ricercatore presso l'Université PSL di Parigi e parte del collettivo Euronomade. Arriveremo così a mezzogiorno, dove sarà, in cui ci sarà, scusate, il momento del focus. Oggi non poteva essere che sul 7 ottobre. 3 anni fa, infatti, il 7 ottobre 2023, dalla striscia di Gaza è partito l'attacco delle brigate al-Aqsam di Hamas e delle fazioni della resistenza palestinese, che coglie di sorpresa l'esercito di occupazione israeliano. Da quel giorno, come rappresaglia da parte dello Stato di Israele, è iniziata la attuale fase genocidiaria dell'occupazione sionista, iniziato con la Nakba del 1948. In 3 anni i bombardamenti, gli attacchi, le politiche criminali dell'esercito israeliano sulla striscia di Gaza hanno ucciso 74.245 palestinesi e ne hanno feriti oltre 175.000. A tutto questo si aggiungono gli attacchi, le uccisioni, i rapimenti e le demolizioni quotidiane da parte di colonie militari israeliani in Cisgiordania. Proprio nel focus delle ore 12 di questa mattina vi proporremo gli interventi di Shukri Urub, dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese, e di Fabiano De, cittadino italo-palestinese che si reca spesso in Cisgiordania, nonché nostro collaboratore. Molti quindi gli argomenti che tratteremo questa mattina. Direi quindi di iniziare subito lo spazio approfondimenti di oggi, e lo faremo andando a Brescia, come abbiamo detto, per ascoltare Francesco Tommasini, avvocato e consigliere comunale di Brescia, parlare del caso appunto dell'avvocato di origine turco-curda che è stato arrestato su richiesta della magistratura turca. Ascoltiamolo.
1: Siamo al telefono con l'avvocato Francesco Tommasini, oltre ad essere avvocato e anche consigliere comunale della nostra città. Intanto buongiorno Francesco.
2: Buongiorno.
1: Ecco, con lei volevamo parlare, tornare a parlare della repressione che vivono soprattutto gli oppositori al regime di Erdogan in Turchia. E partiamo da un fatto che è avvenuto proprio nella nostra città. C'è un avvocato turco di 43 anni, è stato arrestato il 30 agosto scorso a Sirmione, ora si trova naturalmente in carcere. In carcere a Canton Mombello, perché appunto è arrestato su disposizione di una richiesta di estradizione da parte della Turchia. L'uomo naturalmente sostiene l'accusa è quella di spaccio di droga, sostiene appunto di non avere niente a che fare con questa attività, ma di essere naturalmente stato condannato perché oppositore. Ecco, lei tra l'altro, appunto, lo ricordavamo, è di ritorno con una delegazione di rappresentanti delle città europee proprio da Istanbul, dove aveva incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali fortemente repressi dal presidente Erdogan.
2: Sì, di ritorno all'estate 25 siamo stati con una delegazione di sindaci e amministratori locali e abbiamo incontrato sia gli oppositori politici che poi in realtà anche l'ordine di avvocati. Ho avuto modo di parlare con il presidente dell'associazione forense e il tema è duplice, nel senso che vengono sì perseguiti gli oppositori ma anche chi poi decide di difenderli, e questa è una violazione dei principi dell'uomo e delle Nazioni Unite, perché l'idea è che ognuno abbia diritto alla difesa e poi proprio per poter svolgere l'attività di avvocatura che il difensore ovviamente sia libero nell'esercitarla, mentre invece quello che succede sempre più spesso in Turchia è che quando si tratta di oppositori politici chi decide di difenderli presto o tardi poi viene coinvolto a sua volta in un procedimento legale.
1: Questo è, per esempio, cioè la domanda che le faccio è possibile, nel senso, è possibile in qualche modo fermare e condannare anche chi difende gli oppositori? Cioè, questo avviene anche in altri stati europei?
2: Ovviamente no, chiaramente poi andiamo a vedere i capi di imputazione. Solitamente quando vengono imputati degli avvocati difensori, le accuse sono di terrorismo, propaganda contro la sicurezza nazionale, quindi vengono imputati di reati fortemente politici. Quando questo, poi quello che mi diceva Tissignone, è un caso leggermente diverso quanto il capo di imputazione, perché giustamente ricordavate che si tratta di questa accusa legata al traffico di stupefacenti, però generalmente, quantomeno parlando anche col presidente del Dorine degli avvocati, si tratta di imputazioni spesso pretestuose. Come dicevamo prima, no, non è normale, perché in stati democratici il difensore non viene imputato a sua volta. Cioè, se un avvocato difende una persona accusata di omicidio, ovviamente non verrà perseguito a sua volta per omicidio, facendo un esempio molto banalizzante la questione. Qui parliamo di reati politici, però a propria volta non è difendere ad esempio una persona accusata di terrorismo non fa sì che il difensore sia esso stesso complice di terrorismo. La difesa non è complicità anche qualora poi il reato imputato all'assistito venga acclarato. Parliamo di casi poi in cui la maggior parte dei casi i reati non sono acclarati, o se lo sono in condizioni di processi assolutamente non giusti.
1: Sì, infatti. Le volevo chiedere, è tempo, è molti anni che si denuncia quello che sta avvenendo, la repressione che avviene in Turchia, in questo caso stiamo parlando appunto dei difensori, ma cosa si può fare? Perché le denunce nei confronti appunto di questa repressione sono state decine e decine, ma non si è riusciti in nessun modo a fermarle.
2: Sì, il tema di chi difende i difensori è un tema che ritorna spesso negli ambienti forensi, anche l'Ordine di Brescia se ne è spesso occupato, e poi su queste catene, perché spesso succede che, prendiamo il caso del sindaco di Istanbul, perseguito il sindaco, dopodiché l'avvocato che lo difendeva, incarcerato, dopodiché l'avvocato che difendeva l'avvocato, e in questa catena che sembra non finire mai, fatto con l'idea di mettere la paura e di dire sostanzialmente non difendete più questi, così che chi viene imputato di un reato politico non venga più difeso. Come si può fermare? Se il movente, il motivo è politico, anche lo strumento deve essere politico. Quando siamo andati c'era una forte felicità del fatto che fossimo lì, perché l'attenzione internazionale è l'unica forma di difesa che sta ancora un pochino reggendo in Turchia. Se arriva sui media, nella sensibilità pubblica, e le persone fanno pressione sui rispettivi governi affinché ci sia un cambio di atteggiamento nei confronti della Turchia, ecco, potrebbe essere una cosa più utile. Potrebbero essere i governi europei che tutelano il funzionamento della democrazia a interfacciarsi con il governo turco e dire non potete comportarvi così. Certo, è difficile quando c'è tutta una serie di interessi che legano, purtroppo lo sappiamo, i governi europei con quello turco, e quindi tante volte si chiude un occhio.
1: Intanto per la cronaca, per quanto riguarda la vicenda di questo avvocato che è stato arrestato su richiesta naturalmente del regime turco e a Sirmione l'estate scorsa, ieri la Corte d'Appello, nonostante la difesa avesse chiesto la revoca della custodia in carcere, resta purtroppo in cella e rischia naturalmente l'estradizione. Questo è un altro grosso problema.
2: Sì, poi il tema dell'utilizzo della custodia cautelare in Italia è un tema su cui potremmo aprire una grandissima parentesi. Qui, da quello che ho appreso anch'io dai giornali, insomma, pare che sia stato contestato il rischio di fuga e quindi confermata la misura cautelare. Parliamo di una persona che però ha fatto richiesta di protezione del diritto nazionale in Germania, quindi c'è anche questo tema che forse è uscito un po' poco nel dibattito o nelle considerazioni della nostra Corte d'Appello, però questa persona sta attendendo una forma di difesa perché ha fatto formalmente richiesta in Germania, ed è chiaro che se poi alla fine del processo si concludesse con la sua estradizione in Turchia, anche qualora venisse e fosse riconosciuta dalla Germania questa protezione che è stata richiesta, è chiaro che poi sarebbe tutto inefficace, perché una volta tornata in Turchia non si torna più indietro in questi casi.
1: Certo. Niente, avvocato, intanto noi la ringraziamo per la disponibilità.
2: Ci mancherebbe, grazie a voi per mantenere alto l'interesse su questi temi.
1: Grazie e buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Io ricordo ad ascoltatori e ascoltatrici che con noi al telefono c'era l'avvocato di Brescia, nonché consigliere comunale della nostra città, Francesco Tomasini.

Ed era Francesco Tommasini, avvocato e consigliere comunale di Brescia, che ha raccontato un po' che cosa significa vivere come avvocato difensore, quale repressione si subisce quando si prova appunto a difendere persone con quel tipo di complessità sulle spalle. Adesso lasciamo il territorio lombardo e ci spostiamo in Piemonte, perché è da qui che sembra essere partita la miccia di una nuova mobilitazione studentesca, ovviamente una mobilitazione che trae ispirazione da quello che sta avvenendo in questi giorni in Francia e che nel giro di pochi giorni ha visto occupare diverse scuole in tutta la penisola. Principalmente sono tre gli istituti superiori occupati dall'altro ieri a Torino, che è stata la città capofila, diciamo, da cui sono partite queste occupazioni, ed è notizia di qualche ora fa, come sentiremo anche dallo stesso Zeno appunto di Torino, che ci ha raccontato un po' come sta andando. Sono altri due gli istituti che si sono aggiunti a queste occupazioni. Siamo in questo caso a Roma, e dopo il liceo Cavour, che era stato occupato due giorni fa, questa mattina sono stati occupati l'istituto di Vittorio Lattanzo e l'istituto Tullio Levi Civita. Per capire meglio i contorni di questa mobilitazione studentesca, che promette di allargarsi e di estendersi nei prossimi giorni, ascoltiamo cosa ci ha raccontato Zeno, coordinatore della struttura dell'OSA di Torino, in collegamento con noi proprio dall'Istituto Magistrale Regina Margherita del capoluogo piemontese.

0: Francia si affaccia anche in Italia all'orizzonte di una nuova mobilitazione studentesca. A lanciare le prime occupazioni dei licei del nostro paese è stato un paio di giorni fa il collettivo OSA, collettivo di opposizione studentesca ad alternativa, che soprattutto a Torino ha trainato l'occupazione degli istituti superiori Regina Margherita e Carlo Ignazio Giulio, due istituti a cui si è aggiunto ieri mattina, martedì 6 ottobre, anche l'istituto Lagrange di Via Genè. Cosa lega queste occupazioni? Quanto pesa l'esempio delle proteste studentesche in corso in Francia? Di tutto questo ne parliamo con Zeno, coordinatore della struttura dell'OSA di Torino, attualmente all'Istituto Magistrale Regina Margherita. Ciao Zeno, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, grazie mille dell'opportunità di parlare.
0: Allora, tracciamo un quadro generale, raccontiamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori come sono iniziate innanzitutto queste occupazioni, su quali istanze e con quale obiettivo.
1: Ma allora, noi è già da inizio anno che ci mobilitiamo nelle scuole. Il primo giorno avevamo già fatto azioni in tutta Italia lanciando la campagna che come OSA ha lanciato quest'anno contro guerra, razzismo e imperialismo, riconoscendo che i tre nemici principali degli studenti e le studentesse in questo momento sono ovviamente il governo Meloni, Valditara e la propaganda razzista di Vannacci. Questa cosa poi ci ha permesso di partire sin da subito pronti nelle scuole e non appena sono arrivati i primi attacchi alla scuola, e questi primi attacchi ovviamente io mi riferisco al DL approvato al Consiglio dei Ministri, che è stato firmato a Mattarella e ora passerà alla discussione delle Camere, quello che vorrebbe imporre un tetto agli stranieri nelle aule e il divieto dell'indosso di burka e niqab. Noi sosteniamo, come anche abbiamo scritto nei nostri comunicati di occupazione, che questa sia solamente propaganda, questo decreto legge funge al governo solamente per propaganda e che fa tutto tranne che trattare dei problemi reali per i quali noi abbiamo deciso di occupare le nostre scuole e, come dicevi tu in precedenza, seguendo l'esempio della Francia. Per noi i coetanei francesi sono un grandissimo esempio, hanno dimostrato una forza incredibile bloccando ad oggi 1800 istituti e tra l'altro poi rispetto all'università il 90% delle università anche sono bloccate, partendo da questioni come le nostre, delle strutture che non permettono agli studenti di proseguire il loro percorso scolastico in maniera dignitosa, soprattutto dal punto di vista della mancanza di fondi. E io infatti qui volevo ritornare sui problemi reali della scuola. Ad oggi il problema vero della scuola è che gli mancano i fondi, in primis. È una scuola che negli ultimi 30 anni è stata completamente distrutta. Adesso il governo Meloni, ovviamente, che è la destra più reazionaria che ci potrebbe essere nel nostro paese, sta usando il pugno di ferro e di conseguenza ci vediamo miliardi su miliardi investiti nel riarmo europeo, nella NATO o ad esempio nella finanziaria dello scorso anno, e questi sono miliardi che però vengono tolti alle scuole e sono miliardi che devono essere indirizzati sulle scuole. Per anni ci avevano raccontato la favola che non si può investire nelle scuole perché mancano i soldi. Ecco, appena l'Unione Europea e i suoi diktat l'hanno chiesto, il governo è stato subito pronto a investirli. Oltre, comunque, viviamo ad oggi una scuola, come scriviamo noi sul nostro striscione, che è una caserma. Una scuola caserma perché la società in primis è una caserma, e lo vediamo dalla militarizzazione in primis. È una militarizzazione che ad esempio nelle nostre scuole c'è quando le forze dell'ordine entrano senza problemi nelle nostre scuole, motivo per cui ieri ha occupato il liceo Cavour di Roma, tra l'altro, e lo vediamo quando ad esempio nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e di PCTO vengono proposti corsi con accademie militari oppure con aziende israeliane che collaborano con l'IDF. Questo tra l'altro è un caso del progetto NETA che viene portato al liceo Monti di Chieri, sulla quale stiamo costruendo anche un'opposizione lì come opposizione studentesca d'alternativa. Quindi noi sostanzialmente ad oggi con questa occupazione abbiamo voluto riaccendere una miccia di conflitto nel nostro paese, seguendo l'esempio dei nostri coetanei francesi. Questa miccia è chiaro che ormai si sia accesa e che la nostra occupazione sia stata un fatto politico importante. Infatti ci mostriamo estremamente solidali con gli studenti della Lagrange di Torino, con gli studenti del Cavour di Roma di ieri, e tra l'altro questa mattina, notizia di un'ora e mezza fa, in realtà 2 ore fa, che sono state occupate altre due scuole a Roma, che sono il Levi Civita e il Lattanzio. E sappiamo, queste occupazioni mostrano che c'è rabbia, c'è dissenso e che ora è necessario tramutarli in organizzazione e mobilitazione per costruire un nuovo modello di scuola pubblica in una nuova società.
0: Grazie Zeno, ti chiedo, rimanendo un attimo all'interno un po' dei punti di contatto che hai manifestato ovviamente con studenti e studentesse d'Oltralpe, c'è un'altra cosa che, leggendo un po' i comunicati che sono girati in questi giorni, sembra legare appunto alle proteste francesi, ovvero il peso che ha la voce delle cosiddette, uso le virgolette, seconde generazioni. In che modo entra questo spettro all'interno delle occupazioni che state portando avanti e qual è insomma il messaggio che portate in questi termini?
1: Il nostro messaggio è in primis che non, allora noi ovviamente non accettiamo questo attacco, ma non accettiamo perché il Regina e il Giulio, che stiamo occupando in contemporanea perché sono lo stesso edificio, sono due scuole multietniche, tra l'altro in un quartiere multietnico come quello di San Salvario a Torino, e a noi questa cosa ci rende estremamente fieri. Anzi, noi vogliamo che, cioè, noi quello che vogliamo fare è far sì che quando provano a scatenare la lotta fra poveri e fra futuri sfruttati, come siamo noi giovani e ragazzi di seconda generazione, non accettiamo chi ci prova a separare, chi prova ad utilizzare l'individualismo o la passività, e penso che queste occupazioni dimostrino tanto nella mancata riuscita di questa volontà da parte del governo Meloni. Ora noi continueremo con le lotte e secondo me si apre un autunno e un anno di lotte in generale che ci vedrà ovviamente uniti nella lotta, uniti insieme a braccetto nelle piazze, nelle scuole. Siamo fieri di un'Italia che è multietnica e che deve continuare a esserlo.
0: E a proposito di alleanze, c'è un'altra alleanza che avete già dichiarato, ovvero che di fatto la vostra occupazione si lega anche alla mobilitazione che stanno portando avanti gli studenti e le studentesse universitarie sul diritto alla casa, soprattutto certo, appunto lì a Torino. In che modo state declinando insomma questa alleanza?
1: Ma allora, l'alleanza con gli studenti universitari è ovviamente necessaria. Quando attaccano i giovani in generale, stanno attaccando la futura classe lavoratrice, stanno attaccando il futuro di questo paese, in particolare rispetto alle mobilitazioni come sono state a Torino sotto Edisu, sotto Discolazzi a Roma, dove hanno anche ottenuto una vittoria. Noi ci mostriamo estremamente complici e solidari con loro, perché saremo noi anche lì, saremo noi anche universitari in futuro, per quelli di quinta il prossimo anno, perché di prima tra un po' più di tempo, però sarà un loro stretto futuro. Sappiamo che gli attacchi che vengono fatti sono più specifici e mirati nelle scuole e nelle università, ma hanno un obiettivo comune da parte del governo, quello di creare una futura generazione di sfruttati, passiva e che sia carne da macello per le loro guerre. Carne da macello e mente, ma non siamo disposti ad essere nessuno dei due.
0: Chiarissimo Zeno, mi dicevi all'inizio di questa intervista che in questo momento sei proprio all'interno dell'Istituto Regina Margherita. Che cosa prevederà la giornata di oggi e più in generale, se ci puoi dare un'apertura su quello che possiamo aspettarci, come intendete portare avanti questa lotta, visto che ci dicevi che Torino sono già tre istituti, a Roma se ne sono aggiunti altri due, qual è la prospettiva in questi termini e cosa succederà oggi?
1: Sì, dal punto di vista nostro specifico, noi stiamo organizzando iniziative dentro la scuola anche con docenti solidali. Ad esempio questa mattina ci sono quattro iniziative, da una rispetto alla relazione didattica, un'altra rispetto a un dibattito sul capitalismo, sul femminismo, condanne contro guerra e genocidio, poi verrà anche l'Unione Sindacale di Base per parlare di diritti sul lavoro. E questo pomeriggio c'è un grande appuntamento in realtà aperto a tutti e tutto per un'assemblea tra studenti e docenti contro guerra, razzismo e questo modello di scuola pubblica che per noi è fondamentale. È chiaro che serve costruire un'alleanza in primis con loro all'interno delle scuole, perché quando a noi tolgono i fondi per i banchi, a loro li tolgono per il posto di lavoro e li tolgono soprattutto per una precarietà che è sempre più dilagante, sempre più normalizzata nel paese. con rispetto a quello che sta iniziando ad esserci il fermento, la fibrillazione politica nelle altre città d'Italia, la prospettiva è riaprire un movimento studentesco direttamente conflittuale con il governo, ma ancor più le classi dirigenti del paese, perché sappiamo come studenti e giovani che adesso c'è, è vero, la destra più reazionaria che dobbiamo mandare via dal governo e mandare via da questo paese. Fascisti, con i fascisti ci abbiamo smesso di parlare nel 45 citando un partigiano, ma sappiamo anche che in questo momento nel nostro paese l'unica alternativa possibile ce la possiamo costruire solo noi con le nostre forze, perché l'arco parlamentare è l'arco parlamentare, il partito unico della guerra lo definiamo. Dalla destra al centro-sinistra hanno distrutto la scuola pubblica e dalla destra al centro-sinistra vogliono portare avanti il riarmo europeo e le guerre. Quindi vogliamo costruirci un'alternativa e sappiamo che l'unico modo è con prese di posizione forti e con conflittualità.
0: Ringraziamo Zeno, coordinatore della struttura dell'OSA di Torino e attualmente in collegamento con noi dall'Istituto Magistrale Regina Margherita, per essere stato con noi. Grazie infinite.
1: Ciao a
0: Zeno.
1: Tutti, grazie a voi, anzi.
0: A risentirci ovviamente per il proseguimento di questa lotta, e buona lotta.
1: Molto volentieri, ciao, buon proseguimento.

Questo è un primo riscontro dalle occupazioni che stanno fiorendo non solo a Torino, ma come abbiamo sentito anche a Roma, e si comincia a vociferare che Bologna seguirà presto l'esempio dei due capoluoghi regionali. Adesso continuiamo a parlare di mobilitazioni studentesche e intanto ascoltiamo innanzitutto questo brano di una rapper francese di origine congolese, Theodora, che ha apertamente sostenuto le proteste e la rivolta degli studenti in corso e di studentesse in corso in questi giorni in Francia. Vale, mucho.

0: Questo brano appunto di Théodora, che si intitola proprio come un dipartimento dell'Università di Parigi e parla anche appunto di diversi temi politici che in qualche modo innervano la protesta in corso in Francia, verrà utilizzato anche per ed è stato utilizzato anche nel corso delle proteste, ci serve per introdurre la lunga intervista, la lunga e articolata intervista che abbiamo realizzato a Marco Assennato, ricercatore presso l'Università PSL di Parigi e parte del collettivo Euronomade. Una articolata riflessione appunto di Assennato sul movimento dei liceali in corso in Francia, che toccherà vari argomenti, tra cui i tratti peculiari innovativi di questa mobilitazione, la convergenza delle lotte e la risposta governativa. Ascoltiamo Marco Assennato.
1: Siamo in collegamento da Parigi con Marco Assennato, ricercatore all'Università PSL e del collettivo Euronomade. Buona giornata, ciao Marco, innanzitutto.
2: Ciao, buongiorno.
1: Vogliamo chiederti una riflessione sul movimento che da ormai un paio di settimane sta scuotendo la Francia, riscuotendo adesso anche una eco sicuramente che travalica i confini nazionali francesi, per arrivare perlomeno insomma a interessare e a attirare l'attenzione anche un po' di tutta l'Europa. E ti chiedo quindi magari di analizzare questo movimento partendo dai tratti peculiari anche più interessanti che secondo te manifesta.
2: Ma guarda, il movimento dei liceali che sta scuotendo la Francia ha dei tratti inediti rispetto agli ultimi cicli di lotta francesi, perché è un movimento composto in larghissima parte da giovani e giovanissimi. In termini generali io direi che si tratta, uso l'espressione di Antoine Chollet, della nemesi del macronismo crepuscolare, no? È una specie di colpo di coda che arriva dopo 10 anni di attacco sistematico, no? alla società, di guerra diciamo spietata al tessuto democratico della società francese e quindi ai servizi pubblici che incarnano questo tessuto, no? Come materializzazione dei diritti. È come se di colpo questa società, la realtà, fosse tornata al centro della scena, no? La società francese, con i suoi soggetti in carne ed ossa, con i loro bisogni, con i loro interessi, con le loro speranze, aspettative. Era successo in parte prima del Covid con i gilets jaunes, avevamo avuto questa impressione, no? di una Francia concreta che torna al centro della scena politica. Ecco, questa volta la dinamica viene attivata dai più giovani, dagli studenti di liceo, che reclamano rispetto, uguaglianza, dignità e che percepiscono, a partire, se ascolti gli interventi, le prese di parola dei liceali sono estremamente concrete, no? A partire da dati materiali, il degrado delle strutture scolastiche, specialmente quelle di banlieue periferiche. A Parigi l'epicentro, l'inizio delle lotte è stato Saint-Denis, no? I licei di Saint-Denis. A partire dal declassamento degli agenti pubblici, gli insegnanti, il personale tecnico-amministrativo, il personale tecnico delle scuole, no? Degrado degli agenti, delle loro condizioni di salario, che gli studenti percepiscono come un fatto concreto, le classi sovraffollate, anche un aspetto tipicamente francese, una carica di stress psicologico che su generazioni giovanissime ormai si accumula, dato il tipo di metodi di selezione che viene ormai operato nelle scuole francesi. In particolare c'è questa enorme questione di Parkoursup, no? Questo meccanismo algoritmico che costruisce automaticamente delle classifiche sulla base dei voti, dei rendimenti scolastici e determina le possibilità o meno di accedere a degli studi universitari per i ragazzi sin dalla più giovane età. Ecco, tutto questo è diventato una specie di coagulante di un senso di fondo che attraversa la società francese, che dice il ciclo politico degli ultimi 10 anni è stato un ciclo che ha sistematicamente attaccato le istituzioni democratiche nel loro corpo, nella loro organizzazione concreta, nei servizi, nei diritti, eccetera, e adesso diciamo basta. E arriva come un'onda senza argini. Sinceramente, la manifestazione di ieri, io ho partecipato a quella di Parigi, aveva delle dimensioni, una composizione che io raramente ho visto negli ultimi 15-20 anni di cicli di lotte francesi.
1: Veniamo proprio su questo aspetto. Un tema che poi è anche un'aspirazione, un qualcosa a cui alludere, un obiettivo, è quello della convergenza delle lotte. Ecco, a tuo avviso ieri doveva essere un po' una prova di questa possibilità di convergenza. Ecco, si è riusciti dal punto di vista della composizione, mi sembra di aver capito che hai detto che era particolarmente interessante, insomma, la composizione del corteo.
2: Qual è il problema, sai, della convergenza delle lotte, no? Questo per la parte nostra, no? Per quelli che provano da anni, no? a ragionare, a costruire esperienze di questo tipo, che il problema è che sino a quando tenti di provocarla, diciamo così, a tavolino, non funziona. Però ogni tanto ci sono degli eventi che funzionano come catalizzatori. Allora la convergenza si dà, come dire, in modo, per dirla col filosofo, molecolare, no? È proprio una composizione ontologica, è una realtà. Perché questo movimento è diventato un catalizzatore? Perché assieme al senso generale, che è chiarissimo nella testa dei ragazzi prima di tutto, che è quello che ho provato a descrivere per come posso fare io prima, quali sono stati gli ultimi passi, diciamo così, di movimento che hanno attraversato la Francia? La manifestazione contro le violenze poliziesche, contro la cosiddetta legge sul permesso di uccidere, no? Manifestazione importante ancora qualche settimana fa che ha attraversato la Francia, ha interessato gruppi, collettivi, associazioni che sul tema dell'antirazzismo e della critica alla repressione e agli apparati repressivi di Stato ha da anni costruito esperienza. E qui questo tema viene, come dire, sussunto dentro al movimento studentesco perché ai primi vagiti, diciamo così, di un'esperienza di lotta, il potere ha reagito come reagiscono sempre i poteri isolati, i poteri che non hanno più nessuna legittimità democratica, cioè con la violenza e con la repressione. Le cifre sono spaventose, cioè 5.000 arresti in neanche una settimana, un ragazzo di 15 anni ha perso un occhio, un altro una mano, cioè tornano di colpo, no? Tutti gli elementi di una repressione poliziesca fuori controllo che la società francese conosce perché li ha incorporati e registrati già con il movimento dei Gilets Jaunes e che sono peggiorati negli anni, stavolta si esercitano, posso dire, sul corpo dei figli della Repubblica, no? E lì cosa succede? Succede che quindi c'è una convergenza oggettiva. 15 giorni fa la manifestazione contro la legge sul permesso di uccidere della polizia e adesso la lotta dei liceali, che diventa immediatamente anche una lotta contro la repressione, contro la violenza poliziesca, perché un elemento in più che nel giro di po- pochissimo tempo non sono solo i licei, perché i genitori dei ragazzi si mettono a fare i cordoni tra la polizia e gli studenti a tutela dei corpi dei loro figli, e lo stesso fanno gli insegnanti dei licei e delle scuole, e lo stesso fanno alcuni amministratori, penso al sindaco di Saint-Denis, restituendo così a una parte delle istituzioni democratiche il loro ruolo e la loro funzione costituzionale, quella di difesa dei diritti delle cittadine e dei cittadini. E quindi lì c'è un salto di scala. Ecco, in effetti, come dici tu, di colpo questo movimento e la solidarietà ai liceali incarna la possibilità di fare convergere tutte le differenti, importantissime, seppur parziali, esperienze di lotta che negli ultimi anni hanno attraversato la società francese. È un momento molto importante, ecco, è come se, ripeto, di colpo la società tornasse al centro della politica.
1: Ti faccio un'ultima domanda, Marco. La risposta governativa, come dicevi, è solo repressione brutale. Non sembra pure che tentino una mediazione, seppure le rivendicazioni, come hai ricordato, partono da condizioni materiali molto concrete e rivendicazioni, insomma, particolarmente essenziali, no? Questo è una caratteristica del macronismo, e il movimento che veramente sta riscuotendo questo indice di partecipazione sta adesso estendendosi, come hai ricordato, alle università, ha saputo coagulare attorno a sé ampi strati sociali. Mette in difficoltà l'estrema destra del Rassemblement National?
2: Ma guarda, ti rispondo in due tempi. Il primo tempo è questo: come si fa, come si diventa fascisti? Si diventa fascisti in un processo lungo, non è che qualcuno si inventa un partito fascista a tavolino, un Vannacci, e di colpo la rabbia converge. Si diventa fascisti quando una società è sottoposta per decenni a una trasformazione molecolare, appunto, della propria composizione, trasformazione fatta di repressione sistematica di ogni spazio di espressione, di dissenso, di conflitto, eccetera, privazione di diritti, frammentazione sociale, isolamento, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il lavoro che ha fatto l'eredità che ci lascia i 10 anni di macronismo, no? Tutti gli elementi vengono additati anche dall'opinione informata in modo allarmante, no? Come caratterizzanti il governo delle estreme destre sovraniste in Europa, sono già largamente anticipati per esempio dalle politiche del centro macronista in crisi, nel suo precipitare, diciamo, drammatico e odioso. Evidentemente l'unica alternativa, l'unico modo che esiste per invertire questo presupposto è proprio che a livello della composizione sociale si difendano o conquistino o riaffermino spazi di partecipazione, di lotta e di conflitto, e che questi trovino un modo di comporsi con dei livelli politico-istituzionali. Ecco, questo sembra iniziare ad accadere in Francia, ma se ci pensi è la stessa cosa che si intravede, per esempio, attorno alla questione della casa.

0: a Berlino con le elezioni comunali, è forse la stessa cosa che proprio sul tema della casa, di nuovo un tema, come vedi, diciamo, di democrazia concreta, ecco, così sembra succedere in Spagna. Poi vedremo quali saranno le capacità di quel movimento di darsi strumenti politici, eccetera. E questo accade in Francia con la scuola, no? Marco Bacetta aveva scritto un bell'articolo sul Manifesto dicendo: i movimenti sociali si danno corpo politico, ecco, è ovviamente ancora un, sono primi passi, ma è quello che succede, questa connessione tra politica e società, no? Che è la cosa che spiazza completamente la destra, perché la destra non ha nessun elemento di risposta su questo terreno. La storia secondo la quale l'estrema destra sarebbe capace di parlare al popolo mentre altri, questa è una bufala, pura propaganda, lo è da sempre, peraltro sono anche statisticamente cose smentite dalle ricerche sociologiche sui flussi elettorali, eccetera. È proprio questa connessione che viene che spiazza l'estrema destra da una parte, non a caso tacciono gli esponenti dell'Assemblement Nazionale, quando non tacciono tifano per la repressione poliziesca e il ritorno all'ordine, e questa stessa cosa però è anche l'incubo del centro neoliberale, delle forze, diciamo così, dei partiti tradizionali, perché la sconnessione tra politica e società e l'idea sostanzialmente di una politica come gestione aristocratico elitaria di una società immobile e diciamo così passiva è il framework di fondo della cultura neoliberale. Riprendere questa connessione è forse non sufficiente, ma certamente necessario per prepararsi alla lunga battaglia che si dovrà fare per impedire che la Francia scivoli a destra.
1: Grazie Marco Assennato da Parigi, ricercatore all'Université PSL e del collettivo Euronomade. Grazie,
0: grazie a voi
1: e a presto.
0: Ciao, grazie, ciao.

Radio Onda d'Urto, è quasi mezzogiorno, ci avviciniamo quindi al momento del focus di questa mattina. Per chi si fosse collegato in questo momento, abbiamo appena chiuso la pagina dedicata alle proteste studentesche, non solo francesi, come ci ha raccontato anche la riflessione di Marco Assennato, ma anche quelle italiane. Infatti da un paio di giorni sono in corso occupazioni in moltissimi licei e scuole superiori, sia a Torino sia a Roma, in una protesta che promette di allargarsi anche qui. Come anticipato in apertura di questo spazio approfondimenti, il focus di oggi sarà invece dedicato proprio alla data del 7 ottobre. Era infatti il 7 ottobre del 2023 quando dalla striscia di Gaza è partito l'attacco delle brigate al-Aqsa di Hamas e delle altre fazioni della resistenza palestinese all'esercito di occupazione israeliano. Da quel giorno tutto è cambiato, come sappiamo bene. Da quel giorno, come reazione, è partito un genocidio del popolo palestinese che dura ancora oggi. E proprio su tutti questi argomenti metteremo il punto nel focus che sentiremo a brevissimo. Protagonisti del focus saranno Shukri Urub dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese e Fabian Odeh, cittadino italo-palestinese, spesso in Cisgiordania e nostro collaboratore dai territori occupati.

0: Striscia di Gaza parte l'attacco delle brigate Al-Qassam di Hamas e delle altre organizzazioni della resistenza palestinese, che coglie di sorpresa l'esercito di occupazione israeliano. Da quel giorno, come rappresaglia da parte dello Stato di Israele, è iniziata l'attuale fase genocidiaria dell'occupazione sionista, iniziata con la Nakba del 1948. In 3 anni i bombardamenti, gli attacchi e le politiche criminali dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza hanno ucciso 74.245 palestinesi e ne hanno feriti 175.267. A tutto questo si aggiungono gli attacchi, le uccisioni, i rapimenti e le demolizioni quotidiane di colonie militari israeliani nella Cisgiordania occupata. Su Radio Onda d'Urto ne parliamo in questa trasmissione con Shukri Rub e con Fabiano De. Iniziamo dal collegamento telefonico con Shukri Rub dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese. Ben ritrovato e grazie.
1: Grazie, grazie a voi, grazie per il vostro impegno.
0: Innanzitutto, Shukri Rub, ti chiederemmo il punto della situazione, su cosa sono stati questi 3 anni e su qual è la situazione attuale oggi, che si parla meno di quello che accade in Palestina rispetto agli anni scorsi.
1: Vedi, io ho mio avviso, noi siamo, oggi è il 7 ottobre, no? E noi siamo prossimi anche a diverse alle mobilitazioni sul territorio nazionale, sulla chiamata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese e la sua avvertenza. E il problema serio è che ci sono delle confusioni, chiaramente fatte apposta, no? Di parlare dei 3 anni. 3 anni di genocidio in Palestina, e specialmente a Gaza, sono un concentrato dell'azione sionista verso la polizia etnica, l'eliminazione fisica della presenza del popolo palestinese nella sua terra. Non è che gli altri 80 anni erano, si viveva in pace e tutto tranquillo. Abbiamo iniziato la storia con già un genocidio, che non c'erano mezzi di informazione, non c'erano i social, non c'erano informazioni. Parliamo del 48-49, ed è lì partito è partita una politica costante dei sionisti, un pezzo alla volta, di conquistare terreni e fare deportazioni e rendere la vita impossibile ai palestinesi, a partire dal carcere, a partire dalle demolizioni delle case, rendere la vita economica semplice dei palestinesi impossibile, finché non si è arrivati, che il popolo palestinese ha tentato in diversi modi di ribellarsi. Voglio ricordare la prima intifada, che era l'intifada delle pietre, cioè dove l'esercito fame di sionista ha adottato il sistema di rompere le mani ai bambini, ai ragazzini che lanciavano pietre. Alla seconda intifada, un altro tentativo globale del popolo palestinese di ribellarsi al regime sionista di razzismo, di apartheid e di conquista coloniale. E il 7 ottobre non è che c'è il tentativo di invasione dei palestinesi. La gente deve sapere che Gaza era 17 anni sotto assedio, ma assedio totale, un assedio soffocante. Quindi i palestinesi non solamente hanno il diritto, ma hanno il dovere di trovare un modo di evadere a questa, cioè anche nelle discipline carcerarie in Occidente qua, se uno evade dal carcere non subisce una condanna più, perché comunque è legittimo evadere dalle chiusure, per semplificare l'equazione chiaramente. È lo stesso in Palestina, i palestinesi ci provano, ci hanno provato. A Gaza dobbiamo ricordarci che ci sono state 6 guerre in diversi modi, bombardamenti sulla striscia e tutto il resto. E i palestinesi oggi sono chiamati, oggi come ieri, ad esercitare il loro diritto di resistere, il loro diritto di avere, di autodeterminarsi, il diritto di fare una vita in pace. Tiene conto che

0: Lei non penso che c'è sulla faccia della terra un popolo desideroso di vivere in pace come il popolo palestinese? Allora, a parte i numeri che sono da correggere sicuramente, perché noi non sappiamo tuttora, che non è permesso neanche di portare macchinari per levare le macerie e vedere cosa sotto c'è sotto le macerie, perché in realtà ci sono 300.000 persone che mancano all'appello, all'appello reale, quello delle famiglie, no? E non si sa dove sono. Non si sa se sono sotto macerie. Ogni giorno, quando si è scavato quella qua, là, eccetera, venivano fuori diciamo i cadaveri sotto le macerie delle persone che sono state sotto bombardamento. Un'altra cosa da correggere, che a mio avviso è quella del genocidio in sé, del quale stiamo parlando attualmente. È un genocidio continuo. Non si è mai fermato, nonostante le spettacoli di Trump, di quell'altro nazista in giro per il mondo a creare danni, no? E non si è fermato e continua, ed esse è espanso. Cioè, io ho visto immagini dirette dal sud del Libano, non è diverso da Gaza, villaggi interi rasi al suolo. Quindi il genocidio prende dimensioni diverse, come lo è la nostra gente che vive in cosiddetto territorio del 48, è sotto terrorismo totale, quotidiano, per non parlare della Cisgiordania, delle confische, dei terreni, delle distruzioni, l'abuso che poi una volta a mano dell'esercito, una volta a mano dei cosiddetti coloni, che è la stessa cosa, perché il mandante è lo stesso. Faccio caso, quando si sono gli inglesi almeno minimamente sono pronunciati di boicottare la merce dei coloni, successo un incidente diplomatico grosso con l'Inghilterra, dove gli israeliani hanno chiuso il consolato inglese a Gerusalemme. Ma voi pensate che quel consolato lì è più vecchio di Israele, come lo è il consolato francese, è più vecchio della stessa Israele. Cioè, qui stiamo assistendo a delle cose che veramente trovano sicuramente spiegazioni, perché comunque il ceppo coloniale occidentale, statunitense e europeo, purtroppo continua a convivere, ma non solo, ad essere complici e partecipe in quello che succede in Palestina, cioè in questo genocidio. Noi come gente, non voglio parlare di forze vive, democratiche, progressiste o che ne so io, noi come gente qui sul territorio nazionale italiano stiamo cercando in qualche maniera di esserci e di dire la nostra, e l'abbiamo detto in diverse tappe. Una delle tappe, vorrei ricordare a tutti gli italiani, era il corteo di Roma del 4 ottobre del 24. Gli italiani erano tutti in piazza e hanno detto la loro, come lo è anche in questi giorni. Io ho dei dati in aggiornamento, abbiamo solo il 10 ottobre 53 iniziative fra cortei e presidi sul territorio nazionale, ma ve lo garantisco che il numero è molto di più, perché comunque ci stanno aggiornando su delle iniziative sul territorio che sono ancora vanno inseriti in questi numeri. Questo perché? Perché l'Italia, la gente dell'Italia, la gente che non accetta l'abuso, non accetta il colonialismo, non accetta il razzismo, non accetta il sionismo, che è una forma molto avanzata di apartheid, di razzismo, genocidaria, e scende in piazza. E lo hanno dichiarato, nonostante i divieti. Vedete il caso di Bergamo Lecco, che vietano ai ragazzi di scendere in piazza, oggi devono essere in piazza, no? Questi divieti ci fa ricordare altri tempi. Cioè, tu non puoi imbavagliare la gente, non puoi imbavagliare la gente, perché la gente poi prima o poi esce nelle piazze, perché non puoi sequestrare la loro opinione, la storia anche di questo paese. Perché andare a vietare alla gente di scendere in piazza, questo ci fa ricordare tempi bui in questo paese. paese dove abbiamo lottato, continuiamo a lottare, e l'italiano lotta per mantenere questa forma, diciamo, di partecipazione, di democrazia, chiamiamola come vogliamo, al quale non può essere aggredita in questa maniera, come il decreto legge sull'antisemitismo. Guardate che se c'è un antisemita nel mondo, il primo antisemita è Netanyahu. Se ci sono semiti in Palestina, sono i palestinesi. Cioè, questo problema qua noi non ce l'abbiamo e non l'abbiamo mai avuto. È una questione di uso mediatico occidentale per poi giustificare le azioni coloniali e il sostegno al colonialismo. Io non vorrei allungare tanto, vorrei fare un invito. Vedete che chi scende in piazza, oppure anche se a casa sua e partecipa attivamente con la sua mente, con la sua presenza, deve sapere che c'è da cambiare. C'è da cambiare per il bene del paese, Italia, per il bene nostro, collettivo, di tutti. Cambiare vuol dire guardare in faccia chi è a Palazzo Chigi e chi fa finta di essere opposizione, ma sionista, che devono sapere che gli italiani sicuramente non le fanno passare. Questo è un primo messaggio importante. Lo porteremo il 10, e il 10 c'è anche tante realtà, hanno scritto la fine del genocidio e la fine del sionismo, perché sono correlati, sono legati, sono gemelli. Dove c'è il sionismo c'è il genocidio, cioè è la cultura del sionismo, è questa, è dichiarata dai ministri, da Netanyahu stesso, non è una cosa nascosta. Quando dichiarano che loro adottano anche il sistema di eliminazione fisica anche degli alberi, no? E lo dicono, e non hanno problemi di dirlo. Il problema è che a noi viene impedito di manifestare la volontà popolare in Occidente e di opporci e di cambiare le cose, perché il male maggiore arriva anche dalla complicità e dal sostegno dei paesi coloniali in Occidente, e parlo anche dell'Italia, della Francia, della Germania, sono paesi che hanno lasciato fare, a dir poco, oltre il sostegno reale, diplomatico, politico, militare, facilitare tutto quello che poteva servire a questo, al regime sionista. E quindi la nostra battaglia si concentra qui su questo. Faremo del nostro meglio per spiegare bene. Vedi, io a volte mi limito a non parlare troppo. C'era il film di NASA, no? L'hanno fatto i registi israeliani. E va benissimo, non abbiamo da dire, cioè nel senso, ok, ogni sforzo è buono, eccetera. Però i giornalisti palestinesi, i registi palestinesi che da 3 anni denunciano, dicono guardate che sta succedendo questo, non venivano ascoltati. Lo fanno degli israeliani, sì, vengono ascoltati. Cioè queste cose qui a noi non piacciono. Non piacciono, non perché NASA, cioè nel senso, è il discorso della motivazione culturale anche dietro questo. La gente ci deve ascoltare. Perché se c'è un titolare storico e attuale della Palestina è il popolo palestinese. Se c'è un garante in Palestina della convivenza civile è il popolo palestinese. Vedete che noi in Palestina non troverai un palestinese, nonostante tutto, che si rivolge contro l'ebreo quanto ebreo, ma neanche usando una parolaccia. Questa è la realtà delle cose. Noi siamo un popolo pacifico, resiste e continua a resistere con i mezzi a disposizione per arrivare alla sua autodeterminazione nella sua terra, per una Palestina democratica, madre di tutti.
1: A proposito, Shukri Rub, della resistenza del popolo palestinese e delle organizzazioni palestinesi, in questa trasmissione di approfondimento volevamo proprio chiederti anche dal punto di vista politico, dopo 3 anni di bombardamenti e attacchi israeliani, ma anche appunto di resistenza, qual è la situazione all'interno delle forze politiche che compongono la resistenza, in particolare della sinistra palestinese in questo momento, se ci sono anche sviluppi che puoi riportare a chi ci ascolta rispetto, diciamo, alle forze politiche palestinesi di cui spesso non si parla, ma che sono appunto protagoniste e promotrici della resistenza.
0: Ma, vedi, io potrei allungarmi a scrivere dei libri. Il problema è questo, è che in Palestina il concetto di resistenza è diverso dall'immaginario occidentale. In che senso? L'immaginario, quando si parla di resistenza, si rivolge sempre, o in italiano, no? Alla resistenza armata, per esempio, della resistenza italiana, no? E anche civile. In Palestina la resistenza, se uno resiste a casa sua, a non farla demolire, è una resistenza. Una mamma in una tenda stamattina che si è svegliata con 4 bimbi da sfamare è una resistenza. Cioè, la resistenza palestina, quando appena sono riuscito a trovare qualche orticellino a piantare piante a Gaza stessa, è una resistenza. Cioè, il popolo palestinese fondamentalmente non ha bisogno di una scatola di ceci, non ha bisogno di una scatola di libertà. E tutte le forme, cioè il fatto che tu riesci a stare in Palestina nonostante tutti gli abusi che nessun essere umano potrebbe sopportare, è una resistenza. Quindi la forza della resistenza, quando noi abbiamo detto dobbiamo sostenere l'ospedale, noi come realtà di sinistra abbiamo sostenuto un ospedale, ma perché siamo innamorati anche della sua storia, come è nato, costruito dagli operai del campo di Jabalia, è un ospedale che comunque ha dato, continua a dare servizi, anche tende da campo, tutto il resto, perché quella è una resistenza. Il fatto che un infermiere che riesce a stare in piedi 24 ore a volte è una resistenza. Allora, le forze di resistenza storiche, soprattutto, diciamo, la parte della sinistra, noi abbiamo concepito la resistenza in queste dimensioni, cioè la resistenza fondamentalmente è popolare. Poi dopodiché, sicuramente di fronte all'aggressività, di fronte al genocidio, di fronte a un regime sionista, noi ci rivolgiamo con i nostri diritti, ma anche i nostri doveri nei confronti del nostro popolo, di poter contribuire, no? alle forze di resistenza, di respingere gli attacchi di questo regime. Ed i palestinesi hanno fatto diversi tentativi nella storia, per non sbagliare, anche sono sanciti dalle leggi internazionali. Cioè, un popolo occupato ha il diritto di difendersi con tutti i mezzi disponibili. Cioè, sono lettere chiare, sono inequivocabili. Per non andare a parlare di Sandro Bertini, cosa parla della resistenza palestinese. Quindi abbiamo tutti il diritto, e noi come sinistra palestinese storica abbiamo imboccato il concetto globale della resistenza in tutte le sue dimensioni, compreso la lotta armata, e questo è un diritto dei popoli. L'hanno esercitato gli algerini, l'hanno esercitato i vietnamiti, l'hanno esercitato gli italiani, l'hanno esercitato ovunque c'è l'invasore, ovunque c'è l'abuso. Immaginiamo se l'abuso è coloniale, che mira a sradicarti dalla tua terra utilizzando tutti i mezzi, compreso il genocidio, che purtroppo continua, e gli effetti del genocidio continueranno per i prossimi 100 anni, perché chi ha perso la mano, chi ha perso il piede, chi ha perso la casa, non è una cosa che si cancella domani. Immaginiamo che domani tutto si torna alla normalità, si aprono i confini di Gaza, si ricostruisce, eccetera, eccetera. Il genocidio non è mica finito, il genocidio continua, con continuano i suoi effetti, e per questo noi vogliamo anche attirare l'attenzione che un interesse globale dei popoli sulla faccia della terra oggi è quello di imboccare la strada verso la pace. La pace vuol dire giustizia in questo mondo. Non è possibile vivere in un mondo dove c'è un continente che muore di fame, un continente non sa cosa fare degli avanzi di cibo. È troppo squilibrato questo mondo, troppo. E abbiamo un compito di ridisegnare questo mondo, di equilibrarlo. Non è possibile che una come l'Albarese, che si sveglia la mattina non può pagare il caffè all'albergo dove dormiva perché Trump ha deciso che lei non può usare la carta. Cioè, questo è un mondo troppo. O i giudici del Tribunale Penale Internazionale, no? Che vengono sanzionati perché hanno fatto mandati di cattura verso Netanyahu e Trump. A proposito di Netanyahu e dei suoi viaggetti, per andare a New York lui ha attraversato sopra l'Italia, dalle Puglie fino alla ovest, fino al Piemonte, per attraversare sopra la Croce. Gli è andato. E noi avevamo l'obbligo internazionale di far atterrare quell'aereo e starlo, cioè per un po' spiegare qual è il livello di complicità. Quello non può volare, non può andare da nessuna parte, non deve andare da nessuna parte. C'è un mandato di cattura internazionale, a meno che, come si dimostra nei fatti, qualcuno vuole demolire quello che l'umanità nel dopoguerra ha cercato di mettere insieme per fare in modo che questo mondo si può stare in relativa pace, perché pace non c'è mai stata.
1: Shukri Rub dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese, grazie di essere stato con noi qui su Radio Onda d'Urto in questo 7 ottobre 2026. Grazie Shukri Rub.
0: Grazie a voi, grazie, buona giornata.

0: Radio Onda d'Urto, proseguiamo questa trasmissione di approfondimento nel terzo anniversario del 7 ottobre 2023 in Palestina, e lo facciamo con il contributo anche di Fabian Odè, cittadino italo-palestinese che per lavoro si reca spesso nella Cisgiordania occupata e nostro collaboratore. Innanzitutto ben ritrovato Fabian Odè e grazie della disponibilità a intervenire qui su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie a voi, un saluto a tutte e a tutti.
0: Innanzitutto iniziamo con un commento su questo terzo anniversario e su cosa sono stati questi 3 anni, Fabian Odè.
1: Sì, grazie. Allora, innanzitutto un pensiero deve essere fatto oggi per i nostri martiri palestinesi, i martiri palestinesi caduti in questi 3 anni di genocidio. Si parla qua di 74.000 tra le diverse vittime, ma ce ne sono ancora tantissime che sono sotto le macerie e che non si riescono ancora a tirar fuori a causa delle condizioni della striscia oggi completamente distrutta. Il pensiero va ai nostri martiri, ai nostri orfani palestinesi che sono rimasti oggi senza genitori, e sono tantissimi bambini palestinesi oggi che hanno perso almeno uno dei genitori. Va anche ai padri e alle madri che hanno perso i figli, a chi vive oggi situazioni estreme, con un parente con gravi malattie che non riesce a curare, pensate a chi deve fare le dialisi, chi ha bisogno dell'ossigeno, chi vive in queste tende ormai consumate, chi soffre la fame e la sete oggi a causa delle condizioni che ci sono nella striscia. Si vive nella striscia oggi in tende per la maggior parte delle persone, senza acqua, senza energia elettrica. I bisogni della striscia sono molto più elevati rispetto a quello che si sta riuscendo a far entrare, e ovviamente, come tutta l'infrastruttura distrutta, gli ospedali lavorano con i minimi mezzi indispensabili per poter funzionare, mancano le apparecchiature, mancano i pezzi di ricambio. Si vive una situazione molto difficile, ma il pensiero va anche ai nostri lavoratori palestinesi che hanno perso il lavoro. Oggi condizioni economiche difficilissime, la disoccupazione della striscia oggi arriva all'80%, il prezzo delle materie è aumentato moltissimo, tante famiglie, e la maggior parte ovviamente delle famiglie nella striscia, vive oggi con una situazione di completa insicurezza alimentare, anche perché chi cosa entra nella striscia oggi, come si diceva, è molto meno rispetto a quello che c'è bisogno. Un pensiero va a chiunque dei nostri fratelli che aveva dei sogni e che questi sogni se li ha visti sparire, e che vorrebbe oggi morire, come tanti hanno detto, per raggiungere un figlio che hanno perso, o la famiglia o una figlia. Un pensiero va anche alla nostra resistenza palestinese, particolarmente oggi che è il 7 ottobre.
0: Non solo Striscia di Gaza, però, come raccontiamo ogni giorno qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, nei nostri notiziari, nei nostri spazi di approfondimento, l'attacco, la pulizia etnica, l'occupazione prosegue ogni giorno anche nei territori palestinesi occupati, in Cisgiordania, Gerusalemme Est. Fabian Odè, tu hai la possibilità per lavoro di recarti nei territori palestinesi occupati. Qual è la situazione in West Bank in questo momento?
1: Per quanto riguarda invece la situazione nella Cisgiordania, oggi, come sapete, anche in Cisgiordania c'è in corso una pulizia etnica. Si prosegue con quello che è la distruzione del sistema palestinese, della possibilità di avere una propria patria. Oggi inizia anche il periodo della raccolta delle olive, per cui tanti palestinesi che fanno conto di poter raccogliere e di raggiungere i loro campi non riescono. Si è visto in questi ultimi giorni nei diversi villaggi palestinesi come Beit vicino a Nablus e anche a Akraba, ma come anche a Bodis, coloni israeliani che vanno ad incendiare direttamente i campi di raccolta delle olive e a distruggere il raccolto dei palestinesi. L'attacco di coloni aumenta sempre di più, e questo con grande sostegno da parte di questo governo fascista israeliano, e si contano più di 1.600 attacchi registrati in questo anno ed è un ritmo molto più elevato rispetto a quanto accadeva in passato. Ovviamente questi attacchi sono sempre attacchi da parte di coloni armati sostenuti dall'esercito. L'esercito spesso in questi attacchi non fa altro che sostenere e difendere i coloni qualora ci fossero dei palestinesi che vengono a difendere le proprie terre. Tantissimi raid, scontri, ovviamente abbiamo visto diversi episodi, particolarmente nella zona nord della Cisgiordania, vicino a Nablus, Tubas, Jenin, quelle aree lì. L'esercito continua con i suoi raid, con i suoi arresti, le restrizioni militari, le restrizioni alla circolazione. Si conta oggi più di 1000 ostacoli alla mobilità, quindi ci sono questi cancelli che vengono chiusi ed aperti, e particolarmente oggi che è il 7 ottobre c'è una chiusura generale di tutti i valichi tra la Cisgiordania e Israele, così come tra l'altro ricordo anche che oggi 7 ottobre Israele ha chiuso anche i valichi con la striscia di Gaza e quindi oggi non entra nulla nella striscia di aiuti. Questo come, diciamo, misura punitiva ulteriore che Israele fa contro i palestinesi nel giorno del 7 ottobre, ovviamente con la scusa della sicurezza dello Stato di Israele in un giorno che devono commemorare i loro morti. L'economia palestinese è in ginocchio, lo è stata per molto tempo, non è una novità questa, ma ultimamente la cosa si è accentuata molto. Dove c'è una profonda crisi economica dell'autorità nazionale palestinese, oggi ci sono circa 6 miliardi di dollari di tasse palestinesi raccolte e trattenute da parte di Israele. Questo fa sì che l'autorità nazionale palestinese non possa più pagare stipendi, la disoccupazione infatti nella Cisgiordania è salita moltissimo e oggi siamo attorno al 30%. Il sistema scolastico è anche quello in ginocchio in Cisgiordania e ovviamente è una ricaduta anche e conseguenza di quello che è la situazione economica, perché non potendo pagare insegnanti le scuole funzionano sì e no, infatti oggi fanno solo 3 giorni a settimana e la qualità di quello che si riesce a dare come istruzione è deteriorata molto rispetto a quanto era prima. Quindi c'è una grossa crisi istituzionale nell'autorità nazionale palestinese che oggi fa fatica ad affrontare tutto quello che è fabbisogno della popolazione palestinese. È ovvio che conta quello che può contare, nonostante questo, come si è sentito ieri il ministro della difesa Katz ha anche prospettato uno scenario di guerra contro l'autorità nazionale palestinese qualora ci fossero degli attacchi contro gli israeliani. È ovvio che oggi nella Cisgiordania ci sono dei grandi moti di rabbia, anche guidati dalla rabbia rispetto a quel che sta succedendo, della situazione economica, degli attacci continui, della poca sicurezza che c'è per i palestinesi all'interno della Cisgiordania. Alcune delle fazioni palestinesi, dei gruppi di resistenza si pensa possano anche intraprendere qualche azione contro l'esercito di occupazione, e questo è uno dei motivi per cui Katz dice oggi che farebbe una guerra contro l'autorità nazionale palestinese in Cisgiordania. Quindi fosse così si andrebbe anche verso una situazione di grave pericolo anche per i cittadini della Cisgiordania, che comunque, come si diceva oggi, nonostante la situazione molto difficile, resta ancora, diciamo, anche se con grande difficoltà possibile muoversi all'interno della Cisgiordania, ma il grosso pericolo è in quelle aree dove Israele continua a annettere territorio, particolarmente nelle aree C e B ultimamente della Cisgiordania, dove ci sono demolizioni di case continue, arresti, uccisioni. I campi profughi di Jenin, di Tul Karem, di Nur Shams sono completamente vuoti. In questi giorni si è sentito molto parlare del campo profughi di Balata vicino a Nablus, per cui è uno scenario molto dinamico e di cambiamento, particolarmente che ci avviciniamo alle elezioni anche israeliane e anche a probabili elezioni palestinesi, che probabilmente saranno alla fine dell'anno o inizio dell'anno prossimo.
0: Fabiano De, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

0: solo orto. Radio Onda d'Urto, a mezzogiorno e mezzo, e con questo si chiude lo spazio approfondimenti di oggi. Adesso quello che avete appena sentito era il focus dedicato al 7 ottobre. Ospiti di questo speciale erano Shukri Urub dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese e Fabiano De, cittadino idalo-palestinese che avete appena sentito, spesso in Cisgiordania, da dove appunto, come nel caso di oggi, ci offre le sue corrispondenze e le sue analisi. Adesso è il momento della replica di sabato di Curami, prima di tutto la salute. A me non resta che salutarvi e augurarvi un buon ascolto. Alla prossima.
1: Radio Onda d'Urto, Curami, prima di tutto la salute, la trasmissione in onda il sabato mattina dalle 12 e in replica il mercoledì alle 12.30 a cura di Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazione sulla Medicina di Genere, già delegata alla Sanità del Comune di Brescia, e Antonio Cimino, medico e referente di Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute di Brescia, a cui lascio la parola per presentare la puntata di questo sabato 3 ottobre.
2: Sì, grazie, buongiorno a tutti e a tutte, e grazie soprattutto alla radio e alle persone che ci seguono ormai da tanto tempo. Oggi continuiamo il nostro discorso sulle case della comunità, che abbiamo iniziato ormai da 3 puntate. Abbiamo già parlato di che cosa significa casa della comunità, il tema della relazione come punto centrale della cura nelle case della comunità. Abbiamo parlato con le infermiere, abbiamo parlato con i fisioterapisti, con le ostetriche, insomma abbiamo parlato un po' con tutto il personale che ruota, con i medici di medicina generale che dovrebbero entrare nelle case comunità, ma chi ha seguito quella puntata sa che abbiamo avuto qualche discussione su questo, molto, come dire, molto istituzionale, se così vogliamo dire, molto tranquilla, però l'abbiamo avuta. Comunque, oggi spostiamo l'attenzione su un tema che in realtà forse doveva essere il primo, che è il tema sociale. Io, sapete, l'ho sempre detto, tendo a non mettere più il trattino mitico tra socio sanitario, perché in realtà ciò che è salute è sociale, ciò che è sociale è portatore di salute. Io credo che le comunità siano incubatori di salute che promuovono e progettano relazioni e prassi di cura. Una sanità, lo dicevo adesso, sconnessa dalle relazioni comunità fallisce perché non consente di esercitare la propria libertà. Mi spingo a dire il proprio potere politico-sociale, che è l'elemento centrale per migliorare la propria vita. Allora, il primo nostro interlocutore sarà Giuseppe Ricca, responsabile dei servizi sociali aziendali e protezione giuridica della SST Spedali Civili di Brescia, che saluto per la sua disponibilità. E naturalmente la prima domanda che gli pongo è questa: ma nelle case di comunità c'è spazio per l'autodeterminazione delle persone, degli uomini, delle donne, dall'approccio alla risposta al bisogno e desiderio di salute? E che ruolo ha il personale, più specificamente con una formazione sociale? Non più di 7 minuti, così riusciamo a parlare un po' tutti. Grazie.
3: Sarò abbondantemente nei 7 minuti. Grazie Donatella Dini, grazie per questo spazio all'interno e questo bel programma settimanale che io, quando riesco, seguo. È proprio ben fatto, e grazie ovviamente a Radio Onda d'Urto per la disponibilità. Allora, una domanda articolata che necessita di una risposta articolata. Hai detto, possiamo darci del tu, Donatella Albini?
2: Direi di sì, assolutamente.
3: Hai detto bene, quello che è sociale è salute, che è sanitario, e la salute non può essere disgiunta dagli elementi e dalle caratterizzazioni sociali. Io credo che la figura dell'assistente sociale, a prescindere da dove la vogliamo posizionare dal punto di vista di una logistica istituzionale, sia proprio sempre, storicamente, una figura ponte. Ma andiamo per gradi. Le case di comunità di Regione Lombardia potrebbero essere uno spazio per l'autodeterminazione. Da questo punto di vista, però, le case di comunità sono e rappresentano una sfida culturale e organizzativa, io credo. E come tutte le sfide, è una sfida anche questa, in continua evoluzione. Credo che il passaggio, uno dei punti cruciali, possa risiedere in quella transizione che noi oggi registriamo ancora, cioè da un modello rigido, devo rispondere al bisogno, e aggiungo subito, e se non ho le risorse che faccio, a quello che è il desiderio di salute espresso attivamente dal cittadino. E qui già forse dovremmo inserire un elemento. Ascoltare i cittadini, già l'8-3-3 lo diceva, i comitati di partecipazione, eccetera. Il desiderio di salute è ciò che il cittadino attivo propone ed esprime. Quindi da questo punto di vista io credo, all'interno degli elementi di sfida culturale, le case di comunità dovrebbero anche avere esattamente quello spazio di raccolta dei desideri. L'altro aspetto, io credo importante, la figura dell'assistente sociale assume un ruolo centrale strategico, perché diventa regista, allo stesso tempo anche garante di integrazione. Ritorno all'aspetto dell'autodeterminazione in senso generale, perché passare dal bisogno al desiderio potrebbe essere una sorta di enunciato di principio anche molto, tra virgolette, romantico, ma in realtà ci sono, io credo, due punti importanti e anche un aspetto di criticità. Oggi noi siamo fortemente concentrati, anche in questa fase, in questa prima fase di inizio, nelle case di comunità, siamo esattamente all'interno della logica prestazionale, cioè il cittadino tradizionalmente si rivolge a una sanità per ricevere una prestazione a fronte di una patologia. E quindi l'autodeterminazione si concretizza quando questa persona, il soggetto attore, non è semplicemente un ricettore passivo di cure, ma diventa un coprogettista del proprio percorso di salute, e qui si introduce il tema di un desiderio. Passare poi dal bisogno al desiderio, cioè riconoscere il desiderio di salute, significa accogliere la visione delle persone. Accogliere la visione della persona, che tipo di desiderio ha della propria vita, anche laddove noi siamo di fronte all'elemento di cronicizzazione. Non parlo del fine vita, perché questo necessiterebbe evidentemente di una apertura di un altro tavolo di discussione. Ci mettiamo anche questo, perché il desiderio di vita significa anche desiderare di concedersi qualcosa negli ultimi istanti, io credo, della vita. Quindi la salute non è solo questa logica di assenza di malattia, ma la capacità della persona di realizzarsi dentro il proprio potenziale, nel proprio ambiente di vita soprattutto. Quali sono i rischi attuali, quindi gli elementi di criticità? Io credo che oggi nella realtà della sanità lombarda il rischio concreto è che le case di comunità vengano percepite o strutturate ancora come ambulatori potenziati, o peggio, dei pronti soccorso un po' alleggeriti, ma di fatto dal punto di vista prestazionale lì posso ricevere subito una prestazione. Ora, se dovesse prevalere questa dimensione sanitaria prestazionale, è chiaro che spazio, ascolto e autodeterminazione rischiano di contrarsi a favore di protocolli clinici standardizzati. Verrebbe meno, io credo, quello che è l'aspetto legato alla logica di una casa di comunità. L'altro aspetto, vengo magari a particolarizzare più da un punto di vista diciamo così, tecnico, metodologico, cosa fa l'assistente sociale lì? Ecco, il ruolo dell'assistente sociale nella casa di comunità, oltre a essere un facilitatore per l'autodeterminazione, la troviamo in alcuni punti cruciali. Il PUA, il punto unico di accesso, che dovrebbe anche essere l'incontro dal punto di vista, io parlo con dalla focale osservativa di ASST, ma il PUA dovrebbe essere il punto di incontro anche con gli assistenti sociali degli enti locali. Quindi l'assistente sociale che opera nel PUA sia esso di ASST o di ente locale, trova esattamente un elemento di incontro con la cittadinanza, a prescindere dall'elemento patologico, favorendo quelli che sono gli aspetti centrali della professione, relazione, ascolto attivo, analizzare quelle che possono essere capacità residue o il grande contesto della famiglia, questo elemento che a seconda delle convenienze viene molto utilizzato o a seconda delle sconvenienze diventa un elemento residuale, mi riferisco in questo caso alle politiche in generale familiari di sostegno, dei nuclei familiari, perché dentro lì possiamo anche trovare quella disponibilità o quella possibilità di caregiver. È chiaro che questo elemento di caregiver dovrebbe essere fortemente sostenuto da politiche anche dal punto di vista economico. L'altro aspetto che noi troviamo nella...
2: Beppe, scusami, se riesci a contrarre, perché tocca a Fenaroli, sei già sui 7 minuti. Guarda l'orologio, eh.
3: Chiudo, essendo che c'è l'assessore Marco Fenaroli. L'altro aspetto è che le case di comunità o sono l'integrazione tra il sistema sanitario e gli enti locali, oppure già da lì noi possiamo rilevare degli elementi fallaci che dovrebbero essere aggiustati. Bisognerebbe aggiustare il tiro. Ti fermo.
2: Grazie. Prego.
4: Innanzitutto ringraziamo Marco Fenaroli di partecipare alla nostra trasmissione, che conosce avendoci già partecipato in altri momenti. Oggi continuiamo a parlare, come hai sentito, delle nuove cosiddette case di comunità. I decreti che hanno avviato la costruzione sul territorio nazionale delle case comunità, sia il DMM 71 sia il 77 del 2022, sia la legge regionale 22 del 21, prevedono che nelle case di comunità sia presente come componente fondamentale sia presente l'assistente sociale, e questo è estremamente importante, perché senza valutare la componente sociale la casa di comunità non avrebbe ragione d'essere, non funzionerebbe. Questo perché la salute non riguarda, come abbiamo appena sentito, solo la cura della malattia, ma l'affrontare tutte le problematiche sociosanitarie che affliggono la persona. E ricordiamo che in una visione multiprofessionale l'assistente sociale svolge tantissime azioni, oltre al problema del punto unico di accesso, la presa in carico del piano assistenziale individuale, il problema di integrazione con i comuni, le ATS, il terzo settore, la gestione delle dimissioni protette, ma soprattutto tutti i diritti della persona, la non autosufficienza, la disabilità, la povertà, la violenza. E per cui ci sono tanti aspetti che l'assistente sociale presente nella casa di comunità dovrà tenere presente. A Brescia sicuramente, da quello che si sente, esistono alcune difficoltà. Infatti innanzitutto dobbiamo ricordare che gli assistenti sociali che agiscono sul territorio sono dipendenti dal comune di Brescia e appartengono al settore servizi del comune di Brescia, mentre le altre persone, le altre figure professionali che operano nella casa di comunità appartengono al Servizio Sanitario Nazionale e dipendono dalla SST. Allora io ho una prima domanda che ti farei è questa: il comune di Brescia è stato coinvolto nella definizione del ruolo che le case di comunità debbono svolgere sul territorio? È stata richiesta la presenza degli assistenti sociali del comune della casa di comunità, e sotto che forma, in che quadro di presenza? Ti ringrazio, anche tu hai 7 minuti.
3: 7 minuti per discutere di un imbuto di casa di comunità nel quale si è messo ad entrare tutto. In ogni casa di comunità, avrete già detto, ma possono rivolgersi 50.000 persone, uno. Due, sociale, sanitario, è un intreccio che nel nome almeno delle aziende sociosanitarie territoriali della Lombardia, con la terza riforma della sanità lombarda, e nel nome stanno insieme. Sono le strutture che non stanno insieme, cioè il comune è il comune, è vero che c'è un'assemblea dei sindaci, della quale tra parentesi sono presidente dell'azienda sociosanitaria territoriale, e qui noi abbiamo discusso, cioè devo dire che sul piano delle relazioni a Brescia tra SST e anche ATS e comune le relazioni sono frequenti e mi pare anche produttive. E naturalmente le questioni sono tante, e perché io dico dall'inizio, la letteratura delle case della comunità è quella di Don Colmeia e la struttura sanitaria è quella della regione. Metterle insieme mi è parso anche sul piano della letteratura abbastanza difficile. Devo dire che il direttore sociosanitario che c'è a Brescia col comune tiene un rapporto costante. Le nostre assistenti sociali ci sono in tutte e tre le case della comunità aperte, sono quelle che lavorano nei nostri servizi sociali territoriali. Mentre le case della comunità sono 4, i nostri servizi sociali territoriali da sempre, da quando sono stati creati 15 anni fa, sono 5. Vedremo di fare combaciare le geografie, perché il problema, secondo me, è quello di sapere e far sapere quali sono le specialità e i servizi che dentro la casa della comunità ci sono. Io ho una polemica sui nomi: punto unico di accesso, accesso tutto, di tutto, il nome dice quello, ma i servizi che sono aperti vengono aperti sulla base delle disponibilità organizzative di organico dall'azienda sociosanitaria, e questo è quello che sta avvenendo. E siccome di solito quelle norme che sono fatte, per esempio questa, le norme che riguardano anche la disabilità, sono fatte in fretta, secondo me in fretta, senza coinvolgere davvero le strutture coinvolte prima di fare le norme, adesso si tratta di seguire passo passo questo processo, secondo me si è avviato, prima che si consolidi in qualcosa di ben definito, di comunicabile, di rapporto per esempio con i medici di medicina generale che mi hanno detto, non mi ricordo il nuovo nome, la nuova sigla che hanno, perché sono quelli adesso i terminali per le persone per l'accesso al servizio sanitario, tra parte il pronto soccorso. Ora, so che oltre alla trattativa sugli orari obbligatori per i medici di base, diciamo, è in corso un ragionamento su quali funzioni debbono e possono svolgere nella sede della casa della comunità. Allora, a Brescia, nella zona ovest comune, si è
5: Servizio Sociale Territoriale da tempo ha lavorato a organizzare quella che è stata chiamata la filiera dei servizi, per cui si mettono insieme i punti di comunità, i medici di medicina generale, anche le aziende ospedaliere private che ci sono, cioè tutti quelli che si occupano delle questioni del sociale e del sanitario insieme, consigli di quartiere, adesso la lista non ho ben presente, no? Lì si esaminano le situazioni e si cerca di delineare le risposte possibili e oltre che necessarie, quelle possibili. Allora su quelle possibili che va data un'informazione con i nuovi sistemi di informazione, ma anche con quelli tradizionali, e anche aprire un confronto nelle sedi di quella che noi a Brescia chiamiamo democrazia orizzontale, i 33 consigli di quartiere, i 30 punti di comunità. Qualche incontro c'è già stato, di informazione generale, però devo dire che lo sforzo deve continuare, perché deve precipitare in qualcosa di comprensibile per ognuno, e questo è quello che vogliamo fare.
2: Sì, grazie Marco, naturalmente bellissima l'ipotesi, la proposta, il lavoro che stai facendo nella Ovest è molto interessante, molto importante, soprattutto perché queste sono le cose che servono. Però io penso che noi, non dico noi come amministrazione di centro-sinistra, ma come persone che guardano un po' al di là di quello che sta accadendo nella sanità oggi, possiamo andare anche al di là del governo dell'esistente, un po' è questo, ma è quello che hai detto tu, mettendo in campo i consigli di quartiere, i punti comunità, eccetera. Adesso faccio una domanda di nuovo a Beppe Ricci.
5: Oltre all'esistente, va sulla base appunto di una ispirazione di fondo che deve fare i conti con le risorse umane, finanziarie e organizzative che ci sono, facendo i conti, non stando alle.
2: Sì, sì, certo, certo, è logico. Sul tema delle risorse faremo appunto una trasmissione apposita, perché mi sono letta tutto il rapporto di Mediobanca sul rapporto della sanità privata e non in Italia, vi assicuro che è un elemento terrificante che viene fuori, e vale la pena di, ne parleremo, non dico di leggerlo perché è allucinante, ma lasciamo stare. Così come c'è stata una pubblicazione recente della Regione Lombardia che sto studiando, ma la cosa che volevo, quindi le risorse sono un tema, sono risorse economiche e sono risorse di personale, è logico questo, non c'è ombra di dubbio, bisogna eliminare sto tetto all'assunzione del personale. Ma una cosa ha detto Beppe Ricca molto interessante, su questa voglio tornare, e ti do esattamente 3 minuti per rispondere, ed è questa. L'hai detto tu, vanno riempite di personale che abbia un ruolo, un senso. Hai detto giustamente, non devono essere ambulatori, anche perché gli ambulatori specialistici sono fatti da personale portato via dall'ospedale, quindi, come dire, è un po' un discorso che si mangia la coda. I professionisti che abbiamo sentito qui, infermiere, fisioterapiste, ostetriche, hanno detto, in realtà noi ci stiamo inventando il lavoro, e mi sembra di capire, come dicevi un po' tu, gli assistenti sociali hanno una pratica diversa di lavoro in comunità, però ci stiamo inventando lavoro, perché nessuno ci ha detto quello che dobbiamo fare. Quindi, tra l'ambulatorio decentrato, che è comodo per il cittadino, la cittadina, ma sottrae risorse all'ospedale e alla CUZIE, e il modello di cui stiamo parlando adesso, che è un modello concreto messo a terra, 3 minuti, qual è la via da perseguire?
6: Allora, ci sono degli aspetti che già l'assessore Scinaroli ha messo sotto la lente di ingrandimento, sono degli elementi evidentemente di criticità. Il rischio, come dicevo anche prima, di stare dentro il modello prestazionale è un rischio molto palpabile. Per questo rilancio il tema della sfida culturale, ma è una sfida culturale alla quale siamo chiamati tutte e tutti, e a prescindere dalle posizioni istituzionali, siano esse di ASST o siano esse di enti locali. Peraltro devo dire, quando parliamo di case di comunità, comuni di Brescia, case di comunità del comune di Brescia, entro il comune di Brescia, i rapporti con i servizi sociali territoriali
3: del comune di Brescia, parliamo già di un elemento di qualità superiore, mi verrebbe da dirla così, nel senso che parliamo di strutture che hanno consolidato nei decenni un'attività territoriale dentro la comunità bresciana. Ora, io credo che il tutto vada ricondotto dentro al fatto che bisogna passare, ma questo lo rivolgo anche in termini generali, alla medicina, quindi alla medicina che guarda il sociale e deve essere sempre più una medicina territoriale, ma una medicina per la persona. Il modello ospedaliero va da sé, è un modello che ce l'abbiamo tra virgolette inculcato nel DNA, perché da lì veniamo. Io parlo per la mia esperienza, io ho sempre fatto sociale ma socio-sanitario integrato, quindi sono nato dentro la cultura professionale dell'allora azienda ospedaliera.
2: Senza trattino, socio-sanitario senza trattino, giusto?
3: Socio-sanitario senza trattino. E quindi da questo punto di vista, purtroppo, va da sé, quando siamo di fronte agli elementi di sfida, sappiamo benissimo che mettere a terra, uso un tuo termine, Donatella, progetti, piani, anche leggi, è un gioco abbastanza semplice e semplificabile. Il problema sono le culture, allora le culture professionali oggi dovrebbero partire dalla questione di ricatalogare il concetto di bisogno. Cos'è il bisogno? C'è un bilancio di bisogno relativamente a una soggettività. Ecco che allora l'assistente sociale può essere esattamente la figura professionale centrale di snodo. L'assistente sociale va da sé, è sempre, da sempre, storicamente, dalla sua nascita, quando si affaccia agli albori, diciamo così, dalla legge Crispi in avanti, è esattamente quel professionista, quella professionista che guarda più ai ponti da tracciare che non ai protocolli, piuttosto che, perché il tema del bisogno significa entrare nelle case, il tema del bisogno significa entrare nella quotidianità, significa entrare nella vita esattamente delle persone.
4: Ecco.
3: Allora deve essere un welfare che guarda esattamente la vita delle persone.
4: Ecco Beppe, riprendo un tema che già avete toccato, ma che secondo me è fondamentale, ed è fondamentale che lo comprendano anche le persone. Noi continuiamo a parlare, e anche la Costituzione, la 833 ne parla, parlano di salute, non parlano di assistenza alla malattia, di cura della malattia. E salute vuol dire tante cose, vuol dire l'abitazione, vuol dire il lavoro, vuol dire il superare le barriere architettoniche, banalmente l'istruzione, per cui riguarda tante cose.
2: Genere.
4: E per cui io quello darei l'ultima domanda a Marco, chiedendogli: le case di comunità dovevano essere una novità, in questa novità dovrebbe esserci uno stretto rapporto fra l'aspetto sociale, rappresentato anche se non principalmente dagli assistenti sociali.

0: Evidentemente l'ha consolidata troppo. Sì. Intanto che richiamiamo...
1: Eccoci, ti passo il mixer. Ah. Sì.
2: Tornato.
3: Pronto?
2: Sì, sei tornato.
3: Allora, è decisiva la relazione tra il comune e la direzione di distretto, quindi tra la direzione dei servizi sociali del comune con la direzione dell'azienda, sia a livello di direzione generale sia a livello di distretto, perché non dimentichiamoci che abbiamo grossi problemi anche di geografia della sanità tra le tante ASST e i territori. Il nostro territorio è già complicato dalla presenza di 205 comuni e che comporta una relazione difficile tra quello che si chiama il territorio di Brescia e il territorio dei comuni contermine, che non sono istituzionalmente collegati, anzi sono scollegati, e questo è un'ulteriore difficoltà. E poi, secondo me, si tratta di vedere quante risorse vengono messe a disposizione. Per me ce n'è un'altra anche, che riguarda il dispari trattamento tra chi lavora nel comune e chi lavora nella regione e nelle sue aziende. Fanno lo stesso lavoro nello stesso luogo con stipendi diversi. Per me il vecchio sindacalista è una cosa pesante. E soprattutto penso, l'altro collegamento che credo possa trovare risultato positivo, è quello con i medici di medicina generale. Questo è uno degli snodi anche del passaggio della configurazione del sistema sanitario e sociosanitario. E se non si passa da lì, credo che sarà molto difficile che la persona si orienti bene, abbia accoglienza tranquilla, non debba continuare a capire dove poter andare per poter essere accolta e quindi accompagnata verso la soluzione dei problemi che dimostra avere. Questo è un intreccio di relazioni che vanno in qualche modo sistematizzate, ma rese possibili avere risorse adeguate alla bisogna.
2: Perché una rivoluzione culturale che passa attraverso l'adeguamento delle risorse.
3: Non sono mai stato filo cinese, quindi rivoluzioni culturali poche, riforme sociali tante.
2: Riforme sociali tante, ma non è soltanto il sociale, è proprio il vedere la sanità in modo diverso,
3: che parta
2: dai bisogni della persona, che non è soltanto la cura della malattia, ma in realtà anche la malattia va inserita in un contesto sociale. Io ringrazio sia Beppe che
0: Io ringrazio Marco, perché ci ha riportato a terra anche quei problemi degli operatori e delle operatrici dal punto di vista sindacale. Ma è vero, c'è un trattamento dispari facendo lo stesso lavoro. Credo che questo sia un tema da affrontare davvero. Marco, tu sei un maestro in questo, ti riconosco pubblicamente alla radio addirittura, quindi ti prego di pagarmi un caffè tra poco. Ringrazio sicuramente Beppe Ricca, perché il tema che ha sollevato adesso Nino è quello della sfida della rivoluzione. Va rivoluzionata l'organizzazione dei servizi, va rivoluzionata l'idea di salute, va riportata tra le persone.
3: Chi come noi? La rivoluzione che si fa, perché facendo la rivoluzione si può finire al punto di partenza.
0: Certo, sto dicendo che chi come noi lavora con le persone tutti i giorni, con le sofferenze che ci sono, e chi ci ascolta lo sa, i racconti che abbiamo già fatto, sappiamo bene che è questo il grande tema. Davvero vi ringrazio.
3: Grazie.
0: Chi ci ha ascoltato, ringrazio la radio che ci ha dato qualche minuto in più, ma il tema era veramente molto bello, e davvero buona giornata a tutti e a tutte. Grazie.
4: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
5: 13:04, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio di questo mercoledì 7 di ottobre. 3 anni fa il via al genocidio a Gaza, che non è ancora terminato, vittime oggi nella striscia ma anche in Cisgiordania, sentiremo diverse voci. Ancora guerra globale con i suoi costi sociali, chi vi si oppone in Italia, Emergency lancia una legge d'iniziativa popolare per riconoscere

0: Per il diritto all'obiezione di coscienza alla guerra. Con noi Michela Greco, coordinatrice della campagna Ripudia per Emergency. Andiamo nelle scuole, arriva in Commissione Cultura al Senato il cosiddetto decreto legge Valditara. Intanto arrivano anche le prime occupazioni fra Roma e Torino. Da Torino sentiremo Zeno del collettivo Osa all'interno del Regina Margherita occupato. Parleremo poi di sanità, l'appello: mancano in Italia 19 miliardi di euro, il dato saliente del nono rapporto sul servizio sanitario nazionale della Fondazione Gimbe. Sentiremo Nino Cartobellotta, che di Gimbe è il presidente. Poi da Brescia: resta in carcere Sedat Buldan, cittadino turco-curdo di 43 anni. La Turchia ne vuole l'estradizione, lì però rischia la vita. Sentiremo l'avvocato e consigliere comunale bresciano Francesco Tomasini. Buona giornata a tutte e a tutti. Apriamo con un'ultima ora. Morta a 80 anni Barbara Spinelli, già europarlamentare per la sinistra e figlia di Altiero. Questo è il lancio dell'ANSA di pochi istanti fa. Andiamo intanto in Palestina, con almeno 2 morti nella notte a Gaza ed una dozzina di feriti. Tra le vittime un operatore della protezione civile palestinese. Forti esplosioni sono udite a ripetizione in tutta la striscia, in quello che sembra essere evidentemente un atto di pura vendetta da parte di Tel Aviv, a 3 anni esatti dal 7 ottobre 2023. Un periodo in cui, dice oggi lo stesso esercito israeliano, sono stati compiuti 100.000 attacchi su tutti i fronti, 65.000 a Gaza, 28.000 in Siria, gli altri poco più di 4.500 fra Iran e Yemen. Oggi però l'attenzione va in Cisgiordania, che è squassata in questi minuti da un'ondata di decine e decine di raid dell'esercito occupante, che parla di ampia operazione antiterrorismo. È la prima risposta concreta che segue alla minaccia delle scorse ore del ministro della difesa israeliano Katz, che ha prefigurato una guerra aperta in West Bank contro quel che resta dell'ANP. A prenderlo letteralmente in parola sono i coloni fascisti. Una 44enne palestinese è stato ammazzato, altri 14 civili palestinesi feriti durante un attacco dei coloni a corpo d'arma da fuoco nel mirino i raccoglitori di olive ad est di Tulkarem. Sulla situazione oggi in Cisgiordania, con il tentativo israeliano di rendere materialmente impossibile la vita ai palestinesi, sentiamo Fabio Nodè, cittadino italo-palestinese e nostro collaboratore.
1: È in ginocchio, lo è stata per molto tempo, non è una novità questa, ma ultimamente la cosa si è accentuata molto, dove c'è una profonda crisi economica dell'autorità nazionale palestinese. Oggi ci sono circa 6 miliardi di dollari di tasse palestinesi raccolte e trattenute da parte di Israele. Questo fa sì che l'autorità nazionale palestinese non possa più pagare stipendi. La disoccupazione infatti nella Cisgiordania è salita moltissimo e oggi siamo attorno al 30%. Il sistema scolastico è anche quello in ginocchio in Cisgiordania, e ovviamente è una ricaduta anche e conseguenza di quello che è la situazione economica, perché non potendo pagare insegnanti le scuole funzionano sì o no, infatti oggi fanno solo 3 giorni a settimana, quindi c'è una grossa crisi istituzionale nell'autorità nazionale palestinese, che oggi fa fatica ad affrontare tutto quello che fa bisogno della popolazione palestinese.
0: Per Gaza, per la Palestina contro occupazione e genocidio, a fianco della resistenza palestinese, sabato si terrà una mobilitazione globale che toccherà anche 50 città italiane. Alcune di queste piazze erano già convocate per oggi, tutte però sono state vietate. Ai dinieghi di questura ieri a Bergamo, a Lecco, oggi si aggiungono Lucca e Thiene in provincia di Vicenza. La palla quindi passa a sabato, dove fra le 50 città mobilitate c'è anche Brescia. Qui l'appuntamento è sabato ore 15 in piazza Garibaldi con il coordinamento Palestina per un corteo diretto alla Leonardo, azienda bellica coinvolta in pieno nel sostegno militare ad Israele. Sulla mobilitazione globale di sabato per la Palestina sentiamo Shukri Rub, compagno dell'UDAP, l'Unione Democratica Arabo Palestinese.
2: Noi come gente qui sul territorio nazionale italiano stiamo cercando in qualche maniera di esserci e di dire la nostra. E anche in questi giorni abbiamo, solo il 10 ottobre 53 iniziative fra cortei e presidi sul territorio nazionale, ma ve lo garantisco che il numero è molto di più, perché comunque ci stanno aggiornando su delle iniziative sul territorio che sono ancora vanno inseriti in questi numeri. Questo perché? Perché l'Italia, la gente dell'Italia, la gente che non accetta l'abuso, non accetta il colonialismo, non accetta il razzismo, non accetta il sionismo, che è una forma molto avanzata di apartheid, di razzismo, genocidaria, scende in piazza e ve l'hanno dichiarato. Nonostante i divieti, vedete il caso di Bergamo, Lecco, c'è da cambiare e guardare in faccia chi ha Palazzo Chigi e chi fa finta di essere opposizione ma sionista è.
0: Dalla Palestina allo Yemen, oggi ondata di attacchi degli Houthi sul territorio dell'Arabia Saudita, nell'Emirino diversi aeroporti, chiuso quello internazionale della capitale Riyadh, oltre a quello di Aden, che è la capitale dello Yemen, in mano ai miliziani lealisti filosauditi, impegnati da giorni nel tentativo di riprendere il controllo della costa del Mar Rosso ed in particolare dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, quello che conduce le navi partite dall'Asia a Suez e da lì al Mediterraneo. In Iran intanto rimane alta la tensione attorno ad un altro stretto, quello di Hormuz, con conseguenze ancora pesantissime sul caro energia. A breve è atteso al riguardo un vertice dell'Ecofin dell'Unione Europea in vista della stagione invernale, mentre in Italia tornano a schizzare verso l'alto la benzina, la media di 2,050 euro al litro, e diesel 2,3 euro al litro, ma nei diversi distributori, soprattutto attorno a Milano, si arriva già a 2,8 euro al litro. Ancora guerra globale con i suoi costi sociali e chi vi si oppone. Il riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza e di poter esercitare il proprio rifiuto di mettersi a disposizione della guerra è il senso dell'iniziativa lanciata da Emergency con una raccolta di firme per portare in Parlamento una legge d'iniziativa popolare Io obietto la guerra. Nel giro di una settimana raccolte 15.000 firme sulle 50.000 minime necessarie. Il punto con Michela Greco, coordinatrice della campagna Ripudia per conto di Emergency.
3: Chiediamo l'istituzione del diritto all'obiezione di coscienza alla guerra. Che significa? Significa restituire il diritto all'obiezione di coscienza alla leva militare, un diritto che già esisteva, che è stato istituito con una legge del 1998, ma che non esiste più dal 2010, perché ha abrogato le norme relative appunto al diritto all'obiezione di coscienza dopo che la leva militare è stata solo sospesa, non abolita. Quindi le liste di leva vengono ogni anno aggiornate dai comuni, introducendo i ragazzi di 17 anni e progressivamente eliminando gli uomini di 45, ma chiediamo anche di istituire un diritto di obiezione di coscienza alla guerra in generale, cioè alle attività connesse e funzionali alla guerra, che quindi riguarda uomini e donne dai 18 anni in su e il loro lavoro. Cioè noi vorremmo che le persone potessero scegliere di esercitare obiezione di coscienza rispetto ad attività collegate alla guerra.
0: Politica di palazzo, la nuova legge elettorale, il Melonellum va avanti alla Camera a colpi di fiducia. Ieri i primi due voti, oggi il terzo, domani atteso il via libera definitivo. Permangono però i dubbi di Forza Italia e della Lega sull'ipotesi voto anticipato a maggio assieme alle amministrative, come evocato ieri da Malan, che di Fratelli d'Italia è il capogruppo alla Camera. Dalla Camera al Senato, dove in Commissione Cultura è stato incardinato il cosiddetto decreto scuola, atteso in aula dal 3 novembre. Si tratta del testo Valditara Meloni, che introduce, fra le altre cose, l'odioso tetto agli alunni migranti nelle classi, senza mettere il becco di un euro sulla disastrata scuola pubblica, abbandonata a se stessa. Sempre nelle scuole poi si registrano le prime occupazioni tra Roma e Torino, con la mobilitazione lanciata da OSA, opposizione studentesca d'alternativa. Tre le occupazioni a Roma, Tullio Levi, Lattanzio e Cavour, altrettanti a Torino, il Carlo Ignazio Giulio, il Lagrange e il Regina Margherita. Proprio da qui abbiamo sentito Zeno, studente della Regina Margherita e del collettivo OSA di Torino.
4: Il nostro messaggio è in primis che non, allora noi ovviamente non accettiamo questo attacco, ma non accettiamo perché il Regina e il Giulio, che stiamo occupando in contemporanea, perché sono lo stesso edificio, sono due scuole multietniche tra l'altro in un quartiere multietnico come quello di San Salvario a Torino, e a noi questa cosa ci rende estremamente fieri. Anzi, noi vogliamo che, cioè noi quello che vogliamo fare è far sì che quando provano a scatenare la lotta fra poveri e fra futuri sfruttati come siamo noi giovani e ragazzi di seconda generazione, non accettiamo chi ci prova a separare, chi prova ad utilizzare l'individualismo o la passività. E penso...
0: Restiamo in ambito studentesco con la Francia. Dopo la giornata nazionale di mobilitazione di ieri, con centinaia di migliaia di persone per le strade di tutto il paese, nonostante una repressione senza precedenti, 6.000 fermi in 2 settimane e mezzo, il 90% sono minorenni, la lotta non arretra di un passo. Domani nuova giornata di mobilitazione. Macron e il governo sono in fortissima difficoltà. Questa sera il premier Le Cornu ha già annunciato un intervento in diretta TV alla Nazione. Sulle questioni poste dagli studenti nelle scuole, il caro carburanti, la crisi agricola e la situazione finanziaria del paese, fa sapere Parigi. Torniamo in Italia, passando dalla scuola alla sanità. Anche se nominalmente cresciuto, fra il 2023 e il 2026 il fondo sanitario ha perso 18 miliardi e 800 milioni di euro per la contrazione del finanziamento in rapporto al PIL. A dirlo oggi il nono rapporto sul servizio sanitario nazionale della Fondazione GIMBE, a pesare soprattutto il taglio della spesa per il personale, calato in relazione al PIL di ben 37 miliardi di euro. Risultato: chi può fugge dal pubblico per il privato, foraggiato comunque dallo Stato. In Italia oggi un dottore o una dottoressa su 4 lavora infatti nel privato. Nel settore degli infermieri il dato è di 1 su 5, entrambi crescono a doppia cifra. Su PIL, crescita mancata e servizio sanitario nazionale sentiamo Nino Cartobellotta, che di GIMBE è il presidente.
5: Ma qualcuno si è mai posto la domanda, ma è possibile che questa crescita a 0, dipende anche dal fatto che il livello di salute e di benessere delle persone in Italia non è adeguato? Io penso soltanto a questo dato che non ho riportato. Siamo una popolazione che vive a lungo ma invecchia male, e questi 10 anni non in buona salute e non liberi da disabilità hanno un impatto anche economico sul paese enorme da questo punto di vista. Ma soprattutto perdere questa grande infrastruttura pubblica nella quale gli italiani credono ancora, ma nella parte iniziale del rapporto trovate tutti i sondaggi fatti tra il 2025 e il 2026, la sanità tratta dalle prime 3 preoccupazioni principali degli italiani. Quindi ci credono, ma sono preoccupati perché non funziona più come dovrebbe. Perché perdere questo servizio sanitario compromette la salute e la dignità delle persone, perché riduce anche la possibilità delle persone di realizzare le proprie ambizioni e i propri obiettivi.
0: Dalla sanità al lavoro nei campi, ipersfruttato, lavoravano 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza poter nemmeno comunicare all'esterno con un telefono, sottoposti al controllo continuo dei caporali. È accaduto per almeno 2 anni nei campi fra Villa Literno e Mondragone, nel Casertano. Tra i caporali sottoposti ad obbligo di firma, un quarto all'obbligo di dimora. Dalla Campania alla Lombardia con la violenza di genere. Una donna di 44 anni è stata aggredita all'alba dall'ex compagno in una bar di una stazione di servizio ad Orzi Nuovi nel Bresciano. L'uomo, dopo averla colpita con violenza, è fuggito ed è ricercato dai carabinieri. La donna è in ospedale, non è in pericolo di vita. Stiamo nel Bresciano, andando in tribunale che ha confermato la custodia in carcere ai danni di Sedat Buldan, cittadino turco-curdo di 43 anni, avvocato per anni al foro di Istanbul prima della fuga in Germania di fronte alle ripetute minacce di morte ricevute a causa del suo ruolo di legale difensore di numerosi esponenti della sinistra curda. Il 30 d'agosto l'uomo è stato arrestato a Sirmione, dove era in vacanza con la compagna, sulla base di una condanna turca a 15 anni per narcotraffico, un'accusa sempre respinta da Buldan, che si oppone attraverso i suoi avvocati alla richiesta di estradizione presentata da Ankara, dove rischia concretamente la vita. Con noi c'è l'avvocato e consigliere comunale bresciano Francesco Tomasini, che nei mesi scorsi è stato in Turchia con la delegazione Eurocities a sostegno di avvocati e esponenti istituzionali e politici turchi sottoposti alla repressione di Erdogan.
6: vengono sì perseguiti gli oppositori, ma anche chi poi decide di difenderli. E questa è una violazione dei principi dell'uomo e delle Nazioni Unite, perché l'idea è che ognuno abbia diritto alla difesa e poi, proprio per poter svolgere l'attività di avvocatura, che il difensore ovviamente sia libero nell'esercitarla. Mentre invece quello che succede sempre più spesso in Turchia è che, quando si tratta di oppositori politici, chi decide di difenderli, presto o tardi, poi viene coinvolto a sua volta in un procedimento legale. Le accuse sono di terrorismo, di propaganda contro la sicurezza nazionale, quindi vengono imputate di reati fortemente politici. Si tratta di imputazioni spesso pretestuose. Parliamo di una persona che però ha fatto richiesta di protezione del diritto nazionale in Germania, quindi c'è anche questo tema che forse è uscito un po' poco nel dibattito o nelle considerazioni della nostra Corte d'Appello.
0: Andiamo ora in Ucraina. Il comitato militare della NATO, presieduto dall'ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragone, si trova in visita ufficiale a Kiev, colpita nella notte da un nuovo attacco missilistico. 2 le vittime, altre vittime 13 in totale in mezza Ucraina. 9 morti a Chernihiv, 3 sono bambini, 2 a Dnipro e 2 a Kremenchuka. Mosca sostiene di aver colpito impianti militari, né a particolare quelli che producono missili Flamingo, mentre Kiev denuncia come missili e droni siano finiti su condomini e grattacieli. Sull'altro fronte, invece, droni ucraini hanno provocato un incendio ad alcune imbarcazioni russe a Sochi, 300 i velivoli senza pilota di Kiev intercettati da Mosca. Restiamo nell'est Europa, andiamo a parlare nei Balcani e nel turbolento Kosovo. Solo all'alba è stata eletta una nuova presidente della Repubblica, Giustina Pula, evitando così per un soffio le quarte elezioni politiche in 2 anni. Il governo di minoranza di Albin Kurti, sinistra nazionalista, ha raggiunto in extremis un accordo con l'opposizione, approvando una legge volta a ridurre nel paese i poteri del Tribunale Internazionale dell'AIA. Una discussione segnata da giorni di scontri davanti al Parlamento. La piazza contesta la condanna a 25 anni di carcere dell'ex presidente ed ex capo dell'UCK, Hashim Thaçi, per crimini di guerra durante il conflitto con la Serbia di fine anni 90. Fra i 13 e i 25 anni invece sono le condanne per altri 3 alti funzionari UCK. Le accuse sono omicidi, arresti illegali, torture e trattamenti crudeli. I 4 però sono considerati alla stregua di eroi nazionali da una parte significativa della popolazione kosovara. Chiudiamo questa pagina andando in Polonia. Un attacco con coltelli in una scuola professionale è avvenuto ad Ostroleka, ferite 7 persone, 2 in modo grave. Queste per ora le notizie, non ci sono infatti ulteriori informazioni. Ci spostiamo in Africa. Bande armate hanno preso d'assalto un sito minerario ed un villaggio nello stato nigeriano del Zamfara. Sono 17 le vittime. Da anni gruppi di banditi comuni terrorizzano le comunità rurali del nord-ovest e del centro della Nigeria, compiendo incursioni nei villaggi, rapendo residenti e incendiando nelle abitazioni. Decine di membri di una di questa banda, arrivate a bordo di motocicletta, hanno fatto irruzione nella miniera di Bindin, uccidendo a colpi d'arma da fuoco 5 minatori. Successivamente sono entrati nel villaggio uccidendo 12 soldati durante uno scontro a fuoco, in rappresaglia all'uccisione di uno dei capi dei banditi da parte dei minatori, che questi aveva minacciato pretendendo una quota del metallo prezioso estratto. Fino agli Stati Uniti ha ripreso conoscenze e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, a renderlo noto gli avvocati che parlano di sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, dopo un'adolescenza segnata da fragilità mentali e violenza in famiglia, oggi la Pike ha 50 anni, resta ammanettata al letto d'ospedale dove è ricoverata in terapia intensiva, pur avendo subito gravi lesioni alle gambe e alle braccia a causa del flebo di pentobarbital. Lo stato del Tennessee intanto ha sospeso, almeno fino al termine del 2026, le esecuzioni capitali nello stato. 13:23 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale radio del mattino. L'informazione torna su Radio Onda d'Urto alle ore 16, ore 17, 20 minuti, ore 19, 20 minuti. Linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Poi c'è in filotto Navdania, Undersound e l'archivio del Gatto Nero.
7: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto per oggi, mercoledì 7 di ottobre. Cominciamo con l'anticiparvi che il coordinamento Palestina di Brescia ha organizzato per sabato 10 ottobre una manifestazione, l'appuntamento alle 15 in piazza Garibaldi a Brescia per un corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese. Sempre nell'ambito di questa giornata di mobilitazione c'è un appuntamento anche a Toscolano Maderno, a fianco della chiesa parrocchiale Fonte Lago, l'appuntamento per un presidio dalle 17 alle 19, promuove la rete Palestina Anima Mundi. Per uno sviluppo razionale e sostenibile dei data center, sabato 10 ottobre, manifestazione, l'appuntamento alle ore 15 in Piazza della Scala a Milano, promuove la rete dei comitati Stop Data Center. Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta organizzano raccolta indumenti per i migranti dalla rotta ovest di Ulx. L'abbigliamento pulito in buono stato, ragazzo uomo per la montagna, è formato da guanti di lana, di paila da neve, berretti, sciarpe, calze, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal 40 in su, pantaloni tutta ginnastica SM, paila, felpe pesanti SM, giacche a vento SM, mantellina a pioggia, zainetti scuola senza rotelle, telefoni, carica batteria. Non verrà ritirato alcun altro tipo di indumento, il materiale verrà ritirato fino al 26 di ottobre. Per informazioni e donazioni rivolgersi a Roberto al 347-339-4583 oppure Piero al 333-10-22223 oppure Emanuela al 333-770-1030. Seguirà una cena solidale per la raccolta fondi il 29 di ottobre. Anticipiamo che questo sabato 10 ottobre riapre il centro sociale Magazzino 47 di Brescia dopo la pausa estiva, riapre per un nuovo anno di lotte e iniziative culturali, sociali e politiche. Sabato 10 ottobre dalle 19:30 bar Eno Libreria, prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis, e poi dalle 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Magno, collettivo artistico che unisce tre percorsi cantautorali torinesi. Sempre al Magazzino 47 di Brescia vi ricordiamo domenica 11 ottobre torna il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency, in ricordo di Simone Palini, per sostenere Emergency e il suo posto di primo soccorso ad Ara in Afghanistan. Per informazioni chiamate in radio allo 030 456 70 oppure Mirne al 335 585 6959. Lungo le strade della memoria una pedalata di impegno civile Vaiont 2026, il comitato Noi 9 ottobre e l'associazione Cittadini per la Memoria della Vaiont vanno sulla diga della Vaiont anche quest'anno 14 ciclopacifisti di FIAB Paciclica di Brescia, raggiungeranno Longarone per salutare il ciclisti che partono. È stato dato un appuntamento che si svolgerà giovedì 8 ottobre alle 7:45 dal monumento ai caduti di Piazza della Loggia a Brescia. L'associazione Missione Oggi promuove gli incontri autunno 2026 al Teatro dell'Anima, mercoledì 7 ottobre alle 20:30 al Complesso San Cristo Chiesa, via Pia Marta 9 a Brescia, battesimo di sangue, la lotta di un frate domenicano contro la dittatura militare in Brasile, di Giuseppe Marchetti. La programmazione del nuovo Eden in via Nino Bixio a Brescia, al quartiere del Carmine, questo mercoledì 7 di ottobre alle 15, Calle Malaga, replica alle 20:30, Serpenti alle 15:30 e alle 19, alle 21 Balcanica, alle 17:30 Silent Friends, Un giorno senza donne alle 17:15. Ricordiamo il consiglio di quartiere 1° maggio alle 20:30 nel centro Rose di via della Presolana 38. Il consiglio di quartiere di Porta Cremona Volta alle 20:45 nella sala civica argentina di via Repubblica Argentina 120. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
8: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
9: Per mille a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.

la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita,

Ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di In Afghania, come di consueto nello spazio Dissonanze del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Oggi con noi Fabrizio Garbarino di ARI, Associazione Rurale Italiana, ci ricorderà l'appuntamento autunnale con l'iniziativa Un Sacco di Semi. Avremo di nuovo con noi anche Paolo dell'ACLAB, ci ricorderà l'iniziativa, il secondo incontro che si terrà giovedì 15 ottobre a partire dalle ore 19.45 al centro sociale autogestito Magazzino 47, rassegna che avevamo già presentato il primo incontro, No Logs Make Making Great Again, questa rassegna appunto curata dall'ACLAB Byte 8. In questo secondo incontro si analizzerà il modello israeliano nell'industria della cyber security. Ne parleremo comunque meglio con Paolo. E poi, come di consueto, a inizio mese avremo Claudia Benatti di Terra Nuova per la presentazione del nuovo numero del mensile e Martina Ferlisi di Altre Economia. Partiamo con un po' di musica, Bert Soul Preachers, Sick World.

0: rientriamo in studio, abbiamo già raggiunto telefonicamente anche Paolo della Club by TI. Ciao Paolo, ben ritrovato qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, andiamo a ricordare questo secondo incontro di questa rassegna che si terrà la prossima settimana, giovedì 15 di ottobre. Intanto magari faccio un piccolo resoconto del primo incontro già avvenuto e poi appunto analizziamo questo secondo, Paolo.
1: Ma sì, nel primo incontro è venuto a parlarci Vecna, ha portato un talk su come liberare i dati dalle piattaforme, da queste piattaforme chiuse, quindi riappropriarci un po' dei dati, riuscendoli a portare fuori dalle piattaforme commerciali. L'incontro, devo dire, il primo incontro è andato molto bene, la partecipazione è stata molto alta, siamo stati molto contenti, ecco, della partecipazione, quindi siamo molto fiduciosi anche per questo secondo incontro.
0: Ecco, secondo incontro in cui si andrà ad analizzare il modello israeliano dell'industria della cyber security, magari se puoi entrare meglio nel dettaglio.
1: Allora sì, praticamente verrà analizzato lo stretto rapporto che c'è comunque tra una parte dell'esercito israeliano, dell'IDF, con alcune aziende tecnologiche, no? Quindi verrà analizzato nel dettaglio come le persone dell'esercito, una volta uscite dalla sezione, diciamo, dedicata alla tecnologia dell'esercito israeliano, fondano poi sostanzialmente delle aziende, delle start-up anche americane, in cui poi utilizzano la tecnologia sviluppata all'interno dell'esercito appunto per dar vita delle aziende, quindi ci sarà un filo conduttore tra una sezione specifica dell'esercito e un modello tecnologico appunto che viene poi sviluppato.
0: In dialogo ci sarà un altro ospite, se ce lo vuoi presentare.
1: Allora sì, Ginox, grandissimo Ginox, è un hacker anche lui di vecchia data, è sempre un compagno, un amico del G-Rock Meeting, che si è reso disponibile a venire a parlare di questo argomento. E lui ha anche scritto poi, secondo me, due saggi molto belli, non so se qualcuno ne ha mai letti, della casa editrice Eris, che sono Cyber Bluff e Crypto Bluff, che vi consiglio, in caso per approfondire anche alcune tematiche che di cui ho parlato, questo è quanto.
0: A seguire poi, esattamente come mi sembra di ricordare nel primo incontro, ci sarà un rinfresco.
1: Sì, adesso sì, anche con questo rinfresco. Sì, dobbiamo un attimo capire bene se adesso lo mettiamo sempre a seguire, poi forse prossimamente lo proviamo anche in apertura come aperitivo, perché stiamo cercando anche di capire qual è la migliore soluzione. Forse metterlo a seguire non è il massimo, però vabbè, adesso stiamo proseguendo così, poi vedremo, insomma.
0: Certo. Senti, io ti ringrazio, ti chiedo in chiusura quindi di ricapitolare dando le informazioni dove e quando poi possiamo salutarci.
1: Ok, quindi giovedì 15 ottobre ci troviamo al magazzino 47, alla Club Baita, dove ci sarà il secondo appuntamento della rassegna No Logs, questa rassegna comunque che parla, si pone in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo, e dove parliamo in questi incontri di privacy, sicurezza, anonimato. Nell'incontro del 15 ottobre parleremo dell'analisi dell'industria della cyber security israeliana, e a parlarci ci sarà Ginox come ospite. Anzi, ho dimenticato una cosa molto importante: in apertura ci sarà comunque un intervento dei giovani palestinesi bresciani, abbiamo pensato comunque questa cosa di dar voce al gruppo bresciano e di fare una breve introduzione.
0: Certo, ricordiamo anche che tutte queste informazioni che ci hai fornito sono reperibili anche sui social del magazzino, se qualcuno o qualcuna si fosse perso qualche dettaglio, no?
1: Assolutamente, non solo sui social del magazzino, è disponibile sulla situa.org, che è la nostra agenda condivisa, sul Mastodon di Baita, baita.org, che è il nostro sito dell'ACLAM, quindi lo trovate, insomma, prendo conto di diversi punti.
0: Paolo, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
1: Grazie a voi, grazie mille.
0: Ciao.

0: noi rientriamo in studio, abbiamo già raggiunto telefonicamente anche Claudia Benatti di Terranuova, con lei andremo a presentare il nuovo numero del mensile. Claudia, ben ritrovata qui a Navdanya su Radio Onda d'Urto.
1: Anche a voi.
0: Partiamo con quello che troviamo in copertina e poi proseguiamo mano a mano, Claudia.
1: Sì, allora in copertina abbiamo scelto di mettere una storia, una bellissima storia di recupero di tradizioni antiche. È un vecchio maestro della mamma, Giulio Gelardi, che lavora nelle Madonie e che ha recuperato in queste terre siciliane la tradizione di raccogliere la manna dai frassini, tutelandoli, valorizzandoli, con un sistema che tra l'altro risulta pochissimo invasivo, che non ha bisogno di rovinare la corteccia degli alberi, eccetera. La manna è un ingrediente naturale che si utilizza per alcuni integratori, per alcuni, addirittura le case farmaceutiche lo utilizzano, e anche per gustose ricette. E la sua storia è una storia di passione, convinzione e grande determinazione. E adesso alcuni giovani produttori hanno, diciamo così, raccolto gli spunti della sua eredità per portare avanti questa attività che aveva rischiato di andare perduta.
0: Ecco, proseguiamo e andiamo a parlare anche di agroecologia. All'interno si parla con Franco Ferroni.
1: Sì, allora Franco Ferroni è responsabile agricoltura e biodiversità del WWF Italia, e con lui abbiamo una rubrica fissa ogni mese e parla moltissimo, lui proprio spiega i concetti fondamentali della transizione agroecologica, che è un passaggio fondamentale per i sistemi agroalimentari se vogliamo che siano non più impattanti e se vogliamo discostarci dal modello dell'agricoltura intensiva convenzionale che, come sappiamo, ha prodotto grandi disastri.
0: Questo per quanto riguarda appunto la rubrica di agroecologia. Non è l'unica rubrica che troviamo all'interno del mensile, troviamo anche quella dedicata al mondo animale, Claudia.
1: Sì, al mondo animale, con la nostra bravissima etologa Margherita Carretti della scuola PTRI. È brava, veramente empatica, con gli animali ci sa fare, lavora tantissimo sul campo e questo mese ci parla dei vissuti e delle emozioni dietro i comportamenti dei nostri amici a quattro zampe, per aiutarci a comprenderli meglio.
0: Mentre invece di erbe selvatiche è tratta Daphne Chanaz.
1: Sì, la nostra autrice, che per noi ha scritto ormai quello che è diventato un bestseller, Il prato è in tavola. Questo mese ci parla della calendula, che molti di noi magari conoscono come fitoterapico, ma è anche buonissima da mangiare. E tra l'altro Daphne propone una ricetta molto originale, che è la fogliata alla calendula, che vi consiglio di provare.
0: In primo piano troviamo anche un articolo molto attuale di Linda Maggiori.
1: Sì, sui data center, e qui entriamo nella strettissima attualità, quella che preoccupa, che ci preoccupa ogni giorno. I data center stanno conoscendo un'accelerazione impressionante, sono grandi produttori di calore, divoratori di energia, acqua e suolo, sono i grandi impianti che vanno a supporto dell'intelligenza artificiale. Stanno sorgendo a centinaia e anche in Italia il problema si sta aggravando, tanto che comitati e cittadini si stanno organizzando per promuovere un fronte di resistenza di fronte a questo dilagare di data center, che porranno un problema enorme, e lo stanno già porrendo, in termini di consumo di materie prime. Quindi è sicuramente un articolo da leggere per saperne di più. Poi è chiaro che su Terranuova offriamo anche più leggerezza oltre ai temi di attualità. Ad esempio, chi vuole dedicarsi alla cucina trova l'interessantissimo articolo di Laura Castoldi, che è una chef esperta di cucina macrobiotica, che ci propone la preparazione del pane cotto a vapore con pasta madre, con lievitazione lunga e perfetta, ma semplicemente, invece di essere cotto al forno, si evita la reazione di Maillard e si cuoce a vapore, ed è veramente una scoperta. Io l'ho provato e lo consiglio. Poi abbiamo anche i nostri temi di salute, che sono il nostro cavallo di battaglia. In questo numero intervistiamo la dottoressa Silvia Petruzzelli, biologa, nutrizionista e tecnologa alimentare, perché è appena uscito il suo ultimo libro, Colesterolo, il nemico amico. Tutti hanno questo tabù credono che il colesterolo sia solo un nemico da tenere bassissimo, da addirittura dovrebbe essere cancellato. In realtà è una molecola molto importante per il nostro organismo e va gestito con oculatezza, e la dottoressa Petruzzelli ci spiega come.
0: Certo, parliamo poi anche di agricoltura, lo facciamo andando in Calabria dalla cooperativa Della Terra.
1: Sì, Della Terra Contadinanza Necessaria, un vero esempio di agroecologia in Calabria, una terra durissima che noi sappiamo essere teatro di grandi problematiche. Questa cooperativa, che raccoglie ormai più di 15 soci, coltiva le terre che le vengono assegnate confiscate all'Ndrangheta, e non senza ovviamente problemi e ostacoli, ma lo fa con una grandissima passione e con soci che ci stanno veramente spendendo tutto il loro lavoro, con grandi risultati, tant'è che in Calabria sta nascendo la rete dell'agroecologia. E noi siamo andati in Calabria e abbiamo raccontato queste storie di vita vissuta molto molto interessanti.
0: Si parla anche di orto e giardino, come recuperare anche i semi che poi verranno ripiantati in primavera, lo fa Mara Zambelli.
1: Mara Zambelli è una nostra autrice, tra l'altro lei ha una flower farm, è specializzata in coltivazioni di fiori con metodo esclusivamente biologico, ha un campo meraviglioso in Lombardia e ci spiega come coltivare le proprie piante da fiore, come far fiorire al massimo il giardino e i lavori che sono da fare all'inizio dell'autunno per assicurarsi una primavera fioritissima, e anche recuperando, appunto, come dicevi tu Laura, moltiplicando e recuperando i propri semi in modo da non aver bisogno di acquistarne di nuovi.
0: Questo un po' a grandi spanne, alcuni andando a spulciare la rivista, che insomma è sempre molto corposa, e quello che
1: sì,
0: troviamo.
1: Mi permetterei qualche altro suggerimento, ad esempio un articolo sulla medicina forestale, il potere terapeutico degli alberi di Viola Carmilla, e una proposta di itinerario ecoturistico attraverso i monasteri d'Italia, molto originale ma anche molto suggestivo.
0: Questo è un po' quello che troviamo sul nuovo numero di ottobre, magari in chiusura Claudia ricorda dove è possibile reperire la rivista e poi rinnoviamo l'appuntamento al prossimo mese.
1: Sì, la rivista si trova in edicola, se alcune edicole non ce l'hanno potete chiedere loro di prenotarlo, nei negozi del biologico, anche in tutta la catena dei Natura Sì, oppure si può acquistare comodamente da casa su terranuovalibri.it o su sprea.it.
0: Claudia, grazie per essere stata con noi, a risentirci, una buona giornata.
1: Grazie a tutti voi.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: noi lasciamo i Good Intention e rientriamo in studio. Abbiamo già raggiunto Martina Ferlisi, redattrice di Altra Economia, per la presentazione del nuovo numero del mensile. Martina, ben ritrovata qui a Navdanya su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Partiamo come di consueto da quello che troviamo in copertina, che poi si sviluppa all'interno della rivista attraverso diversi articoli. Processo all'obsolescenza, di cosa si tratta?
1: Sì, l'articolo di copertina firma di Marta Travaglini e di Ciupattini, dal titolo L'obsolescenza di Epson alla sbarra, perché la causa francese ci riguarda, affronta un processo penale di portata storica di cui si sta parlando pochissimo e che sta avvenendo a Nanterre in Francia. Eppure questo processo è molto importante perché, se la tesi dell'accusa fosse accolta, il modello economico dominante, quindi quello lineare e esegetta, rischierebbe di subire un duro colpo. Al centro di questo processo c'è proprio Epson, che è il leader globale nella produzione di stampanti, che è imputata per obsolescenza programmata. Questo è il primo processo che si celebra da quando Parigi è stata inserita proprio nel 2015 la pratica nel codice di consumo, vietando, proprio punendo a livello penale quella che appunto noi definiamo obsolescenza programmata. E ad aver scoperchiato questo vaso di Pandora è stata un'organizzazione senza scopo di lucro chiamata HOPE, che è stata fondata 11 anni fa proprio per monitorare il comportamento delle aziende e tutelare i consumatori. Questa quindi potrebbe essere una tappa storica verso la prima potenziale condanna di questo tipo a un'azienda, e in questa partita epocale l'Unione Europea può giocare un ruolo decisivo, ma gli Stati remano ancora in ordine sparso, soprattutto perché condizionati dalla prepotenza economica dei produttori. L'articolo quindi fa anche un affondo sulla direttiva europea sul diritto alla riparazione, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 31 luglio, ma solamente 15 paesi su 27 l'hanno fatta. Infatti l'articolo successivo, sempre di copertina, fa un piccolo affondo sulla situazione in Italia, quindi abbiamo voluto dare conto di quello che sta succedendo in Italia rispetto al diritto di riparazione. Anche il nostro paese è tra quelli che appunto non hanno recepito la direttiva sul diritto di riparazione entro la scadenza, e anche se in realtà un decreto legislativo ci sarebbe, ma è uno schema fermo presso le commissioni parlamentari e ancora in attesa di approvazione. Quindi abbiamo deciso di sentire Ugo Vallauri, che è il cofondatore di Restart Project, che è una delle organizzazioni più attive nel sostenere il diritto alla riparazione, e lui ci ha spiegato perché l'Italia ha lavorato un'implementazione che, oltre ad essere in ritardo, è anche estremamente limitata.
0: Passiamo al primo tempo, andiamo a parlare di diritti, lo facciamo con un articolo del direttore Duccio Facchini, Food for Gaza.
1: Sì, Food for Gaza e Board of Peace, il governo smonta i suoi annunci, è un'inchiesta appunto del direttore Duccio Facchini, che torna a occuparsi di Food for Gaza, quindi il programma di aiuti che viene presentato come una sorta di fiore all'occhiello della cooperazione italiana dopo il disastro umanitario scatenato dall'esercito israeliano a seguito dei fatti del 7 ottobre. E il ministro degli esteri italiani aveva affermato che l'Italia è l'unico paese ad aver messo in piedi un programma di questo tipo, che ha avuto sia il sostegno di Israele sia dell'autorità nazionale palestinese, a beneficio proprio della popolazione di Gaza, che ha ricevuto direttamente aiuti senza intermediazione di Hamas, beni alimentari e sanitari. Quindi abbiamo già dimostrato che non è proprio così, iniziando a occuparci di Food for Gaza nel febbraio del 2025, smussando, per usare proprio un eufemismo, gli annunci per cui da ottobre 2023 a febbraio 2025 erano stati allocati 70 milioni di euro. Siamo tornati a occuparci nel settembre 2025, e oggi, un anno dopo l'ultima volta, riveliamo che per l'anno 2026 non sono state deliberate iniziative riconducibili all'iniziativa Food for Gaza. Ce lo ha detto il ministro degli esteri italiani rispondendo a un'istanza di accesso civico, quindi zero delibere, zero nuovi invii di aiuti umanitari diretti o indiretti.
0: Passiamo in materia di esteri, lo facciamo

0: per mappare il degrado del territorio della Striscia di Gaza, che è nata da un'intuizione, dall'unione di competenze molto diverse su uno stesso tema. Il fulcro della ricerca, come suggerisce il titolo, è il monitoraggio dello stato di degrado dei terreni nella Striscia di Gaza, causato dalla devastante operazione militare israeliana, e attraverso il confronto delle immagini satellitari tra settembre 2023 e settembre 2025, i due ricercatori hanno rilevato che le superfici vegetate, quindi aree coltivate e aree verdi, sono diminuite del 65%, mentre le zone seminude, quindi i campi di detriti e le superfici di suolo esposto, sono aumentate del 351%. Nei territori israeliani confinanti, che sono praticamente, hanno lo stesso dal punto di vista ecosistemico, hanno le stesse caratteristiche di quelle di Gaza, ovviamente le variazioni sono state molto ridotte. Quindi l'aspetto di novità di questo lavoro però sta nel fatto che è l'accessibilità, in primis perché è stato utilizzato un dataset completamente pubblico che chiunque può utilizzare, e anche perché questo studio si può consultare gratuitamente online. Questo perché i due ricercatori hanno voluto proprio studiare un nuovo strumento disponibile per giornalisti, operatori delle ONG o altre organizzazioni che hanno bisogno di raccogliere informazioni quando non è possibile raggiungere un territorio a causa di un conflitto. Mentre il secondo articolo è un'intervista. Anna Maria Selini ha intervistato Yehuda Saul, che è il co-direttore del think tank israeliano OFEC, che ha studiato tutte le linee guida dei governi israeliani e gli accordi di coalizione dal 92 al 2002, per vedere come il processo di pace sia entrato nei documenti e quindi nelle priorità di Tel Aviv. Le sorprese non sono ovviamente mancate, come il fatto ad esempio che l'unico primo ministro israeliano a scrivere in un programma le parole Stato palestinese è stato Sharon e non Rabin, che è il firmatario degli accordi di Oslo, come si potrebbe credere. E una piccola segnalazione: le parole di Yehuda Saul possono essere anche ascoltate nella quarta puntata del podcast Bibili e sei vite di Benjamin Netanyahu, che è la quarta stagione dei podcast che Altra Economia ha dedicato al tema della Palestina e Israele, che è realizzato da Anna Maria Selini e potete trovare su tutte le piattaforme.
1: Torniamo in termini di diritti, lo facciamo andando dai Masai nel nord della Tanzania, un articolo a cura di Ilaria Bellina. Di cosa si tratta, Martina?
0: Sì, i Masai nel nord della Tanzania pagano il prezzo del land grabbing, è un reportage appunto di Ilaria Bellini che ci porta in una regione nel nord della Tanzania, la regione Manyara, storicamente abitata dai Masai, e in questo territorio il governo sottrae porzioni di territorio da destinare a parchi nazionali per il turismo da safari, a riserve di caccia e a progetti di crediti di carbonio. E il fenomeno dell'appropriazione di vaste aree, che appunto conosciamo come land grabbing, prevede quasi sempre l'espulsione poi delle popolazioni, dalle proprietarie ancestrali, e Bellina ci racconta in maniera molto approfondita qual è la situazione che stanno affrontando appunto le comunità indigene, strette nella morsa tra i parchi nazionali da una parte e riserve di caccia dall'altra.
1: Dalla Tanzania ci spostiamo in Sicilia e andiamo a parlare di ambiente, per la precisione di crisi idrica. Lo facciamo con Luca Martinelli.
0: Sì, l'articolo di Luca Martinelli, La crisi idrica non tocca i privati, la miniera di acqua vera in Sicilia, ci parla appunto di un paesino di 4.000 abitanti a 70 km di Agrigento, che è Santo Stefano di Quisquina, dove Acqua Vera ha continuato a imbottigliare appunto acqua minerale nonostante la crisi idrica di quest'estate. L'estate caratterizzata da una mancanza di acqua. Le bottiglie di plastica da 2 litri finiscono nei supermercati appunto affollati di turisti assetati, in fardelli da 6 in vendita a 2,50 euro, in pratica quindi 21 centesimi al litro, mentre il canone di concessione è pari allo 0,00167 euro al litro. E quindi dalla sorgente al dettaglio il prezzo, abbiamo calcolato, aumenta del 12.000%. E nel 2025 Acqua Vera ha imbottigliato nello stabilimento di Santo Stefano di Quisquina oltre 210 milioni di litri d'acqua, e se i dati trasmessi dalla stessa regione siciliana ad Altra Economia sono corretti, la società avrebbe sfruttate la sorgente oltre la portata concessa, quindi con 5,53 litri al secondo, essendo dunque 34 milioni di litri in più rispetto appunto ai limiti. E per tutta questa acqua, che al dettaglio vale almeno 40 milioni di euro, il canone invece che è stato pagato è di appena 350.

0: 50.000 euro.
1: Troviamo anche due articoli tornando in termini di diritti, il primo di Emma Besseghini e Francesca Bellini, il secondo di Alessia Cesana. Parliamo delle lotte per la casa nella Milano.
0: Sì, chissà se domani vengono. Lotte per la casa nella Milano scintillante di Emma Besseghini e Francesca Bellini sono due pagine dedicate all'uscita del prossimo podcast di Altra Economia, realizzato appunto dalle due autrici Bellini e Besseghini. Il titolo appunto è Chissà se domani vengono, storie di sgombri e lotta per la casa a Milano, e racconta in tre puntate il problema abitativo nel capoluogo lombardo attraverso le voci e le vite di chi si è trovato a dover occupare un'abitazione e di chi è a rischio sgombro. Sono persone comuni, costrette in certi casi a prendere anche decisioni illegali per sopravvivere in una città sempre più escludente, incapace di sostenere chi ci vive da tempo e chi paradossalmente le permette anche con il proprio lavoro di funzionare. La prima puntata del podcast esce a fine ottobre e sarà disponibile sul sito di Altra Economia su tutte le principali piattaforme. La regia e il sound design sono di Gipo Gurrado e se volete ascoltarla ci sarà anche una presentazione venerdì 23 ottobre alle 18.30 in via Lulli nella sala Peppino Impastato, e questo è uno degli eventi che fanno parte della festa di Altra Economia che quest'anno abbiamo organizzato in modo diffuso, quindi in varie zone della città. È iniziata ieri con un evento prezioso sul carcere e poi proseguirà in diversi eventi fino a quello conclusivo del 24 ottobre a Cascinet. Ovviamente siete tutti invitati e aspettiamo numerosi, perché Altra Economia è fatta proprio da chi le.
1: Andiamo a chiudere questo primo tempo andando a parlare ancora di ambiente. Lo facciamo con un articolo a firma Luca Manes che ci porta nella Carbon Capture a Ravenna.
0: Sì, si torna a parlare del progetto in via di sviluppo a Ravenna, promosso da Eni e Snam per catturare appunto l'anidride carbonica e per stoccarla nei giacimenti esausti di proprietà di Eni in mare a largo della città romagnola. È ancora un progetto in fase pilota, ma già solleva i primi interrogativi, dal momento che il resoconto pubblicato durante l'estate con i dati aggregati elaborati per la consultazione pubblica riporta 11.000 tonnellate di CO2 iniettate tra il 1 agosto 2024 e il 31 agosto 2025 a fronte di una previsione di 25.000. Preoccupano anche i pericoli per la salute delle persone, come ha sottolineato il professore Alberto Bertucco. L'anidride carbonica abbassa il livello di ossigeno nell'aria e provoca problemi di asfissia, quindi c'è bisogno che questo progetto venga realizzato con la massima trasparenza e con il coinvolgimento delle comunità interessate, proprio appunto per evitare qualsiasi pericolo.
1: Apriamo il secondo tempo, lo facciamo parlando di altre economie con due articoli. Il primo a firma Alberto Corti e Federica Alba di Raimondo, che ci portano in Sicilia a parlare di agroindustria. Il secondo ancora a firma di Luca Martinelli, che ci porta invece in Umbria.
0: Il primo articolo è dalla Sicilia, l'equipaggio di Terrassumo sfida l'agroindustria di Alberto Corti e Federica Alba di Raimondo. È anche questo un reportage molto importante. Ci troviamo nella Valle del Belge, un luogo in Sicilia, un luogo soffocato da sfruttamento e monocultura, ma tra i comuni di Campobello di Mazzara, Castelvetrano e Partanna, nella provincia di Trapani, il collettivo Contadinazioni e la cooperativa Valdibella si sono unite per contrastare questo modello con un'alternativa che invece mette al centro il mutualismo e l'agroecologia. Si tratta proprio della cooperativa Terra Sumud. Il richiamo alla Global Sumud Flottiglia non è ovviamente casuale, ma ha un valore preciso. Infatti Terra Sumud si prefigge di essere l'equipaggio di terra che resiste attraverso forme di collettivizzazione dei problemi, delle soluzioni, e si inserisce anche in un'ottica di convergenza con le lotte nazionali e internazionali di oggi, come quello della fabbrica XGKN o la resistenza palestinese stessa. Mentre il reportage di Marco De Viri, la galleria di arte Tapo, Mestre e Cura Sociale oltre la terapia, ci porta in uno spazio molto particolare, due stanze con un giardinetto in cui crescono piante di zucchine e bacche selvatiche in via Pave Mestre. Questo spazio è abitato da un collettivo di artisti molto particolare, si tratta della Galleria d'Arte Tapu, la grazia dell'intuizione di Gabriele Tiveron, che è un artista e un insegnante che per 20 anni ha tenuto laboratori d'arte nelle strutture, nelle molte strutture psichiatriche e comunità. Qui gli artisti si ritrovano settimanalmente, una volta al mese invece vengono organizzati mostre ed eventi, e il collettivo quindi è stato in grado di creare un presidio aperto al quartiere che è diventato un punto di riferimento per l'espressione libera in un'area difficile della città, ma anche un esempio inaspettato di art brut capace di accogliere ogni forma di diversità.
1: Andiamo a chiudere la presentazione di questo nuovo numero del mensile Altre Economie andando nel terzo tempo. Parliamo di cultura e scienza con Andrea Siccardo, che ci parla di ecosistemi mobili, e a seguire un articolo di Alessio Giordano. Andiamo qui di nuovo in termini esteri per parlare di genocidio in Namibia. Martina.
0: Sì, sono due articoli molto importanti. Il primo è un'intervista al giornalista scientifico Rowan Hopper, che nel suo ultimo libro Togetherness decostruisce la visione competitiva della società basata sull'equivoco della sopravvivenza del più adatto. Al contrario, secondo il giornalista, la natura è plasmata dall'alleanza e da simbiosi, quindi in realtà è l'unione che offre le migliori opportunità di crescita. Mentre per quanto riguarda l'articolo di Alessio Giordano, Fracture Life World, rende visibili gli effetti del genocidio in Namibia, anche questo è un reportage per cui Alessio Giordano ha visitato per Altre Economie la mostra Fractured Life World, ospitata da inizio giugno di quest'anno negli spazi di Spore Initiative a Berlino, e questa mostra ci dimostra come, nonostante il genocidio degli Ova Herero e dei Nama in Namibia sia stato compiuto nel 1904 in realtà sia ancora un'eredità viva che è possibile vedere proprio sul paesaggio e sull'economia locale a un secolo di distanza, e questo ancora è capace di influenzare le scelte attuali.
1: Perfetto, andando a chiudere, Martina, se ricordi dove è possibile reperire la rivista, e poi rinnoviamo l'appuntamento al prossimo mese.
0: Certo, è possibile trovarci in versione cartacea nelle botteghe del commercio ecosolidale, oppure è possibile acquistare la rivista online o leggersi anche online, oppure si può anche abbonarsi.
1: Grazie Martina per essere stata con noi, una buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: lasciamo le L7 con questo nuovo singolo Loma Linda e rientriamo in studio. Abbiamo in collegamento Fabrizio Garbarino di ARI, Associazione Rurale Italiana. Con lui andremo a presentare un'iniziativa che cade proprio nella giornata di domani. Intanto Fabrizio, ben ritrovato qui a Navdanya su Radio Onda d'Urto.
1: Buongiorno Laura, buongiorno a tutti e a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, un sacco di semi che giunge alla sua sesta edizione.
1: Assolutamente sì, abbiamo cominciato nel 2020, facciamo due edizioni all'anno, una in primavera e una in autunno, di questo incontro, questa manifestazione presso l'ex mulino Polleri di Monastero Bormida, un momento di condivisione di saperi e sementi contadine nel contesto di un ex mulino che è stato molto importante per il nostro territorio e è diventato la casa delle sementi della Valle Bormida.
0: Come si svilupperà la giornata? Qual è la programmazione?
1: La giornata parte dal mattino alle 10 con gli stand di scambio semi, quindi invitiamo, ci sono ancora dei posti disponibili, invitiamo le persone, sia i contadini e le contadine, ma anche i seed saver in generale a partecipare e mettersi in contatto con noi. Poi durante la giornata ci saranno due visite al mulino, che è un raro e pregevole esempio di archeologia artigianale del territorio, e poi ci sarà la possibilità di portare il proprio pane, perché ci sarà Federico, un panificatore errante della Val di Susa, che verrà con il suo forno nomade a cuocere i pani prodotti con i nostri grani, ma anche i pani prodotti dalle persone che vogliono portarsi la loro forma lievitata, e lui la cuocerà. Questo a partire dal mezzogiorno. A mezzogiorno e mezzo ci sarà il pranzo con la puccia, che è questa minestra a base di polenta e fagioli tipica della nostra, del nostro territorio, un piatto veramente contadino prodotto dalla Proloco, anche lì con varietà di mais e di fagioli nostrani. Poi ci sarà a partire dalle 15 il momento clou, quindi con la redistribuzione dei grani col diforato di questo miscuglio di grani contadini che abbiamo adottato per la nostra trasformazione del pane, a tutti i contadini e le contadine, gli amatori che vorranno venire, per poter in qualche modo coltivare questo grano in maniera biologica presso le loro aziende e il loro terreno, per poi restituirne una parte l'anno prossimo e quindi continuare con la disseminazione vera e propria di questo miscuglio per trasformarlo nel pane della Valle Bormida.
0: Ecco, non solo scambi, ricordiamo, di semi e talee, ma anche legumi, ortaggi e fiori, giusto Fabrizio?
1: Assolutamente sì, tutti quelli che hanno appunto di queste sementi, che hanno conservato o che hanno piacere di scambiare, l'importante è che siano chiaramente contadini, quindi privi di diritti di ottenzione piuttosto che royalties, piuttosto che brevetti, e siano rigorosamente no OGM e biologici, possono portare questi materiale vegetale, così viene definito, per lo scambio, in modo che ci possa essere appunto la disseminazione di queste produzioni, di queste ricchezze di biodiversità contadina del territorio e non solo.
0: Ecco, settima edizione, abbiamo ricordato Fabrizio, come vanno queste giornate? Immagino che siano molto partecipate.
1: Sono molto partecipate sia da persone addette ai lavori, se vogliamo dire, quindi da contadini e contadini che hanno il piacere di riscoprire, perché sono tutte modalità che si sono sempre usate in campagna, ma che con la rivoluzione verde in poi sono andate un po' perse, quindi contadini e contadini che hanno il piacere di riscoprire queste modalità di coltivazione appunto che provengono dalla ricerca collettiva, la condivisione di questi sapere, tanti curiosi appunto seed lovers che hanno piacere, seed savers che hanno piacere di conoscere e di scoprire, di trovare varietà particolari per le loro collezioni, e poi la scoperta di questa casa delle sementi, che è veramente un po' il polmone di tutti questi eventi, cioè proprio un posto fisico dove le persone possono trovare queste sementi, lasciarne una parte, prenderne dell'altra, in un'ottica appunto di condivisione anche abbastanza rapida di queste cose, ma soprattutto anche di ricerca condivisa delle varietà che meglio si adattano ai cambiamenti climatici e chiaramente senza uso di pesticidi e quant'altro, per cui sono veramente delle varietà resistenti in quanto tali, non perché tirate fuori dall'ingegneria genetica o da altre diavolerie. Quindi questo è proprio anche importante per aumentare la consapevolezza delle persone da una parte su quali sono le ricchezze che abbiamo e che rischiamo di perdere, ma di quelli che sono anche i pericoli che purtroppo una deriva dal punto di vista agroindustriale ci sta portando ad avere.
0: Certo, certo, tematiche che tratta molto spesso con varie iniziative proprio ARI e di cui parliamo spesso anche qui a Navdania. Andiamo quindi, Fabrizio, se abbiamo dato tutte le informazioni, a ricordare dove e quando e se è necessaria una prenotazione per partecipare.
1: Allora, domenica 11 ottobre presso la Casa dei Sementi, ex Mulino Polleri, in Viale Indipendenza, Monastero Bormida. Per mettere il banco è importante telefonare a questo numero a cui risponde Gabriele, che è il 347 35 40 934, comunque lo trovate sia sulla pagina Facebook che sulle pagine di ARI, e poi soprattutto è importante venire e portare le proprie sementi, le proprie talee, in modo da poter in qualche modo partecipare attivamente a questa giornata.
0: Fabrizio, grazie per essere stato con noi, una buona giornata e a risentirci.
1: Grazie a te Laura, un abbraccio a tutti e a tutti, vi aspettiamo a Monastero Bormida.
0: Ciao, ciao, ciao.

lasciamo i propagandi e rientriamo in studio. Andiamo a ricordare che tutti i contributi realizzati quest'oggi, quello di Fabrizio Garbarino di ARI, Associazione Rurale Italiana, che abbiamo appena ascoltato e ci ha ricordato l'appuntamento autunnale con la rassegna Un Sacco di Semi, piuttosto che quello di Paolo della Club Baita, che ci ha ricordato il secondo incontro che si terrà giovedì 15 di ottobre al magazzino 47 della rassegna No Logs Make Hiking Great Again. In questo nuovo appuntamento si analizzerà il modello israeliano dell'industria della cyber security, come ci ha ricordato lui stesso. Claudia Benatti di Terra Nuova e Martina Ferlisi rispettivamente di Terra Nuova e Altre Economia per la presentazione del nuovo numero del mensile saranno reperibili e riascoltabili a partire da domani su navdania.radioondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Navdania di Radio Onda d'Urto, trasmissione Navdania che andrà in replica anche questa notte a partire da l'una. Facciamo un ultimo stacco musicale prima di salutarci, una cover firma Spike and the Gimme Gimmes con questa loro Kokomo.

mica lebbra distrugge la vita nei fiumi. Uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

anno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Buon pomeriggio a tutti, tutte e tutti, bentornati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, qui siamo ad Undersound, io sono Arcobaledo e nella puntata di oggi ci sarà l'ascolto del recap mensile delle uscite del mese di settembre. Direi che possiamo iniziare subito, visto che come al solito non ci stanno tutte le tracce nella puntata, infatti potete ascoltare la playlist completa su Spotify, Undersound recap mensile. Iniziamo la prima traccia del recap mensile delle uscite di settembre selezionate da Undersound, è Clean Remix di Neforogo Dentro e Shake, ragazzi che sono usciti con noi, con Undersound Productions, con l'ultimo EP appunto Clean. Queste sono le tracce che all'inizio erano contenute in esclusiva sulla copia fisica, sul CD. Buon ascolto.

continuiamo l'ascolto. La prossima traccia è Fine dei giochi di Joels e Ryzen. Buon ascolto.

0: Continuiamo l'ascolto. La prossima traccia è estratta dal disco Brown Skin di Otis Skin e Snock Brown. La traccia è Welcome to the Jungle. Buon ascolto.
1: Brown.

fuoco alle camionette. Merda. Io non divago su un divano letto. Ti vario netto da ste marionette. Carico split come baionette. O maionese al pepe verde.

vicini e tu poi l'avvicini. Fatti forza, pagini una morsa. Sta mente fatto solo di arrivismo senza sosta. Guaglione dentro una città nascosta. L'abisso è finito per guardarmi senza darmi una risposta. Vedo questa città.

0: stesso. Si cambia da oggi stesso.
1: La prossima traccia è Music, prodotta da JB Vibes, con sopra Mistaman e Frank Siciliano. Buon ascolto.

procediamo l'ascolto e la prossima traccia è Urgenza di DJ Fede con la Cricca dei Balordi e DJ Z. Buon ascolto.

0: La prossima traccia che andremo ad ascoltare è Icona, estratta dall'EP Safari di Roberto Giolle, G-Fox e Secco. Buon ascolto.
1: Oggi non si hanno più informazioni dall'esterno, curano se stessi da uno schermo, basano tutto sull'immagine e l'aspetto, invece di affidare

mi chiamano Roberto quando firmo sul verbale. Sbirro fra la moglie Frenia, se vuole il mio cellulare spino che mi dà una dritta, me la segno mentre mixo. Yeah. Cacci il mio ghostwriter, yeah. Senza ufficio un personale, per sta roba il peggio junkie della canzone tono schidro. Fuck i trend, sto playlist, sport come schifo. Non posso più avere barba, me la brucio fisso perché mi affino il filtro, brother mi ciabinghio. Lei non vuole businessman, ma chi si arricchisce? È una come Michelle, mai mangiato Michelin. Una al giorno non sai di che parlo, ma annuisci. Più che essere fake insieme, me ne sto io solo e triste. Odio puro perché è intorto, non è in grado di ammettere.

La prossima traccia che ascolteremo è Mirino, estratta da Minimo Instabile di Ardi e Sivus. Se siete interessati o interessate a recuperare anche l'intervista che gli ho fatto la scorsa puntata, la potete trovare sempre su Spotify oppure sul sito di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: Continuiamo l'ascolto, la prossima traccia è Linea Fantasma, estratta da Ultraviolenza di None e Clone di Soul Food e Superfluido. Buon ascolto.
1: È morto.

Procediamo, la prossima traccia è IMX, estratta dall'ultimo disco di G Leggenda, Diamond. Buon ascolto. Daniel.

La prossima traccia che andremo ad ascoltare è Olanda di Isio, Chelevra e Pera. Buon ascolto.

La prossima traccia che andremo ad ascoltare è Mama di Louis D, prodotto da Alex Trio 5. Buon ascolto.

0: Andiamo avanti, la prossima traccia è Solo un motivo di Locker.
1: Prodotta da Excess.

0: Siamo arrivati all'ultima traccia, noi ci salutiamo così, è Trento Salento di Ares Adami e Zebo. Buona permanenza sulle frequenze libere di Radio Onda d'Urto e buon pomeriggio a tutti, tutte e tutto.
1: Yeah. Ares Adami, Trento Massi, Schiazza Mod, questo è l'Antem. Yeah.

mercoledì dalle 15.15 alle 16 su Radio Onda d'Urto, un viaggio nei 40 anni di Radio Onda d'Urto con audio storici e non tratti dal nostro archivio, archivio del gatto in 45 minuti, 40 anni di storia, la nostra, quella di Radio Onda d'Urto.

L'archivio del Gatto Nero Radio Onda d'Urto, 40 anni più uno dei nostri e vostri archivi, con interviste ed approfondimenti dal 1985 ad oggi. Nella giornata odierna vi riproponiamo una trasmissione dell'ottobre del 2025 dedicata ai rapporti armieri, ma non solo, della società azienda Leonardo, partecipata dallo Stato, con Israele. Lo facciamo anche in vista del corteo di sabato 10 di ottobre a Brescia, partenza ore 15 da Piazza Garibaldi, con arrivo proprio davanti alla sede di Leonardo in Via Lunga, una mobilitazione lanciata dal coordinamento Palestina. L'anno scorso, nell'ambito delle grandi mobilitazioni del 2025 per la Palestina contro il genocidio e l'occupazione, Radio Onda d'Urto aveva realizzato una trasmissione ad hoc proprio per andare ad analizzare cosa faccia Leonardo e perché è ritenuta, a ragione, totalmente invischiata nel meccanismo del genocidio. Buon ascolto. Rimani

dona il 5 per 1000 a Radium da d'Urto. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e libera. Nella sezione 5 per 1000 del tuo 730 o altra dichiarazione dei redditi scrivi il codice 02084620174. Il codice lo trovi anche sul nostro sito www.radioondadurto.org. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Radio Onda d'Urto è la tua radio, può esserlo sempre di più. Abbonati e fai abbonare alla radio, bastano 8 euro al mese. Vai su radioondadurto.org o chiama lo 030 456 70 per un altro anno assieme, senza pubblicità, padrini e padroni. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo assieme.

La voce che avete appena sentito nello spot era quella del nostro Jean-Luc Stout, scomparso il 30 di settembre, colonna di Radio Onda d'Urto, per anni coordinatore delle trasmissioni musicali. Proprio a Jean-Luc dedicheremo un'intera giornata, quella di domenica 7 di dicembre, dalle ore 15 fino a sera al Magazzino 47, una versione, come dire, extra large di una delle tante creazioni di Jean-Luc, il Pop Club. Avremo una quindicina di band in diretta live al Magazzino, l'ingresso libero, fra un po' di musica, parole, chiacchiere, aneddoti per il nostro Jean-Luc. Tutte le informazioni per questa giornata a cui vi invitiamo, quella del 7 di dicembre al Magazzino 47, le trovate su radioondadurto.org. Sottofondo invece c'è Bilax, artista palestinese, e la sua meraviglia in questo sabato primo di novembre. Chiudiamo la prima parte di pomeriggio dedicata direttamente a ricordare cos'è stata davvero la prima guerra mondiale, una gigantesca carneficina, nei giorni in cui 4 di novembre invece si tornerà a celebrare in tante piazze l'unità d'Italia e ovviamente le forze armate. Prima parte era dedicata a questo. Rimaniamo più o meno in tema anche con la seconda parte. Andiamo a occuparci infatti delle complicità, delle collaborazioni anche di carattere militare dell'Italia, ma non solo, con il genocidio per mano israeliana in corso in Palestina. Lo faremo con una trasmissione ad hoc, dentro alla trasmissione l'intervista a Gianni Aliotti, attivista, ricercatore di The Weapon Watch, osservatorio sulle armi nei porti europei e mediterranei. E quindi un'analisi puntuale dedicata soprattutto a Leonardo e alle sue complicità con l'esercito di occupazione israeliano. Buon ascolto a tutte e a tutti. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito weaponwatch.net.

0: Radio d'onda d'urto, dove dei tuoi timpani hanno fatto un furto.
1: Francesca Albanese, nel suo rapporto all'ONU sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, definisce economia del genocidio quanto sta accadendo a Gaza, e tra le multinazionali nominate in questo rapporto, oltre la plurinominata statunitense Lockheed Martin, numero uno al mondo per fatturato militare, c'è anche l'italiana Leonardo, controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che detiene il 30,2% delle azioni. La Leonardo ha una significativa presenza internazionale, conta 60.000 dipendenti alla fine del 2024. Fino al 2023, nella pubblicazione Leonardo at a Glance, contenuta nel sito web del gruppo, Israele figurava come il quinto mercato domestico dopo quello italiano, inglese, americano e polacco. Dal 2024, per una questione di opportunità, è stato ricompreso nel resto del mondo. The Weapon Watch, l'osservatorio sulle armi nei porti europei e mediterranei, ha però dimostrato, utilizzando fonti ufficiali della Israel Defense Force, l'IDF, che i cannoni navali super rapidi, quelli della 8 Melara 76-62, costruiti dalla Leonardo negli stabilimenti della Spezia, sono montati sulle corvette israeliane e siano utilizzati nei bombardamenti dal mare sulla striscia di Gaza, colpendo anche aree urbane densamente abitate da popolazione civile. Di questo e altro ne abbiamo parlato con Gianni Aglioti, che è proprio un ricercatore di The Weapon Watch. Ha scritto recentemente un articolo con notizie inedite sulle responsabilità di Leonardo nel genocidio in corso a Gaza. Con noi Gianni Aglioti, ricercatore di The Weapon Watch, l'osservatorio sulle armi nei porti europei e mediterranei. Ha recentemente scritto un approfondimento sulle responsabilità di Leonardo nel genocidio a Gaza. Ricordiamo Francesca Albanese, nel suo rapporto all'ONU sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, definisce economia del genocidio quanto sta accadendo a Gaza, e tra le multinazionali che nomina in questo rapporto, oltre alla pluricitata statunitense Lockheed Martin, la numero uno al mondo per fatturato militare, c'è anche l'italiana Leonardo, un'azienda che è controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Noi salutiamo Gianni, una buona giornata, grazie per essere con noi. Gianni, allora magari ti chiedo intanto di raccontarci un po', ecco, la Leonardo, qual è la sua, come dire, struttura dal punto di vista così proprio della industriale.
2: La Leonardo, come tutti sanno, è la principale azienda, il principale gruppo industriale a casa madre italiana per fatturato militare. A livello mondiale oscilla tra il 12° e il 13° posto a seconda degli anni, quindi è un'azienda che ha notevoli responsabilità anche sull'export italiano di armamenti, oltre a ciò che produce e che gestisce direttamente gran parte e dell'industria del settore della cosiddetto della difesa, dell'industria militare in Italia, comprese molte piccole e medie aziende, in qualche modo stanno dentro la filiera industriale della Leonardo come aziende di subfornitura di diversi livelli. E quindi diciamo che la Leonardo da sola in Italia controlla circa 70%, controlla direttamente o attraverso la partecipazione azionaria circa il 70% del settore. Non so se a livello occupazionale la Leonardo ha oltre 60.000 dipendenti al mondo. Oltre 60.000 dipendenti, il 15% sono nel Regno Unito, il 13% sono negli Stati Uniti, il 5% in Polonia, il 60% in Italia e il 7% nel resto del mondo, tra cui 250 dipendenti sono in Israele, fanno parte di un'azienda, la Rada Electronics, che è stata acquisita dal gruppo Leonardo nel 2022 e poi incorporata per fusione nella Leonardo DRS, che è la controllata di Leonardo negli Stati Uniti. Di conseguenza Israele, dopo questa acquisizione, era stata identificata e definita dallo stesso gruppo Leonardo come il quinto mercato domestico. Cioè il primo mercato domestico evidentemente è l'Italia, il secondo è la Gran Bretagna, il terzo gli Stati Uniti, il quarto mercato domestico la Polonia, il quinto era Israele, anche se il peso specifico dell'azienda in questo paese era relativamente modesto, almeno per numero di occupati, non per rapporti di cooperazione, integrazione con le principali industrie militari israeliane. Poi per ragioni d'immagine, diciamo che dal 2024 la Leonardo ha pensato bene di non enfatizzare questa sua presenza diretta in Israele, e se oggi voi andate nel sito della Leonardo non trovate più Israele come il quinto mercato domestico del gruppo, ma lo hanno diciamo diluito in quel 7% del resto del mondo, che poi sono soprattutto paesi dove la presenza di Leonardo è più attraverso strutture commerciali, strutture di assistenza tecnica, di service, più che di produzione. Diciamo i cinque paesi in cui c'è un'attività di produzione sono quelli che ho elencato.
1: Ecco, detto questo, quali sono le relazioni commerciali fra Italia e Israele che riguardano nello specifico proprio la produzione della Leonardo? Quali sono le armi di cui Leonardo esporta in Israele, o comunque le componenti che servono poi per arrivare ad assemblare armi e mezzi militari?
2: Faccio un passo indietro per dire che per molti anni Israele non è mai stato un paese destinatario dell'esportazione di armamenti, di materiali d'armamento, di sistemi d'arma, di tecnologie militari dall'Italia, sia nel periodo della Prima Repubblica sia fino all'inizio degli anni 2000. C'era sicuramente una certa prudenza da parte dei governi di allora nel avere rapporti commerciali in ambito militare. Questo spiega il fatto che Israele non, se uno va a vedere appunto l'andamento dell'export di armamenti verso Israele da quando è stata approvata la legge 185 del 1990 fino all'inizio degli anni 2000, vedrà che praticamente l'export verso Israele era inesistente. Questo riguardava anche il gruppo Finmeccanica. Poi negli anni 2000, con il governo Berlusconi, inizia l'accordo di cooperazione che fu firmato nel 2005 e via dicendo, ma la prima grande commessa di trasferimento di armamenti dall'Italia all'Israele viene firmata proprio dal gruppo Finmeccanica, l'attuale gruppo Leonardo, per la vendita di 30 aerei M346 costruiti dalla Ermacchi, che faceva già parte comunque del gruppo Finmeccanica, che sono aerei, sono addestratori che poi possono essere anche riutilizzati e anche a scopo di attacco militare, quindi con sistemi d'arma. Però diciamo che i 30 aerei che furono venduti da Finmeccanica e l'Ermacchi a Israele sono essenzialmente degli addestratori. Ciò non toglie che sono addestratori dei piloti delle forze di difesa israeliane, che sono poi gli stessi piloti che utilizzando i caccia dell'aviazione israeliana, gli F-16 o gli F-35, hanno compiuto bombardamenti su Gaza, non solo su Gaza, e continuano a farlo. Quindi non si possono considerare un prodotto dual use, sono aerei, sono degli addestratori destinati all'aviazione israeliana ad uso essenzialmente militare, quindi non, poi appunto possono anche essere adattati in una versione proprio di attacco vero e proprio. Questa commessa del 2012, ovviamente i 30 aerei sono stati già forniti, rimane, non è mai stata interrotta anche dopo il 7 di ottobre per quanto riguarda quello che è il supporto logistico, l'assistenza tecnica da remoto, le riparazioni e i ricambi per questi aerei, che sono tutti attività che rientravano nel contratto firmato. Il valore del contratto era significativo, adesso non ricordo bene, sicuramente più di 400 milioni di euro. Ebbene, sulle questa continuità di rapporto commerciale tra Leonardo e Israele è l'unico caso in cui l'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, ha ammesso che Leonardo continua a fornire queste attività appunto di supporto logistico, di assistenza tecnica, pezzi di ricambio, riparazioni, e chiedendo in qualche modo che sia il governo a interrompere questo contratto di fornitura. Dicendo questo, tra l'altro, Roberto Cingolani ha smentito invece le cose che fino a ieri sia Crosetto sia Tajani hanno sempre sostenuto relativamente al fatto che dopo il 7 ottobre si fossero interrotti qualsiasi fornitura verso Israele. In realtà, diciamo, dopo il 7 ottobre non sono stati firmati nuovi contratti. Però diciamo che la responsabilità e il coinvolgimento di Leonardo va ben oltre a questa vicenda dei 30 addestratori. Quindi alle ammissioni ci sono tante omissioni. Ad esempio, una delle omissioni su cui l'azienda sorvola sono i due contratti di fornitura a Israele, il primo firmato nel 2019 e il secondo nel 2022, di un totale di 12 elicotteri sempre da addestramento militare, che sono sviluppati e prodotti dalla Gusta Western di Filadelfia, che è una società statunitense, però è controllata al 100% da Leonardo. Quindi è vero che in questo caso l'export dagli Stati Uniti verso Israele non è regolato dalle nostre norme che regolano l'esportazione di armi, quindi dalla legge 185. Però c'è una responsabilità del gruppo Leonardo. Cingolani non è il direttore della filiale italiana, lui è il principale responsabile, il principale capo azienda, quindi di tutto il gruppo. Tra l'altro, questa commessa, essendo più recente, siamo ancora, diciamo, ancora in una fase di non completamento, e anche comunque nel caso degli elicotteri, al di là della consegna di tutti i 12 velivoli, c'è sempre nel contratto la continuità del supporto logistico, dell'assistenza tecnica, dei pezzi di ricambio, delle manutenzioni. Quindi c'è un vincolo che continua anche dopo, diciamo, la consegna dell'ultimo velivolo.
1: Ecco, per quanto riguarda invece i cannoni navali, quelli sì, super rapidi 8 Melara, che sono stati costruiti dalla Leonardo negli stabilimenti di Spezia, montati su corvette israeliane, era stato sì, appunto dimostrato che fossero stati usati nei bombardamenti dal mare su sì, Gaza. Ecco, questa produzione prosegue, o è stata stato interrotto.
2: Sì, allora, la questione dei cannoni navali super rapidi, che diciamo è considerato un gioiellino da un punto di vista tecnologico e militare, è forse una delle produzioni che non hanno competitor al mondo, è una delle questioni invece più importanti, cioè più gravi sotto tutti i punti di vista, perché i primi quattro cannoni navali prodotti a Spezia, diciamo nello stabilimento Melara, vecchia Otto Melara, sempre di Leonardo, sono stati consegnati ad Israele per l'installazione nelle corvette e prodotte e vendute ad Israele dalla ThyssenKrupp tedesca nel 2022 e nel 2023. Però il contratto non si ferma soltanto a quei quattro cannoni. Il totale del contratto è di 13 cannoni navali per un valore complessivo di 440 milioni di euro, quindi è una delle più importanti forniture realizzate dal gruppo Leonardo per Israele. Ovviamente nei 440 milioni di euro non c'è soltanto la consegna dei cannoni navali, ma come per qualsiasi altro sistema d'arma c'è sempre il problema supporto logistico, assistenza tecnica, riparazioni, pezzi di ricambio. Quindi questa commessa, cioè questo contratto, sta continuando. Anzi, se prima Israele comprava le proprie corvette dalla ThyssenKrupp tedesca, adesso lo sviluppo delle nuove corvette, che sono diciamo una generazione più avanzata di quelle precedenti, stanno avvenendo nei cantieri israeliani, e anche le nuove corvette si doteranno del cannone navale super rapido, perché è il più avanzato al mondo. Quindi questo rapporto di fornitura da Leonardo a Israele sta continuando e continuerà anche in futuro. E a differenza di quello che ha dichiarato, o meglio ha omesso completamente nelle sue interviste e dichiarazioni alla stampa, Roberto Cingolani, che si richiamava al rispetto rigorosissimo della legge 185 del 90, qui siamo di fronte a una palese violazione di quella legge, perché i cannoni navali fisicamente vanno da dove si producono a Spezia, sulle corvette vanno direttamente in Israele per l'installazione nelle corvette, ma da un punto di vista formale l'autorizzazione all'export, se uno si va a rileggere le relazioni annuali che appunto il governo ha l'obbligo di scrivere e presentare al Parlamento e alla società civile, questa commessa dall'Italia verso Israele non la troverete mai, non compare mai, perché formalmente Leonardo vende questi cannoni navali agli Stati Uniti. C'è un'azienda americana che fa da intermediaria per una classica triangolazione, che è una cosa molto comune purtroppo nel mercato opaco delle armi e degli armamenti. Fa una classica triangolazione Italia, Stati Uniti, Israele. Ma le triangolazioni sono un aspetto illegale relativamente a quello che prevede la norma sull'esportazione di armi, perché quando io autorizzo un'esportazione, nell'autorizzarla devo avere la garanzia, c'è cioè una clausola ben precisa e chiara anche nella 185, in cui ci deve essere chiaro la destinazione finale di quel sistema d'arma, cioè quindi l'uso finale deve essere dichiarato. Quindi l'azienda americana che compra e poi regala, vende a Israele, non mi interessa, però deve dichiarare che la destinazione finale d'uso è Israele, e di conseguenza questa esportazione dei cannoni navali è grave in tutti i sensi. Intanto perché ha smentito categoricamente la tesi dell'azienda, della Leonardo, quando loro in polemica con Papa Francesco nel 2024, nel gennaio del 2024, quando il Papa aveva rifiutato una donazione di Leonardo di 1.500.000 euro per l'ospedale Bambin Gesù di Roma, in quanto erano soldi che secondo il Papa erano sporchi di sangue. Il Papa aveva il merito di non usare mezzi termini. Loro avevano subito detto che in realtà sì, le cose che producono in ambito militare, non, che nei teatri di guerra non c'era alcun sistema d'arma che veniva impiegato, che veniva utilizzato. Come The Weapon Watch, utilizzando tra l'altro un video delle forze di difesa israeliane, abbiamo dimostrato che con un cannone navale, come dicevi tu, si stava bombardando Gaza dal mare e soprattutto si colpiva la popolazione civile, perché, e quindi smentendo clamorosamente la dichiarazione di Leonardo, che diceva sì, ma noi facciamo sistemi dronici, radar, però voglio dire, non c'entriamo niente con ciò che bombarda, ciò che spara, ciò che uccide. La cosa è grave per questo, ed è gravissima anche perché è una violazione palese della legge 185. Quindi in questo caso non c'è assolutamente, quindi c'è anche una responsabilità sui cannoni navali, non solo della Leonardo, ma anche del governo italiano e del Parlamento, che dovrebbe garantire il controllo che la legge non sia violata e sia rispettata. Poi io ho anche scritto nell'articolo, ci sono altre responsabilità di Leonardo nel coinvolgimento quello che appunto la Francesca Albanese ha chiamato l'economia del genocidio, la partecipazione di Leonardo nella costruzione dei cacciabombardieri F-35 che sono venduti ad Israele. Israele fu uno dei primi paesi che comprò insieme all'Italia questi aerei dalla Lockheed Martin, ne comprò 50, adesso l'anno scorso ha firmato un altro contratto per la fornitura di altri 25 F-35. Ecco, cosa fa Leonardo sugli F-35? Leonardo assembla nello stabilimento di Cameri gli F-35 che sono, diciamo, comprati dall'Italia e dall'Olanda, quindi assembla il velivolo completo, ma produce non solo quindi per gli F-35 comprati dall'Italia, ma per gli F-35 modello A, F-35A, anche quello che viene chiamata tecnicamente la cassa alare, cioè quella parte dell'aereo in cui sono inserite le ali, quindi tutta la parte del cassone dell'aereo più le ali. Quindi Leonardo è un subfornitore di secondo livello, definito di secondo livello, della produzione degli F-35 che vengono poi venduti dagli Stati Uniti ad Israele. C'è di fatto anche una corresponsabilità in questo. Poi io ho parlato della produzione principale, poi in realtà ci sono società del gruppo Leonardo, così come ci sono altre piccole e medie imprese italiane che partecipano al programma F-35 per alcuni componenti, per alcuni sistemi, diciamo quindi c'è un insieme di coinvolgimento nella produzione anche dei caccia che appunto vanno ad Israele.

0: Questi sono solo alcuni dei motivi per cui la Leonardo è finita nella mirino dei movimenti contro la guerra, contro il genocidio per la Palestina, e sicuramente lo finirà ancora. Ci sono già alcune iniziative programmate nelle prossime settimane. Blocchiamo la Leonardo, questa è la parola d'ordine del 28 novembre, il giorno dello sciopero generale contro la finanziaria di guerra per un futuro di pace e giustizia sociale. Il 28 novembre presidio davanti alla Leonardo S.P.A. a Tessera, siamo in Veneto, così i centri sociali della nord-est dell'ADL Cobas, ma è facile immaginare che per la stessa giornata o comunque nelle prossime giornate, nelle prossime iniziative, Leonardo finisca nuovamente come lo è già finita nella mirino dei movimenti pro-PAL. E proprio su questo andiamo a sentire ancora Gianni Agliotti, ricercatore della The Weapon Watch, l'osservatorio sulle armi nei porti europei e mediterranei. Ecco, la Leonardo è finita nella mirino dei movimenti pro-Palestina, l'abbiamo visto anche durante queste imponenti manifestazioni che si sono svolte tra fine settembre e i primi di ottobre, con anche manifestazioni davanti alle aziende. In alcuni casi insomma ci sono stati anche interventi piuttosto violenti e brutali da parte delle forze dell'ordine contro i manifestanti, in particolare a Torino. Quindi è evidente che la Leonardo è un obiettivo in quella che è comunque la logistica di guerra. Queste armi come raggiungono Israele?
1: Come da un punto di vista logistico, per quanto riguarda i cannoni navali, non abbiamo avuto, almeno per quanto riguarda la realtà dell'Alto Tirreno, abbiamo riscontrato e verificato che non c'è il trasferimento di queste armi non avviene direttamente dai nostri porti, probabilmente per una questione proprio per aggirare i blocchi, le proteste. Ad agosto c'è stato il blocco nel porto di Genova di uno dei due cannoni navali prodotti dalla Leonardo, ma che non erano destinati ad Israele, erano destinati agli Emirati Arabi Uniti in cantieri. Quindi io personalmente non so come ci arrivano. Teniamo conto che c'è questa triangolazione con gli Stati Uniti e c'è questo anche rapporto almeno fino alle corvette realizzate finora con la ThyssenKrupp tedesca. Quindi non so se in questo caso la logistica abbia come baricentro, come fulcro la Germania, o se probabilmente sì, anche se poi l'installazione vera e propria, la messa a punto del sistema d'arma sulle corvette è sempre avvenuto nei cantieri israeliani, però quello potrebbe, anzi quasi sicuramente, era l'ultimo atto, perché poi quindi non è escluso che i cannoni navali finora siano andati direttamente ai cantieri tedeschi della ThyssenKrupp, e poi nella fase di allestimento finale di messa a punto in opera della corvetta, le corvette arrivino direttamente dai porti del nord della Germania ad Israele. E per quanto riguarda il supporto logistico, riparazioni, ricambi, è molto più difficile avere il controllo del trasferimento di materiali, di pezzi, perché non è un un veicolo corazzato, montato, visivo, oppure non so, un container carico di esplosivi, di munizioni, che in qualche modo per chi fa osservazione nei porti risulta poi facile identificarlo, diciamo, come un trasferimento d'armi. Per quanto riguarda gli F-35, chiaramente quello che produce la Leonardo a Cameri per 850, questo era il contratto totale, le caccia bombardieri della Lockheed, questi vengono poi assemblati però negli stabilimenti degli Stati Uniti, quindi arrivano a Israele direttamente dagli Stati Uniti. Così come dagli Stati Uniti arrivano ad Israele anche forniture di militari prodotti dalla Leonardo DRS, che è l'ultimo, diciamo, pezzo del coinvolgimento diretto di Leonardo nell'export verso Israele. La Leonardo DRS, ad esempio, ha firmato anche di recente dei contratti per la fornitura di mezzi speciali per il trasporto di carri armati e di veicoli corazzati da combattimento, questo producendoli negli Stati Uniti. Poi la Leonardo DRS invece, attraverso l'azienda controllata israeliana, fornisce sistemi radar, sensori per la protezione di mezzi militari, però anche ad esempio dei Caterpillar, che in Israele vengono impiegati per la demolizione di case, di villaggi e di olivi, quindi non solo nelle macerie di Gaza, ma anche in Cisgiordania. Per questo motivo, ad esempio, la Caterpillar rientra tra le multinazionali del rapporto scritto dalla Francesca Albanese sul coinvolgimento di diverse imprese multinazionali nell'economia del genocidio. Quindi per quanto riguarda comunque questi sistemi radar, sensori ottici, sistemi di protezione appunto per i mezzi militari terrestri, anche per i Caterpillar usati militarmente dalle forze armate israeliane, la produzione è una produzione diretta in Israele, quindi da un punto di vista logistico non c'è un passaggio in altri paesi. Questo un po' è il quadro più generale.
0: Certo. Zanni Agliotti, non so se hai altro da aggiungere, cose che ci siamo detti.
1: Poi uno su queste cose è chiaro che si potrebbe parlare, approfondire su certe. Purtroppo dal punto di vista della logistica per la guerra non abbiamo un'osservazione che ci consente di avere chiaro esattamente cosa avviene, che cosa succede, perché su certe, appunto come nel caso dei cannoni navali, a volte l'azienda, la Leonardo spesso non utilizza, diciamo, le strutture di logistica sul territorio, cioè sia i porti esistenti, sia questo. Penso che sia dovuto in larga parte a una preoccupazione di avere un'opposizione. Quindi è un aspetto che andrebbe analizzato, approfondito, capito meglio. E non sempre, spesso veniamo allertati quando magari una cosa risulta evidente, però, e quindi agiamo nel lavoro di supporto, ad esempio con i lavoratori portuali, via dicendo. In molti casi, quando le cose non si sanno, chiaramente non ci sono nemmeno le condizioni poi per agire, per reagire. Però ecco, per chiudere, Per far capire la dimensione del coinvolgimento economico di Leonardo con Israele, tutte le cose che io ho elencato, da un punto di vista proprio di valore, di mercato, di contratti firmati, stiamo parlando di oltre 2 miliardi di euro. Quindi il coinvolgimento di Leonardo da sola è tema molte volte di più del coinvolgimento del sistema Italia, del sistema paese nell'esportazione verso Israele, anche se ciò non toglie che se ci sono delle responsabilità penali è grave anche la fornitura di materiali non so chimici che possono essere utilizzati e poi dalle aziende israeliane per produrre munizionamento, per produrre esplosivi, anche se poi il valore magari della fornitura è di pochi milioni di euro. Quindi io questa cosa l'ho detta per dare un ordine di grandezza, per capire che quando si parla delle responsabilità di Leonardo, effettivamente la dimensione è questa, non è è poca cosa.
0: Certo. Gianni Agliotti, ricercatore di Weapon Watch, osservatorio sulle armi nei porti europei e mediterranei, grazie per essere stato con noi, una buona giornata.
1: Grazie a voi, arrivederci.

affari di Leonardo con Israele. Era questo il tema della trasmissione datata ottobre 2025, realizzata da Radio Onda d'Urto e che abbiamo ripreso anche quest'anno all'interno dello spazio dell'archivio del Gatto Nero, anche come lancio verso la manifestazione di sabato 10 ottobre 2026 a Brescia con il coordinamento Palestina. Partenza alle ore 15 da Piazza Garibaldi, arrivo proprio davanti alla sede bresciana di Leonardo in via Lunga 2 nella zona ovest della città. Tutti gli aggiornamenti e le informazioni le trovate ovviamente su Radio Onda d'Urto. Chiude qui per ora la puntata dell'archivio del Gatto Nero. Noi ci risentiamo invece esattamente fra 7 giorni. Buon ascolto a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto.

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
1: Al CSA Magazzino 47 di Brescia sono ricominciati i consueti appuntamenti del venerdì. Dalle 15.30, Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30, aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di tagliatelle al sugo finto toscano e torta alle mele. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo.

0: Striscia di Gaza da questa mattina in colpi di arma da fuoco israeliani, attacchi aerei che hanno preso di mira diverse aree della Striscia di Gaza, tra le quali il campo profughi a Khan Yunis nel sud, in quello che sembra un puro atto di vendetta da parte di Tel Aviv, a 3 anni esatti dal 7 ottobre 2023. Un periodo in cui, dice lo stesso esercito israeliano, sono stati compiuti 100.000 attacchi su tutti i fronti, 65.000 quelli a Gaza, 28.000 in Libano e Siria, 4.500 in Iran e 80 in Yemen. E poi c'è la Cisgiordania occupata, dove i soldati israeliani hanno distrutto oggi alcuni monumenti dedicati ai palestinesi nella città di Jenin, nel nord del territorio occupato da Israele dal 1967. Le truppe occupanti israeliane hanno inoltre effettuato un'incursione a Nablus, a circa 40 km a sud di Jenin, dove hanno distrutto 5 monumenti commemorativi dedicati ai martiri palestinesi in diversi quartieri e arrestato decine di persone. Anche qui un palestinese ucciso e altri 14 feriti durante un attacco di coloni israeliani contro agricoltori intenti nella raccolta delle olive sui loro terreni a est di Tulkarem. E per Gaza, la Cisgiordania occupata, contro occupazione e genocidio e a fianco della resistenza palestinese, sabato mobilitazione globale che toccherà anche 50 città italiane. A Brescia il coordinamento Palestina dà appuntamento questo sabato 10 d'ottobre alle ore 15 in piazza Garibaldi per un corteo diretto all'azienda armiera Leonardo. E poi oggi intanto vietate da parte delle questure le manifestazioni per la Palestina a Lecco e Bergamo, dove si terrà comunque alle 18 una conferenza stampa. Veniamo ora alla politica di Palazzo Italiana. La Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale, che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri l'Assemblea aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2. Via libera anche all'articolo 8, che estende il diritto di voto ai fuori sede, ai caregiver familiari. Domani il voto finale sulla legge a scrutinio segreto che agita la maggioranza. Tensione in aula anche sulla commissione parlamentare antimafia e Scarpinato. Parliamo ora di lavoro e sfruttamento. Lavoravano fino a 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, venivano pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta ed erano sottoposti al controllo dei caporali. C'è tutto questo dietro lo sfruttamento di lavoratori di origine migrante, oggetto delle indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Gli accertamenti sono durati oltre 2 anni e oggi, tra Villa Literno e Mondragone, nel Casertano, sono scattati provvedimenti per 4 persone, notificato ad altre 4 l'avviso di conclusione delle indagini. E poi c'è il mondo della scuola con le occupazioni anche negli istituti italiani. A Roma, dopo il liceo Cavour, ci sono anche gli istituti di Vittorio Lattanzio, il Tullio Levi Civita e l'istituto francese Chateaubriand tra le scuole occupate questa mattina nella capitale. Ad accendere la miccia è stato un paio di giorni fa il collettivo OSA, l'opposizione studentesca d'alternativa, che soprattutto a Torino ha trainato l'occupazione dell'istituto magistrale Regina Margherita e del Carlo Ignazio Giulio, 2 istituti superiori a cui si è aggiunto ieri mattina, 6 di ottobre, l'istituto Lagrange in via Genè. Al centro della protesta sostenuta da molti insegnanti il DDL Valditara, il decreto scuola oggi incardinato in commissione cultura al Senato, che introduce tra l'altro il tetto agli alunni migranti nelle classi senza inserire alcun finanziamento concreto per la scuola pubblica sempre più disastrata. E poi c'è la Francia, dove sono proseguite anche oggi le mobilitazioni studentesche con 528 licei ancora totalmente o parzialmente bloccati. Le organizzazioni studentesche hanno convocato per domani 8 ottobre l'atto quarto della mobilitazione, con nuovi cortei a Parigi e in altre città d'Oltralpe. Il ministro dell'Interno Laurent Nunez ha sospeso l'uso delle granate stordenti e assordanti contro le proteste dopo il grave ferimento di un giovane studente a Lens, 15 anni, che ha perso una mano durante le manifestazioni. Sono le 16:06 minuti e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle 17:20 e 19:20. La linea invece tra pochissimo a Baraonda d'Urto, condotta oggi da Simone Elgast Cavagnini. A tutti e tutte un buon ascolto.
1: Dal 1985 su Radio Onda d'Urto trovate Informazione locale, nazionale ed internazionale.

giornale, cultura, musica e intrattenimento. Ascoltaci anche tramite l'app e sul sito radioondadurto.org. Seguici su Telegram, Instagram, Facebook e Twitter. Contattaci allo 030 456 70 e all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Scegli Radio Onda d'Urto, scegli una radio libera.

0: Allora, immagino che abbiate capito dalla sigla, con appunto questo pubblico festante, oggi abbiamo un live qui in Studio Viola. E infatti è venuto a trovarci un caro amico, Davide De Francesco. Ciao, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, ciao a tutte e tutti.

0: Allora, Davide è qui perché sta per far uscire un nuovo EP. Voi probabilmente ve lo ricorderete perché abbiamo fatto tante chiacchierate con lui e con i suoi compari di viaggio quando militava nei Sidewalk.
1: Esatto.
0: Avevano fatto uscire un EP che si chiamava Sugli Alberi e avevamo parlato tanto con loro perché, insomma, oltre a essere bravissimi, era un progetto molto particolare perché non andava a cercare i palchi dei locali, i palchi erano tutto il mondo,
1: cioè per strada,
0: infatti sì. Si chiamano The Sidewalk e avete girato un sacco,
1: un botto,
0: ma
1: sì,
0: veramente un sacco,
1: tanto, sì.
0: Sidewalk, poi magari ci racconterai, però è un progetto che attualmente
2: non sta più andando, nel senso ci siamo sciolti in realtà a settembre del 2025 e dopo appunto una gavetta incredibile, nel senso che, come hai anticipato, abbiamo girato un po' tutta Italia principalmente, partendo prima dalla costa est e poi spostandoci a quella ovest. Ci abbiamo fatto un bel po' di giri, è stata tutta sicuramente esperienza, però insomma, come tutte le band, poi una certa succede che ci siano delle scaramucce, cose del genere, e poi tutti avevano comunque ambizioni anche diverse, volevano fare altro tipo di percorso e quindi alla fine ci siamo sciolti. Poi, come dici tu, si sa mai.
0: Non si sa mai. Beh, questo è normale, voglio dire, siete partiti giovanissimi, siete buttati nella mischia senza timore, poi ci sta che innanzitutto la vita di tour insomma è
1: prosciugante
0: perché sei gomito a gomito con tutti, sì. 24 ore sì. al giorno, sì. 7 giorni alla
2: settimana. Tra l'altro in una situazione abbastanza punk hardcore, perché
0: furgone,
2: a dormire in giro proprio cercando posti o per farci ospitare o in tenda proprio.
0: Sì, sì, no, infatti io intendevo la vita in tour per le band indipendenti, non per ovvio che gli Iron Maiden prendono l'aereo, vanno in hotel 5 Bravissimo. Stelle con la spa, cioè non è quella la vita da tour che intendo io, è furgone, chilometri, guasti, buca,
2: Bravissimo.
0: Scarica tutto, ricarica tutto, insomma, come dicevo, gomito a gomito con altre 4-5 sì. persone, dipende dal sì. numero, comunque non è semplice, ovviamente ognuno ha le sue esigenze, ma deve scendere a patti con le esigenze degli altri 4.
2: Bravissimo.
0: E quindi alla lunga può essere comunque logorante,
2: diciamola
0: così.
2: Esatto.
0: Logorante anche per gli amici più cari e più sinceri.
2: Esatto, che poi rimangono, cioè nel senso,
0: chiaro,
2: mega rapporti
0: credo
2: con questi ragazzi.
0: Credo che sia normale.
2: Sì, sì.
0: Questo e inoltre la vostra giovane età che fa sì che, maturando, facendo esperienza, poi è normale che ognuno abbia desideri e ambizioni diverse, come dicevi tu, e non c'è niente di male, voglio dire, non è che bisogna aver ordinato il dottore, che bisogna suonare insieme, no?
2: No.
0: Voglio dire. Quindi, conclusa l'esperienza con i Sidewalk un annetto fa,
2: sì,
0: quindi settembre dell'anno scorso, tu non è che sei rimasto con le mani in mano?
2: No. No, direi proprio di no. Allora, ho fatto poi un periodo dove la mia salute, proprio dati questi tour fantastici dove comunque ho faticato parecchio, mi ha dato dei calci nei denti, nel senso mi sono dovuto fermare un attimo, e però è stato modo per me per fare una grandissima ricerca interiore. Ho iniziato a scrivere tantissimo proprio in prosa, ho tenuto parecchi taccuini, sono adesso al terzo, e attraverso questa ricerca interiore comunque sono arrivato a un sunto psicologico di quello che avrei voluto fare poi a posteriori, e è nato questo EP che contiene in realtà due canzoni che già avevo composto prima, quindi che partono comunque da un periodo precedente a questa cosa, che poi sono state implementate da altre 5 tracce che fanno parte di questo EP, molto più scarno, nel senso, se coi Sidewalk c'era un muro di suono di una certa importanza e si dava tanta importanza anche a quello, qua invece è proprio il contrario, sono andato ad asciugare talmente tanto da tirar fuori un album che è completamente chitarra e voce, cantautorale.
0: Infatti è molto intimo e molto delicato,
2: sì.
0: no?
2: Sì.
0: E infatti adesso ti chiedo la prima domanda che ti faccio, poi magari andiamo ad ascoltare un brano, perché stiamo già parlando da quasi 10 minuti e non abbiamo ancora ascoltato niente. ci vuole anche coraggio. Perché insomma, con la band hai altre persone accanto, sì. E anche se parli di, passami il termine, di cazzi tuoi,
2: sì.
0: Comunque ci sono anche altri accanto a te che ti danno man forte,
2: certo.
0: Non sei tu da solo,
2: certo.
0: A parlare di cazzi tuoi, è molto diverso, no?
2: Sì.
0: E quindi ci vuole insomma anche un bel coraggio per fare un album di questo tipo dopo un'esperienza come quella che hai avuto, perché qui ti metti proprio a nudo,
2: sì. Sì.
0: Come si suol,
2: sì.
0: Dire
2: completamente biotto.
0: Però sei un bel ragazzo, quindi va bene.
2: Esatto,
0: dire,
2: dai.
0: No, si scherza, eh. Allora dai, andiamo ad ascoltare qualcosa da questo tuo EP che non ha titolo.
2: Oh. Ha il titolo Davide De Francesco.
0: Basta.
2: Sì.
0: Si chiama,
2: sì, sì, sì, sì. È la presentazione di me stesso.
0: Ok, ok.
2: Esatto.
0: Cosa andiamo ad ascoltare?
2: Allora, come prima canzone, secondo me è Tabù.
0: Ok, Tabù, eccola qua, la traccia numero 3 di questo EP.

0: E quindi Tabù, Davide De Francesco, traccia numero 3 del suo EP, non l'abbiamo ancora detto, ce lo sta facendo ascoltare in anteprima, perché l'EP non è ancora uscito, uscirà domani, giovedì.
1: Giovedì, esatto.
0: Esatto.
1: Esatto.
0: 8. Il gatto è il tuo?
1: Sì.
0: Fantastico.
1: Sì. Sì, allora, la storia di questa canzone è abbastanza straziante, è sicuramente una metafora di quella morte dell'io che c'è stata durante il periodo della malattia. E durante quel periodo è venuto a mancare anche il mio gatto, no, che è stato il mio gatto per 18-19 anni, e lo vedevo aggirarsi per casa abbastanza morente, quindi è stato straziante, ed è uscita questa canzone, che però se poi la penso al personale, la sto scrivendo un po' anche per me stesso. Essere un gatto per gli amici è una cosa che, certo, in realtà mi ci ritrovo, ecco.
0: Mi sto commuovendo, perché anch'io ho vissuto non troppo tempo fa due gatti, in realtà, uno in particolare che ho visto caracollare, spegnersi lentamente, senza poter fare nulla, perché...
1: Sì, sì, sì. È tosterello. Questo, sì, questo EP è veramente tosto, sì.
0: Allora, EP che dura comunque 27
1: minuti. Sì.
0: Quindi... diciamo che effettivamente, per le regole tra virgolette, si può chiamare LP dai 35, quindi manca, esatto, una canzone,
1: sì,
0: due massimo. Però invece c'è un'altra scuola di pensiero che dice che in realtà un LP basta che ci siano 7 brani. Qua ce ne sono 7 di brani.
1: Lo so, però.
0: Però va bene, va bene.
1: L'aveva detto che era un EP, dai.
0: Beh, ma sì, ma ci sta, voglio dire.
1: Sì.
0: Primo, per presentarti,
1: esatto,
0: con questo progetto nuovo,
1: bravissimo,
0: ci sta a fare un EP.
1: Esatto.
0: Però diciamo che in questo progetto, sì, è il tuo progetto solista, ma c'è una collaborazione importante. Cioè, è un progetto con le idee molto chiare. È un progetto.
1: Sì.
0: Che ha già diciamo in cantiere,
1: sì,
0: altro materiale,
1: sì,
0: e non sei proprio da solo.
1: No,
0: cioè,
1: no,
0: il nome è abbastanza
1: importante, sì, c'è il fantastico messer Pietro Paletti, che è un amico principalmente, l'ho conosciuto ormai un paio di anni fa, e durante il periodo dei Sidewall comunque ci siamo frequentati, poi quando appunto è finito questo progetto ci siamo ripresi proprio a vedere anche a livello lavorativo, e quest'album in realtà è tutto autoprodotto, nel senso che ho prodotto tutto nella mia camera, ho fatto tutto da solo. Quello di cui si è occupato Paletti è fare un master finale in modo tale da farlo suonare bene, e però c'è in progetto effettivamente un altro disco fatto con lui, che avrà un'impronta un po' diversa rispetto a quella proprio cantautorale pura, chitarra e voce, e poi un mega progetto super ambizioso su cui sto lavorando anche a livello, passatemi il termine, sociale, attraverso degli altri progetti paralleli. Qua mi collego per parlare anche di una realtà che mi sta molto a cuore, che è Oltresuono, che mi darà la possibilità di fare una sorta di sperimentazione attraverso le frequenze su un pubblico ristretto. Collaboro anche con una ragazza che si chiama Teresa Cinquetti, che è una teatrante, una attrice, ma non solo, nel senso che comunque è in grado anche di fare dei laboratori dove coinvolge le persone a livello fisico e corporeo, e quindi unire queste due forme d'arte per riuscire a vedere qual è come reagiscono le persone a determinati tipi di frequenze, e quindi poi con l'utilizzo di queste frequenze, vedendo come si reagiscono, costruirci un album per riuscire ad utilizzarle anche in una dimensione live, dove non c'è solamente un rapporto non paritario con chi c'è sul palco, che quindi c'è sempre quel muro sostanzialmente,
0: la quarta parete, certo,
1: esatto, rompere in un certo senso la quarta parete in modo tale da far interagire anche il pubblico tra di loro. Tra l'altro mi ricollego anche al discorso dell'8 ottobre. L'8 ottobre sarà un live un po' particolare, nel senso che comunque Teresa per esempio sarà già presente e non si occuperà di fare questo tipo di cose, perché ancora dobbiamo sperimentare, ma già apparirà come figura sul palco.
0: Quindi se andate l'8 non sarete cavie, non vi preoccupate.
1: No, esatto, non facciamo sperimentazioni.
0: Perlomeno così sta dicendo.
1: Esatto, poi chi
0: lo
1: sa. Però effettivamente il live funziona che ci saranno 3 minuti di silenzio. cosa difficilissima da chiedere a un pubblico, infatti non saremo mai lì a dire sta bene, però ci saranno 3 minuti
0: secondo me non ci sarà bisogno di dire
1: bravissimo, secondo me anche. Poi ci saranno 10 minuti di meditazione guidata fatta da Anna Trattelli, che è questa mia amica, e poi un monologo scritto da me, interpretato da Teresa Cinquetti, dove io farò un accompagnamento di chitarra. Fatto quello, quindi creato una dimensione di ascolto di un certo tipo, inizierà ad esserci effettivamente il live dell'EP con ambientazioni sonore di Pietro Paletti, quindi si entrerà negli ambienti delle canzoni e poi ci sarà la canzone, si entrerà nell'ambiente della canzone e poi ci sarà la canzone.
0: Cioè lui ti fa una sorta di intro al
1: sì,
0: brano.
1: Sì. Sì.
0: E sarà un ascolto o le suonerai tu?
1: Le suonerò tutto,
0: le suonerai dal vivo?
1: Sì,
0: okay,
1: sì, sì, sì.
0: Okay.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: Allora, questa è un'operazione molto interessante, a mio avviso, perché fossimo stati magari, che so, negli anni 70, mm-hmm, negli anni, ma anche negli anni 80, ma anche negli anni 90, comunque l'approccio all'ascolto era molto diverso da
1: bravissimo,
0: quello di adesso.
1: Bravissimo.
0: No? Cioè, tu andavi a un concerto, cioè, perlomeno sapevi, andavi a un concerto di questo tipo, quindi un concerto intimo, chitarra e voce, eri già preparato, nel senso che ti sedevi, o se dovevi stare in piedi va bene, comunque eri già pronto ad ascoltare. Perché? Perché ascoltare canzoni era un'attività vera e propria, no? Non era una roba. Adesso invece, come dico sempre, ascoltare canzoni è un'attività per dinosauri, nel senso che sì, è molto difficile che qualcuno si metta lì. Cosa faccio? Mi ascolto un disco.
1: Bravissimo.
0: No, metti il disco e ti fai i cazzi tuoi intanto,
1: esatto,
0: no? Diventa musica d'ascensore.
1: Bravissimo.
0: No? E ovviamente, certo, stai ascoltando l'album, per carità, in maniera molto superficiale.
1: Sì.
0: No? Non è,
1: sì,
0: non è, non coglierai mai le sfumature varie di un album come questo, molto intimo, ma anche di un album death metal, perché
1: certo,
0: comunque c'è un sacco di roba da ascoltare anche lì,
1: sì,
0: che se tu non sei predisposto all'ascolto, non sei attento, non sei nel mood giusto, ma stai pensando ai cazzi tuoi,
1: sì, no, sì, non può funzionare.
0: Non può funzionare. Questo è un bel trucco, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì,
0: questo
1: sì,
0: è un bel trucco, perché comunque così tu predisponi le persone all'ascolto.
1: Esatto.
0: In una maniera particolare, che sicuramente è curiosa, magari chi sarà lì all'inizio la prenderà un po' sul ridere, no?
1: Sì.
0: Dice, cosa stiamo facendo? Ma in realtà poi, quando inizierai a suonare, sono sicuro che l'atmosfera sarà perfetta per,
1: esatto,
0: quello che sta per succedere.
1: Esatto.
0: L'hai studiata molto bene, bravo.
1: Grazie. Grazie. Sì, poi c'è da dire che sicuramente è frutto anche dell'esperienza che ho fatto l'anno scorso. Sono stato a Toscolano, nelle Marche, in Umbria, adesso non mi ricordo, dove c'è questo fantastico CET, che è una scuola dove ho fatto praticamente un corso per autori.
0: È Toscolano in Umbria?
1: Sì.
0: Ma io pensavo
1: non Toscolano
0: fosse
1: Maderno. No.
0: Ok, raccontaci di questa esperienza, perché hai cioè collabori con Paletti, che è bravissimo, ma è anche, ultimamente lo conosciamo più come autore che come
1: bravissimo,
0: esecutore,
1: esatto,
0: perché è un po' che non si fa vedere in giro, però ha scritto brani per Mina e Celentano, insomma,
1: sì,
0: con la Sugar, eccetera eccetera. Anche tu hai fatto questo corso per autori, pur essendo completamente autodidatta.
1: Sì, esatto, e sostanzialmente era un corso dove, cioè, la cosa che sicuramente ha fatto più scuola era il momento di ascolto, appunto, dove eravamo in 27 studenti, ognuno portava un brano e si passava proprio, cioè, le ore e le ore ad ascoltare i brani degli altri analizzando il testo. Questo cosa fa? Fa sì che tu non ti fai distrarre solo ed esclusivamente da melodia e armonia, ma sei lì proprio a ricercare quello che è il significato che sottosta alle parole. Quindi c'era, mi ricordo, il mio professore che spesso se ne usciva con delle domande inizialmente, che dicevi, ma questo tipo ti è morto il padre? O non lo so, hai problemi di bulimia? Cioè, cose molto importanti, anche perché purtroppo da quello che si è vinto poi da questo corso, effettivamente è una generazione che fa fatica, quest'ultima, perché erano tutti molto giovani e quindi i temi erano sempre molto cupi, molto di disagi sociali, eccetera eccetera, quindi c'erano delle domande importanti da fare, e questo professore, senza peli sulla lingua, se ne usciva con queste domande e tu a ritroso poi andavi a dire: ah, ma allora quello che aveva detto durante quella strofa lì voleva dire quella cosa lì, però magari inizialmente non ci facevi caso. Poi allenando ad allenando l'orecchio, anche a me veniva di fare determinate domande, e da lì ho allenato l'ascolto molto più di quanto già facessi prima, e mi sono reso conto di quanto in realtà tanto di quello che viene scritto poi passi in sordina, cioè nel senso ci sono tante canzoni, capolavori incredibili che magari uno pensa che sia scritto all'amorosa, in realtà l'hanno scritta alla mamma, per dirti, perché non si va mai a snocciolare effettivamente il testo.
0: Perché sì, è tutto molto superficiale quello, esatto, quello che viviamo, oltre a essere un periodo cupo storicamente, come vabbè, è sotto gli occhi di tutti, si tende veramente, siccome siamo, c'è una riprendo un termine che c'è una bulimia di informazioni, sì, cioè noi siamo bombardati a destra e a manca di canzoni, di testi, di eventi, di robe, e siamo sempre collegati l'uno all'altro, e di conseguenza è difficile anche per la persona più attenta effettivamente focalizzarsi su una cazzo di cosa,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto,
0: perché mentre tu stai cercando di fare quella roba ti arriva il messaggio, ti arriva un'altra,
1: esatto,
0: cosa,
1: che poi diventa testa, una forma meditativa,
0: certo,
1: cioè palesemente una forma meditativa, perché tu sei lì, devi sempre portare il pensiero a lì, cioè magari fai voli pindarici, lo riporti lì, perché
0: certo,
1: sei in attenzione.
0: È successo, è stata quasi una seduta psicologica questo
1: sì,
0: corso praticamente,
1: sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Ma è successo che ti fa, perché tu dicevi il professore faceva delle domande agli altri, no? E tu capivi appunto che magari avevi interpretato male quel testo.
1: Sì.
0: È successo di dire la stessa cosa ma con una tua canzone, cioè che lui ti facesse notare una chiave di lettura diversa da quella che intendevi tu e che tu dicessi
1: No, non dal mio professore, perché è veramente bravissimo, però tipo un mio compagno di classe, adesso magari la mettiamo su in nucleo, lui sosteneva che io stessi facendo outing per la mia omosessualità, e invece non c'entra assolutamente nulla con quella roba lì, perché in realtà vabbè, tipo la malattia che ho avuto è stata una tonsillite molto grave con ascessi tonsillari, l'anno scorso ne avevo avuta un'altra, quindi era già una ricaduta quella dell'ultima,
0: certo,
1: volta, e in quel primo episodio di tonsillite avevo scritto questa canzone qua, parla proprio di andare al nucleo delle cose, cioè fare una ricerca personale per riuscire a poi emanciparsi dalla malattia. Non c'entrava assolutamente niente con fare outing sulla mia omosessualità, quindi particolare, cioè nel senso è ovvio che ognuno poi interpreta il testo come meglio crede, meglio sente, e probabilmente anche il bello della musica.
0: Ma senso, aveva un senso questa sua cosa ripensandoci?
1: Ma in realtà senso che, cioè, la lezione era con un professore che scrive per tipo le più grandi etichette, che non nominiamo perché non vogliamo assolutamente fare pubblicità, dove però sostanzialmente, cioè, lui era aggasatissimo, questo professore, per una strofa di uno che diceva, un verso di uno che diceva: ho chiamato un taxi, è arrivata un'ambulanza, e secondo lui era tipo, cioè, il verso più bello che fosse stato scritto negli ultimi 10 anni, puntando il fatto che comunque le nuove generazioni hanno bisogno di questi famosi hook, che sono dei,
0: certo,
1: ganci,
0: certo,
1: dove tu prendi dei termini della generazione pop e li metti all'interno delle canzoni solamente per creare engagement, mentre invece perdi totalmente tutto quello che è in realtà la struttura di una canzone, che deve dirti qualcosa, raccontarti qualcosa, almeno per quanto mi riguarda. Poi liberissimi di mettere Gotham City, le patatine e tutto il resto all'interno, o peggio ancora i social, per riuscire a creare engagement, però nel senso non è la mia dimensione. Io ho portato un testo come quello di Nucleo che è ermetico, perché per riuscire ad entrarci fai un po' fatica, e quindi quello che è uscito è stato questo.
0: Andiamo ad ascoltarcela.

0: E quindi nucleo Davide De Francesco, sì, posso capire il tuo compagno di classe, ha sentito quelle due parole, esatto, e ha fatto, ah sì certo,
1: esatto, baciami
0: a
1: tu
0: proposito
1: senza
0: di superficialità,
1: sì, esatto, esatto.
0: Sì, mi dispiace, sì, sì, magari sì, sì, la persona più profonda del mondo non lo conosco, però, esatto, però posso capire che lui superficialmente abbia inteso questa cosa. Allora, veniamo alla serata di domani, giovedì 8 di ottobre al Carmen Town, appunto lo dicevamo, presenterai questo EP, è molto bella la locandina, ci sono dei disegni bellissimi. È la copertina dell'album,
1: yes,
0: o è solo la copertina? Ah, ok.
1: No, no, no, quella sarà la copertina dell'album fatta da Lara Cannito, grande
0: complimenti a lei,
1: artista,
0: perché è molto bella,
1: veramente grande artista. Tra l'altro, infatti, cioè, si parlava prima del fatto che si fa le cose da soli, no, adesso, per quanto mi riguarda, ma in realtà si è creato un team enorme di persone, poi ho dovuto fare tutto, però alcune cose sono riuscito a delegarle, tra cui anche questa copertina, quindi
0: e parliamo di questa copertina, perché ho il sentore che all'interno ci sia tutto l'EP.
1: Esatto, sì. L'idea è quella di una scatola con all'interno tutti gli oggetti. Tra l'altro uscirà poi su YouTube invece la versione con tutte le copertine dedicate ad ogni traccia, e ogni
0: bello
1: traccia avrà la prima, c'è solamente l'oggettino della prima, poi nella seconda c'è l'oggettino della prima nella scatola e l'oggettino della seconda fuori, e quindi c'è tutto questo collage di cose che poi alla fine formano effettivamente la scatola finale
0: con l'ultima canzone, la,
1: esatto,
0: scatola piena,
1: è
0: come
1: piena,
0: la vediamo,
1: bravissimo,
0: come la vediamo adesso,
1: esatto,
0: beh, bellissimo, io già vedo il gatto, mi
1: esatto,
0: si vede, vabbè, davvero complimenti a Lara Cannito, perché è molto evocativa, poi ascoltando i brani capisci che. Allora, dicevamo, parliamo bene di questa serata di giovedì 8, perché l'abbiamo detto così molto velocemente,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: è un concerto particolarissimo,
1: sì,
0: cioè, preparatevi e arrivate per tempo, perché non possiamo dire che se arrivano dopo un po' disturba, no? Cioè,
1: sì, e questo è vero, poi noi siamo inclusivi con tutti.
0: Per carità,
1: ovviamente,
0: però può succedere di arrivare in ritardo.
1: Esatto,
0: no? Però,
1: esatto, poi ovviamente c'è, cioè, lì sulla locandina c'è scritto alle 10, poi si darà il tempo di arrivare alle persone, però ecco, mi raccomando ragazzi, se volete venire al concerto venite alle 10, poi ci saranno, spero, degli amici che mi aiuteranno a raccattare le persone da fuori al Carmen Town e portarle poi sotto, perché io invece sarò già lì sul palco ad aspettarli, per i più ci saranno già dei tappeti in terra, quindi non c'è bisogno di portarsi niente per poter stare un po' comodi, l'idea è quella di far sedere le persone, perché comunque gli stadi meditativi hanno bisogno di poter avere un minimo di equilibrio e non dover stare in piedi, e quindi la situazione sarà molto molto intima, molto cosy, molto comoda, e basta, cioè nel senso, bello se riuscite ad arrivare in orario. Ecco,
0: sì, vi godete l'esperienza dall'inizio,
1: esatto,
0: voglio
1: bravissimo
0: dire. E poi quando finirà l'ascolto ci sarà
1: il DJ set di Tarra, che è un grande amico anche lui, Installer Installer, che appunto l'idea è quella: vi ho fatto rilassare fino alla fine, ok? Siete praticamente tutti addormentati, perché ho già provato a fare questa cosa, la gente dorme, ok? Principalmente, e ci sarà un piccolo risveglio muscolare fatto da Teresa Cinquetti per chi vorrà, quindi ci si alza, ci si scrolla un po'.
0: Sì, anche perché sei stato seduto tipo,
1: esatto,
0: mezz'oretta.
1: Bisogna riprendere il proprio corpo, e poi io mi occuperò di ripulire la saletta da tutti i tappeti, si può riscendere giù, poi per le 11:15 inizia appunto il DJ set di Installer, dove si balla tutti insieme, si, diciamo, drena tutto quello che si è stato, che si è ascoltato fino a quel momento lì.
0: Allora Davide, abbiamo, possiamo dirlo, non lo siamo in diretta, abbiamo registrato due canzoni prima, qui nello studio Viola, per farle ascoltare proprio nude e crude, quindi,
1: esatto,
0: non prodotte come sono nelle piche, comunque sono prodotte fino a un certo punto, no?
1: Sì.
0: Però vabbè, c'è l'effetto sulla voce,
1: sì,
0: ci
1: sì,
0: sono,
1: sì,
0: dei ritocchini così. Invece due brani hai deciso di portarceli così, nudi e crudi. Andiamo a ascoltarne uno?
1: Esatto.
0: Quale vuoi ascoltare?
1: Il primo è Giovanni anni. Adesso vi faccio una piccolissima introduzione velocissima. All'interno dell'album ci saranno queste tre tracce, Giovanni, Anna e Marilena, che sono un trittico uroborico, vuol dire che è una cosa che continua a mordersi la coda all'infinito, ed è la storia di questi tre personaggi che vivono la stessa situazione ma da diverse prospettive.
0: E infatti ti volevo chiedere, di sette brani tre hanno un, sì, si intitolano con un nome proprio, esatto, di persona, quindi sono tre situazioni viste, sì, cioè è la stessa situazione ma vista
1: da tre punti di vista.
0: Poi
1: stranissimo, perché la genesi della scrittura di questi brani è stata tutta sballata, nel senso che il primo che avevo scritto era Marilena, poi ho scritto Giovanni e poi ho scritto Anna, e poi l'ordine Giovanni, Anna, Marilena. Però tipo, cioè, all'interno di Marilena poi alla fine salta fuori un'Anna, ma io me l'ero dimenticato, e Anna è ritornata in un nuovo brano, e allora poi ascoltandoli ho capito che erano collegati, quindi anche questo non è una cosa che è stata scritta a tavolino ma che è uscita così.
0: Andiamo ad ascoltare Giovanni live qui dallo studio Viola di Radio Onda d'Urto.

0: E quindi Giovanni, Davide De Francesco live qui nello studio Viola. Questo è un altro brano contenuto nel suo EP. Stiamo parlando con lui, se vi siete collegate soltanto adesso, di questo nuovo EP. Davide De Francesco lo presenterà domani, giovedì 8 di ottobre, al Carmen Town dalle ore 10 in poi. Allora, io volevo tornare a Pietro Paletti.
1: Yes.
0: Chiedendoti innanzitutto, vabbè, tu ci hai detto che è già un po' di anni che comunque vi conoscete.
1: Sì, un paio d'anni adesso.
0: Ok. Sì, com'è stato lavorare con lui portando queste canzoni molto intime e molto personali? Nel senso, ti sei dovuto fidare innanzitutto.
1: Sì.
0: E lui cosa ha fatto? Ci ha messo mano o ti ha dato semplicemente dei consigli?
1: Ma in realtà in questo caso specifico Pietro Paletti ha fatto pochissimo, nel senso io gli ho portato i brani, erano 7 brani, erano già fatti, avevamo in testa in realtà di uscire prima con un album fatto insieme, poi io avevo questo materiale che avevo bisogno di far uscire e mi sono registrato tutto a casa e gli ho semplicemente mandato gli stems e lui ha provato a fare un mix all'inizio, ma mi piaceva di più il mio e quindi ha fatto il master, alla fine ha semplicemente okay. masterizzato le tracce. Quello che è la collaborazione di adesso è più un lui che mi ha mandato delle sue produzioni fichissime, alcune veramente fichissime, su cui io ho scritto e cantato. Adesso io ne ho già pronte 4 o 5. Bisogna poi ritornare in studio per rifare determinate parti, quindi ci sarà tutta quella parte di riregistrazione di determinati strumenti, però l'idea del prossimo album è proprio quella dove io a livello armonico metto la chitarra da parte e mi dedico solo a melodia e testo, quindi canto e scrivo su quello che sono le sue produzioni e uscirà un qualcosa che non ha questa vibra così intima, sarà una cosa un po' più pop, un po' più orecchiabile, un po' più catchy, chiamiamola così, puntando sempre molto sul testo, quindi su quello che viene espresso a livello testuale, però con un'anima diciamo un po' più frizzante, un po' più fresca.
0: Quindi non sarà solo chitarra e voce?
1: No, assolutamente no. No. L'idea poi quello, poi io ho sempre questa fissa della dimensione live, probabilmente perché è stata la mia dimensione per tantissimi anni e che ormai sono 7 tra l'altro, perché noi abbiamo parlato di Sidewalk, ma prima di Sidewalk c'erano 4 anni di gavetta da solo.
0: Certo.
1: Quindi sono tanti anni che faccio questa roba qua e di conseguenza c'è proprio l'idea poi di avere una nuova band, però di strumentisti che accompagnano questa cosa.
0: Sì, una cosa più strutturata attorno al progetto.
1: Esatto.
0: Con hai già in mente
1: dei musicisti? In realtà se ne dovrebbe occupare il buon Pietro.
0: Sei proprio in una botte di ferro.
1: Sì.
0: Assolutamente. E com'è? Perché tu comunque anche con i Sidewalk i pezzi li scrivi tu, la maggior parte dei pezzi.
1: Sì.
0: Com'è lavorare con i pezzi di qualcun altro?
1: È tricky, allora, nel senso, sicuramente a livello di ego è una bella prova, però allo stesso tempo per me è alleggerire il lavoro, nel senso che comunque mi rendo conto Paletti appunto ha un'esperienza tale da creare delle produzioni che comunque siano estremamente interessanti anche a livello armonico, ritmico, quindi c'è lavoro comunque su dei prodotti che hanno un gran senso e quindi di conseguenza per me è estremamente stimolante. Tra l'altro non è la primissima esperienza, avevo fatto un'esperienza simile anche con i Sidewalk, perché Ipocrisia per esempio, che è uno dei l'unico singolo uscito dei Sidewalk, quello lì era una, diciamo, una strumentale che avevano fatto i ragazzi su cui io avevo cantato e già mi ero trovato da Dio a fare una cosa del genere. È molto stimolante, anche perché poi c'è tutto un processo lavorativo diverso, faccio 200.000 take dove canto a braccio, solitamente utilizzando il fake English, poi andando a riscriverci
0: lingua fonetica,
1: a riscriverci sopra un testo, quindi è un lavoro molto diverso, meno intimo, meno proprio viscerale in un certo senso, però in realtà arrivo sempre a tirar fuori, quindi è sempre comunque un'espressione diciamo molto personale, ecco, anche nella scrittura su qualcosa che non è proprio composto da me.
0: È molto diverso però l'approccio effettivamente, sì, sì. Perché comunque tu per esempio in questo EP si sente che è una cosa che non ha alcuna velleità,
1: esatto,
0: di piacere, no? Passami il termine,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Non è fatto per entrare negli ingranaggi del non del mainstream, ma comunque è fatto come dire, perché avevi bisogno di farlo, no?
1: Bravissimo.
0: Questa è la
1: sì,
0: mia,
1: sì,
0: impressione, no? C'è una grandissima onestà intellettuale in questo tuo lavoro. Non entra, appunto, non vuole piacere, non strizza l'occhio, no? Questo volevi fare, questo,
1: esatto,
0: hai fatto e l'hai buttato lì. Mentre immagino che le produzioni di Pietro siano un po', lo dicevi anche tu, sono più catchy, no?
1: Sì, sì.
0: Perché
1: cosa
0: Pietro
1: che a me a
0: è
1: volte
0: bravissimo a fare queste cose. Lui è, sì, bravissimo,
1: sì, è un ritornellista.
0: Ma e questa, attenzione, non è una critica, cosa. Cioè,
1: anzi,
0: uno che è in grado di fare dei pezzi che ti restano in testa dopo un ascolto, quella è una qualità devastante che io ammiro tantissimo e un po' invidio anche, no?
1: Esatto.
0: Però appunto mi vedo te che invece hai buttato fuori un lavoro di questo tipo, fare la cosa opposta proprio.
1: Esatto!
0: Eh
1: sì, cioè, perché io, ma come d'altronde un po' tutta la mia poetica, c'è proprio quello di non seguire i diktat dell'industria musicale, nel senso, tra l'altro, altra parentesi che mi piacerebbe aprire in questo contesto, tra le varie collaborazioni ci sono anche tante collaborazioni video, per esempio, anche con Alessandro Manenti, poi c'è una mia amica che si chiama Aria Bodio, molto brava, un altro ragazzo che si chiama Teo De Luca, e all'interno per esempio di uno dei video non si vede manco la mia faccia, cosa che in realtà è una delle regole principali del marketing musicale,
0: certo,
1: però
0: sì,
1: non c'è questa ambizione a inserirsi all'interno di il prossimo album. Per me è un esperimento, nel senso, è mettermi in gioco in una nuova cosa, come l'ho fatto in una band rock blues psichedelico cantautorale stramba, l'ho fatto in un album cantautorale, lo farò in un album invece che ha una vibrazione diversa. Non ho voglia di incasellarmi all'interno, hai fatto un album chitarra e voce, il prossimo deve essere chitarra e voce e viola. No, faccio quello che voglio.
0: Esatto. Se ti va, farai chitarra e voce e viola. Se no,
1: esatto,
0: no.
1: Ma come d'altronde, sì, qua ne abbiamo parlato, però si sa mai di che cosa succede tra un mese, nel senso, ognuno,
0: chiaro,
1: pontifica e si proietta nel futuro, ma le proiezioni future non sono per forza quello che poi accade.
0: Allora Davide, facciamo un'altra pausa, che ne dici se andiamo ad ascoltare l'altro brano che abbiamo registrato dal vivo, ovvero Anna, che,
1: yes,
0: fa parte del trittico
1: Uroborico,
0: assieme a... Ma esatto, eccola qua.

0: E quindi Anna, sempre Davide De Francesco, questa è una canzone che fa parte del suo EP che uscirà domani, ma in una versione registrata dal vivo qui nello studio Viola. Vuoi raccontarci la storia di Anna, Giovanni e Marilena?
1: Allora, se partiamo da Giovanni, che è il primo, Giovanni è un ragazzo che trova sostanzialmente la pace, ok? Quindi si fa lasciare andare in questo lago dove le pietre preziose si sono sedimentate al fondo e quindi le può raccogliere, le trova, eccetera, le custodisce. Il problema è che è invischiato in cose mafiose, ma lui non è assolutamente una persona di quel tipo lì, e infatti viene ucciso per mancata omertà. Anna è il secondo personaggio della seconda canzone, innamoratissima di questo Giovanni, il quale si propone a lei per sposarla appunto in un aprile, solamente che poi muore, quindi questa povera donna cade in depressione. La sua depressione sfocia in una tossicodipendenza, e quindi da Anna si parla di questa sua tossicodipendenza dettata da questo lutto. E poi entra all'interno della scena anche la figura di Marilena, che è nel terzo brano, che invece vede la situazione dall'esterno, tossica pure lei, e nonostante Anna abbia avuto questa grande perdita a livello proprio relazionale, è gelosa dell'amore che lei invece non ha mai provato. Quindi vede Anna, che è stata innamorata, si ingelosisce di lei e si fa delle domande esistenziali sostanzialmente. Questo è il trittico di Anna, cioè Giovanni, Anna e Marilena.
0: Fantastico. Allora, quindi questo è un album nell'album, possiamo dire?
1: Sì.
0: È una specie di mini concept all'interno,
1: esatto,
0: di un EP.
1: Esatto, sì.
0: Tu che hai tutte queste cose da raccontare, non hai pensato di fare un concept album proprio?
1: Allora, il terzo album sarà proprio un concept album. Se volete vi do una piccola introduzione.
0: Vogliamo.
1: A quella che è la mia idea.
0: Vogliamo, okay. Assolutamente,
1: l'idea,
0: sì,
1: sarebbe... Non so se qualcuno degli ascoltatrici, ascoltatori hanno mai letto qualcosa di Uspensky, però Uspensky sostanzialmente diceva, che è un filosofo russo, diceva che sostanzialmente la vita dell'uomo segue la scala tonale di Do. Ok, all'interno della scala tonale di Do, perché musicista, si sa che ci sono dei cambi tonali e semitonali. Nei cambi semitonali l'uomo ha bisogno di avere uno shock addizionale, quindi qualcosa che gli faccia saltare quel gradino lì, solitamente o a livello indotto oppure dall'esterno. Ok, all'interno del mio album si andranno a toccare tutte le note della scala di Do. Ad ogni nota viene dedicata una frequenza, quindi si ritorna al discorso di cui parlavamo,
0: certo,
1: prima. All'interno invece dei cambi semitonali, quindi degli shock addizionali, ci saranno l'utilizzo di diverse frequenze con anche dei mashup di genere, in modo tale da creare quel tipo di tensione e di incapacità di capire cosa stia succedendo in realtà. Quindi ci sarà tutto un lavoro di trovare dei musicisti che sappiano accordare determinati strumenti in determinate frequenze, creare comunque delle ambientazioni sonore attraverso l'utilizzo dei synth per avere la possibilità di arrivare a quel tipo di spettro di frequenza, l'utilizzo spesso di percussioni comunque tribali per riuscire ad arrivare a quel tipo di ambientazione sonora. Quindi è un progetto molto ambizioso, che però ho già molto le idee chiare, lo studio che sto facendo anche, perché poi alla fine se si parla di frequenze si parla anche di chakra, è uno studio che sto facendo, adesso sono diventato anche tecnico Reiki di secondo livello, quindi faccio anche questo tipo di diciamo pratiche energetiche. Tra l'altro mi collego a questa cosa per dire che all'interno del merchandising che venderò durante il coso c'è pure un taccuino dal quale interno c'è un piccolo biglietto con un'attivazione per un trattamento Reiki mentre ascolti il disco, quindi c'è tutta questa dimensione energetica che si sta sempre più ampliando, e tra le varie cose c'è anche questa ambizione di riuscire ad arrivare a sperimentare l'utilizzo delle frequenze in maniera molto precisa

0: Per i CD, una con una custodia fatta di cartone riciclato delle cose che ho mangiato io e il compare che mi ha aiutato a fare questi fantastici CD che ringrazio, si chiama Antonio, una persona d'oro. E quindi ci sarà quel CD lì, poi ci sarà il taccuino, quindi io venderò il taccuino con all'interno il CD. Una guida all'utilizzo del taccuino, quindi come ho utilizzato io questo strumento per aiutarmi a superare determinate cose, e la guida all'ascolto, che appunto avrò questo trattamento Reiki inserito all'interno. E l'ultima cosa saranno le pietre preziose di Giovanni. Vuol dire dei cristalli che io ho fatto tutti i sacchettini fatti a mano. All'interno di ogni sacchettino c'è un bigliettino con la descrizione delle proprietà della pietra. E è tutto molto casuale, nel senso, uno non è che può prendermi il CD e scegliere quale copertina gli piace di più di quelli di cartone, oppure può prendermi il taccuino, aprirlo e scegliere la guida all'utilizzo che gli piace di più, perché poi per ogni
1: Ah, perché
0: guida
1: sono
0: sono tutte
1: diverse.
0: diverse,
1: Ah,
0: scritte a mano, cioè guarda, un lavoro mastodontico.
1: sì.
0: Per ogni guida all'utilizzo, tra l'altro, c'è una mia citazione dei miei taccuini, una diversa dall'altra. E nelle pietre di Giovanni, anche lì si pescherà da un sacchettino quella che ti trovi, ti trovi, e la maggior parte delle volte è proprio esattamente la pietra che ti serve.
1: Perché ti sceglie lei
0: Bravissimo.
1: fondamentalmente, non la stai scegliendo
0: Esatto,
1: tu.
0: esatto, esatto.
1: Dai Davide, non manca tanto alla fine di questa puntata. Cosa andiamo ad ascoltare adesso? Ci sono rimaste tre canzoni da
0: Ok, vi
1: questo
0: farò
1: EP.
0: sentire, cioè vi vorrei far sentire la prima canzone dell'EP che si chiama Senza Scarpe.
1: Eh sì, decidere di utilizzarla come prima, poi ci racconti perché è proprio questa, perché comunque è importante presentarsi con
0: Esatto.
1: il primo brano, è il primo che appunto è quello che ti colpisce di più di solito. Anche se per me non è stato così
0: No,
1: ascoltandolo,
0: infatti non
1: però
0: seguo quelle regole.
1: andiamo ad ascoltarla senza scarpe, Davide De Francesco.

poi ritrovato le calze, ma si stavano per bucare. E con gli alluci di fuori non mi potevano più scaldare. Senza quelle gambe solide

0: E quindi senza scarpe Davide De Francesco ha scelto questo brano per aprire il suo nuovo EP che uscirà domani e che ci sta facendo ascoltare in anteprima. Grazie Davide, tra l'altro, per questa esclusiva. Come mai hai scelto questo brano per aprire questo nuovo EP? Che comunque è una cosa importante, perché lo ripetiamo, tu questa è la prima tra virgolette nuova esperienza da solista, sì. Vieni da una band, quindi ti stai ripresentando, sì, al pubblico. La prima canzone con cui decidi di ripresentarti è importante, voglio dire. Come mai hai scelto proprio questo brano?
1: Allora, non è tanto un'importanza per me per il gusto, ok? Quindi per quanto mi piaccia o meno il brano, a parte che vabbè, sono innamorato di tutti i brani, fortunatamente, ed è una grandissima fortuna secondo me.
0: Quindi non c'è una riempidisco?
1: Non c'è una riempidisco, sono tutte brani che comunque mi piacciono, sono felice di aver composto. Sicuramente a livello di excursus temporale, senza scarpe, fa parte di un momento della mia vita dove c'è comunque una distruzione di uno schema sociale che avevo, che era una normalissima relazione, non tanto normale perché era una relazione aperta con una serie di cose un po' particolari, però comunque la fine di una storia d'amore, ok? E diciamo che è un po' l'incipit di tutto quello che poi è stato effettivamente il 2025, anno molto particolare per tutti. Se vogliamo parlare di mezzo, non in realtà non si tratta di esoterismo, ma di filosofia cinese e di calendario cinese, eravamo nell'anno del serpente che perde la pelle, quindi comunque una serie infinita di cambiamenti un po' per tutti. Tra i vari cambiamenti c'è stata la fine di questa relazione, è venuto a mancare il mio gatto, è venuto a mancare mia nonna, è venuto a mancare anche il progetto Sidewalk. Diciamo che quella è stata praticamente la miccia che ha fatto partire tutto questo processo che io chiamerei distruttivo per una nuova rinascita, ok?
0: La danza di Shiva che...
1: Bravissimo! Esatto! esattamente
0: tutto,
1: quello,
0: poi, certo.
1: Tutto distrutto, e quella è stata l'incipit di questa distruzione. Quindi si parte da quello, poi si passa a Nucleo, che appunto è la malattia, poi la morte del mio gatto, poi il trittico di Anna, di Giovanni, Anna e Marilena, che è una storia esterna, ma che parla di quella, diciamo, tossicità che comunque che appartiene a tutti, e poi finisce con Navigherò, che in realtà è una canzone che strizza l'occhio a Giovanni, nel senso che parla di me, che io voglio navigare in questo fiume placido e felice, tant'è che, spoiler, il giro in realtà della canzone è praticamente lo stesso di Giovanni, cioè un giro di Do senza il sol alla fine. Ok, quindi c'ha un senso a livello proprio logico e temporale, non è tanto un senza scarpe il singolo lo metto in cima alla lista perché sarà la prima canzone che ascolterà il mio pubblico e quindi devo mettere quella più fica. No, è un ascolti un album, spero che la gente ascolti l'album e non solo una canzone alla volta, e proprio per entrare in quella filosofia di ascolto di cui parlavamo all'inizio.
0: Allora, dopo andiamo ad ascoltare anche Navigherò, quindi
1: esatto,
0: magari
1: sì,
0: in chiusura, però abbiamo ancora una decina di minuti e ti volevo chiedere, fare una domanda particolare, ovvero tu hai le idee molto chiare.
1: Sì,
0: abbiamo capito, sì, in questa chiacchierata che stiamo facendo, hai le idee molto chiare e hai anche un programma per il futuro molto molto chiaro,
1: sì,
0: no? Però ti volevo chiedere ugualmente questa cosa: se tu potessi essere un cantautore anche,
1: sì,
0: estero, chi vorresti essere per un giorno?
1: Xavier Rudd.
0: Grande.
1: Xavier Rudd, perché è una persona che stimo tantissimo a livello musicale, sicuramente amo quello che fa, sicuramente un'influenza per me, e tra l'altro ha tutta una filosofia e un modo di vivere la vita che collima parecchio con quello che sto vivendo adesso, perché poi ovviamente nel corso della vita si cambia 200 miliardi di volte,
0: certo,
1: e ci si deve dare anche la possibilità di farlo, perché è una cosa più che onesta con se stessi. Però Xavier Rudd è sicuramente stato un artista che mi ha accompagnato negli ultimi 8 anni, quindi l'ho visto anche live, è incredibile, cioè one man band davvero, cioè se non lo conoscete andate ad ascoltarlo, cioè, perché sì, merita. E poi vabbè, c'è tutta la filosofia sua tribale australiana che comunque è molto interessante poi anche ad andare ad approfondire.
0: È stato un paio di volte qui nella nostra provincia, mi pare al Festival Teneramente a Gardone Riviera,
1: può essere, non lo so, io l'ho sentito a Milano, cioè sì, spazio completamente diverso, però comunque sì, gira tanto.
0: E una canzone che vorresti aver scritto tu?
1: Una canzone che avrei voluto scrivere io,
0: che dici cazzo sto pezzo, mamma
1: ma
0: mia.
1: In realtà, cioè, come dicevo a Paletti, una delle prime volte in cui l'ho incontrato, io sì, ascolto la musica, ascolto tanta musica, però faccio anche tanti periodi in cui non ascolto nulla e non ha, cioè boh, magari la cura di Battiato, dai, parliamo, sì,
0: hai detto niente.
1: Esatto. Sicuramente al top del top ci può essere un pezzo come quello, ecco, sì, sicuramente sì, però ecco, la dimensione d'ascolto è una cosa che secondo me va presa a volte a piccole dosi, cioè dipende dal periodo.
0: Certo.
1: Dipende dal periodo.
0: Mi sembra poi che tu di comunque di ispirazioni ne hai già tante di tuo,
1: sì,
0: non hai,
1: esatto,
0: bisogno di andare ad ascoltare gli,
1: sì,
0: altri.
1: Esatto.
0: Però la cura, beh, con Gavin Harrison alla batteria, di cosa stiamo parlando, vabbè. Già. Ascolta Davide, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, c'è ancora il tempo per fare proprio due chiacchiere prima di andare a chiudere con l'ultimo pezzo, Navigherò, mi sembra carino visto che è l'ultimo pezzo,
1: sì,
0: chiudere
1: sta.
0: Anche
1: sì.
0: Abbiamo parlato con Davide De Francesco, abbiamo ascoltato questo suo nuovo EP che presenterà ufficialmente, uscirà domani, lo presenterà al Carmen Town dalle ore 20, una serata concerto molto particolare, 22, ciao, ore 20, 22, vogliamo, per chi magari si fosse collegato soltanto adesso, rispiegare perché è importante arrivare alle 22.
1: Ok, certo.
0: Perché sì, non è un concerto normale.
1: Sì, non è un concerto classico, ci sarà praticamente un'accoglienza dove faremo entrare le persone, si farà accomodare all'interno della sala del Carmen Town, poi una volta che saranno tutti accomodati ci saranno 3 minuti di silenzio, finiti questi 3 minuti di silenzio ci saranno 10 minuti di meditazione guidata da Anna Trattelli e poi un monologo interpretato da Teresa Cinquetti e scritto da me con un mio accompagnamento alla chitarra. Finita questa parte introduttiva che serve proprio a far entrare il pubblico all'interno della dimensione dell'album, ci saranno i brani dell'album suonati live con ambientazioni sonore di Pietro Paletti tra un album, cioè tra un brano e l'altro.
0: E poi a seguire un breve risveglio muscolare.
1: Esatto.
0: E poi DJ set
1: del fantastico Installer.
0: Che genere
1: tarra.
0: Fa?
1: Non voglio dirvelo.
0: Ok.
1: Anche perché non voglio che sia etichettabile come serata. Quindi non sarà una cosa. Non aspettatevi la Goa o roba psytrance stramba. È una cosa completamente diversa. L'intento è ballare.
0: Molto bene. Davide, dove ti si trova sui social per rimanere aggiornati sulle tue attività?
1: Allora, su Instagram mi trovate come Davide_De Francesco e per adesso vi dico solo questo. Quando poi uscirà domani appunto l'EP troverete sicuramente un link in descrizione che vi darà l'accesso a tutti i portali.
0: Perfetto. Altre date che si possono annunciare?
1: Altre date in realtà no, perché volevo fare un Carmen Tour. I proprietari dei locali mi hanno detto un po' azzardato, ma vediamo come andrà domani sera, in caso vi farò sapere.
0: Grazie mille di essere stato con noi Davide,
1: grazie
0: davvero e complimenti per questo tuo nuovo EP. Noi ci salutiamo con Navigherò e alla fine di questo brano la linea tornerà alla redazione informativa. Io ringrazio tutte e tutti per essere stati all'ascolto e come sempre buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone.
1: Ciao a tutte e a tutti, grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao.

Sabato 10 ottobre, ore 15, Piazza Garibaldi, Brescia. Corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre è la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele. 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio israeliano continuano con l'appoggio politico ed economico dei nostri governi. A Brescia scegliamo un luogo simbolo dell'economia di guerra ed espressione della piena complicità del nostro governo al genocidio. La fabbrica Leonardo, colosso del business della guerra, è in prima fila tra i fornitori di armi di Israele. Il governo italiano è primo azionista dell'azienda. Mentre il carovita lascia in ginocchio milioni di persone, il governo Meloni toglie i soldi per il welfare, i servizi pubblici e la crisi per finanziare le guerre e il genocidio. Insieme alla resistenza palestinese, contro l'economia di guerra e genocidio, per la rottura totale degli accordi con lo Stato di Israele, stop alla vendita di armi. Sabato 10 ottobre il coordinamento Palestina Brescia lancia un corteo con partenza alle ore 15 da Piazza Garibaldi verso la sede di Leonardo.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 17:21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 7 di ottobre. Sale a 5 il numero dei palestinesi uccisi nella striscia di Gaza solo da questa mattina in colpi di arma da fuoco israeliani e attacchi aerei che hanno preso di mira diverse aree della striscia, tra i quali il campo profughi a Khan Yunis nel sud, in quello che è un puro atto di vendetta da parte di Tel Aviv a 3 anni esatti dal 7 ottobre 2023. In Cisgiordania i soldati israeliani hanno poi distrutto alcuni monumenti dedicati ai palestinesi nella città di Jenin, nel nord del territorio occupato da Israele dal 1967. Le truppe occupanti israeliane hanno inoltre effettuato un'incursione a Nablus, a circa 40 km a sud di Jenin, dove hanno distrutto anche qui 5 monumenti commemorativi dedicati ai martiri palestinesi in diversi quartieri della città e arrestato decine di persone. Anche qui un palestinese ucciso e altri 14 feriti durante un attacco di coloni israeliani contro agricoltori intenti nella raccolta delle olive sui loro terreni a est di Tulkarem. E per Gaza, contro l'occupazione e il genocidio e a fianco della resistenza palestinese, sabato 10 di ottobre ci sarà mobilitazione globale che toccherà anche 50 città italiane. A Brescia il coordinamento Palestina dà appuntamento sabato alle ore 15 in piazza Garibaldi per un corteo diretto alla Leonardo, l'azienda bellica coinvolta in pieno nel sostegno militare a Israele. Intanto oggi vietate da parte delle questure le manifestazioni per la Palestina a Lecco e Bergamo. In quest'ultima si terrà alle ore 18 tra poco una conferenza stampa. Veniamo ora alla politica di Palazzo Italiana. La Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Domani il voto finale sulla legge a scrutinio segreto che agita la maggioranza. Tensione in aula oggi anche sulla commissione parlamentare antimafia. Lavoravano fino a 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, venivano pagati tra gli 80 centesimi e l'euro e mezzo a cassetta ed erano sottoposti al controllo dei caporali. C'è tutto questo dietro lo sfruttamento di lavoratori di origine migrante oggetto delle indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Gli accertamenti sono durati oltre 2 anni e oggi tra Villa Literno e Mondragone nel Casertano sono scattati provvedimenti per 4 persone, notificato ad altre 4 l'avviso di conclusione delle indagini. E ancora lavoro con gli omicidi quotidiani. A perdere la vita oggi un operaio di 46 anni nella provincia di Salerno, morto schiacciato in seguito al cedimento di un muro di cemento all'interno di un cantiere in cui stava lavorando. E ora la giudiziaria. 5 attivisti Notav, l'avvocatura dello Stato italiano ha chiesto un risarcimento di circa 250.000 euro complessivi per gli incidenti con le forze dell'ordine avvenute in Val di Susa durante una manifestazione del dicembre di 15 anni fa, nel 2011. L'avvocatura ha lamentato un danno all'immagine di 200.000 euro, la maggior parte delle richieste pecuniarie. I difensori però contestano innanzitutto il danno all'immagine dei ministeri, perché non si capisce in che cosa consista. E ancora giudiziaria, la Corte d'Appello di Roma, nell'ambito del filone principale sull'assalto alla CGIL avvenuta nel 2021, hanno confermato le 7 condanne in primo grado. In particolare, ribadita la condanna, tra gli altri, a 8 anni e 6 mesi per il leader nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore, e a 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento fascista. L'accusa è, a seconda delle posizioni, di concorso in devastazione e istigazione a delinquere. Occupazione nelle scuole in Italia. A Roma, dopo il liceo Cavour, ci sono anche l'istituto di Vittorio Lattanzio, il Tullio Levi Civita e l'istituto francese Chateaubriand tra le scuole occupate questa mattina nella capitale. Ad accendere la miccia è stato un paio di giorni fa il collettivo OSA, che ha organizzato soprattutto a Torino l'occupazione dell'istituto magistrale Regina Margherita e del Carlo Ignazio Giulio, 2 istituti superiori a cui si è aggiunto ieri mattina, martedì, l'istituto Lagrange in via Genè. Al centro della protesta, sostenuta da molti insegnanti, il DL Valditare e il decreto scuola, oggi incardinato in commissione cultura al Senato, che introduce tra l'altro il tetto agli alunni migranti nelle classi, senza però inserire alcun finanziamento concreto per la scuola pubblica. E proprio sulla fatiscenza delle scuole pubbliche italiane è di questa mattina la notizia che due studentesse dell'istituto compressivo Pappalardo a Vittoria, siamo in provincia di Ragusa, sono rimaste ferite dopo il distacco di una porzione del soffitto che è caduto sui banchi durante lezione. Sono intervenuti i sanitari con due ambulanze e i vigili del fuoco. I pompieri hanno dichiarato l'aula inagibile e il sindaco ha firmato un'ordinanza che sospende le attività al primo piano dell'istituto. La procura di Ragusa ha intanto aperto un'inchiesta. E chiudiamo con la Francia, dove sono proseguite anche oggi le mobilitazioni studentesche con 528 licei ancora totalmente o parzialmente bloccati. Le organizzazioni studentesche hanno convocato per domani 8 di ottobre l'atto quarto della mobilitazione con nuovi cortei a Parigi e in altre città d'Oltralpe. Il ministro dell'interno Laurent Nunez ha sospeso l'uso delle granate stordenti e assordanti contro le proteste dopo il grave ferimento di un giovane studente a Lens, un ragazzo di 15 anni che ha perso la mano. 17:27 minuti, si chiude il giornale radio in breve, che torna con una nuova edizione lunga alle ore 19:20 di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi e poi via lo spazio approfondimenti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto per oggi, mercoledì 7 di ottobre. Cominciamo con l'anticiparvi che il coordinamento Palestina di Brescia ha organizzato per sabato 10 ottobre una manifestazione, l'appuntamento alle 15 in piazza Garibaldi a Brescia per un corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese. Sempre nell'ambito di questa giornata di mobilitazione c'è un appuntamento anche a Toscolano Maderno, a fianco della chiesa parrocchiale Fronte Lago, l'appuntamento per un presidio dalle 17 alle 19, promuove la rete Palestina Anima Mundi. Per uno sviluppo razionale e sostenibile dei data center, sabato 10 ottobre, manifestazione, l'appuntamento alle ore 15 in Piazza della Scala a Milano, promuove la rete dei comitati Stop Data Center. Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Francia Corta organizzano raccolta indumenti per i migranti dalla rotta ovest di Ulx. L'abbigliamento pulito in buono stato, ragazzo uomo per la montagna, è formato da guanti di lana, di paila da neve, berretti, sciarpe, calze, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dalla 40 in su, pantaloni tutta ginnastica SM, paila, felpe pesanti SM, giacche a vento SM, mantellina a pioggia, zainetti scuola senza rotelle, telefoni, carica batteria. Non verrà ritirato alcun altro tipo di indumento, il materiale verrà ritirato fino al 26 di ottobre. Per informazioni e donazioni rivolgersi a Roberto al 347-339-4583 oppure Piero al 333-10-22223 oppure Emanuela al 333-770-1030. Seguirà una cena solidale per la raccolta fondi il 29 di ottobre. Anticipiamo che questo sabato 10 ottobre riapre il centro sociale Magazzino 47 di Brescia dopo la pausa estiva, riapre per un nuovo anno di lotte e iniziative culturali, sociali e politiche. Sabato 10 ottobre dalle 19:30 bar, enolibreria, prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis, e poi dalle 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Mielud e Carlo Magno, collettivo artistico che unisce tre percorsi cantautorali torinesi. Sempre alla Magazzino 47 di Brescia vi ricordiamo domenica 11 ottobre torna il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency, in ricordo di Simone Palini, per sostenere Emergency e il suo posto di primo soccorso ad Ara in Afghanistan. Per informazioni chiamate in radio allo 030 456 70 oppure Mirne al 335 585-6959. Lungo le strade della memoria una pedalata di impegno civile Vaiont 2026, il comitato Noi 9 ottobre e l'associazione Cittadini per la Memoria della Vaiont vanno sulla diga della Vaiont anche quest'anno 14 ciclopacifisti di FIAB Paciclica di Brescia raggiungeranno Longarone per salutare il ciclisti che partono. È stato dato un appuntamento che si svolgerà giovedì 8 ottobre alle 7:45 dal monumento ai caduti di Piazza della Loggia a Brescia. Associazione Missione Oggi promuove gli incontri autunno 2026 al Teatro dell'Anima, mercoledì 7 ottobre alle 20:30 al Complesso San Cristo Chiesa, via Pia Marta 9 a Brescia, battesimo di sangue, la lotta di un frate domenicano contro la dittatura militare in Brasile di Giuseppe Marchetti. La programmazione del nuovo Eden in via Nino Bixio a Brescia al quartiere del Carmine questo mercoledì 7 di ottobre alle 15, Calle Malaga, replica alle 20:30, Serpenti alle 15:30 e alle 19, alle 21 Balcanica, alle 17:30 Silent Friends, un giorno senza donne alle 17:15. Vi ricordiamo il consiglio di quartiere primo maggio alle 20:30 nel centro Rose di via della Presolana 38. Consiglio di quartiere di Porta Cremona Volta alle 20:45 nella Sala Civica Argentina di via Repubblica Argentina 120. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
2: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.
3: Radio Onda d'Urto, le 17:35 minuti, il via allo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Iniziamo con una serie di mobilitazioni, a cominciare dalla Spagna. Oggi andiamo a Valencia, dove ieri sera una partecipata assemblea nella piazza dove è in corso la campada ha lanciato degli appuntamenti importanti. Prosegue dunque la lotta per il diritto all'abitare in Spagna. Da Valencia sentiremo Anna, compagna italiana presente alla manifestazione di sabato scorso. E continuano anche le mobilitazioni nelle scuole italiane, di cui ci siamo già occupati questa mattina, una serie di istituti superiori che sono entrati in occupazione. Ci collegheremo con Giordano di Osa dal liceo Lattanzio di Roma nel quartiere Centocelle. E sul tema scuola faremo anche un aggiornamento con Giorgio Cremaschi dell'esecutivo di Potere al Popolo, compagno bresciano. La causa civile contro di lui, che è stata intentata dal ministro Valditara per un post su Facebook in cui Cremaschi definiva razzista l'operato del ministro che aveva lanciato una schedatura degli studenti palestinesi, ecco, questa causa civile diventa anche una causa penale della vicenda. Noi ci eravamo già occupati, ma appunto oggi faremo un aggiornamento con Giorgio Cremaschi, esponente di Potere al Popolo. È stata convocata poi una conferenza stampa a Bergamo attorno alle 18 perché la questura di Bergamo aveva vietato la piazza del 7 ottobre, come era già successo a Lecco, ne abbiamo parlato insomma in questi giorni. E vedremo attorno alle 18 di collegarci proprio con Bergamo. E poi stop appuntamenti al buio. L'osservatorio migranti di Verona denuncia nuovamente lungaggini burocratiche, prassi illegittime e razziali della questura nel rilascio, nel rinnovo dei permessi di asilo, soggiorno e di viaggio per i cittadini non comunitari. Una situazione che in realtà si verifica in tutte le scuole, le questure di Italia. E ne parleremo con Daniele Todesco. Alle 18.30 poi sarà la volta della trasmissione locale dell'Emilia Romagna. Ma come annunciato, iniziamo dalla Spagna.
1: Sono state scarcerate le 5 persone che sono comparse in tribunale lunedì scorso a Valencia dopo essere state arrestate durante una protesta per il diritto all'abitare che si era tenuta in città sabato. La polizia aveva detto che 9 agenti della Polizia Nazionale erano rimasti feriti durante alcuni scontri che erano avvenuti alla fine della marcia fuori dal Palau de les Arts della città dove si stava svolgendo il Valencia Real Estate Summit 2026. Ma sentiamo sui fatti di sabato scorso il racconto di Anna, compagna italiana presente alla manifestazione.
4: Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda d'Urto, io sono Anna. Niente, vorrei raccontarvi un po' quelli che sono stati i fatti degli ultimi giorni a Valencia. Sabato è stata chiamata una manifestazione da parte di varie realtà che da tempo lottano per il diritto all'abitare, per la vivienda. Questa manifestazione è partita da Puerta del Mar, insomma è arrivata con una partecipazione enorme, è arrivata pacificamente fino ad una piazza vicino alla città delle arti e delle scienze, che è un simbolo della turistificazione di Valencia e anche luogo in cui si stava tenendo, insomma stava svolgendo il Real Estate Summit dei fondi di inversione, quindi si stava svolgendo proprio un congresso tra i vari grandi investitori internazionali del settore immobiliare. Niente, quindi i manifestanti sono arrivati fino a questa piazza e del tutto pacificamente. La tensione con le forze dell'ordine ha iniziato ad aumentare finché la polizia ha iniziato a caricare in modo molto violento i manifestanti. Soprattutto c'è stato un utilizzo di gas lacrimogeni e spray al peperoncino spropositato. E niente, questo ha fatto sì che, vabbè, dopo queste cariche i manifestanti sono riusciti ad entrare nel palazzo dove si stava svolgendo questo congresso, però ha portato questa situazione alla detenzione di 5 persone che sono state state trattenute per 2 giorni fino a lunedì. Sono stati svolti dei processi in direttissima. Comunque lunedì è stata convocata una concentrazione davanti al Palazzo di Giustizia, che è stata anche questa molto partecipata, per manifestare tutto l'appoggio a queste persone che sono state detenute. Niente, questi sono i fatti di sabato. Niente, per capire questi fatti, per contestualizzare un po' quello che sta succedendo, che è successo sabato, bisogna risalire allo sgombero di Mari Carmen, che insomma è stato uno scandalo grosso successo negli ultimi giorni a Madrid, per cui una signora ottantenne che per tantissimi anni ha affittato un appartamento è stata sgomberata senza nessunissimo scrupolo, perché il suo appartamento era stato acquistato da Fondo Buitre, che sono questi grandi fondi di investimento immobiliario. E per cui a partire da questo fatto a Madrid sono partite delle manifestazioni che hanno portato anche a un movimento di protesta che ora sta coinvolgendo anche altre città in Spagna, fra cui Valencia, per cui tantissime persone stanno scendendo nelle piazze, e a Valencia in modo particolare nella Plaza dell'Ayuntamiento, che è una delle piazze più grandi del centro di Valencia. Forma del tutto organizzata e dal basso, stanno accampando lì per dare ancor più visibilità a questa lotta della vivienda, dell'abitare, e l'obiettivo è quello di avere delle risposte, cioè non solo avere visibilità ma avere delle risposte concrete per quanto riguarda delle leggi che garantiscano il diritto di accesso alla vivienda e soprattutto limitino anche quelli che sono le possibilità di questi grandissimi fondi di inversione che senza scrupolo insomma fanno poi accadere situazioni come quella successa a Mari Carmen poco fa. Di Mari Carmen ce ne sono tantissime in Spagna come in Italia, però ora è diventato un po' il simbolo di questa lotta, che comunque è già attiva da anni ma che ora un po' sta esplodendo, soprattutto anche perché nei giorni scorsi non sono stati approvati i decreti con cui l'ormai ex presidente spagnolo Pedro Sanchez ha cercato di dare il via un po' a una legislazione che potesse regolamentare un po' quella che è questa problematica dell'abitare in Spagna, paese in cui come in Italia ogni anno arrivano masse di turisti, per cui la popolazione delle città viene triplicata dalla massa di turisti che arrivano, dove i quartieri sono tantissimi quartieri sono gentrificati, si stanno trasformando e che diventano sempre meno accessibili, sempre meno abitabili, non solo per quanto riguardano i prezzi ma anche per quanto riguardano i servizi che uno può incontrare nel proprio quartiere.
1: La campada prosegue e nella serata di martedì 6 ottobre si è tenuta una partecipatissima assemblea che ha lanciato 2 appuntamenti, uno per giovedì 8 ottobre contro il rischio di attacchi da parte di gruppi dell'estrema destra presenti in città, che già avevano attaccato i manifestanti nel corso della manifestazione di sabato scorso. Sentiamo ancora Anna.
4: Sì, la chiamata è per domani, giovedì 8 alle 18, per accorrere in gruppo e pacificamente dove si trova la campada, in modo da poter far fronte a un gruppo di Núcleo Nacional, che sarebbe un gruppo di estrema destra, che ha fatto una chiamata per andare a sgomberare, ovviamente illegalmente e ovviamente violentemente, la gente accampata in protesta.
1: L'altro appuntamento è stato lanciato per venerdì 9 ottobre, anche in questo caso per presidiare la campata, perché c'è il rischio di uno sgombero da parte dell'amministrazione comunale. Sentiamo il perché, ci spiega ancora Anna.
4: Allora, il 9 di ottobre a Valencia è la festa della comunità valenziana. A Valencia sono pazzissimi per una cosa che che si chiama maschilità, ovvero le fanno ad ogni festività e soprattutto durante una sorta di carnevale che si chiamano Las Fallas. Comunque, vabbè, il 9 di ottobre in questa piazza dove la gente è accampata, che si chiama Plaza dell'Aiutamento, si terrà appunto una maschilità, che sarebbe un momento più o meno dura intorno ai 10-15 minuti, in cui tutta la gente si raduna nella piazza, si sparano tantissimi chili di polvere da sparo, cioè si fanno esplodere, e petardi. E è proprio tipico di Valencia questo. Quindi il fatto che la gente sia accampata nella piazza sta sollevando proteste per il fatto che si debba, cioè per la gestione di questa maschilità. Quindi di base al momento quello che sembra che la gente accampata stia decidendo di fare, di spostare parte delle tende in modo che si possa comunque celebrare la giornata della comunità valenziana e si possa accedere a parte della piazza, però stanno chiedendo di spostare la posizione in cui si farà la maschilità. Quindi chiedono che appunto non venga fatta esplodere tutto quel polvere da sparo nella piazza dell'Aiutamento dove le persone sono accampate, ma da un'altra parte a cambio di lasciare accesso a una parte della piazza. Ciao a tutti.
1: Questo è quello che ci ha raccontato Anna, una compagna italiana che vive a Valencia, che sta seguendo le mobilitazioni per il diritto alla abitare, accampata a Valencia. Cercate su Instagram per restare informati sugli eventi.

0: E dalla Spagna ci occupiamo adesso delle occupazioni,
1: per le scuole elementari,
0: ovvero delle mobilitazioni nelle scuole italiane.
1: Questa è Ratenea, è un ripasso per Somari. C'ho un'idea, di Senea, c'ho un'idea, e prese la parola in
0: Siamo al telefono con Giordano di OSA, che sta partecipando all'occupazione del TLC e Lattanzio di Roma. Ciao Giordano, come mai, come avete deciso di arrivare a questa occupazione?
2: Allora, sicuramente abbiamo avuto grandissimi esempi dai giovani in tutta quanta Europa che stanno smuovendo le acque ormai torbide dei governi borghesi degli ultimi anni. Ci sono state le manifestazioni in Spagna che hanno cacciato il governo Sanchez, ma hanno detto una cosa chiarissima, che il caro vita, che è conseguenza delle politiche di guerra che fanno i nostri governi, è un qualcosa che il popolo non può pagare. Ci sono state le proteste in Germania contro la leva che è stata rimessa obbligatoria, e ci sono state le proteste in Francia che non hanno bisogno di presentazioni. E ovviamente anche noi in Italia qua non possiamo essere da meno, perché abbiamo scuole che crollano a pezzi. Qui stiamo parlando di un liceo, di un istituto tecnico e di un liceo scientifico di periferia, siamo a Centocelle, e abbiamo problemi strutturali incredibili. Risentiamo molto quelle che sono le conseguenze della crisi, perché se non lo risentono le famiglie dei quartieri popolari, non le risente nessuno queste conseguenze. Per cui abbiamo deciso di occupare i nostri istituti per risolvere le questioni strutturali, per chiedere al municipio un intervento immediato su quelle che sono le nostre questioni.
0: Ecco, come vi state organizzando? Come prosegue il pomeriggio?
2: Allora, il pomeriggio prosegue molto bene, l'occupazione è molto molto molto partecipata. Questa mattina, subito dopo l'occupazione, comunque ci tengo a specificare che l'istituto tecnico e Lattanzio non occupava da almeno 6 anni, quindi sono occupazioni che hanno un peso, perché non sono occupazioni di scuole che occupano tutti quanti gli anni. Nonostante questo, l'assemblea di questa mattina, l'assemblea di comunicazione del documento d'occupazione, è stata un'assemblea che è stata partecipata almeno da 800-900 studenti, quindi molto molto molto partecipata, e la risposta degli studenti è molto buona, soprattutto perché io adesso sono qui nel cortile e vedo almeno un centinaio di ragazzi, e siamo nel primo pomeriggio, quindi nel momento in cui i ragazzi tornano a casa, si fanno una doccia, quindi diciamo che la risposta delle scuole è molto molto molto buona.
0: Ecco, come è proseguita? Ci sarà un'assemblea quando per procedere con l'occupazione?
2: Allora, venerdì sicuramente faremo un coordinamento insieme agli altri studenti dei quartieri limitrofi, quindi di tutta la zona est di Roma, della periferia di Roma. E mentre domenica stiamo capendo ancora, e questa cosa ci tengo, è veramente una cosa bellissima, stiamo facendo un'assemblea probabilmente insieme ai professori della scuola, a tutto il corpo, insomma, lavoratore della scuola, perché anche qui la Francia ci ha dato un grande segnale, cioè che se l'intero corpo scolastico, quindi anche chi ci lavora nella scuola, non solo chi ci studia, si unisce insieme, perché alla fine i disagi che ci stanno nelle scuole le subiamo in egual modo, allora si va da poche parti. Quindi sicuramente ci stiamo coordinando insieme ai professori, cioè c'è un dialogo molto molto buono, e chissà che non riusciamo a fare insomma qualcosa in comune.
0: E appuntamento domani per che cosa?
2: L'appuntamento di dopodomani, di venerdì, è quello di coordinare tutte quante le scuole all'interno delle mobilitazioni che ci sono, che siano le occupazioni dei nostri due istituti o che siano eventualmente le prossime piazze. Sicuramente vorremmo discutere di quello che è il grandissimo sciopero del portuale del 30 ottobre, che è insomma, io sono stato personalmente all'Assemblea Genova, ed è quello il modo di rispondere alla crisi globale, cioè bloccando di nuovo tutto come l'anno scorso, bloccando le scuole e manifestando. E sicuramente ne discuteremo insieme agli altri ragazzi delle scuole del quadrante questa cosa.
0: Grazie mille a Giordano, buon proseguimento di occupazione.
2: Grazie.
0: E sempre sul tema scuola si collega a quello che sta accadendo in questi giorni all'esponente di Potere al Popolo, sindacalista, compagno bresciano, Giorgio Cremaschi. Torniamo a collegarci con Giorgio Cremaschi, compagno bresciano dell'esecutivo nazionale di Potere al Popolo, per continuare a parlare di una vicenda di cui abbiamo già accennato la settimana scorsa, cioè una causa civile contro di te, Giorgio, da parte del ministro Valditara, che però ha avuto un aggiornamento negli ultimi giorni. Ci puoi aggiornare, Giorgio?
3: Ma sì, certo, intanto grazie sempre a te, alla radio, a tutti voi. Ma semplicemente lunedì sono stato convocato dalla Digos, che mi ha consegnato anche una denuncia alla Procura della Repubblica per grave diffamazione alla Procura della Repubblica di Roma, sempre da parte del Ministro. Quindi a questo punto, come avevo detto, vi avrei aggiornato, è in corso una causa civile per danni, di cui adesso gli ultimi sviluppi non li conosco, vedremo, ma intanto ho ricevuto la notifica dell'apertura di un procedimento penale nei miei confronti da parte della Procura della Repubblica di Roma, sempre su denuncia del Ministro. Tutto, è bene ricordarlo, per un post del 15 gennaio mio su Instagram, dopo che era uscita, se vi ricordate, quella circolare, secondo me famigerata, in cui, spero di non, con questo aggettivo, di non farvi prendere alcune querele anche a voi, ma insomma, questa è una circolare famigerata in cui si chiedeva di notificare a tutte le scuole, circolare del Ministero, gli studenti palestinesi, di mappare gli studenti palestinesi esistenti nelle scuole italiane. Ovviamente non è stata fatta per altri, lui ha detto l'abbiamo fatta anche per gli ucraini, ma non è vero, non era uguale. E poi gli ucraini arrivavano qui, invece erano studenti che erano già lì, quindi c'è stata una sollevazione di indignazione da parte di tutti i sindacati della scuola, giustamente, e io ho semplicemente fatto una cosa di attacco al Ministro su questo, e da lì nasce questa telenovela di persecuzione giudiziaria, causa civile, poi adesso denuncia penale, e non so fin dove voglio arrivare. Davvero io trovo vergognoso questa cosa qui, perché è chiaro che, insomma, intanto perché non possiamo accettare, anche se adesso provano anche la legge sull'antisemitismo, che le accuse di razzismo sui provvedimenti che prende il governo, che secondo me sono accuse politiche, divengano, come si dice, diffamazione personale, perché allora Vannacci può dire quel che vuole, insomma, a questo punto. E secondo, perché è un ministro, cioè un ministro che usa tutto il suo potere, tutti i suoi per fare causa e denunciare me, che sono comunque un cittadino, cioè un cittadino militante, eccetera, ma sono un cittadino, non c'è proporzione di potere tra il ministro e me. Infatti c'è l'Unione Europea ne fa poche di direttive, giusto, ma stavolta c'è una direttiva europea che anti-SLAPP si chiamano, che è un acronimo per dire cause temerarie del potere contro i cittadini, che nel 2024 ha fatto una direttiva in cui raccomandava a tutti i governi di intervenire contro le cause, appunto, che dall'alto vanno verso il basso, perché sono un danno per la democrazia, la libertà di opinione, un'intimidazione verso i cittadini. È chiaro, perché se i potenti possono farti causa per quello che dici o scrivi, è chiaro che tu sei limitato nella tua libertà di parola. Ma il governo italiano non ha recepito questa direttiva, ne ha recepito solo l'1%, e quindi in Italia continuano queste cause, ripeto, del potere contro le persone, che sono una mostruosità, perché dovrebbe essere possibile il contrario in una democrazia, cioè che il cittadino si rivendica i suoi diritti anche sul piano tribunale, non che il potere rivendica la sua infallibilità o la sua inattaccabilità nei confronti dei cittadini. Quindi siamo di fronte a questa causa e denuncia nei confronti, che secondo me non è solo una questione per me, ma penso che sia il segno di una deriva autoritaria contro cui vediamo tutti i pezzi qua e là, gli spezzoni qua e là, la legge elettorale, l'antisemitismo, il decreto scuola, ultimo, insomma, tante cose, e peraltro ci troveremo 10 in piazza di nuovo, no? In corteo.
0: Certamente Giorgio, quindi un provvedimento, la tua critica era contro l'operare di un ministro, non contro, diciamo così, la persona di Giuseppe
3: Valditara. Assolutamente, ma è chiaro questo. Che questa cosa qui è evidente, io non ho mica detto che il ministro Valditara, la persona Valditara ha combinato qualche porcheria eccetera. Io ho attaccato un provvedimento di un ministro, ma stiamo scherzando? E di fronte a questo, e io rivendico il diritto di poter usare in politica l'accusa di razzismo, perché se l'accusa di razzismo, un po' c'è un parallelo anche con il disegno di legge sull'antisemitismo, cioè tutti i movimenti antirazzisti in tutto il mondo sempre hanno usato, ovviamente, perché i provvedimenti razzisti non sono mica solo quelli di Hitler, di Göring, delle camicie brune, no, cioè ci sono tanti provvedimenti discriminatori che vengono accusati di razzismo. L'accusa di razzismo è un'accusa politica, non è un'accusa personale. Se diventa un'offesa personale dare del razzista, ripeto, Vannacci può dire quello che vuole, no? Non so se ci rendiamo conto l'estremità di questa cosa. Ripeto, un conto è se io avessi attaccato il ministro Giuseppe Valditara come persona, Giuseppe Valditara, dicendo ha fatto questa brutta cosa Valditara eccetera eccetera, avrebbe tutto il diritto di querelarmi, perché ovviamente sul piano personale siamo pari. Ma se io attacco un suo provvedimento di governo, rivendico il diritto di poter usare la critica di che schedare tutti gli studenti palestinesi sia un atto di razzismo. È chiaro che non è uguale ai campi di concentramento, ma questo è evidente, però è un atto di razzismo come tante altre cose. Quindi io, e poi comunque lui può controbattermi, ma non può dire mi hai offeso. Non so se è chiara, penso che sia chiara
0: la distinzione è chiarissima, Giorgio. Noi grazie di essere, insomma, di aver aggiornato, e continueremo a seguire questa vicenda e a dare gli aggiornamenti su questa,
3: sì,
0: su questa
3: grazie.
0: Vicenda.
3: Grazie.
0: A presto, a Giorgio.
3: Ciao.
0: Era
3: Ciao,
0: con noi
3: grazie.
0: Giorgio Cremaschi, del direttivo nazionale di UE, di Potere al Popolo. E dalla scuola invece ci spostiamo alle lungaggini burocratiche, le prassi illegittime e razziali della questura di Verona, come denunciato dall'Osservatorio Migranti di Verona. Che oggi ha fatto una conferenza stampa.
4: Svolto nel primo pomeriggio di oggi davanti alla questura di Verona il presidio indetto dall'Osservatorio Migranti intitolato Stop appuntamenti al buio, per denunciare le lungaggini burocratiche, le prassi illegittime e razziali della questura nel rilascio e rinnovo dei permessi di asilo, soggiorno e viaggio per i cittadini non comunitari. È una situazione che non è tipica della questura di Verona, ma di moltissime questure, quasi tutte in Italia, con poi le dovute differenze. Ne parliamo a margine del presidio con Daniele Todesco dell'Osservatorio Migranti di Verona, di nuovo ai nostri microfoni. Ciao Daniele, bentornato.
5: Sì, ciao Giacomo, ciao a tutti.
4: Ecco, a te la parola per riassumerci un po' brevemente cosa avete denunciato tramite presidio e conferenza stampa, la situazione che, appunto, lo dicevamo, non riguarda solo la questura di Verona.
5: Sì, abbiamo preso spunto da una situazione concreta, come purtroppo tante capitano, e come ne abbiamo già fatte già anche durante quest'ultimo anno, di lungaggine burocratiche, soprattutto una prassi che le questure utilizzano quando vanno in crisi amministrativa burocratica, che è quella di far fare, creare le file fuori dalla questura. E l'occasione ce l'ha dato il fatto che

0: intasamento dovuto sia da scelte organizzative della questura, sia da discrezionalità quotidiane, ne prendo 30, 40, 50 persone, e dal fatto che negli ultimi periodo il sistema si blocca e quindi nemmeno la questura riesce a attivare. E quindi, apprendendo questa situazione di utilizzo di massa, cioè di far fare la coda, al posto di trovare soluzioni, mettiti in coda. Ci sono persone che devono vendere 5 volte per avere un appuntamento, solo un appuntamento. È una cosa che non si ripeterebbe se non gli italiani mai, e che quindi ci si permette solo perché abbiamo a fare con stranieri, con persone che hanno che considero deboli, che sono costringono comunque a venire da me. Tenendo conto che solo perché è un appuntamento, perché poi gli appuntamenti vengono dati a dati improbabili, stiamo parlando di 7-8 mesi per avere il cambio dello status, e per i richiedenti asilo stiamo parlando di programmazioni a maggio 2028, ho detto corretto, e per avere un titolo di viaggio l'equivalente del passaporto per chi non lo può avere come quelli come richiedenti asilo, stiamo parlando di un anno di attesa. E quindi per avere questi tempi in cui svolgere questa pratica devono fare a sua volta un altro tipo di coda. Questa cosa è una roba che si ripete ovunque come una specie di politica, come una specie di celebrazione quotidiana che davanti a tutte le questure è una sorta di umiliazione, ma è anche proprio l'elemento visibile alla città e alla considerazione che si ha di queste persone, insomma. Quindi è assolutamente un trattamento, per questo l'abbiamo chiamato pratiche razziali, trattamento razzista e tutto quanto, perché è a tutti gli effetti è così.
1: E infatti l'atteggiamento razzista dei dipendenti del Ministero dell'Interno è dimostrato dal fatto che per ottenere per esempio un porto d'armi, così come altri documenti, tutto sia più facile, come voi tra l'altro dell'Osservatorio avete denunciato tramite comunicato. Io volevo anche ricordare un episodio con te, Daniele, perché c'eri l'anno scorso durante un presidio a Verona. Qualcuno al microfono ricordò quanto il sito prenota facile troppo spesso non funzioni. Immediatamente, spontaneamente, esplosero le grida di rabbia e gli applausi di un gruppo di persone presenti e che evidentemente con quel sistema ci avevano lottato, e anche parecchio. Ecco, questo lo dicevo a sottolineare come chi ci ha a che fare sa benissimo quanto quel sistema non funzioni e quante complicazioni provochi. Quindi, Daniele, ti volevo chiedere di ricordare un po' quali sono le principali conseguenze di questi ritardi nell'emissione dei documenti da parte delle questure.
0: Guarda, fuori oggi è stato proprio, sembrava una messa in scena quasi studiata, perché oggi c'erano un centinaio di persone fuori, 100 persone, forse anche di più in alcuni momenti, e erano fuori ad aspettare, non è entrata una persona perché il sistema era bloccato, quindi sembrava che avessimo fatto che radunato 100 persone proprio per fare anche visibilmente il sistema che non funziona. Poi siamo andati alle persone chiedendo un attimo la collaborazione, noi eravamo il presidio di fronte alla questura, abbiamo chiesto dateci una mano, facciamo insieme, forziamo, perché sennò mercoledì prossimo è la stessa vicenda, quindi dopo ti dirò come è andata a finire. Però la cosa che volevo dirti è proprio questo sulle conseguenze, le persone. Molti, ti dico, mi è capitato 5-6 persone al volo così che mi hanno chiesto di parlare col datore di lavoro, perché il datore di lavoro chiedeva: ma perché la persona è la terza volta che viene lì? Vuol dire che ha dovuto usufruire di permessi. Alcune persone mi hanno licenziato perché l'agenzia umana lentamente vuole il permesso in regola, il mio è scaduto da 2 giorni, non riesco a prenotare, il permesso sarebbe valido anche per 60 giorni ma le agenzie fanno questa limitazione. Io, mi dice mio marito, no, dice la signora, mio marito non riesce ad aprire il conto corrente perché non ha un documento e lo stiamo aspettando e non riusciamo ad avere la prenotazione. Tutto questo, cioè, sono conseguenze pratiche. Alcune sono illegittime anche da parte degli altri, cioè, ad esempio, il datore di lavoro, i commercialisti dovrebbero riconoscere la validità a volte di questi foglietti, di queste proroghe, ma è tutto il sistema che si inceppa in conseguenza di questi ritardi, e alcune volte si creano dei buchi. La roba più eclatante, Giacomo, è il cambio di status. Succede che a un certo punto uno, direttamente dalla commissione, molto spesso per sentenza, cambia lo status giuridico, da richiedente asilo passa a essere aver ottenuto una protezione o sussidiaria, una protezione, un asilo o una protezione speciale, che cambia il suo status giuridico, vero? Anche proprio le conseguenze molto concrete e pratiche sulla vita futura, sui diritti che ha, e quale la possibilità di viaggiare.

0: la possibilità, tutta una serie di documenti. E questo dovrebbe essere fatta una roba immediata, cioè è come se forse avesse un cambio. Uno va in questura Verona, vai in passaporto, ormai sono dei tempi velocissimi il passaporto, direttamente, per fortuna. Quindi il sistema per alcuni funziona bene, per gli altri può aspettare, quindi può aspettare 6-8 mesi, 9 mesi, un titolo di viaggio, può aspettare un anno per avercelo. Titolo di viaggio, io ho il diritto di viaggiare, sono un asilo, ho l'asilo politico, l'unica possibilità per viaggiare da mente in altri stati, in altri, per altri motivi, è quello di avere un titolo di viaggio che tu devi, devi rilasciarmi, e invece ti limito questa roba qua per così. Quindi questo è il sistema, teniamo conto, Giacomo, che stiamo parlando di tutta questa procedura e questo approccio che ha il sistema istituzionale e la polizia in questo momento qua gli è stata delegata. La cosa che dobbiamo fare uno sforzo tutti è quello di non di far pressione, di non lasciare sole le persone che sono in fila, perché da sole singolarmente non ce la possono fare, dobbiamo farla diventare una questione politica, dobbiamo pressare. Oggi è stata la danza tra chi era fuori, era un buon presidio che c'era fuori di persone italiane che facevano, che sono venute a fare parte di sportelli, movimenti e quant'altro, e le centinaia di persone erano perfette, una danza perfetta, una combinazione perfetta, però dobbiamo esserci, se no vivono in invisibilità. E questo vale tanto più, te lo dico, lo vale tanto più, e non l'abbiamo ancora messo a fuoco, dopo l'entrata in vigore del nuovo patto europeo. Il nuovo patto è costruito perché le persone velocemente vivano nell'invisibilità, cioè nella mancanza anche di rapporto con i cittadini italiani. Questo gioco di eliminazione, ti tengo eliminazione, non li vediamo quasi neanche. È così veloce il procedimento, l'obiettivo è che non si radicano nemmeno, li elimino nel nascondimento. Quindi noi o li intercettiamo, ci facciamo vedere, altrimenti troveremo solo dei fantasmi in giro che poi vagheranno senza permessi, senza altri titoli, che è un sistema folle, razziale, che crea ancora schiavi. Devo solo dirti come si era conclusa oggi, la conclusione di oggi è che si è aperta, purtroppo la cosa interessante è che nessuno dei funzionari del comune e della questura era presente, hanno delegato proprio, se la sono data alle gambe. Comunque è partita una trattativa mediata da alcuni operatori della Digos che sono avanti e indietro, e avremmo una sorta di garanzia che mercoledì prossimo, cioè la prossima settimana, ci sarà uno sforzo, adesso su questo sarà tutta la trattativa di questi giorni, uno sforzo perché le persone che si arriveranno la prossima settimana possano accedere recuperando un lavoro straordinario quelle che sono state lasciate fuori in tutte in queste settimane. Quindi questo elemento di il problema è stato riconosciuto, la soluzione non è ottimale, però uno sforzo, che c'è stato un problema e che uno sforzo di che venga trovata una soluzione sembra che sia avvenuto. Quindi il presidio ha avuto anche un'efficacia positiva.
1: Daniele Todesco dell'Osservatorio Migranti di Verona, grazie.
0: Niente, ciao.
2: Le missile est tombé sur le toit. Il a perforé l'immeuble sur plusieurs étages. Dans cet appartement, ils étaient quatre. Un père, ses deux épouses et leurs quatre enfants. Nous avons pu sortir trois corps des décombres. Les autres sont encore enfouis. Ici, encore des corps déposés à même le sol dans un hôpital.
3: Israël poursuit sans relâche.
4: Pochi istanti e ci colleghiamo con Bergamo.
3: Beaucoup redoutent l'entrée imminente des chars israéliens.
2: Sept enfants ont été tués depuis le début de l'offensive. 524 Palestiniens en 87 enfants.

0: Ed ecco, ci siamo collegati, quindi come stavamo annunciando, con Piazza Vittorio Veneto a Bergamo, perché nella giornata di oggi era prevista una manifestazione, un presidio oggi 7 di ottobre, che è stato però vietato dal questore. Noi siamo al telefono con Stefano Bonomi della CUB e delle associazioni che stanno organizzando insieme a Rete Bergamo per la Palestina questa iniziativa. Stefano, voi avete convocato una conferenza stampa, visto che era vietato.
1: La Rete Bergamo per la Palestina ha convocato una conferenza stampa per respingere un po' la questione di divieto che si ha appunto inviato la questura, su basi veramente discutibili, diciamo così. Sta arrivando della gente, sta arrivando anche un po' di giornalisti, per cui questo è un po' l'inizio della vicenda di questa sera.
0: Ecco, come sta andando l'iniziativa?
1: C'è centinaia di persone, come inizio non è male, per cui ecco.
0: Ecco, tra pochi istanti voi inizierete la conferenza stampa e che cosa andrete a denunciare, Stefano?
1: Denunciamo la complicità delle varie istituzioni a livello locale, a livello nazionale, respingiamo la questione del DDL antisemitismo, chiamiamolo così, e la cosa che ci terremo a dire è anche che la lotta contro il sionismo non si ferma, non si ferma oggi, e anzi li lanceremo con le prossime iniziative.
0: Ecco, non so se c'è lì Eyad lì con te, lì vicino, si può prendere al volo anche una sua battuta. Perfetto, grazie Stefano. Sì, grazie.
2: Ciao, pronto?
0: Ciao, sono Francesco, sei in diretta su Radio Onda d'Urto. Allora, sta per cominciare questa conferenza stampa per denunciare l'atteggiamento del questore che ha vietato la piazza. Cosa andrete a dire?
2: Allora, posso, giusto?
0: Sì.
2: Allora, spiego brevemente, anche come ho spiegato già anche ieri, che il questore ha deciso di vietarci questa piazza perché c'è il rischio che delle, diciamo, persone esterne al movimento potrebbero indignarsi vedendo le bandiere palestinesi. E questo potrebbe causare dei problemi di sicurezza nell'ordine pubblico. Una cosa abbastanza allucinante, anche perché a noi ci hanno messo il divieto, ma alle realtà sul territorio sioniste non gliel'hanno tolto, gli hanno lasciato fare il presidio la mattina con una decina di bandiere israeliane, e senza ovviamente ragionare sul fatto che fosse passata una qualsiasi persona da lì, giustamente vedendo bandiere israeliane si sarebbe indignato parecchio. Noi ora siamo in piazza e tra poco inizieremo a parlare con le testate giornalistiche presenti sul territorio, denunciando tutto questo e ricordando che è un diritto poter manifestare, è una PIN costituzionale quello che loro stanno commettendo nei nostri riguardi, come è successo a Lecco, come è successo in varie città d'Italia per questa data. Noi vogliamo continuare a ricordare che, a prescindere da tutto, la resistenza palestinese è resistenza palestinese, come la era la resistenza dei partigiani in Italia e come la è qualsiasi tipologia di resistenza all'oppressione colonialista. Quindi noi continueremo a manifestare, e ricordo la piazza del 10 a livello nazionale su varie città, e su Bergamo speriamo che non risucceda questo fatto incostituzionale, ricordiamo, e basta così. Grazie mille.
0: Grazie di essere stato nuovamente ai nostri microfoni, a presto, buona conferenza stampa.
2: Grazie.
0: E noi restiamo a Bergamo perché domani
3: Je m'en la face au salmon.
0: Prevenzione zero, educazione zero, femminicidi 69, governo e istituzioni complici di una strage che non si ferma. Questa è la rete bergamasca contro la violenza di genere che chiama un'iniziativa domani. Sentiamo Caterina.
3: La rete bergamasca contro la violenza di genere torna in piazza giovedì 8 ottobre con un presidio chiamato alle 18.30 a Bergamo in largo Rezzara. Parole d'ordine dell'iniziativa: prevenzione zero, educazione zero, femminicidi 69, governo e istituzioni complici di una strage che non si ferma. Ai nostri microfoni per presentarla c'è Caterina, parte della rete bergamasca contro la violenza di genere. Ciao Caterina, ben ritrovata.
4: Buongiorno, grazie, ben ritrovati anche a voi.
3: Allora Caterina, iniziamo col presentare questo presidio e soprattutto raccontaci come l'avete costruito e cosa vi ha spinto a organizzarlo proprio in questa data.
4: Allora, il presidio di giovedì 8 ottobre è semplicemente l'ultimo di una lunghissima ormai serie di presidi che la rete bergamasca contro la violenza di genere, che è una rete composta da persone comunque che vogliono fare mettere l'attenzione su questo tema della violenza di genere, organizza. Noi abbiamo iniziato a fare presidi a gennaio, credo, del 2024, decidendo di voler cercare di essere presenti tutti i mesi, ogni mese, in una data scelta con l'8, diciamo più simbolica perché è legata comunque all'8 di marzo, per dare continuità alla denuncia, alle informazioni, all'attenzione insomma sul tema della violenza di genere, di volta in volta dedicando il presidio a un tema o purtroppo spesso anche legandolo a fatti di violenza di genere, insomma, che comunque riguardano il territorio di Bergamo e della provincia, perché è successo anche questo negli anni. E quindi il presidio dell'8 di ottobre, il presidio di questo mese, in genere noi guardiamo un po' cosa succede nel mese precedente, insomma, e siccome c'è sempre qualche buon argomento da tirare fuori purtroppo sul tema della violenza di genere, ci ispiriamo un po' anche a quello che accade per magari indirlo con un certo slogan, eccetera.
3: E infatti in questo presidio voi puntate il dito chiaramente contro il governo e le istituzioni, parlate di complicità di una strage e alludete anche a una cultura patriarcale molto ben radicata nelle istituzioni, che alcuni ultimi casi di cronaca, diciamo alcune ultime uscite di ministri o comunque di esponenti della politica vi hanno fatto saltare sulla sedia. Ci puoi raccontare questo aspetto e perché è importante a questo punto puntare il dito contro le istituzioni?
4: Sì, certo, magari possono sembrare parole molto pesanti parlare di complicità in una strage, ok? L'idea non è quella di fare un'accusa di tipo penale, chiaramente, però noi riteniamo comunque che ci sia un'assenza troppo prolungata e estremamente colpevole delle istituzioni a governo, insomma, principalmente, sulla una reale attenzione a questi temi, perché abbiamo visto nel tempo puntare, come anche per altri aspetti critici diciamo della società, su un approccio un po' giustizialista legato al codice civile, al codice penale. Certo, è importante stabilire che il femminicidio sia passibile di ergastolo, è importante parlare anche di questo aspetto, ma non c'è e non c'è proprio nessuna volontà dal nostro punto di vista di agire su quella che è la radice del problema, che non è soltanto il femminicidio, che è la punta dell'iceberg di una violenza generalizzata verso le persone non di sesso femminile o comunque che abbia un'espressione anche di genere differente. Ci vuole cultura, ci vuole educazione e noi vediamo appunto vietare l'educazione sesso affettiva nell'educazione primaria, vediamo appunto come negli ultimi periodi che a diversi rappresentanti magari comunque del governo anche di alto livello scappano, ok, frasi che fanno chiaramente capire insomma che comunque c'è una cultura introiettata che vede ancora nella donna quella che deve coprirsi, no? È meglio che abbia le gonne lunghe. O comunque quella che deve in qualche modo non poter disporre liberamente della propria vita, del proprio corpo, quella che comunque insomma alla fine anche spesso e volentieri si sente dire, no? Se l'è cercata, e è una cosa che torna, e noi riteniamo che questo sia un grave problema La stessa cosa la vediamo avvenire tante volte quando si legge di donne che hanno denunciato e comunque alla fine poi sono state uccise, o di donne che non hanno denunciato e però alla fine vengono uccise lo stesso e gli si dice: perché non avete denunciato? No, è evidente che c'è un cortocircuito e c'è un'assenza che, se si perpetua negli anni, è colpevole perché metà della popolazione italiana sono donne. Metà di questa popolazione italiana è esposta maggiormente alla violenza per il fatto di essere donna e di voler essere gestita, controllata, insomma, possibilmente dagli uomini, non tutti ovviamente, insomma dagli uomini che hanno questa cultura introiettata, e quindi c'è un governo che comunque non si cura di metà della sua popolazione. Abbiamo appena sentito i dati dell'Istat, ci dicono che le bambine, le ragazze sotto i 16 anni in percentuali alte, mi pare il 16%, comunque dichiarano di avere subito momenti di violenza, molestie, eccetera, sessuali. Di cosa stiamo parlando? Cioè, non so se è chiaro.
3: Assolutamente, proprio sul dato dell'Istat lo riportate anche sul vostro comunicato, che appunto, oltre ai femminicidi, ha una violenza che si reitera in forme diverse più o meno quotidianamente per tantissime donne, soggettività femminilizzate, ci sono appunto queste bambine e ragazzine che hanno un'esposizione alla violenza molto alta. A proposito, tanto che secondo l'Istat riportate 3 milioni di bambini e ragazzine hanno subito violenza prima dei 16 anni. Questo dato, alla luce anche di tutto quello che ci hai raccontato, cosa ci dice e come si può contrastare un fenomeno di questo tipo?
4: Allora, io chiaramente non ho nessuna competenza specifica, però vorrei far notare una cosa. Le bambine che subiscono la violenza sono quelle stesse bambine a cui il nostro ministro dell'istruzione, in generale il governo, nega la possibilità di avere un'educazione sesso-affettiva nella scuola primaria. L'educazione sesso-affettiva non serve solo, serve certo a costruire relazioni sane, eccetera, serve anche a dare competenza alle bambine, ai bambini, non dimentichiamoli, perché ci sono anche i bambini che magari vivono una situazione di violenza ma non la riconoscono, non sono in grado di capire che lo è. Serve a dare loro la competenza per capire che quello che gli viene fatto, quello che gli viene detto, ciò che vedono non va bene. È questo il punto. Se noi vogliamo difendere i bambini, li dobbiamo educare, perché non saranno le famiglie. Spesso purtroppo i bambini sono, si legge, no? Sono vittime di violenza da parte di familiari, riconoscenti. Se un contesto produce violenza verso un bambino, è un contesto familiare che non lo può educare. E quindi qualcuno quel bambino lo deve educare. Se noi ritiriamo la possibilità di farlo all'interno della scuola, togliamo a quel bambino una possibilità di dare un nome, una parola, di farsi una domanda, magari di chiedere un aiuto. E io questa cosa la trovo di una gravità inaudita.
3: Ti faccio un'ultima domanda riportandoti sul territorio bergamasco. Qual è la percezione che come rete avete del territorio su cui vivete quando si parla di violenza di genere? E poi, se in chiusura vuoi ricordarci appunto l'appuntamento di giovedì 8.
4: Sì, adesso noi, per quanto riguarda poi il fenomeno concreto in sé, ci affidiamo sempre ai dati che a volte comunichiamo, delle chiamate, centri di violenza, eccetera, a chi è nel concreto, nell'azione a supporto delle persone che subiscono violenza, quindi centri antiviolenza, eccetera. Posso dire questo: abbiamo iniziato a comunicare quasi ogni mese, ogni volta che riusciamo a raccogliere i dati, il numero delle nuove chiamate che i centri antiviolenza dei Bergamo e della provincia ricevono ogni mese, ok? Abbiamo fatto per dare comunque un numero che può dare comunque una dimensione di quante donne si pongono un problema, possono avere un problema. Quello che posso dire, da un anno e mezzo abbondante che mi occupo un po' di più della comunicazione della rete, quindi scrivo questi comunicati, che questi dati non diminuiscono mai. Cioè, comunque continuiamo a vedere 70, 80, qualche volta anche di più, nuove chiamate, che sono comunque nuovi contatti di persone che non hanno mai contattato un centro antiviolenza prima. Non vuol dire che siano 90, 100 poi percorsi di aiuto, però sono 90-100 domande, e la cosa che a me lascia sempre tristezza anche è vedere le costanti, quindi vuol dire che la domanda c'è sempre. E quindi il fatto di fare il presidio l'8 di ottobre alle 18:30 in Largo Rezzara a Bergamo per noi è anche un modo per continuare a dire alle persone che intorno a noi subiscono magari questa violenza che c'è anche un supporto, che ci sono persone che sono lì, che comunque sono consce di questo problema. Cerchiamo di essere comunque anche semplicemente una presenza che può far pensare magari a una donna di non essere da sola di fronte a ciò che affronta. Dopodiché, chiaramente, ciò che riguarda l'aiuto, il supporto, eccetera, va a chi lo fa, diciamo, di mestiere. Ecco, non, noi siamo utili per informare, per esserci, per accogliere, per fare da amplificatore, ecco.
3: Ringraziamo Caterina, parte della rete bergamasca contro la violenza di genere, per essere stata con noi. Grazie infinite, Caterina.
4: No, grazie a voi per l'attenzione.
0: E un'iniziativa, ci sarà una passeggiata arrabbiata sempre domani 8 ottobre alle 19:30 anche a Brescia, in piazzetta non una di meno, piazzetta Bell'Italia, e ne parleremo sicuramente anche nella giornata di domani. Ora sono le 18:30, la linea alla trasmissione locale curata dall'edizione, dalla redazione dell'Emilia Romagna di Radio Onda d'Urto.

riprendono le trasmissioni di Radio Onda d'Urto Emilia Romagna, salutiamo dunque ascoltatrici e ascoltatori, attraverso la disamina di tre questioni che sono state trattate in particolare nel quadro modenese, e cioè c'è stato un convegno dal titolo La violenza non ha genere, che ha suscitato l'indignazione di compagni e compagni che hanno partecipato in modo critico. Ci sono poi due momenti del festival del giornalismo investigativo che si è tenuto sempre a Modena, attraverso un'intervista che Giorgio Mottola ha fatto a Francesca Albanese, ci permette di guardare di nuovo ciò che sta accadendo in Palestina e di affrontare da un punto di vista di sinistra una critica al programma Report, cercando di capire quali possono essere le problematiche aperte da quel tipo di situazione.

0: Attraverso il convegno La violenza non ha genere si cerca di realizzare una provocazione all'interno della nostra città in cui un'associazione privata, o così viene rappresentata come Antea Group di Torino, centro di formazione per le aziende, cerca di travestire da convegno scientifico la negazione di una correlazione statistica purtroppo drammatica che è quella tra il genere maschile e la violenza. Da qualunque parte la si giri, la correlazione esiste, sia per quanto riguarda i crimini in senso generale, sia per quanto riguarda i crimini legati all'ambito familiare. Quindi è il quadro stesso del convegno che falsifica qualsiasi affermazione, anche plausibile, anche di buon senso, che sia stata fatta all'interno di questo convegno. La compagna Luciana di Nulla di Meno ci permette di analizzare in maniera dettagliata quali sono i punti di caduta di questo tentativo.
1: Il 21 settembre a Modena, dalle 15 alle 19, con un orario difficile, Antea Group, che è un ente di formazione aziendale, ha fatto questo convegno da titolo La violenza non ha genere, mettendo in immagine delle donne sirene, che come si sa erano nella mitologia greca quelle che ipnotizzavano felini maligni per mangiarsi gli uomini. In teoria doveva essere un incontro scientifico con avvocati, psicologi, psicoterapeuti e psichiatri, e ha risultato essere un incontro da bar, chiacchiere da bar. C'era un presidio fuori di femministe autoconvocate, però come non una di meno è maschile plurale, abbiamo deciso di entrare, ascoltare. Era dalle 15 alle 19, quindi alle 18 erano previste le domande. Fatto sta che le femministe a un certo punto, sull'inizio più o meno alle 16, mettiamo, sono entrate. Quando è toccato a noi, alle 19, che finisce l'ultimo intervento, e stavano per dare la parola alla persona che veniva dopo le domande. E quindi io mi sono alzata e ho detto: no, adesso ci ascoltate, adesso ci erano previste le domande. E mi fa: no, non c'è tempo, se no dobbiamo pagare di più la sala, la paghi tu. Al che io le ho detto: ma siete coerenti con quello che dite? Perché prima avete detto alle femministe che eravate democratici e che facevate parlare. Insomma, c'è toccato lottare un po' per chiedere di intervenire. In più ci hanno risposto con un tono infantilizzante. Hanno iniziato il convegno facendo vedere due uomini vittime di acido buttato in faccia dalle loro ex. Noi abbiamo riscontrato che è una manipolazione emotiva da parte di questi relatori sugli uomini separati. Si diceva che c'era una normalizzazione della violenza, che la cultura giustifica la violenza sugli uomini. Si parlava dell'infanticidio come non per via della depressione post-parto, perché si diceva che la depressione post-parto non esiste. È la donna che, essendo della sindrome Medea, che se la sono inventata perché io sono psicologa, ma non esiste nessuna sindrome Medea, è solo nella mitologia greca. Allora, da quella sindrome Medea dovrebbe risalire che la donna uccide i propri figli per vendicarsi dei propri ex. E non esiste la depressione postparto, cosa che invece è riscontrato dal manuale degli psichiatri degli Stati Uniti, che poi seguono tutti gli psichiatri e psicologi al mondo, DSM, è manuale statistico delle diagnosi, e la depressione postparto c'è lì. Invece hanno citato la sindrome di alienazione genitoriale, che non so se vi ricordate, Pillon era quel mediatore di coppie che è stato deputato e parlava di questa PAS, questa sindrome alienazione, che è quando il genitore parla male dell'altro, ma loro lo dicono che le donne parlano male degli uomini ai propri figli, e quindi aliena i figli. Ma questo non esiste neanche scientificamente nel DSM, non esiste questa sindrome. Loro ne parlano come se fosse scientifica. Gli danno un nome scientifico, sindrome. Poi c'è stato uno che ha parlato del vampiro femmina nella psicologia junghiana, il carmillismo. Cioè, queste sono cose che non hanno niente di scientifico. Poi c'è chi ha attaccato come avvocato Gianni Casale il codice rosso. Le crepe del codice rosso. Dice che lui fa l'analisi del rischio e che quindi si sperperano i soldi, che ha fatto dei numeri cercando di sensibilizzare la platea con questo, dicendo: sono i vostri soldi che vanno in questo, che il braccialetto costa 500-600 euro al giorno. Lui dice che fa l'analisi del rischio con un tutor, uno psicologo, un avvocato, e che questa analisi poi lo dà alla magistratura. Ha parlato Cinzia Mannoliti, che ha detto che si è ricreduta, perché prima aveva fatto un profilo, un libro che è diventato bestseller, col profilo dell'uomo maltrattante. Dopo si è resa conto che le donne che si credono vittime sono in realtà le carnefici, perché sono personalità scatenanti, dando la colpa alle vittime del loro essere vittime di violenza. È allucinante. Tradizionalmente le donne più fragili è l'abusante l'uomo, ma non è vero, dice. Manipolatrice, mostrificazione. E poi la mediatrice del convegno ha parlato di un caso di una donna, non c'era nessun riscontro scientifico in tutto questo, tutti parlavano dei loro casi. Lei parlava di una sua collega di scuola, perché lei è un'insegnante pubblica, e che gli faceva mobbing. E ha parlato per 20 minuti di questo senza voler dare poi la parola a noi. Nessuna donna è stata condannata all'istigazione al suicidio, dice. Allucinante. Poi hanno parlato l'associazione dei padri separati, che si sta costituendo movimento politico, partito politico. Ha parlato un giornalista che poi ha fatto l'articolo su quel convegno, travisando i dati, facendo vedere solo il video delle donne femministe che entrano e rompono e fanno caos, ma senza nominare in nessun momento che noi siamo intervenuti, e parlava dei gruppi di autoaiuto. E poi noi abbiamo fatto, dopo una settimana, una pubblicazione su Instagram e Facebook. In Instagram è vietato commentare, l'abbiamo bloccato i commenti, invece in Facebook no. E sono arrivati una tempesta di commenti violenti, che saranno stati tipo sui 600-560, perché questi movimenti di pari separati hanno taggato loro movimento, in modo che tutti, se, chi segue quella pagina, venisse da noi ad offenderci, dicendo siete matte, ma proprio dicendo delle cose bruttissime. E in più, il centro antiviolenza è stato chiamato nei giorni dopo dicendogli che loro erano delle antidemocratiche perché non accoglievano gli uomini. C'è proprio un aizzare la violenza in toni massimi. Il centro antiviolenza è stato chiamato più volte. Io faccio parte dell'associazione Casa delle Donne contro la Violenza. Una volontaria mi ha detto questo, che in una giornata l'ha chiamato 5-6 volte quella persona. L'hanno poi bloccato, ma si vedeva che chiamava.

0: Passiamo dunque ad un altro scenario, e cioè alla Palestina, attraverso la domanda che Giorgio Mottola rivolge a Francesca Albanese sull'interessante concetto di necrocapitalismo.
1: Francesca ha fatto un'analisi scientifica, un'analisi che ha una base di inchiesta giornalistica anche, da giornalista investigativa oltre che da studiosa, in cui ha provato a mettere in fila quelli che sono stati i principali interessi che sono stati esercitati nella striscia di Gaza e chi sono stati i beneficiari di questo genocidio. E ha raccontato con una lucidità impressionante in che modo dal genocidio è nata una vera e propria economia. Un'economia che, secondo la definizione che poi ha dato Francesca, va sotto il nome di necrocapitalismo, che è appunto un concetto che viene da necropolitica, così come c'è la facoltà, del potere supremo, l'esercizio della sovranità. La sovranità si esercita attraverso la possibilità di scegliere se una persona deve vivere o morire allo stesso modo. C'è stata un'evoluzione del capitalismo che, se prima era vitalismo, edonismo puro, diventa invece un capitalismo che riesce a creare plusvalore attraverso la morte. Quindi, la prima domanda che volevo farti è proprio questa: che cos'è questa economia del genocidio e in che modo costituisce una forma di necrocapitalismo?
2: Grazie Giorgio, buonasera a tutti e tutti e grazie di essere qui così numerosi. Allora, il concetto di necrocapitalismo è un concetto al quale sono approdata dopo un anno dall'elaborazione di quel rapporto cui facevi riferimento, un rapporto che si intitola Dall'economia dell'occupazione all'economia del genocidio. E ve lo spiego perché è veramente fondamentale. Quel modello che sto per descrivervi, vorrei che lo immaginaste come una sorta di lente, un quadro analitico di riferimento, che vi può tornare utile anche per un'analisi locale, perché ci sono una serie di realtà autoctone di questo paese, penso a quelle che il filosofo Agamben ha chiamato zone di sacrificio, no? Taranto, la terra dei fuochi, la Val di Susa, tutte zone in cui una parte dell'interesse pubblico, dell'interesse comune, di quello che è considerato bene comune, della destinazione che la popolazione locale vorrebbe si facesse di quel bene comune, viene sacrificato in nome di qualcos'altro. Quindi tenete questo concetto a mente. Un'altra, prima di descrivervi questo modello, una cosa a cui io sono arrivata per gradi, va detto che col senno di poi, niente di quello che io ho visto e che ho scritto in quel rapporto che ho presentato al Consiglio dei diritti umani nel luglio del 2025, sì, per bene a ricordarlo, è quello che poi mi è valso le sanzioni degli Stati Uniti, niente di l'80% di quello che ho scritto avrebbe potuto essere scritto 10 anni prima. Perché era già là, era sotto i nostri occhi, semplicemente non siamo stati costretti ad operare all'interno di un quadro analitico che non ci rendeva capaci di vedere l'insieme. Quindi c'è un'espressione in inglese che dice missing the forest for the trees. Perdere il senso della foresta concentrandosi sugli alberi, sui dettagli. E questa è un'altra cosa fondamentale, perché noi tendiamo a. Io mi sono resa conto che alla base del problema, della grossa crisi che si sta vivendo in Palestina, ma che si propaga anche da noi, c'è un sistema proprio di corruzione che noi non riusciamo a capire, o meglio. Ci concentriamo sulla corruzione quando la giustizia le getta luce addosso, quando si fa luce, quando diventa un fatto di cronaca e quindi, come dice un'antropologa americana, ci si concentra sul chi, sul cosa, sul quanto, sul dove. Ma in realtà la corruzione è un problema di sistema che è, e ve lo insomma, lo articolerò tra un minuto, ma che si muove in orizzontale e in verticale all'interno del sistema economico e politico nel quale noi viviamo. E quindi, dopo aver analizzato perché, cioè che cosa stesse succedendo a Gaza, ero ormai nel secondo anno, terzo anno del mio mandato, ho cominciato a parlare di genocidio, tracciando gli elementi essenziali che dal punto di vista fattuale corrispondevano alla fattispecie normativa e mi facevano parlare di genocidio. Adesso, a distanza di 2 anni e mezzo, diciamo che non c'è quasi più nessuno di serio che si occupi di genocidio dal punto di vista dello studio, dal punto di vista della pratica, che non dica la stessa cosa, che non denunci la stessa cosa. Ci sono chiaramente i negatori del genocidio e quelli fanno parte del genocidio stesso, nel senso, un genocidio in genere è possibile perché c'è qualcuno che lo nega e fa in modo che non se ne parli. Però dopo aver tratteggiato i caratteri essenziali di quel genocidio e spiegato in un anno che si trattava di un genocidio che veniva da lontano, era un genocidio di matrice coloniale, comincio a chiedermi: ma perché non riusciamo a fermarlo? La parola è una: complicità. E l'anno successivo, quindi durante tutto il terzo anno del mio mandato, mi sono concentrata sulla complicità degli enti privati e degli stati. E ho scoperto che Israele non avrebbe mai potuto mantenere l'occupazione militare in Palestina senza l'intervento, il supporto, la partecipazione, la compartecipazione di enti privati. Ha utilizzato l'industria militare, ha utilizzato l'industria pesante, le macchine pesanti, dalle ruspe ai camion, a tutto quello che è servito per distruggere le case dei palestinesi in Cisgiordania e a Gaza, portarli via le macerie, estirpare gli alberi, ha utilizzato le armi per poter avanzare un piano così violento di spossessamento. C'è bisogno di utilizzare gli strumenti che il monopolio della violenza ti concede, le armi. E poi bisognava contenere i palestinesi, non farli uscire, non farli tornare alle zone dalle quali erano stati scacciati. Questo è un processo che va avanti da 60 anni in quel poco che rimane della Palestina storica, e quindi servivano cancelli, servivano muri, servivano sistemi di sorveglianza. Il popolo palestinese è sotto occupazione, è il più sorvegliato al mondo, con un sistema di sorveglianza che è talmente pervasivo che non se ne rendono nemmeno conto. E tutto questo ha fatto sì che delle aziende internazionali siamo entrate in affari con Israele, la Caterpillar, la Volvo, imprese dell'industria pesante, dell'industria tecnologica, degli armamenti. Tutto questo è servito a costruire il primo pilastro dell'economia dell'occupazione, lo sfollamento, a sfollare la popolazione. E poi che cosa è successo? È arrivato il secondo pilastro, quello della sostituzione. Da dove erano stati cacciati i palestinesi sono arrivati i coloni. I coloni hanno costruito inizialmente baracche, poi le baracche sono seguite le case che adesso sembrano dei veri e propri villaggi, no, delle città. Ci sono città che ospitano fino a 60.000 coloni. E lì ci sono case, quindi se occorrevano imprese di costruzione che costruissero le reti idriche, le reti fognarie, le strade. E tutto questo è arrivato facile dall'Europa, soprattutto dall'Europa. Quante imprese sono diventate complici di questo sistema? E poi il terzo elemento, quello facilitatore, quindi c'è stato lo sfollamento, la sostituzione, displacement, replacement, e poi ci sono stati i facilitatori, quindi le banche, i fondi pensione che hanno garantito un flusso costante che garantisse un acquisto del debito israeliano, e poi il turismo, che pensate ad Airbnb e Booking.com, che sono sicura molti utilizzeranno ancora, perché dice: vabbè, ma sono io, che cosa che fa? dalle mie parti, dalle nostre parti, si dice acina, si fa la macina. E quindi sì, ci siamo trovati con questa normalizzazione della situazione di un click. Quindi adesso abbiamo Airbnb e Booking.com che promuovono le proprietà rubate ai palestinesi e occupate dai coloni. E poi c'è di più perché ci sono anche le aziende, le agenzie immobiliari che vendono dal cuore di alcune città europee, americane, canadesi, la proprietà che ancora non è stata rubata ai palestinesi.

0: soggetto che è impressionante per il ruolo che ha avuto, perché l'abbiamo sempre considerato come spazio di libertà, di democrazia, le università. Le università, il mondo della ricerca, che illuministicamente abbiamo sempre considerato come strumento di liberazione, invece nell'economia del genocidio anche le università hanno avuto un ruolo centrale.
1: No, grazie, infatti questo è l'altro elemento facilitatore che avevo dimenticato, perché e poi servirà anche a spiegare come Israele faccia a mantenere questo controllo, questa posizione dominante. Ci sono state le università israeliane da una parte hanno giustificato, hanno fornito gli elementi discorsivi che permettessero l'apartheid, il consolidarsi, c'è una disciplina giuridica che è creata da Israele, la giustificazione dell'occupazione permanente. Israele si è inventato delle vere e proprie categorie giuridiche come unlawful combatants, combattenti illegali. Non esiste nel diritto internazionale, è una cosa che si è inventato Israele, così come l'abuso di determinate categorie. Hanno proprio filosofeggiato su questa cosa, e così sulla cancellazione hanno riscritto la storia della Palestina, utilizzando l'archeologia, la mitologia, come la chiamano alcuni. E poi c'è la parte più perniciosa, che è quella dell'industria scientifica, che passa attraverso le università. E il nostro, non c'è nella società israeliana tanta gente che non passa attraverso l'esercito prestando servizio per 3 anni, e facendo, prestando servizio significa facendo parte di quella macchina dell'occupazione. E poi, una volta finito il servizio militare, si finisce o a prestare consulenza in Israele presso le start-up, il mito della Startup Nation, oppure all'estero, oppure nelle università. E le nostre università hanno stretto partenariati di ogni tipo con le università israeliane.
0: Finanziate anche dall'Europa.
1: Leggere, pensare. Infatti Israele è il primo tra i beneficiari non dell'Unione Europea di fondi per la ricerca. Cioè, vi rendete conto? Il secondo in assoluto, il secondo beneficiario di fondi per la ricerca è Israele, il primo in assoluto fuori dall'Unione Europea, ma percepisce più di 26 paesi dell'Unione Europea, secondo credo solo all'Olanda. E quindi questo è il sistema. Ora, questo è il sistema che era già in piedi fino al 2023. Quindi la cosa sconvolgente è che questo sistema è stato rafforzato dall'inizio del genocidio, non è venuto meno. Quindi ci sono state le banche, che nel momento in cui Israele aveva bisogno di un grosso indotto economico, perché ha cominciato ad usare tutti gli armamenti che aveva e doveva comprarne altri, non è che tutti glieli regalano gli armamenti o le componenti. E quindi ci sono le banche europee, le banche americane, che hanno garantito il credito per Israele vendendo i bond. Adesso, anche grazie al mio rapporto che ha aggiunto una voce autorevole al lavoro di tanti e tanti del BDS e di tante altre organizzazioni palestinesi, soprattutto anche israeliane, internazionali, che denunciano la complicità. Ecco, adesso c'è una grande difficoltà a piazzare i titoli le obbligazioni israeliane sul mercato del credito. Le ha rifiutate già l'Irlanda, le ha rifiutate il Lussemburgo, e certo, perché adesso siamo tutti più attenti, per fortuna. Però vi voglio dire una cosa e poi concludo. Perché appunto si chiama necrocapitalismo? Perché io parlo di necrocapitalismo? Perché durante il genocidio Israele, la borsa valori di Israele, mentre parti intere dell'economia israeliana andavano a picco, cioè c'erano israeliani che comunque avevano perso la casa a nord, dove c'erano gli scontri con Hezbollah, i kibbutzim che erano stati evacuati a sud perché erano stati, insomma, quelli presi di mira dai miliziani di Hamas. Il 7 ottobre. Ecco, c'è stata una crisi fortissima nell'economia, è crollato il turismo nel 2024, eppure l'economia israeliana è cresciuta del 210%, stando al 210%, 215% stando alla borsa valori israeliana. Come è possibile? Quali sono i settori che si sono cresciuti? Non è l'economia degli israeliani, è un'economia che passa per Israele. l'industria militare, l'industria bellica, l'industria della tecnologia. C'è gente che si è fatta i soldi proprio sulla morte dei palestinesi a Gaza, come se fossero delle cavie, veramente delle cavie da laboratorio. E poi altri settori che non hanno incrementato le vendite. Israele aveva bisogno di più ruspe, aveva bisogno di più camion, aveva bisogno di più sbarre, e tutto questo è stato fornito da noi. Quindi quando sentite gente che vi dice è necessario fermare le vendite, fermare tutti i traffici di armamenti ed economici, qualsiasi scambio commerciale con Israele, è questo che vi stiamo chiedendo, è questo che stiamo chiedendo allo Stato, e non come atto caritatevole, ma come capacità di adeguarsi al diritto internazionale, che dice che non si aiuta e non si assiste uno Stato che commette violazioni del diritto internazionale. In cui si sta parlando di crimini e si parla di capitalismo, perché questa è una forma estrema di capitalismo che si nutre di morte. E come dice anche, c'è un'altra implicazione, un'altra implicazione, il nostro conterraneo sociologo Gesù Mendola parla di una forma di capitalismo, o meglio del capitalismo, che si è entrato in una nuova fase, proprio tende a distruggere se stesso, le fondamenta della propria ricchezza, l'ambiente, le risorse naturali. Questa terra non ce la fa più, quindi per tante ragioni dovremmo essere oggi tutti quanti più responsabili e capire che se non abbiamo niente, se non facciamo parte di quelli che se ne approfittano di questo meccanismo necrocapitalista, forse saremo quelli che avranno da perdere in termini di risorse, in termini di sopravvivenza.

0: Infine affrontiamo un argomento complesso, difficile, e cioè il problema del ruolo di Siegfriedo Ranucci all'interno dell'attacco che sta subendo Report, di cui si riconosce il valore, l'importanza all'interno del panorama giornalistico italiano, ma dall'altra parte non si vuole per questo risparmiare la possibilità, anche da un punto di vista del pensiero critico di sinistra, di poter esprimere valutazione problematica di questo ruolo.
1: Questa la mia destra l'avete già riconosciuto ovviamente ed è l'ospite più prezioso e più coraggioso, forse credo che la tensione la senta anche arrivare da te. Allora, iniziamo con le presentazioni. Gian Gaetano Bellavia. Allora, io sono Alberto Nerazzini, direttore del Festival, e ho lavorato circa 10 anni a Report. Gianni è grande esperto di diritto penale, l'economia, dottore commercialista e consulente della trasmissione più importante del servizio pubblico, appunto Report, e soprattutto consulente per decenni di svariate procure.

0: essere qui oggi. Gian Gaetano Bellavia, detto Gianni, ha rilasciato un'intervista a un giornale di dubbia qualità, si chiama proprio Il Giornale, però è stato il primo che ha detto una cosa molto semplice: sono allibito, questa amicizia non è accettabile, che non ne avevo la più pallida idea. Gianni non fa il giornalista investigativo, non è dentro la redazione, poi ci arriveremo, ma come mai magari invece la redazione storica di Report non avesse capito che il loro responsabile avesse un amico intimo e particolare come la Vitola. Ma Gianni ha detto: io questa cosa la trovo inaccettabile, e poi hai detto delle cose, ci devi dire qui quanto sono state amplificate dalla giornalista del giornale certe tue dichiarazioni. Per esempio hai detto che Report non ha mai fatto inchieste sulla magistratura. Io sono abbastanza d'accordo con te, ma ti chiedo di svilupparla questa cosa. Il motto l'ha già scuotendo la testa e borbotta in svedese che non è vero. Però quel passo che io mi aspettavo, e secondo me sarebbe dovuto essere fondamentale, cioè la redazione avrebbe dovuto dire in quell'istante: noi non siamo Ranucci, Report non è Ranucci, e noi condanniamo anche da un punto di vista deontologico soprattutto questa relazione. Non è un rapporto con una fonte, è ben altro, perché stiamo parlando di amicizia fraterna. Poi c'è un discorso culturale antropologico che non entrerà in questo panel. Come è andata quella intervista e come sono uscite quelle tue parole, se sono state riportate in maniera corretta? Già,
1: come ti è uscito?
2: Allora, si sente, sì. Allora, bisogna premettere che io non è che rilascio le interviste ai giornali, io rilascio le interviste eventualmente ai giornalisti. E la giornalista del giornale. E la giornalista del giornale, quella ragazza lì del giornale, è una persona seria. Quindi io parlo con le persone serie, con i giornalisti seri. Poi, se vogliamo entrare nel merito, quel quotidiano ha una tecnica particolare, c'è anche una figura che si chiama il titolista, perché il titolo non lo fa il giornalista, curiosamente, ma lo fa il titolista. Quindi il titolista, su indicazione, immagino, dei responsabili del quotidiano, ha detto: fai un titolo pesante. Se voi andate a verificare in rete, oggi il titolo non è più quello, l'ha cambiato subito, no? Però questo serve per dare la botta. Ora, è stata una lunghissima intervista, una telefonata, una chiamata, ci diamo del tu, mi ha chiesto cosa ne pensavo e io gli ho detto esattamente cosa ne pensavo, e cioè che io non concepisco che una persona, non concepisco che nessuno possa avere rapporti fraterni, amicizia fraterna con un faccendiere pregiudicato, detenuto, berlusconiano, cioè ne ha fatte d'ogni, e vabbè, è pagato anche per quello che ha fatto, no? Però io non lo concepisco. E quindi una persona con l'immagine di Ranucci che dice: io sono amico fraterno, e la mia risposta è stata: guarda, io sono allibito da questa affermazione, allibito, perché prima non sapevo niente di questa roba, ma non devo saperla perché non sono mai stato in redazione, io lavoro con i giornalisti, con sti ragazzi che dalla mattina alla sera vanno, pioggia, vento, freddo, caldo, vanno a lavorare per fare questi programmi. Poi da spettatore ho detto quello che pensavo da spettatore, cioè che io non ho mai visto serie inchieste sulla magistratura, e mi pare che ho fatto anche l'esempio dell'omicidio di Garlasco, che ha assunto una potenza mediatica assurda, non per la povera ragazza, ma per quello che ci hanno montato, no? E tutto questo in indagini preliminari, che è una roba inconcepibile, no? Ma dov'è il segreto istruttore? Non esiste più. Poi, in questo lungo colloquio con la giornata.

0: Vista seria, ho parlato molto della redazione, dei giornalisti che lavorano a Report, ma quella parte non è stata riportata, ma sono scelte, no? Sono scelte. Poi bisogna capire fino a che punto ha potere il giornalista, fino a che punto c'è il direttore responsabile e così via. Quindi a me è venuto spontaneo dire quelle cose perché le penso, no? E poi da spettatore si vede che quello che è successo soprattutto negli ultimi 2 anni, alla trasmissione, ai pezzi, che si è modificata da giornalismo d'inchiesta in giornalismo di cronaca. Poi qualcuno riesce ancora, no? Fa pezzi di respiro, vanno all'estero. Fanno grandi inchieste, lui per esempio ne ha fatta una sui sovranisti, non so come definirli,
1: Insomma, anche il titolo del libro.
0: sarai licenziato, sicuramente. Internazionale, tra l'altro, ho fatto ieri una presentazione lunghissima, molto interessante. Compratelo perché tanto ci guadagna
1: Metto
0: niente.
1: spot, non metto pubblicità.
0: Tanto più di 1 euro a coppia non ci guadagna. Compratelo o non compratelo, proprio copiatelo. Vabbè, quindi niente, io ho espresso la mia opinione e basta, insomma. Poi salta fuori che sono stato il primo, l'unico, ma tutti gli altri.
2: Questa è la domanda, certo.

0: la facciamo direi subito se vuoi a Giorgio, no? Tutti gli altri?
1: Io me l'aspettavo così, sono difensore d'ufficio che neanche così tanto difensore. Allora io rispondo. Allora, è molto più complessa di così, perché c'è un livello pubblico e c'è un livello privato. Innanzitutto, il grande problema che ha Report, come hanno la maggior parte delle trasmissioni di approfondimento del nostro paese, non è soltanto la censura politica, è anche la dittatura degli ascolti. Noi subiamo una dittatura in qualche modo sensazionalistica, dove alcune scelte che sono state fatte nel corso degli anni, anche a Report, diciamo, avevano l'obiettivo di mantenere in piedi la trasmissione come share, ma non soltanto perché lo share diciamo, ti rende più importante o ti dà visibilità, ma perché ti dà forza e indipendenza. Cioè, se noi avessimo avuto uno share molto più basso, molti dei pezzi che ho fatto io, Report non avrebbe avuto le spalle abbastanza larghe da poterli mandare in onda. Solo che questo innesca un circolo vizioso, perché ovviamente per mantenere gli ascolti alti, devi rinunciare a tanto altro, devi rinunciare, diciamo, a un livello di complessità. Noi nel corso degli anni, ecco, io la cosa di cui in questi anni mi sono molto lamentato è che abbiamo abbandonato sempre più il campo della finanza, delle banche. E questo non perché ci sia stata una direttiva politica, ma semplicemente perché da un certo momento in poi i pezzi sulle banche hanno funzionato meno come ascolti e quindi si è abbandonato colpevolmente quel tipo di campo. La questione della magistratura è un po' la stessa cosa. Noi abbiamo fatto dei pezzi anche molto critici. Il pezzo che ho fatto io era contro Bruti Liberati, raccontava di come un esponente della magistratura, quella che viene definita la toga rossa, in realtà aveva fatto un accordo con Renzi per bloccare le inchieste durante Expo, raccontava in che modo fosse stato fatto un accordo trasversale fra destra e sinistra per impedire a Nicola Gratteri di diventare presidente capo della Direzione Nazionale Antimafia. Quindi si è fatto quello che si è potuto rispetto al paese e anche questo non si può pensare che Report sia in Svezia, che quindi sia un contesto molto semplice. Siffredo Ranucci, con tutti i difetti che può avere, sicuramente ha comunque garantito una libertà e un'indipendenza in questi anni che nessun altro in questo paese ha garantito negli stessi anni. E ci si deve porre anche il problema di se qualcun altro sarà in grado di consentirla. E questo è il problema. E dopodiché anche quello che racconta Axel è vero. Perché questa vicenda è una vicenda per me dolorosissima dal punto di vista umano, personale e anche professionale, ma c'è un problema di contesto di tutto quanto il paese. Cioè, Report è l'unico spazio di libertà e di indipendenza a livello televisivo e non soltanto purtroppo a livello televisivo. Cioè, l'unica trasmissione che in questi anni si è permessa, si è consentita di raccontare certe cose in un certo modo. Ma questo non è per merito nostro, ma per demerito degli altri. Questo ha contribuito molto, proprio questo aspetto. È vero quello che dice Axel, in Italia questo problema è enorme, il fatto che il conduttore, sia anche il capoautore, ha ingenerato una spirale che andrebbe spezzata. Tant'è vero che qualche anno fa Gubidosi, una delle poche cose veramente buona che fece, è impedire ai vice direttori, ai direttori di andare in video, perché effettivamente è una profilassi veramente molto, molto virtuosa, ecco, da questo punto di vista, perché impedisce a chi prende le decisioni che queste decisioni vengano condizionate non soltanto dalla fama che si è raggiunto, ma anche dalla ricerca della fama. Separare il conduttore dal capoautore, ma è qualcosa che abbiamo fatto a Report adesso. Adesso i capoautori non sono i conduttori. Quindi i conduttori sono in qualche modo subordinati a ciò che decidono i capiatori ed è una cosa di profilassi importantissima, ma il grande problema è che noi siamo stati, Report è stata per anni l'unica trasmissione che ha fatto certe cose, l'unica trasmissione che ha provato a raccontare la complessità. Certo, l'ha fatto con mille problemi, mille difetti, ma anche perché intorno c'era il vuoto, il livello complessivo dell'informazione di questo paese si è abbassato sempre di più. Questo è il problema.

0: Giovanna Boursier.
1: È interessante fare una domanda a Mottola, questa è l'ultima cosa che mi sarei aspettata nella mia vita, però c'è un grande assente da questo dibattito, mi pare, no? Cioè la questione della vita la vedremo come andrà a finire. Io mi chiedo perché i papaveri del giornalismo d'inchiesta in Italia non si sono fatti la domanda che ha fatto Alberto, no? Cioè, perché voi non vi chiedete perché Ranucci non ha ancora detto una parola sulla vittola? Ma vorrei togliere questo. C'è un grande assente e sono le donne. Cioè, in questa estate è venuto fuori un altro problema, ed è un problema che è evidente e noto almeno dal 2024, no? Il rapporto che c'è con Ranucci, che impersonifica la trasmissione Report, e le donne. Voglio dire, esiste un libro, qua qualcuno mi diceva che bisognerebbe leggerne dei pezzi, ma io li ho letti nel 2024, e ho anche in qualche modo sollecitato pensieri su questo tra alcuni ex miei colleghi di Report. Mi è stato regalato da un amico che mi ha detto che ho fatto le orecchie. Allora, questo non è stato un problema dentro Report in questi 10 anni, dal 2016 al 2026. Io non sono così d'accordo con Alberto che il modello Report è sempre stato lo stesso anche ai tempi di Milena Gabanelli. Ma voglio dire, il fatto che uno vada a letto con le fonti, porti in redazione gente che faceva parte del suo entourage sentimentale, che alcuni pezzi siano stati fatti sulla CISL e Ranucci aveva una relazione stretta con una rappresentante della CISL che faceva guerra interna al sindacato, cioè anche di questo non vi siete accorti, perché è un po' un paradosso che i grandi giornalisti d'inchiesta di questo paese, che fanno l'unica trasmissione, sembra, da quello che hai detto tu oggi Giorgio, dove si fa inchiesta vera, perché ne sono state fatte altre, io ne ho fatta una con Alberto Nerazzini che era un buono stimolo all'inchiesta, anche quella senza condizionamenti politici e così via. Su questo, come dire, la questione donne, mi pare una questione abbastanza sentita nel paese.

Su quest'ultima riflessione chiudiamo la trasmissione odierna di Radio Onda d'Urto Emilia Romagna, salutando le ascoltatrici e gli ascoltatori e fissando il prossimo appuntamento alla puntata del primo mercoledì novembre di quest'anno.

0: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR è formato breve nel pomeriggio e alle ore 16.17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Tracce, la grande musica di tutti i tempi e senza tempo. La potrete ascoltare ogni mercoledì dalle 21 alle 23 da Radio Onda d'Urto. Io vi aspetto, sono Ugo Buizza e da molto tempo vi tengo compagnia. Non mancate!
2: Radio Onda d'Urto, sono le 19:21 minuti, in onda ora il giornale radio in breve. No, non in breve, in lungo, questo mercoledì 7 di ottobre. Subito i titoli del giornale radio di questa sera. Strage a Gaza per mano di Israele nell'anniversario del 7 ottobre. Per Gaza, contro l'occupazione e il genocidio e a fianco della resistenza palestinese, sabato è mobilitazione globale, compresa a Brescia. Intanto oggi vietate da parte delle questure le manifestazioni per la Palestina a Lecco e Bergamo. Diversi servizi nel giornale radio. Mobilitazioni anche nel mondo della scuola, dalla Francia all'Italia, nuove occupazioni delle scuole a Torino e Roma. Dalla capitale sentiremo Giordano di Osa, dal Vittorio Lattanzio occupato. E ancora Italia, parlando delle lungaggini burocratiche, le prassi legittime e razziali da parte della Questura di Verona nel rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno. Sentiremo su questo Daniele Todesco dell'Osservatorio Migranti di Verona. E poi c'è la sanità, quella all'italiana, dove la media del numero dei medici è in linea con quella dell'Ocse, ma oltre un camice bianco su quattro lavora nel privato, mentre nel pubblico mancano 5.700 medici solo di medicina generale. Ai microfoni di Radio Onda d'Urto, Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. E poi la Spagna, proseguono le vaste mobilitazioni contro gli sgomberi per il diritto alla casa a fronte di una violenta speculazione edilizia nel paese. L'11 di novembre è indetto lo sciopero generale. Faremo il punto sulla mobilitazione a Valencia con Anna, compagna italiana che vive nella città spagnola e che sta partecipando alle mobilitazioni. Di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Sale a 5 il numero dei palestinesi uccisi nella striscia di Gaza solo da questa mattina. In colpi di arma da fuoco israeliani e attacchi aerei che hanno preso di mira diverse aree della striscia di Gaza, tra le quali il campo profughi di Khan Yunis nel sud, in quello che è un puro atto di vendetta quotidiana da parte di Tel Aviv a 3 anni esatti dal 7 ottobre 2023. Anche nella Cisgiordania occupata i soldati israeliani hanno distrutto alcuni monumenti dedicati ai palestinesi nella città di Jenin, nel nord del territorio occupato da Israele dal 1967. Le truppe occupanti israeliane hanno inoltre effettuato un'incursione a Nablus, a circa 40 chilometri a sud di Jenin, dove hanno distrutto 5 monumenti commemorativi dedicati ai martiri palestinesi in diversi quartieri e arrestato decine di persone. Sempre nella Cisgiordania occupata, oggi un palestinese ucciso e altri 14 feriti durante un attacco di coloni israeliani contro agricoltori intenti nella raccolta delle olive sui loro terreni ad est di Tulkarem. Ed è per Gaza, contro l'occupazione, il genocidio e a fianco della resistenza palestinese, che sabato 10 di ottobre sarà mobilitazione globale che toccherà anche 50 città italiane. A Brescia il coordinamento Palestina dà appuntamento sabato alle ore 15 in piazza Garibaldi per un corteo diretto alla Leonardo, azienda bellica coinvolta in pieno nel sostegno militare a Israele. Sentiamo su questo Alice del Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia.
3: Sabato 10 ottobre è la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele. 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio israeliano continuano con l'appoggio politico ed economico dei nostri governi. A Brescia scegliamo un luogo simbolo dell'economia di guerra ed espressione della piena complicità del nostro governo al genocidio. La fabbrica Leonardo, colosso del business della guerra, è in prima fila tra i fornitori di armi di Israele. Il governo italiano è primo azionista dell'azienda. Mentre il carovita lascia in ginocchio milioni di persone, il governo Meloni toglie i soldi per il welfare, i servizi pubblici e la crisi per finanziare le guerre e il genocidio. Insieme alla resistenza palestinese contro l'economia di guerra e genocidio per la rottura totale degli accordi con lo Stato di Israele, stop alla vendita di armi. Sabato 10 ottobre il coordinamento Palestina Brescia lancia un corteo con partenza alle ore 15 da Piazza Garibaldi verso la sede di Leonardo S.p.A.
2: Intanto oggi vietate da parte delle questure le manifestazioni per la Palestina a Lecco e Bergamo. Nella città orobica è stata organizzata oggi pomeriggio una conferenza stampa di denuncia, da cui sentiamo Stefano Bonomi della rete Bergamo per la Palestina.
5: Ho convocato una conferenza stampa per respingere un po' la questione di divieto che si ha appunto inviato la questura, su basi veramente discutibili, diciamo così. No, denunciamo la complicità delle varie istituzioni a livello locale, a livello nazionale, respingiamo la questione del DDL antisemitismo, chiamiamolo così, e la cosa che ci terremo a dire è anche che la lotta contro il sionismo non si ferma, non si ferma oggi e anzi rilanceremo con le prossime iniziative.
2: E sempre dal Medio Oriente si intensificano i combattimenti in Yemen tra le forze governative e i ribelli Houthi, in particolare tra le montagne del governatorato di Taiz sulla costa occidentale. Gli aerei da guerra delle forze sostenute dall'Arabia Saudita hanno effettuato attacchi a sud della città, mentre i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran hanno fatto sapere di aver frenato l'avanzata dei militari nel governatorato di Al-Yaf. In tutto questo, oltre 200.000 persone sono state sfollate in Yemen, dice l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, quella delle Nazioni Unite, un aumento significativo rispetto ai 76.000 yemeniti che ha riportato a metà settembre. Veniamo ora all'Italia, alla politica di palazzo. La Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale, il Melonellum, che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Via libera anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto fuori sede ai caregiver familiari. Ieri intanto l'Assemblea, che aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani invece il voto finale sulla legge scrutinio segreto che agita di molto la maggioranza. Tensione in aula anche sulla commissione parlamentare antimafia. Parliamo ora di sfruttamento e lavoro. Lavoravano infatti fino a 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, venivano pagati tra gli 80 centesimi e un euro e mezzo a cassetta ed erano sottoposti al controllo dei caporali. C'è tutto questo dietro lo sfruttamento di lavoratori di origine migrante, oggetto delle indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Gli accertamenti sono durati per oltre 2 anni e oggi tra Villa Liberno e Mondragone, nel Casertano, sono scattati provvedimenti per 4 persone. Anche ad altre 4 l'avviso di conclusione delle indagini. E ancora sfruttamento di persone di origine migrante in Italia, con 29 arresti, 101 denunce, 95 perquisizioni in tutta Italia nell'ambito di una maxi operazione della Guardia di Finanza di Bolzano su un giro di badanti sfruttate. Individuato un gruppo attivo in Alto Adige, ma con ampie ramificazioni in altre aree del paese, dedito al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e allo sfruttamento lavorativo di cittadine straniere per fare affari sulla loro pelle. E ancora migranti, parlando delle lungaggini burocratiche, le prassi legittime e razziali della Questura di Verona nel rilascio e rinnovo dei permessi di asilo, soggiorno e viaggio per i cittadini non comunitari. È la denuncia arrivata oggi dall'Osservatorio Migranti di Verona, che ha dato vita a un presidio nel primo pomeriggio insieme alla conferenza stampa. Il sito Prenota Facile, infatti gestito dalla Polizia di Stato, è notoriamente soggetto a continui blocchi e inefficienze, come ci racconta Daniele Todesco dell'Osservatorio Migranti di Verona.
6: nessuno dei funzionari della questura era presente. Se la sono data alle gambe, comunque è partita una trattativa mediata da alcuni operatori della Digos che sono avanti e indietro, e avremmo una sorta di garanzia che le persone che arriveranno la prossima settimana possano accedere. Il problema è stato riconosciuto, la soluzione non è ottimale, quindi il presidio ha avuto anche un'efficacia positiva. La cosa che dobbiamo fare uno sforzo tutti è quello di far pressione, di non lasciare sole le persone che sono in fila, perché da sole singolarmente non ce la possono fare. Dobbiamo farla diventare una questione politica, però dobbiamo esserci, e questo vale tanto più dopo l'entrata in vigore del nuovo patto europeo. Il nuovo patto è costruito perché le persone velocemente vivano nell'invisibilità, cioè nella mancanza anche di rapporto con i cittadini italiani. Non li vediamo quasi neanche. L'obiettivo è che non si radichino nemmeno. È un sistema folle, razziale, che crea ancora schiavi.
2: E torniamo al lavoro con gli omicidi quotidiani. A perdere la vita oggi un operaio di 46 anni della provincia di Salerno, morto schiacciato a seguito del cedimento di un muro di cemento all'interno di un cantiere in cui stava lavorando. E dal lavoro alla sanità, anche se nominalmente è cresciuto dal 2023 al 2027, il Fondo Sanitario Nazionale ha perso 18,8 miliardi di euro per la contrazione del finanziamento in rapporto al PIL. Per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità, senza gravare però sui cittadini. A dirlo il nono rapporto del Servizio Sanitario Nazionale di Fondazione Gimbe. A pesare è il taglio della spesa per il personale, calata in relazione al PIL e all'inflazione, di ben 37 miliardi di euro. Risultato: chi può fugge dal pubblico per il privato, foraggiato comunque dallo Stato. In Italia infatti la media del numero dei medici è in linea con quella dell'OCSE, ma oltre un camice bianco su quattro lavora nel privato, mentre nel pubblico mancano 5.716 medici solo di medicina generale. Per gli infermieri invece il problema è innanzitutto quantitativo. L'Italia ne conta 6,9 ogni 1.000 abitanti contro il 9,7 della media OCSE. In oltre 80.000 dei 407.000 infermieri censiti non lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale, di fatto uno su 5. Sul PIL, crescita mancata e servizio sanitario, sentiamo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.
7: Ma qualcuno si è mai posto la domanda: ma è possibile che questa crescita a zero virgola dipende anche dal fatto che il livello di salute e di benessere delle persone in Italia non è adeguato? Io penso soltanto a questo dato che non ho riportato. Siamo una popolazione che vive a lungo ma invecchia male, e questi 10 anni non in buona salute e non liberi da disabilità hanno un impatto anche economico sul paese enorme da questo punto di vista. Ma soprattutto perdere questa grande infrastruttura pubblica, nella quale gli italiani credono ancora, ma nella parte iniziale del rapporto trovate tutti i sondaggi fatti tra il 2025 e il 2026, la sanità stratta dalle prime 3 preoccupazioni principali degli italiani. Quindi ci credono, ma sono preoccupati perché non funziona più come dovrebbe. Perché perdere questo servizio sanitario compromette la salute e la dignità delle persone, perché riduce anche la possibilità delle persone di realizzare le proprie ambizioni e i propri obiettivi.
2: Parliamo ora dello storico movimento valsusino, quello Notav. A 5 attivisti Notav, infatti, l'avvocatura dello Stato italiano ha chiesto un risarcimento di ben 250.000 euro complessivi per gli incidenti con le forze dell'ordine avvenuti in Val di Susa durante una manifestazione del dicembre di 15 anni fa, nel 2011. L'avvocatura ha lamentato in particolare un danno di immagine che complessivamente conta 200.000 euro. I difensori dei Notav contestano innanzitutto il danno all'immagine dei ministeri, perché non si capisce in che cosa consista. È ancora giudiziaria la Corte d'Appello di Roma, nell'ambito del filone principale sull'assalto alla CGIL del 2021, ha confermato le 7 condanne in primo grado, in particolare ribadita la condanna, tra gli altri, a 8 anni e 6 mesi per il leader nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore, e a 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento fascista. L'accusa è, a seconda delle posizioni, di concorso in devastazione e istigazione a delinquere. Restiamo in Italia, parliamo delle occupazioni nelle scuole. A Roma, dopo il liceo Cavour, ci sono anche l'istituto di Vittorio Lattanzio, il Tullio Levi Civita e l'istituto francese Chateaubriand tra le scuole occupate questa mattina nella capitale. Ad accendere la miccia è stato un paio di giorni fa il collettivo OSA, opposizione studentesca d'alternativa, che soprattutto a Torino ha trainato l'occupazione dell'istituto magistrale Regina Margherita e del Carlo Ignazio Giulio, due istituti superiori a cui si è aggiunto ieri mattina, martedì, l'istituto Lagrange in via Genè. Al centro della protesta, sostenuta da molti insegnanti, il decreto legge Valditara e il decreto scuola, oggi incardinato in commissione cultura al Senato, che introduce tra l'altro il tetto agli alunni migranti nelle classi senza inserire alcun finanziamento concreto per la scuola pubblica, sempre più disastrata. Dal Vittorio Lattanzio sentiamo Giordano di OSA.
8: Abbiamo avuto grandissimi esempi dai giovani in tutta quanta Europa che stanno smuovendo le acque ormai torbide dei governi borghesi degli ultimi anni. Ci sono state le manifestazioni in Spagna che hanno cacciato il governo Sanchez, ma hanno detto una cosa chiarissima, che il caro vita, che è conseguenza delle politiche di guerra che fanno i nostri governi, è un qualcosa che il popolo non può pagare. Ci sono state le proteste in Germania contro la leva che è stata rimessa obbligatoria e ci sono state le proteste in Francia che non hanno bisogno di presentazioni. E ovviamente anche noi in Italia qua non possiamo essere da meno, perché abbiamo scuole che crollano a pezzi. Qui stiamo parlando di un liceo, di un istituto tecnico e di un liceo scientifico di periferia, siamo a 100 celle e abbiamo problemi strutturali incredibili. Risentiamo molto quelle che sono le conseguenze della crisi, perché se non lo risentono le famiglie dei quartieri popolari, non le risente nessuno.
2: E proprio sulla fatiscenza delle scuole pubbliche italiane di questa mattina la notizia che due studentesse dell'istituto comprensivo Pappalardo a Vittoria, siamo in provincia di Ragusa, sono rimaste lievemente ferite dopo il distacco di una porzione del soffitto che è caduto sui banchi mentre erano a lezione. Sono intervenuti sanitari con due ambulanze e i vigili del fuoco. I pompieri hanno dichiarato l'aula inagibile. Il sindaco ha firmato un'ordinanza che sospende le attività al primo piano dell'istituto. La procura di Ragusa intanto ha aperto un'inchiesta. E veniamo proprio alla Francia, dove sono proseguite anche oggi le mobilitazioni studentesche con 528 scuole ancora totalmente o parzialmente bloccate. Le organizzazioni studentesche hanno convocato per domani 8 di ottobre l'atto quarto della mobilitazione, con nuovi cortei a Parigi e in altre città d'Oltralpe. Il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, ha sospeso l'uso delle granate stordenti assordanti contro le proteste dopo il grave ferimento di un giovane studente a Lens. Il ragazzo ha 15 anni e ha perso la mano. Andiamo ora in Spagna, dove si terrà il prossimo 11 novembre lo sciopero generale di 24 ore per rivendicare salari sufficienti per accedere a una casa degna, convocato dalle principali organizzazioni sindacali, Comisiones Obreras e Unión General de Trabajadores, insieme al sindacato de Inquilinas, che da settimane guida le mobilitazioni contro l'emergenza abitativa e le lobby dell'edilizia. La più vasta, quella a Madrid, dove oggi la prefettura si è opposta alla richiesta della provincia di Madrid di sgomberare l'accampamento di una migliaia di tende allestite dai manifestanti per il diritto alla casa da 12 giorni in Puerta del Sol, nel cuore della capitale iberica. Stessa cosa è avvenuta a Valencia, dove anche qui la prefettura ha chiesto lo sgombero della campada in piazza del municipio. Il punto sulla mobilitazione con Anna, compagna italiana che vive a Valencia e che sta partecipando alle mobilitazioni.
9: Giovedì 8 alle 18 per accorrere in gruppo dove si trova la campada, in modo da poter far fronte a un gruppo di Núcleo Nacional, che sarebbe un gruppo di estrema destra che ha fatto una chiamata per andare a sgomberare, ovviamente illegalmente e ovviamente violentemente, la gente accampata in protesta. Allora, il 9 di ottobre a Valencia è la festa della comunità valenciana. Il 9 di ottobre in questa piazza dove la gente è accampata, che si chiama Plaza dell'Aiuntamento, si terrà appunto una mascletà, che sarebbe un momento più o meno dura intorno ai 10-15 minuti in cui tutta la gente si raduna nella piazza, si sparano tantissimi tantissimi chili di polvere da sparo, cioè si fanno esplodere, e petardi. Quindi il fatto che la gente sia accampata nella piazza sta sollevando proteste per il fatto che si debba, cioè per la gestione di questa mascletà.
2: Chiudiamo il giornale radio parlando della guerra russo-ucraina. Continua a salire il bilancio dei morti in Ucraina a causa degli attacchi russi di questa notte. Finora si contano almeno 24 morti, 18 dei quali in un unico edificio sventrato da un missile a Priluchi, nel nord del paese. Almeno 55 persone sono rimaste ferite, inclusi 7 bambini, hanno riferito i soccorsi. Le altre 6 vittime si registrano a Oleskandria, città situata nella parte centrale del paese, e nella capitale Kiev. L'avvicinarsi dell'inverno fa intanto temere il ripetersi dello scenario dell'anno scorso, quando la Russia bombardò incessantemente le infrastrutture energetiche, lasciando milioni di famiglie al buio e al freddo. A Kiev sono già state introdotte restrizioni al consumo di energia. Da parte sua, il ministro della difesa russo ha dichiarato che l'esercito ha colpito stabilimenti dediti all'assemblaggio e allo stoccaggio di missili da crociera, nello specifico i Flamingo di fabbricazione ucraina e di droni a lungo raggio. Parallelamente, l'Unione Europea ha deciso di imporre nuove sanzioni che colpiscono in un'unica soluzione quasi 1.600 entità e individui legati alla guerra condotta dalla Russia. 19:40 minuti, si chiude il giornale radio di questa sera. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, storia di classe, e poi torniamo in studio per le notizie dell'ultimo minuto e per annunciarvi la programmazione di questa sera. A tutti e tutte un buon ascolto.
10: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto per oggi, mercoledì 7 di ottobre. Cominciamo con l'anticiparvi che il coordinamento Palestina di Brescia ha organizzato per sabato 10 ottobre una manifestazione, l'appuntamento alle 15 in piazza Garibaldi a Brescia, per un corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese. Sempre nell'ambito di questa giornata di mobilitazione c'è un appuntamento anche a Toscolano Maderno, a fianco della chiesa parrocchiale Fronte Lago, l'appuntamento per un presidio dalle 17 alle 19, promuove la rete Palestina Anima Mundi. Per uno sviluppo razionale e sostenibile dei data center, sabato 10 ottobre, manifestazione, l'appuntamento alle ore 15 in Piazza della Scala a Milano, promuove la rete dei comitati Stop Data Center. Ape Brescia e Fornello Resistente Brescia Franciacorta organizzano raccolta indumenti per i migranti dalla rotta ovest di Ulx. L'abbigliamento pulito in buono stato, ragazzo uomo per la montagna, è formato da guanti di lana, di paila da neve, berretti, sciarpe, calze, scarpe da ginnastica, scarponcini da neve dal 40 in su, pantaloni tutta ginnastica SM, paila, felpe pesanti SM, giacche a vento SM, mantellina a pioggia, zainetti scuola senza rotelle, telefoni, carica batteria. Non verrà ritirato alcun altro tipo di indumento, il materiale verrà ritirato fino al 26 di ottobre. Per informazioni e donazioni rivolgersi a Roberto al 347-339-4583 oppure Piero al 333-10-22223 oppure Emanuela al 333-770-1030. Seguirà una cena solidale per la raccolta fondi il 29 di ottobre. Anticipiamo che questo sabato 10 ottobre riapre il centro sociale Magazzino 47 di Brescia dopo la pausa estiva, riapre per un nuovo anno di lotte e iniziative culturali, sociali e politiche. Sabato 10 ottobre dalle 19:30 bar, enolibreria, prezzi popolari e pizzeria in collaborazione con il laboratorio Cum Panis, e poi dalle 21 il concerto con Enrico Cantamale, Giorgio Nielud e Carlo Magno, collettivo artistico che unisce tre percorsi cantautorali torinesi. Sempre alla Magazzino 47 di Brescia vi ricordiamo, domenica 11 ottobre torna il pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency, in ricordo di Simone Palini, per sostenere Emergency e il suo posto di primo soccorso ad Ara in Afghanistan. Per informazioni chiamate in radio allo 030 456 70 oppure Mirne al 335 585 6959. Lungo le strade della memoria, una pedalata di impegno civile Vaiont 2026, il comitato Noi 9 ottobre e l'associazione Cittadini per la Memoria della Vaiont vanno sulla diga della Vaiont anche quest'anno 14 ciclopacifisti di FIAB Paciclica di Brescia, raggiungeranno Longarone per salutare il ciclisti che partono. È stato dato un appuntamento che si svolgerà giovedì 8 ottobre alle 7:45 dal monumento ai caduti di Piazza della Loggia a Brescia. Associazione Missione Oggi promuove gli incontri autunno 2026 al Teatro dell'Anima, mercoledì 7 ottobre alle 20:30 al Complesso San Cristo Chiesa, via Pia Marta 9 a Brescia, battesimo di sangue, la lotta di un frate domenicano contro la dittatura militare in Brasile di Giuseppe Marchetti. La programmazione del nuovo Eden in via Nino Bixio a Brescia al quartiere del Carmine questo mercoledì 7 di ottobre alle 15, Calle Malaga, replica alle 20:30, Serpenti alle 15:30 e alle 19, alle 21 Balcanica, alle 17:30 Silent Friends, un giorno senza donne alle 17:15. Vi ricordiamo il consiglio di quartiere primo maggio alle 20:30 nel centro Rose di via della Presolana 38, il consiglio di quartiere di Porta Cremona Volta alle 20:45 nella sala civica argentina di via Repubblica Argentina 120. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
11: Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

17 ottobre del 1879 a Gable in Svezia nasce Joel Emanuel Haglund, passato poi alla storia come Joe Hill, grande sindacalista, musicista e attivista anarchico statunitense. Joe nasce in un'umile famiglia, il padre Olof fa il ferroviere ma dà anche forti tradizioni luterane che gli trasmettono l'amore per la musica, fino da bambino apprende a suonare l'organo, il piano e la chitarra. Dopo la morte in rapida successione del padre e della madre, Joel decide di emigrare negli Stati Uniti assieme ad un fratello. La sua avventura statunitense parte da New York, poi va a Cleveland in Ohio e infine nel 1906 raggiunge San Francisco in California e lì lavora come portuale. Proprio alla porto di San Pedro inizia la sua militanza negli IWW, il grande sindacato rivoluzionario statunitense, che proprio in quel periodo muove i suoi primi passi. Joel cambia il nome in Joseph Hillstrom e poi semplicemente Joe Hill. Inizia a scrivere canzoni, poesie impegnate di protesta e poi lavora in diversi stati facendo il vagabondo, lobo e fermandosi dove trova lavoro, principalmente seguendo i percorsi dei grandi treni merci degli Stati Uniti. È il 1913 quando arriva nello Utah e trova lavoro alle miniere di Park City, qui c'è anche una grande comunità svedese, e poi si sposta e va a lavorare sui tram alla Silver King Mine, non lontano dalla capitale dello stato, Salt Lake City. Il 10 gennaio del 1914 John Morrison e il figlio Arling vengono uccisi nella loro macelleria di Salt Lake City da due persone mascherate con fazzoletti rossi. Quella stessa sera Joe Hill si presenta alla guardia medica con una ferita d'arma da fuoco. Immediatamente catalogato come sovversivo rosso anarchico, la polizia lo accusa dell'omicidio di Morrison. Condannato senza alcuna prova alla pena di morte per omicidio, Hill respingerà sempre ogni accusa a suo carico e con la stessa cenata negherà qualsiasi diritto allo Stato dello Utah di sapere l'origine della sua ferita, che considerava un affare esclusivamente personale. Poco prima dell'esecuzione, Joe Hill scriverà a Bill Haywood, suo grande amico, nonché fra i più importanti responsabili degli IWW, e scriverà queste parole, rimaste poi una sorta di memoria. Non perdete tempo nel lutto, organizzatevi. Il 19 novembre del 1915 va davanti al plotone di esecuzione e poco prima che arrivino gli spari dice semplicemente fire, fuoco. Proprio in memoria di Joe Hill viene realizzata questa canzone popolare che circolerà molto tra le classi operaie statunitensi. I dream I saw Joe Hill last night, ossia ho sognato di vedere Joe Hill la notte scorsa. Fra i tanti ad interpretare questo brano anche John Baez, che ci stiamo ascoltando in sottofondo.

Sabato 10 ottobre, ore 15, Piazza Garibaldi, Brescia. Corteo verso la Leonardo. Sabato 10 ottobre è la giornata di mobilitazione internazionale in solidarietà alla resistenza palestinese per la fine degli accordi economici e un embargo totale allo Stato di Israele. 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio israeliano continuano con l'appoggio politico ed economico dei nostri governi. A Brescia scegliamo un luogo simbolo dell'economia di guerra ed espressione della piena complicità del nostro governo al genocidio. La fabbrica Leonardo, colosso del business della guerra, è in prima fila tra i fornitori di armi di Israele. Il governo italiano è primo azionista dell'azienda. Mentre il carovita lascia in ginocchio milioni di persone, il governo Meloni toglie i soldi per il welfare, i servizi pubblici e la crisi per finanziare le guerre e il genocidio. Insieme alla resistenza palestinese, contro l'economia di guerra e genocidio, per la rottura totale degli accordi con lo Stato di Israele, stop alla vendita di armi. Sabato 10 ottobre il coordinamento Palestina Brescia lancia un corteo con partenza alle ore 15 da Piazza Garibaldi verso la sede di Leonardo S.p.A.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: E su Radio Onda d'Urto sono le 9:19:55. Siamo in chiusura di questa giornata di informazione che riprenderà come ogni mattina in diretta a partire dalle ore 7 con la lettura dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali e le notizie che verranno affrontate nella mattinata di giovedì 8 di ottobre. Noi invece vogliamo ricordarvi in chiusura di questa mercoledì come prosegue il palinsesto di Radio Onda d'Urto. A partire dalle ore 20, come sempre, le trasmissioni culturali e musicali a cura di volontari e volontarie della redazione musicale e non solo, che dedicano tempo e spazio alla creazione di queste trasmissioni. Come ogni primo mercoledì del mese, se non li conoscete, a cura dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre e Azione Antifa Brescia. Alle 21 poi la trasmissione Tracce con Ugo Buizza. Alle 23 Rusty Cage con Marco Valenti. E a mezzanotte la replica dello Spazio Dissonanze e poi la replica di Nafdania. Invece tutto il lavoro radiofonico realizzato dalla redazione informativa li trovate sul nostro sito radioondadurto.org con gli articoli e le interviste in formato podcast che potete e dovete ascoltare dove e quando volete. A tutti e tutte un buon ascolto e una buona continuazione sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: Buonasera alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto. Se non li conoscete, trasmissione a cura di Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, Azione Antifascista Brescia.
1: Se non li conoscete, è norma elementare.
0: Siamo giunti alla terza puntata della sesta stagione di questo mercoledì 7 ottobre.
1: Le ginocchia non piegate.
0: In conduzione con me questa sera il nostro Max. Ciao Max.
2: Ciao Walter, buonasera a tutte e tutti e bentrovati e bentrovate.
0: E Gigi, ciao Gigi.
3: Ciao a voi e ciao compagni.
0: Ricordo che come sempre, se non li conoscete, va in onda il primo e il terzo mercoledì del mese sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un ringraziamento al nostro Carlo che come sempre cura la regia e il montaggio della trasmissione.
2: Ciao Carlo.
1: Solamente chi è fascista marcia in questo modo qui.
2: Allora, io riprendo la parola subito per quella che è una versione un po' diversa della solita specchi rotti, ma vi spiego il perché. Nei giorni scorsi il Consiglio Comunale di Brescia ha rotto uno specchio molto vecchio, ovvero ha revocato la cittadinanza onoraria al dittatore fascista Benito Mussolini. Una cittadinanza concessa dal commissario prefettizio il 24 maggio del 1924, in un periodo in cui tutti i comuni d'Italia facevano un po' a gara per elargire onori e riconoscimenti al duce, no? Oggi, dopo ben 102 anni, con 17 voti favorevoli e l'astensione del centrodestra in blocco, Brescia non ha più Mussolini come cittadino onorario. Avete capito bene? Sì, ho detto astensione, non voto contrario della destra. Perché evidentemente hanno cercato di salvarsi la faccia, anche se fino all'ultimo hanno tentato una mediazione con una mozione che, tanto per cambiare, metteva sullo stesso piano fascismo e comunismo, vabbè, vecchia musica. Respinta al mittente, insieme a Mussolini, stesso pacco. Ed ecco, puntualissime le reazioni, ovviamente quella scansonata di Brescia e bresciani, poi che sui propri canali social commenta:
4: hanno tolto la cittadinanza onoraria ad un uomo ucciso 80 anni fa.
2: Ma come? Non riconoscono più nemmeno il loro capo, ma peggio di Pietro che rinnega il maestro. Signori di Brescia e bresciani, quell'uomo lì si chiamava Benito Mussolini, prese il potere con il fucile e il bastone, a suon di omicidi, come fu per Matteotti, che terrorizzò l'Italia per 20 anni, ci trascinò in guerre assurde, Africa, Grecia, Albania, ricordate? Africa, Grecia, Albania. E poi si alleò con i nazisti, non aveva nient'altro di meglio da fare, no? Ci trascinò nella seconda guerra mondiale, fece le leggi razziali.

0: sì. Apriamo la puntata di questa sera con Saverio Ferrari di Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre in collegamento. Buonasera Saverio.
1: Buonasera a voi.
0: Con Saverio ovviamente vogliamo parlare della recente inchiesta che ha portato l'arresto di un manipolo di suprematisti di estrema destra. Volevamo chiedere a te la cronaca e un commento, e poi anche di raccontarci dell'adesione importante di Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre alla manifestazione nazionale di Roma del prossimo sabato 17 di ottobre, la Via Maestra. A te la parola, Saverio.
1: L'hanno chiamato la rete dei piccoli suprematisti, è una rete di neonazisti e suprematisti bianchi, oggetto di un intervento da parte della magistratura che attraverso la Procura di Roma e di Venezia ha disposto lo scorso 25 settembre 17 perquisizioni, 14 nei confronti di minorenni, effettuate in questo caso nelle abitazioni dei genitori, tutti italiani incensurati. 17 perquisizioni a cui però poi è seguito un arresto di un minorenne a Treviso per un capo di imputazione assai grave che riguarda armi e propositi di tipo terroristico. Sono state interessate ben 14 città, oltre a Brescia, Roma, Como, Catanzaro, Bologna, Milano, Reggio Emilia, Benevento, Genova, Udine, Palermo, Trento, Napoli e Verona. Le indagini erano partite da un'informativa del ROS, il reparto operativo speciale dei Carabinieri, del 30 giugno, che si inserisce però in un quadro di attività di indagini rispetto a questa area neonazista, suprematista e definita anche accelerazionista, perché chi la compone sostiene che si debba promuovere una strategia volta a distruggere il sistema con azioni che possono accelerare il crollo del sistema, da cui accelerazionisti. Ecco, il tutto è stato coordinato dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di Roma. E i reati sono piuttosto gravi, perché i capi di imputazioni hanno riempito 8 pagine, si va dall'associazione a delinquere con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, alla detenzione illegale di armi, a idea di ordigni esplosivi da costruire, quindi sono considerati atti di terrorismo, oltre all'istigazione all'odio etnico e razziale e all'apologia di fascismo. Hanno anche posto dentro ai capi di imputazione le offese al prestigio e all'onore del Presidente della Repubblica. Ecco, la rete si era organizzata su Telegram attraverso 2 chat, una chiamata Nuovo Ordine Europeo con un'immagine di riconoscimento, un fascio littorio, è il movimento Fronte Fascista Italiano, dove si condividevano dei video in modo particolare di massacri ed esecuzioni sommarie con simulazioni di omicidi di persone appartenenti a minoranze etniche, ma c'erano anche i video di pestaggi di clochard e vi era anche la circolazione di manuali per fabbricare esplosivi e anche manuali di addestramento paramilitare. Dentro a queste 2 chat si facevano passare come eroi perché avevano, dicevano, provato a salvare la razza bianca, gli stragisti suprematisti, da Anders Breivik, quello delle stragi in Norvegia a Oslo e Utøya nel 2011, 77 morti, passando per Brenton Tarrant, che è quello che aveva assaltato 2 moschee in Nuova Zelanda sempre nel 2019 con 51 vittime e 89 feriti, fino a Stefan Balliet, un tedesco che aveva assaltato la sinagoga di Halle in Germania con 2 vittime. Inutile dire che su queste 2 chat si esaltava il nazismo, Adolf Hitler e il negazionismo della Shoah. I propositi erano quelli di passare all'azione, di ricorrere, come c'è nel comunicato scritto nell'ordinanza, a sistemi violenti per imporre la supremazia del popolo europeo. Si pensava a un reset di massa, così definito,

0: nei confronti di ebrei, musulmani, comunisti, persone LGBT, antifascisti, che dovevano essere, secondo loro, sgozzati uno a uno. Si pensava, ed è questo che ha determinato l'intervento delle forze dell'ordine, della Digos e dei carabinieri, si pensava di compiere attacchi a breve contro luoghi di culto e scolastici nella prospettiva di una nuova marcia su Roma. Ecco, le perquisizioni hanno permesso di rinvenire armi bianche, coltelli, pugnali, una balestra. Si è trovata anche una pistola con delle munizioni, simboli e vessilli nazisti, oltre a dei passamontagna con la faccia da scheletro, che sono quei passamontagna che si dovrebbero utilizzare nelle azioni. Chi gestiva su Telegram il gruppo Fronte Fascista Italiano rivestiva il ruolo di capo supremo, mentre a seconda del loro impegno altri acquisivano i ruoli di segretario, camicia nera, SS Caporal. L'arrestato era il vice capo del gruppo del Fronte Fascista Italiano. Tra i riferimenti del gruppo anche il network americano The Base, che è la sigla nazi accelerazionista, che è stata fondata nel 2018, che teorizza la costituzione di cellule clandestine senza leader e che è stata più volte inquisita per attività terroristiche anche in Europa, Spagna e Paesi Bassi in modo particolare. Ecco, questo è solo l'ultimo di un fenomeno in crescita, il fenomeno delle piccole organizzazioni nazifasciste che pensano di passare alla lotta armata. L'elenco è ormai lungo, si parte dal Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori del 2016, per arrivare alla Guardia Nazionale Repubblicana, a Sole Nero nel 2021, a Ultima Legione, a Ordine Ario Romano, ad Avanguardia Rivoluzionaria, Avanguardia Ordinovista, all'Ordine di Lagallo. Un elenco allarmante. Ma questi fenomeni, che potrebbero apparire secondari o marginali, devono essere inseriti opportunamente in un quadro più generale in cui le destre di governo puntano a imprimere una autoritarie al paese, puntano a costituire e costruire un vero e proprio regime. E contro di esso, contro questo tentativo di regime, il 17 ottobre a Roma è stata convocata una manifestazione nazionale promossa dalla CGIL e da oltre 100 associazioni, ARCI, ANPI, Emergency, ACLI, Forum delle Diseguaglianze, tra le altre, a cui l'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre ha dato a sua volta l'adesione. Il primo tema di questa manifestazione è quello della pace e della battaglia contro la conversione della nostra economia in un'economia di guerra, quindi impedire l'attuazione delle controriforme della destra, da ciò che rimane dell'autonomia differenziata alla nuova legge elettorale. Tutte controriforme che potrebbero colpire la nostra Repubblica parlamentare, insieme, non dimentichiamolo, alla cancellazione dell'indipendenza della magistratura con la legge Nordio. Quindi appuntamento il 17 ottobre a Roma con la partecipazione anche dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre.
1: Bene, con questo tuo appello, Saverio, a partecipare alla manifestazione nazionale del prossimo 17 ottobre, ti salutiamo e ti ringraziamo per il tuo prezioso contributo. A risentirci a presto.
0: Grazie, salute a voi.

0: me. Adesso lasciamo la parola a Fabrizio Baggi dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre di Como.
1: Sì, buonasera a tutte e a tutti, e come al solito grazie a Radio Onda d'Urto per lo spazio. Io vorrei parlare di una giornata che si è celebrata nei giorni scorsi, nella precisione il 3 ottobre, la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, istituita 10 anni fa mediante legge 21 marzo 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 76 del 1 aprile dello stesso anno. La legge riporta nel suo primo articolo la seguente dicitura: la Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione per ricordare chi, virgolettato, ha perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria. E fin qua uno dice tutto bene. Peccato che l'istituzione di questa ricorrenza, qui iniziano le contraddizioni, avviene quindi proprio nel 2016, 10 anni fa. In quello stesso 2016, chi come me è di Como se lo ricorda molto bene, migliaia di persone richiedenti asilo venivano fermate proprio alla dogana tra Como, la mia città, e la Svizzera per un'applicazione scrupolosa e quasi spasmodica del Trattato di Dublino, che prevede che le persone richiedenti asilo devono tassativamente presentare la propria domanda di protezione internazionale nel primo paese di ingresso in Europa, e quindi il nostro paese, quindi la Francia, quindi la Spagna. Questa legge ha bloccato migliaia di persone, le ha bloccate a Como, le ha bloccate anche in altre città di frontiera, perché lo ricordiamo con buona pace di chi continua a sostenere, uso un virgolettato perché non è certo farina nel mio sacco, che non possiamo accogliere tutta l'Africa. Ecco, sia chiaro a tutti questi individui che la stragrande maggioranza delle persone che transita dall'Italia non ha nessuna intenzione di rimanere in Italia. Le mete sono i paesi del nord Europa, per questo la Svizzera chiaramente è un tramite, così come dall'altra parte lo è la Francia, e sono tutte persone che, se chiedono la protezione internazionale nel nostro paese, come la legge del paese di primo approdo obbliga all'interno del Trattato di Dublino, ma anche nell'attuale patto sulle migrazioni, a fare, non possono più provare ad andare dall'altra parte. Se invece decidono di tentare la fortuna di non provarlo, entrano in contatto con quell'altra legge criminale, che è quella che istituisce il reato di clandestinità, perché a quel punto vengono dichiarate persone non regolari sul territorio. Questa legge la ritroviamo appunto, come dicevo, nel patto europeo sulle migrazioni e l'asilo, e questo dimostra quanto un certo tipo di destra, ma ahimè anche un certo tipo di centrosinistra, non abbia nessun interesse a risolvere il tema delle migrazioni, ma abbiano solo l'intenzione di continuare a trattarlo unicamente come un problema di ordine pubblico. E provo a spiegare cosa intendo. Da allora, da quel 2016, dall'istituzione di questa giornata, sono passati 10 anni e le cose non sono certo cambiate in meglio. Continuiamo a vivere in un'Europa, che è quella stessa Europa che un tempo è stata delle banche, poi dei muri e il filo spinato, ed oggi è l'Europa della guerra, che non rispetta i diritti umani per nulla, neanche i diritti più basilari, e che permette la circolazione dei capitali. Questa cosa mi fa impazzire, ma non quella delle persone. E questa cosa, ahimè, viene fatta in maniera bipartisan, perché l'alternanza tra i governi di centrodestra e di centrosinistra non ha mai rappresentato un cambio di passo da questo punto di vista. Le politiche migratorie, lo dicevo prima, vengono trattate solo come un problema di ordine pubblico. Lo ha fatto il centrosinistra a partire dalla legge Turco Napolitano, proseguendo attraverso, tra le altre cose, l'istituzione dei CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio, il memorandum Italia Libia, accordi criminali stretti con la Libia, con il non governo libico, atti a finanziare e ad addestrare la sedicente guardia costiera, finanziando i centri di detenzione dove avvengono le peggiori torture, lo ha fatto con il decreto Minniti e con il codice di condotta che Minniti nel 2017 impose alle imbarcazioni della flotta civile che in mare si occupavano di salvare vite umane. Già in quel codice era contenuto l'obbligo del salvataggio unico, il divieto di trasbordi, ovvero l'obbligo di non trasferire i migranti soccorsi su altre imbarcazioni, rallentando così nei fatti tutte le operazioni di salvataggio nelle ASR, Search and Rescue, ovvero ricerca e soccorso. E lo ha fatto a sua volta la destra, a partire dalla legge Bossi-Fini, proseguendo abolendo tutto il sistema degli SPRAR che garantiva un'accoglienza diffusa ed in capo ai singoli comuni. Lo ha fatto abolendo la protezione umanitaria e via discorrendo, arrivando ai decreti Salvini, i vari decreti sicurezza del governo Meloni, il decreto di Cutro, i centri di detenzione in Albania creati da poco, che dopo l'esternalizzazione delle frontiere assassine rappresentata dal memorandum Italia-Libia, ideato da Minniti e rinnovato da tutti i successivi governi, ecco, con gli accordi con l'Albania e con la Tunisia, siamo passati all'esternalizzazione della detenzione illegittima, fino ad arrivare all'ultimo decreto sicurezza che addirittura criminalizza la solidarietà. Sono passati quindi molti anni nei quali l'aver gestito il fenomeno migratorio unicamente sul piano della repressione dell'ordine pubblico ha fatto sì che il Mediterraneo da una parte e la rotta balcanica da quell'altra siano nei fatti divenuti dei cimiteri a cielo aperto e che l'Europa sia diventata sempre di più un luogo dove, a fronte della totale libera circolazione dei capitali, e ne circolano tantissimi, le persone non abbiano il diritto di potersi muovere e di poter cercare, in taluni casi, di migliorare le proprie condizioni di vita e, in altri, di sopravvivere a fame, violenza, devastazione climatica e quant'altro. Quello che serve realmente è il coraggio politico di andare oltre la becera propaganda o il pietismo inutile e lavorare all'insegna di riforme vere, a partire dal superamento della regola del paese di primo approdo, dall'istituzione di canali sicuri e legali di accesso, dalla cancellazione degli accordi criminali con la Libia, con l'Albania e con la Tunisia, dal superamento del reato di clandestinità fino ad arrivare alla libera circolazione delle persone e da avere vere politiche di integrazione e inserimento al lavoro. Fino a che tutto questo non accadrà, avremo sempre morti in mare, morti sulla rotta balcanica e contestualmente avremo degli schiavi pronti a raccogliere pomodori sulla piana regione Tauro oppure della manodopera involontaria a basso costo per le grandi organizzazioni mafiose. Sì, tutto questo avviene in Italia e in Europa, nonostante esista la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, che da sola, senza una vera lotta per delle politiche migratorie che rispettino quantomeno il diritto internazionale, muove ben poco. Mi vengono in mente le parole di Chico Mendes quando giustamente diceva che l'ambientalismo senza lotta di classe è giardinaggio. La memoria è importantissima, ma se resta solo slegata dall'azione politica rimane unicamente un pensiero, magari anche giusto, ma che lascia il tempo che trova. Nessuna persona è illegale. Andando avanti così, la storia ci condannerà. Grazie a tutte e a tutti per questo spazio e grazie a Radio Onda d'Urto per l'attenzione.

0: Abbiamo ora in onda da Monza il consigliere comunale Francesco Racioppi.
1: Buongiorno a tutte e tutti. Monza è una città, una delle più ricche in Lombardia, la terza città della Lombardia. Una città tutto sommato tranquilla, che però viene vista dalla destra come il Bronx, chiaramente vista dalla destra come vittima di una immigrazione incontrollata. Ecco, questa non è la verità, non lo diciamo solamente noi, lo dice Le Monde, uno dei giornali più autorevoli della Francia, ma io direi uno dei giornali più autorevoli d'Europa, che per l'appunto fotografa Monza come una delle città più prospere in Italia, in cui il problema non è la sicurezza, ma la lettura da parte di una destra estrema, non solo Fratelli d'Italia, ma anche il blocco di Futuro Nazionale Cittadino, che per l'appunto fa una lettura estrema di quanto accade in città. I dati peraltro dicono altro. Un problema legato alla sicurezza c'è, sicuramente, come in tutte le città d'Italia. È un fenomeno che riguarda i capoluoghi italiani. È tuttavia un fenomeno ingigantito, un fenomeno gigantito per mero consenso politico, per fare paura alla gente. Si riconferma una destra per nulla moderata, ma una destra che per massimizzare il proprio consenso fa leva sulla paura delle persone. Come dicevo, i dati ci dicono tutt'altro. Più volte la destra in aula ha chiesto dei consigli comunali straordinari sulla sicurezza, che ci sono stati dei consigli comunali in cui il comandante della polizia locale ha sviscerato i dati, e ci fa vedere come i reati magari sono in aumento, ma sono reati legati ad esempio a furti nelle case e non a reati violenti. Eppure la lettura del centrodestra rimane la stessa, ed è una lettura che fa breccia all'interno della cittadinanza. Oppure un altro episodio, legato a qualche anno fa, rispetto ad un centro di accoglienza migranti che è arrivato sul nostro territorio. Peraltro un problema reale, non legato alla sicurezza del quartiere o della città, ma legato alla sicurezza delle persone che vivono dentro questo centro di accoglienza, in quanto i criteri dell'ASL di Monza e Brianza rispetto ai centri di accoglienza sono assolutamente folli, legati a 2 metri quadri per persona. E quello è il problema reale che noi abbiamo sollevato e che l'amministrazione di centrosinistra ha sollevato e sottolineato. Tuttavia il centrodestra si è concentrato su altro, si è concentrato sul pericolo per il quartiere, per la città, legato all'arrivo di un cospicuo numero di migranti, persone peraltro tutte inserite nel mondo del lavoro. A distanza di anni possiamo dire che il problema sicurezza per il quartiere non c'è assolutamente, rimane certamente un problema legato alla dignità della persona in quei centri d'accoglienza, questo sicuramente, ma a distanza di anni non abbiamo registrato alcun reato, alcuna problematica legata alla sicurezza del quartiere. Ovviamente in quel consiglio comunale straordinario su questo centro di accoglienza il centrodestra ha dato di matto, si è stracciato le vesti, siamo arrivati più volte a interrompere il consiglio comunale. Per anni il centrodestra non ha più toccato il tema, perché ha fatto notizia lo sdegno della destra rispetto a questo centro di accoglienza, ma quando abbiamo visto che la situazione era tutto sommato tranquilla, il centrodestra non ha più toccato palla rispetto a questo argomento, peraltro ignorando quali sono le reali competenze dei comuni e del governo. Attualmente al governo c'è un governo di destra che sulle politiche di accoglienza e di immigrazione non ha toccato assolutamente palla, e chiaramente quando governa la destra in Italia, il governo nazionale, la colpa è sempre dei comuni di centrosinistra, mentre quando al governo non c'è una coalizione di centrodestra, magicamente le responsabilità sono del Ministero dell'Interno. Ecco, in questo modo la destra si muove, non solo al governo nazionale ma anche nei comuni, non ce ne accorgiamo solamente noi di sinistra in Italia, se ne accorgono anche all'estero.

0: abbiamo il piacere in questa puntata di avere qui con noi a raccontarci un po' cosa sta succedendo in Francia, e in Francia ne stanno succedendo delle belle, il nostro amico Sebastiano. Ciao Seba.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ma spero tu stia bene, e vabbè, ti lascio la parola perché io prima di tutti sono curiosissimo dei tuoi aggiornamenti.
1: In effetti sì, io mi ero annotato diversi argomenti che avremmo potuto trattare, ma ovviamente non possiamo non andare a parlare del movimento dei liceali che è esploso a fine settembre e che è stato accolto con estrema violenza da parte dello Stato. Cominciamo dalle ragioni della protesta, che sono state esplicitate in modo estremamente chiaro dagli studenti. Classi sovraffollate, carenza di insegnanti, molte assenze di professori non vengono rimpiazzate, assenza di servizi di infermeria e di psicologia nelle scuole, prefabbricati insalubri, a volte con topi e scarafaggi, in cui spesso c'è ancora l'amianto, in cui piove dentro, che sono freddi d'inverno e bollenti d'estate, e ovviamente la situazione è particolarmente grave nelle banlieue più povere. Davanti a questa situazione, l'attuale governo ha previsto un ulteriore taglio di 54 miliardi ai servizi pubblici nel bilancio 2027. La Francia ha ovviamente conosciuto diverse ondate di mobilitazione degli studenti medi, ma ciò che è cambiato col tempo è la portata della violenza repressiva. Già 10 anni fa, all'inizio della presidenza Macron, la violenza della polizia cominciava ad incrementarsi, ma era ancora lontana da diventare ciò che è oggi. Andando più indietro, ad esempio nel 1990 e 98, grandi mobilitazioni dei liceali portarono i governi del tempo a sbloccare rapidamente dei finanziamenti e soprattutto a incontrare e ad ascoltare i giovani, cosa che oggi sembra non venire nemmeno presa in considerazione. Anzi, il ministro degli interni ha detto apertamente in televisione che non sono stati dati limiti alla polizia, nemmeno in termini di armamenti da utilizzare, e ha pure rivendicato le migliaia di fermi di studenti. I numeri sono superiori a quelli delle proteste dei Gilets Jaunes. Per lo Stato e per la borghesia i giovani sono diventati un nuovo nemico interno, proprio come sono considerati i militanti di sinistra, gli immigrati e la maggior parte dei francesi di fede musulmana. Questa fascistizzazione, se possiamo definirla così, dello Stato si concretizza in scene agghiaccianti a cui abbiamo assistito nei filmati che circolano sui social. Ragazze di 14 anni afferrate per il collo dai poliziotti, tredicenni ammanettati, cani poliziotto scagliati sulla folla di studenti, auto della polizia che si lanciano in mezzo ai ragazzi, poliziotti alle manifestazioni con fucili d'assalto come se fossimo in guerra, poliziotti travestiti da manifestanti che lanciano sassi e spaccano vetrine, fino ai fatti più gravi. Un poliziotto che tiene la testa di un ragazzo dentro un fosso come per annegarlo per qualche minuto, un ragazzo che ha perso un occhio e un altro cui un poliziotto ha sparato a distanza ravvicinatissima un candelotto lacrimogeno in pieno volto, devastandogli i denti. E questo perché lo ha colpito alla mascella. Bastava qualche centimetro più in alto per assassinarlo. In Italia, peraltro, sappiamo fin dall'omicidio di Saverio Saltarelli a Milano il 12 dicembre 70 che un candelotto sparato ad altezza uomo può uccidere. Sui media dei miliardari dello Stato, come sempre, si mette l'accento su qualche bidone dell'immondizia bruciato o cose del genere per stimolare nei perbenisti la paura del disordine, giustificare ai loro occhi la repressione e spostare sempre di più la barra del livello di violenza statale, per così dire, accettabile, con l'obiettivo di abituare progressivamente l'opinione pubblica a una società sempre più autoritaria. Il razzismo gioca come sempre un ruolo fondamentale nel preparare il terreno, moltiplicando i pregiudizi nei confronti di una larga fetta di giovani. Non mancano nemmeno le teorie del complotto, con le destre che accusano la France Insoumise di manovrare i liceali e fomentare le proteste. Va da sé che ovviamente la France Insoumise non ha tutta questa forza di tirare i fili di decine di migliaia di liceali dietro le quinte. Ciononostante, le destre trovano la sfacciataggine di avanzare la proposta oscena di mettere fuori legge la France Insoumise. Addirittura, e questo possiamo davvero raccontarlo ridendo, ma è sintomatico della deriva, un canale televisivo fortemente improntato a destra ha persino avanzato l'ipotesi di un ruolo dei fratelli musulmani dietro le proteste. Se consideriamo che Hamas è la branca palestinese dei fratelli musulmani, ecco che tutto si lega e il cerchio si chiude. Per tornare a noi, dobbiamo registrare che la France Insoumise tiene comunque un comportamento piuttosto inedito per un partito di tale forza e in questo periodo storico. Sindaci, assessori, consiglieri comunali, ma anche deputati ed eurodeputati si sono recati davanti ai licei bloccati per portare solidarietà agli studenti e per cercare di far calare la tensione con la polizia. un'immagine molto potente è stata quella dei consiglieri comunali di Saint-Denis che si sono schierati a fare un cordone di protezione per i liceali. La propaganda mediatica ha stravolto la realtà e ha attribuito al sindaco di Saint-Denis la responsabilità di tensioni che era andato a calmare. Addirittura le immagini del sindaco che cercava di spegnere un piccolo fuoco sono state rigirate per far credere che lo appiccasse lui stesso. E mentre il movimento si amplificava e anche i licei considerati, diciamo, da ricchi si mobilitavano, si sono anche visti i primi importanti accenni di solidarietà spontanea da parte dei lavoratori, a cominciare ovviamente da quelli più vicini agli studenti, i professori, che spesso si sono schierati davanti alla polizia per proteggere i loro allievi, fino anche ad alcune categorie operaie che hanno solidarizzato con i liceali. Sezioni locali dei sindacati hanno cominciato a rilasciare comunicati di condanna della repressione e tutto questo è culminato finalmente il 2 ottobre nel comunicato unitario di vari sindacati con cui hanno aderito alla mobilitazione del 6 ottobre a fianco dei liceali, confermando così una saldatura tra lavoratori e studenti che è fondamentale perché il movimento avanzi.

0: Dio signore.
1: Seba, grazie mille per questo tuo contributo che ci ha regalato una bella visione di una cosa che sta succedendo proprio qui, proprio all'angolo vicino a casa nostra, ma che mai come oggi diventa attuale e importante. Grazie ancora per la tua presenza questa sera.
2: Bologna arrogante papale. A presto, grazie a voi.

0: A volte ritornano, a volte ritorna anche la Macedonia. No, adesso mi spiego meglio. Abbiamo qui stasera il buon Sandro Mosio, che saluto. Ciao Sandro.
1: Ciao, ciao a voi, ciao a te,
0: che,
1: Max.
0: Che mi ha già anticipato che ha un sacco di cose da raccontarci. Allora io mi metto in un mio angolo e ti lascio la parola, Sandro.
1: È giusto quello che hai detto. Macedonia può andar bene. Perché mentre è evidente sotto gli occhi di tutti che la situazione Stati Uniti-Iran è sempre in sospeso, è sempre in ballo, non ha nessuna intenzione di finire, quindi poi prevedere quali saranno le mosse di Trump diventa quasi una previsione da fare sulla sfera di cristallo del cervello di Trump più che degli iraniani, quindi non mi impegno in questa pratica. Sicuramente c'è qualcosa che ci dimostra che l'Europa, nonostante le proteste, è sempre inginocchiata davanti agli Stati Uniti. No, abbiamo grossi problemi di rifornimento energetico. Cosa fa l'Europa? Immette sul mercato un sacco di riserve petrolifere, a mio parere dovrebbero essere anche quelle che potrebbero servire per l'inverno. Ma se il Trump chiede di far questo per poter abbassare i prezzi negli Stati Uniti, la cosa si fa subito. Contemporaneamente però gli europei muscoli dove vogliono farli vedere? Non certo con l'America, ma in Ucraina, no? Quindi Merz è tornato in Ucraina a promettere appoggi estremi. Già sappiamo che per il prossimo anno i miliardi stanziati dall'Europa non basteranno, quindi credo, mi sembra di aver capito, che oltre a quelli già stanziati ne serviranno altri 70, e quindi una cifra che in una situazione come quella attuale, in cui non ci sono banalmente i soldi per fare qualsiasi cosa, vediamo le difficoltà, vediamo un'inflazione cresciuta in Italia al 4,2% invece dell'1,8%, quindi voglio dire previsto. Quindi in una situazione di questo genere si continuano a promettere armi, no? In un contesto sociale che chiede tutt'altro. Ecco che allora la guerra qui è entrata anche in Europa. Perché è entrata in Europa? Non tanto per le promesse di Conte, tutte queste storie che poi dopo le alleanze di Campolargo saranno tutte riviste, bisogna fare eccetera. Piuttosto penso alla Spagna e alla Francia. Penso alla Spagna, dove c'è stata una mobilitazione enorme e continua ad esserci per la questione degli affitti, in una situazione che nessuno l'ha ricordato, ma ha cominciato a precipitare in Spagna, non adesso, non dopo il Covid, ma già dal 2008, quando un sacco di persone, dei piccoli proprietari o comunque persone normali che avevano acceso un mutuo per comprarsi la casa, furono assolutamente rovinati dai mutui subprime. Credo che in Europa la Spagna sia stato il paese in cui piccoli acquirenti di alloggi abbiano all'epoca perso tutto. E difatti c'è ancora una grossa fetta di popolazione spagnola che vive in affitto, e soprattutto in una condizione in cui alcune multinazionali o società finanziarie dedicate alla speculazione, come sempre, hanno in Spagna centinaia di migliaia di alloggi in affitto. Su questo si basa la protesta. È una cosa su cui a Berlino la candidata sindaca e poi sindaca di origine turca ha praticamente vinto le elezioni a Berlino, perché anche lì è una situazione molto sentita. E nel frattempo in Francia gli studenti si sono mobilitati in maniera molto dura, però i numeri ci dicono qualcosa. In una sola settimana ci sono stati 5.000 fermati in Francia, di cui l'85-90% fatto da minorenni. Ora molte scuole sono state chiuse, no? Non so quando riapriranno, perché il governo non vuole che ci siano altre manifestazioni. Gli studenti hanno detto che le mobilitazioni vanno avanti, si stanno affiancando quelli dell'università, staremo a vedere. E tutto questo ci segnala una situazione in cui una grande maggioranza, o perlomeno una significativa minoranza, voglio dire questo perché poi ci comprenderemo meglio nelle mie ultime parole, una significativa minoranza di cittadini europei, una minoranza che però sa far sentire la sua voce, si oppone direttamente o indirettamente alla guerra. Cioè tutte queste richieste che riguardano la casa, che riguardano una migliore condizione delle scuole, evidentemente vanno contro quella spesa con cui ha aperto il discorso, questa non solo il riarmo europeo, ma anche il prestare soldi, miliardi, armi all'Ucraina. Perché parlavo di significativa minoranza? Perché qui si pone un problema molto importante su cui tutti dobbiamo riflettere, anche qui in Italia. abbiamo visto il governo Sanchez emettere subito un decreto per bloccare gli sfratti fino al 2030 e immediatamente dopo al Parlamento la sua proposta venir bocciata anche da alcuni alleati come il partito indipendentista catalano. Cosa ci dice questo? Ci dice che se Sanchez oggi va alle elezioni, io sono assolutamente sicuro, non uscirà vincitore, perché la sinistra, con dei progetti chiari, precisi, utili alla maggioranza dei lavoratori, delle lavoratrici, di quello che potremmo chiamare le classi subalterne, non può vincere attraverso le elezioni. Non può vincere, perché ci sarà sempre una fetta importante, non soltanto le grandi capitali, i nostri nemici, ma anche di piccola, media borghesia, degli interessi assolutamente banali legati ad avere l'alloggio, la casetta, eccetera, che voterà contro queste cose. Quindi dobbiamo assolutamente pensare al fatto che, come mai i teorici della sinistra hanno sempre, i più importanti, hanno sempre visto nella rivoluzione l'unica soluzione e non certo nella partecipazione elettorale. Grazie per avermi ascoltato.
0: Sandro, grazie a te per questo discorso ampio, ma allo stesso tempo estremamente esaustivo rispetto a quello che ci hai spiegato. Mi ha colpito molto il discorso del non abbiamo soldi per mangiare ma ci compriamo le armi, assolutamente reale. Tra un po' avremo i bombardini come formato di pasta,
1: sì,
0: cioè, i missilini,
1: le bombette.
0: Sì, una roba del genere. Va bene Sandro, grazie come al solito della tua partecipazione per
1: il grazie tutto. A voi per lo spazio che mi avete dato, grazie a tutti per l'attenzione, ciao. God save the queen, the fascist regime.

0: In chiusura di questa trasmissione di Se non li conoscete, un approfondimento di carattere storico con i nostri compagni di Osservatorio Roma. Primo ad intervenire sarà Valerio, che ha partecipato alla manifestazione dello scorso 30 settembre in ricordo dell'uccisione di Walter Rossi avvenuta nel 1977 nella capitale per mano dei fascisti del Fronte della Gioventù.
1: Oggi 30 settembre 2026 ci troviamo qui in zona nord a Roma, esattamente in via delle Medaglie d'Oro, dove è situata la lapide in ricordo di Walter Rossi, un compagno assassinato il 30 settembre del 77 da coloro che poi in seguito daranno vita ai NAR. Adesso ho qui un compagno di zona, Sergio, al quale chiederei, al di là dell'iniziativa di oggi, che appunto vede una partecipazione delle compagne e dei compagni, però in previsione del prossimo anno, appunto del 50° anno dall'assassinio di Walter Rossi, come compagni di zona, prevedete di fare qualcosa, diciamo, di più eclatante?
2: Beh, assolutamente sì, nel senso che penso che per quello che è stato, diciamo, l'assassinio di Walter e per quello che ha rappresentato, diciamo, per noi, ma per tutto quello che ha rappresentato a Roma il movimento romano, penso che vada ricordato in un certo modo Walter. Credo che vada fatta qualcosa che vada anche oltre, diciamo, il ricordo, ancora di più pensando e sperando, io questo fa una mia speranza, che per settembre del 2027, diciamo, sia cambiato anche questo governo, che è un po' la cosa che proprio stamattina, quando c'è stata la commemorazione in piazza, la cosa un po' che mi faceva un po' come sempre arrabbiare è che poi quelli che in qualche modo, chiaramente quelli che hanno commesso l'omicidio, come giustamente ricordava lui, poi sono quelli che formarono i NAR, però ci stavano molte convivenze, molte cose un po' strane. La cosa più strana che mi fa sempre molto arrabbiare è che questo governo ricorda solo i suoi morti. Io ho sempre detto che quella è stata sicuramente una fase molto, molto difficile, sono morti tanti ragazzi anche dall'altra parte, nessuno lo nega, però loro hanno sempre tentato di pensare che i morti erano solo quelli loro, e non a caso penso che ancora oggi loro cerchino di riscrivere un po' la storia. Perciò penso che parte sì, bisogna fare una manifestazione, bisogna fare qualcosa sicuramente che viene ricordata, questo assolutamente sì.
1: Ok, ti ringrazio intanto per questa prima risposta. E per quanto concerne quella che può essere anche un livello di sensibilizzazione che può essere portato anche all'interno delle scuole medie superiori della zona, che ne pensi?
2: Guarda, questa è una domanda abbastanza pertinente, nel senso che quello che dicevo prima, una ragazza, che io dicevo, sai, quest'anno sarà il cinquantenario, però poi come lo ricorderemo dopo? Perché poi parliamoci chiari, finché ci saremo noi ricordiamo arte, poi forse fra 20 anni non ci staremo più, o perlomeno saremo talmente vecchi che non so se lo ricorderemo ancora. Perciò penso che, ecco, vada portato, sì, giustamente nelle scuole, e credo che vada fatta anche conoscere la storia di quella che è stata di questo paese, in tutti e due i sensi, io non credo, credo che quella stagione vada fatta conoscere nelle scuole per quello che è successo a Roma, e non solo a Roma, in tutta Italia, assolutamente sì.
1: Infatti questa cosa che tu dici ritengo importante, nel senso che proprio partendo da quello che è stato l'assassinio di Walter, come di altri compagni e compagni che sono morti nel corso di quegli anni, dia la possibilità di ampliare il discorso appunto su quella che è stata una stagione politica che non è stata comunque solo di morte e quant'altro, ma anche di quelle che sono state battaglie politiche che sono state portate avanti e che in taluni casi sono state anche vinte.
2: Assolutamente sì, assolutamente, io non penso che noi siamo usciti sconfitti, è uscito in parte sconfitto quello che può essere stato in certo modo un po' il movimento che si era creato col 77, però io penso che poi molte nostre battaglie siano state un obiettivo e siano state anche un modo per raggiungere alcune cose. Assolutamente non credo che noi siamo stati totalmente sconfitti. Certo, ripeto ancora una volta, compensando quello che è stata un po' la stagione, per quello che ci ritroviamo oggi in qualche modo, mi viene un po' da essere un po' sorpreso, perché ripeto sempre una cosa, io feci un po' di tempo fa un'intervista, anzi fui chiamato a una cosa di De Cataldo a Rai 1 e facemmo, in quel caso dovevamo ricordare Walter Rossi e gli altri dovevano ricordare Ramelli. Io dissi proprio in quella trasmissione, che in parte fu tagliato, che la cosa più aberrante di questo paese era che la seconda carica dello Stato era stato eletto Ignazio La Russa, che credo che in qualche modo era un calcio, un cazzotto in bocca. Cioè non lo sarebbe, ecco, se fosse stata eletta la Meloni, come dire, Presidente del Senato, nessuno poteva di niente, ma Ignazio La Russa no, Ignazio La Russa no, assolutamente no.
1: Ok, ringrazio Sergio, grazie per il tuo contributo.
2: Grazie, grazie, grazie.
0: Sentiamo ora un approfondimento del nostro Victor, sempre di Osservatorio Roma, in ricordo dell'omicidio di Ivo Zini, avvenuto il 28 settembre del 1978, sempre a Roma e per mano dei NAR.
3: Alcuni giorni fa abbiamo ricordato Ivo Zini, un'altra vittima del terrorismo fascista. Era la sera del 28 settembre 1978 a Roma, nel quartiere Alberone, quartiere di sinistra accerchiato da due famigerate sezioni del Movimento Sociale Italiano. In pochi metri c'era la sede del Comitato di Quartiere, punto di riferimento della sinistra extraparlamentare di zona, la sede del Partito Comunista Italiano e la sede del Partito Socialista. Non era passato neanche un anno dall'assassinio di Walter Rossi quando due fascisti, scesi da una Vespa, sparano su tre giovani che stanno leggendo la pagina di spettacoli del quotidiano L'Unità, affisso nella bacheca della sezione del Partito Comunista Italiano. Quegli anni era un'abitudine di molti ragazzi quella di consultare il giornale per scegliere il cinema dove passare la serata. Uno di loro non viene colpito, un altro è ferito, il terzo, Ivo Zini, purtroppo è colpito mortalmente. L'omicidio viene rivendicato dai terroristi fascisti ai NAR. E come troppo spesso è successo, nessun colpevole è stato trovato, nessuna giustizia, nonostante le confessioni e le dichiarazioni dei pentiti dei NAR stessi.

0: Siamo in chiusura di questa puntata di Se non li conoscete, grazie a chi ha condotto con me, Max.
1: Buonasera e a tutte e tutti, grazie per essere stati qui con noi e ci vediamo alla prossima puntata.
0: La prossima puntata, che sarà mercoledì 21 ottobre, sempre in onda dalle 20 alle 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Con la maestra per avere il suo permesso da...
0: Un saluto anche a Gigi, che ci ricorda un appuntamento importante in quel di Bergamo.
3: Infatti è domenica 11 ottobre presso la sede il Circolino della Malpensata a Bergamo. I compagni dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre di Bergamo hanno organizzato un'assemblea pubblica dove parleranno della nascita del nodo bergamasco dell'Osservatorio.
1: Beh, direi una bella cosa, no? Quindi bisogna andarci.
0: Bene, un ringraziamento rinnovato anche al nostro Carlo e come sempre buon antifascismo a tutti e a tutti.

Bene, tutti a bordo di questo treno che è carico di buona musica, di tanti musicisti e di buone vibrazioni. Ugo Buizza con voi per l'ennesima nuova puntata di Tracce. Anche per questa settimana due ore insieme, care signore e cari signori, sperando che la cosa vi renda felici e vi possa far piacere. Tracce è un programma che viene in onda da anni, spero non vi abbia annoiato, e siccome non mi piace annoiare, e la mia voce magari lo può anche fare, che ne so, è importante non fare troppi, come dire, tra virgolette, pipponi, parlare meno e dare tanto. E in questo caso il dare consiste nel regalarvi tanta buona musica. Il programma di oggi, come al solito, viaggerà con tante novità, ma anche con tanti viaggi nel tempo. Direi di iniziare con uno di questi, un cantautore irlandese poco conosciuto. Lui si chiama Damian Dempsey, è una scoperta di Sinead O'Connor di più di 30 anni fa ed è molto bravo. Io vi regalo un brano che si chiama It's All Good e spero che per voi sia davvero tutto buono. It's All Good per Tracce di oggi.

Damian Dempsey, una ballata, si chiama It's All Good, in cui si sentono le radici folk di questo artista irlandese che tra l'altro divide la carriera tra musica e film cinematografica, quindi ha una carriera anche cinematografica, ha partecipato anche a diverse serie TV, per dirla, in Irlanda. E rimaniamo in Irlanda con un album dal vivo registrato nel 1994 a London Astoria da una formazione che purtroppo non esiste più, anche per la morte della front woman, che era Dolores O'Riordan. Sto parlando di Cranberries. Vi regalo una versione live di un classico del gruppo irlandese tratto originariamente dal loro album d'esordio del lontano 1993. Questa si chiama Linger.

anche se confesso di non essere mai stato un fan dei Cranberries, la voce di Dolores O'Riordan francamente fa sempre piacere ascoltarla, poi ha fatto delle cose davvero egregie. Era un concerto del 1994 a Londra, e Londra è anche la città che ha dato i natali a un cantante che si chiama Mac Manus, ma in arte è Elvis Costello. Viene ripubblicato un mega box proprio in questi giorni di 5 CD, 5, non pochi, dedicati all'album Miami's True. E sono passati parecchi anni, più di 50, dalla pubblicazione di questo lavoro, e io vi faccio ascoltare da uno di questi CD la parte dal vivo del 1977. La cosa interessante, scusate, 78, la cosa interessante è che contiene le canzoni di Miami's True rifatte interamente in un concerto a San Francisco nel 2007, ed è l'unico concerto dove Costello rifece interamente questo suo lavoro. Vi faccio ascoltare invece la versione sempre a San Francisco, non a caso al Old Wolford, di questa fantastica versione di Pump It Up, dal vivo Elvis Costello.

0: Wrapped Up da questo concerto a San Francisco 1978, un anno dopo la pubblicazione del suo esordio discografico, appunto Miami Is True, e ve l'ho fatto ascoltare tratto da questo nuovo box molto interessante, un Costello che ancora era verace, vicino al stile un po' punk dell'epoca, e a me piaceva assai. I primi dischi di Costello sono veramente dei dischi che sono rimasti nella storia della musica degli anni 70 e non solo. Nato a Londra Costello, quindi Londra ancora, con un concerto all'Hammersmith Odeon, ha cambiato molti nomi, 1976, rimaniamo in quegli anni. Bob Marley, un album appena pubblicato, un ritrovamento roots reggae rock. Bob Marley, direi che nel 1981 se ne andò, quindi sono passati già, mamma mia, 45 anni dalla scomparsa, incredibile, e 46 dal mitico concerto che ho avuto la fortuna di vedere allo stadio San Siro di Milano. Questa è un inno, non è solo una canzone. War, Bob Marley and the Wailers.
1: This one just said, until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited.

Io non sono Sinéad O'Connor, non siamo al tributo a Bob Dylan del 1992, ma sento il dovere di tradurvi questo brano che vi ho fatto ascoltare di Bob Marley. Il brano era Guerra, ve l'ho detto, War. Allora, fino a quando la filosofia che sancisce l'esistenza di una razza superiore e di un'altra inferiore non sarà definitivamente screditata e abbandonata dovunque, sarà guerra. Finché ci saranno cittadini della classe A e della classe bassa in ogni nazione, finché il colore della pelle di un uomo non vorrà dire niente di più del colore dei suoi occhi, sarà guerra. Finché i diritti umani fondamentali non saranno ugualmente garantiti a tutti, senza riguardo per la razza, sarà guerra. E dico che fino a quel giorno il sogno di una pace durevole, di essere cittadini del mondo e il predominio della moralità internazionale resteranno solo un'illusione da inseguire, ma che non sarà mai raggiunta, e adesso e ovunque è guerra. E finché i regimi ignobili, infelici, che tengono i nostri fratelli in Angola, in Mozambico, in Sudafrica, in una schiavitù disumana, non saranno abbattuti e distrutti senza remissione, beh, ovunque sarà guerra. Guerra all'est, guerra all'ovest, al nord, al sud, guerra, suoni di guerra. E fino al giorno in cui il continente africano non conoscerà la pace, noi africani combatteremo. Lo riteniamo necessario e sappiamo che vinceremo. Lo riteniamo necessario poiché confidiamo nella vittoria del bene sul male, del bene sul male. Nient'altro. Danielle Nicole, nuovo album, questo è Radical Love.

molto gradevole, ovviamente nulla di nuovo, tutto già sentito e strasentito, ma lei è brava. Danielle Nicole, il nuovo album che si chiama Fireflies e che conteneva questo amore radicale, Radical Love. Ritorna dopo 4 anni di assenza e al suo terzo album, un cantautore che viene dal Kentucky e che a me piace sempre molto, e si chiama Ian Noe, e vi consiglio di cercare la recensione fatta da un'amica, oltretutto collaboratrice di ADMR, che è Donata Ricci, che saluto. E Ian Noe, tra l'altro, le ha fatto veramente una recensione bellissima. Ian Noe è uno dei cantautori emersi negli ultimi tempi che a me piace tanto, e lo aspettavo questo terzo lavoro, e devo dire che non solo non delude, ma secondo me è il migliore dei tre. L'album si chiama Canyon Falls Trailer Band, nome di una band che non esiste, e questa è Tobacco Moon.

Bella, molto bella. Tobacco Moon da Ian No, da questo suo terzo album molto bello, Canyon Falls Trailer Band. E da Ian No invece a un album di oltre 10 anni fa, sono passati più di 10 anni, degli Alabama Shakes, il loro album forse più bello, che si chiama Sound and Color. Vi faccio ascoltare questo, non l'ultimo album che vi avevo già fatto sentire qualche tempo fa, perché probabilmente l'album del 2026 di Alabama Shakes è una delle delusioni dell'anno, un album che veramente trovo molto brutto, lo devo dire. Invece questo mi piace ancora moltissimo, la band di Brittany Howard alle prese con Give Me Your Love.

Ma quanto era bella questa canzone, quanto è bello l'album ancora. Alabama Shakes, peccato per il passo falso di quest'anno con questo lavoro che proprio non mi riesce a piacere neanche un po'. Invece mi piace tantissimo il nuovo lavoro di Michelle and the Uccello. Sì, l'ho pronunciato credo bene, Ndeo Geocello. È abbastanza difficile pronunciare. È una bassista, cantante, rapper, cantautrice bravissima, mi è sempre piaciuta, ma questo lavoro che si chiama Synonym mi piace davvero tanto. È un album che contiene solo cover, sono circa 16 brani, giusto, in compagnia di, li dico tutti, Cynthia Erivo, Cat Power, Nick Hakim, Robert Glasper, Chaka Khan, Madison Cunningham, Laura Lee, Emily King con Liz Wright, Lian LaHavas, Moses Sumney, Brandi Carlisle, Anthony, Ivan McIntosh, Ink, Willow e per finire, Ducis in fondo, Bill Callan e Chris Tile, Smog, incredibile. Le cover spaziano, sono molto diverse, ci sono due brani tra l'altro bellissimi di Bob Dylan, una è AME Baby e l'altra è With God on Our Side, rifatti in maniera splendida la sua maniera. Una invece dei Human League, non avrei mai pensato di trasmettere a tracce un brano dei Human League perché non sono tra i miei preferiti, ma questa versione di Don't You Want Me con Cat Power lo meritava, e allora

Shell, The Occhiocello, con questo nuovo album Synonym, molto molto bello secondo me, e questo era il classico brano di Human League, Don't You Want Me, in compagnia di Cat Power. Poi ci sono, ripeto, altri gioielli, altri duetti, ve ne parlerò in un'altra puntata di Tracce, facendovi ascoltare magari i brani di Bob Dylan, sì, sono molto belli. Bene, e da Michelle De Ocello mi si incarta sempre la lingua e la bocca si contorce in una strana smorfia quando lo pronuncio questo nome, vabbè. Paul Weller, nuovo album dal vivo, un album molto corposo, doppio, sono addirittura 31 brani. L'album si chiama In the Shadow of the Sun con la band, e vi regalo una cover, l'unica cover tra l'altro di tutta questa scaletta, è una cover di un brano unico, fantastico, adoro Curtis Mayfield e credo che anche Paul Weller adori questo ritmo. Questa è Move

Vorrei sottolineare l'incredibile basso suonato da Andy Lewis, bassista della band di Paul Weller, perché in questa Move On Up fa delle cose straordinarie. Album dal vivo di Paul Weller, quindi, che consiglio a tutti coloro che amano l'ex Jam, ex Style Council, ma non solo, a tutti coloro che amano la buona musica. Come consiglio a tutti coloro che amano la buona musica il nuovo album di un signore che più o meno da 40 anni sul suolo brasiliano si diverte a interpretare i suoi brani in chiave soul funky, in qualche modo anche con riferimenti a gruppi come gli Steely Dan, per esempio, e lo fa cantando in portoghese, salvo un album che è in inglese, ma è l'unico album dei tanti che ha registrato. Lui si chiama Ed Motta, è un corpulento signore che ci regala un nuovo lavoro per il 2026. L'album si chiama Tok Tok. E sentite un po' che strano connubio, quello della lingua portoghese, lingua brasiliana, con questo genere prettamente americano. Quindi Ed Motta, questa è Esquero Se Feliz, se ho pronunciato bene, ma non credo, e è da Tok Tok, suo ultimo lavoro. Pronti? Via!

Che ne dite? Sembra assolutamente un brasiliero. Bravissimo Ed Motta. Questo album si chiama Top Talk, ve lo consiglio perché ha delle sonorità fantastiche, suonato veramente molto molto bene. Nuovo lavoro, anche il ritorno per una cantante che fino ai tempi dei Chocolate Drops mi è sempre piaciuta, anche perché è una cantante che va al di fuori di ogni schema e di ogni confine, proprio anche geografico. Lei è Rhiannon Giddens, che ritorna con Hope is the Thing with Feathers, ed è un album come al solito con ottime canzoni, accompagnato da musicisti che vengono da tutto il mondo, compresa l'Italia. Lei aveva già fatto un album anche tempo fa con un italiano. E Rhiannon Giddens è sempre su altissimi livelli, ma penso che questo brano, che si chiama Carolina Rain, sia davvero tra i suoi migliori, e io ve lo faccio ascoltare.

Che vi dicevo? Niente male, eh? Era Carolina Rain, la pioggia della Carolina, Rhiannon Giddens, dal suo ultimo album che consiglio a tutti coloro che amano semplicemente la buona musica. L'album si chiama Hope is the Thing with Feathers. E da Rhiannon Giddens invece a un personaggio che da poco ha attraversato le nostre strade, è stato nei nostri cieli, è stato soprattutto nei nostri cuori, grazie a un concerto fantastico. Io ho visto quello di Chiari alla DMR e Michael McDermott, è stato davvero sublime, con una band tutta italiana tra l'altro, guidata dal nostro amico Alex Kid Galliazzo per esempio alla chitarra. Bene, Michael McDermott nel 2012 incideva questo disco Hit Me Back, che conteneva questo brano, che a Chiari per esempio ha fatto come bis in acustico ed è stata una cosa sublime. Come Carolina Rain di Rhiannon Giddens, anche questo brano parla di stati, degli Stati Uniti ovviamente, di viaggi, e viaggi soprattutto nel cuore. Michael McDermott.

I know a place, conosco un posto, anch'io conosco un posto dove Michael McDermott sta e sta nel mio cuore, e poi dopo averlo visto recentemente dal vivo ancora di più, ragazzi, ha una voce ancora incredibile, bellissima. I know a place, Michael McDermott 2012, qualche anno fa, quindi da Hit Me Back. 2026 invece ritorna una cantante che so che molti amano, lei è Mary Gauthier e ritorna con un album intenso come al solito, con tanti ospiti peraltro importanti, ci sono per esempio Lisa Gilkinson, poi tanti ospiti, ma anche un amico che l'accompagna spesso anche dal vivo ed è bresciano, ed è un amico, si chiama Michele Gazic, che accompagna in questo brano struggente che si chiama Sometimes la Mary Gauthier. È una canzone che parla praticamente di un cameriere che ha servito nella carrozza ristorante del famoso treno Orange Blossom Special, quello che Johnny Cash ha cantato in una sua famosissima canzone. E in questo treno ha visto scorrere davanti ai suoi occhi

Ma che perla! Reckoning, nuovo album di Mary Gauthier, con questo brano interpretato insieme al violino di Michele Gazic, che salutiamo, spero magari mi stia ascoltando. E da Mary Gauthier con questo nuovo album, invece un nuovo lavoro di un'altra cantante splendida, bravissima, oggi ve ne ho fatto ascoltare tante, credo. Ritorna Liz Wright, però in compagnia di un pianista che si chiama Kenny Banks, e una serie di cover per questo lavoro che si chiama Nearness, che contiene anche questa bellissima Hold On. E credo che sia anche qua un esempio di musica assolutamente senza tempo e, come dire, che ha bisogno di essere amata e ascoltata.

0: Liz Wright, il piano invece di Kenny Banks. Hold on, tenete duro e tutto andrà sicuramente al meglio. Beatles invece, che sapete, vedono la rinascita in varie forme del loro capolavoro del 1965, che era Rubber Soul. L'album viene pubblicato in un lussuoso box contenente la versione rimasterizzata da Gilles Martin, nel 2026, versione originale stereo, la versione mono, la versione del mercato americano, che sapete conteneva anche delle canzoni di meno e dei mix diversi, e un doppio invece con tra virgolette inediti. In realtà di inediti veri e propri e ho raccontati solo 4, perché il resto bene o male era già stato pubblicato nelle varie anthology, ma tant'è, si lasca un po' il barile. La confezione è molto bella, il libro interessante e anche la qualità delle registrazioni è ottima. Io vi faccio ascoltare una delle cose migliori di questa parte del secondo album, quello di inediti, che è una versione del classico meraviglioso brano che è Norwegian Wood, con la terza versione, ovvero la take 3 di questo bellissimo brano, dove il lavoro del sitar cambia. Giudicate voi, a me piace moltissimo questa versione. Take 3 di Norwegian Wood.
1: No, this bird has flown. Take 3. Okay.
2: What? Get out. I'm getting the thing also. Are we on? Oh.

0: sempre bellissima, bellissima questa versione. Norwegian Wood, Rubber Soul, 1965, pensate quanti anni fa. E, tra l'altro, una piccola critica: ho avuto il piacere di essere invitato dalla Universal alla presentazione a Milano di questo album, e devo criticare, è la prima volta che succede questo evento, perché è stato presentato talmente male è stata una cosa talmente buttata via che mi ha fatto veramente incavolare e delusissimo da questi due che hanno presentato in un pomeriggio questo album in maniera sciatta, deludente. Comunque restano i Beatles con Rubber Soul a regalarci emozioni, e da una ristampa all'altra, da Rubber Soul 1965 a Islands 1971, viene pubblicata in questi giorni la versione Elemental Mix dello storico lavoro dei King Crimson di Robert Fripp. Questa è Ladies of the Road, sentite i cambiamenti che ci sono per chi conosce l'album originale, sicuramente, probabilmente i meno giovani, ma è un album straordinario, è il quarto lavoro dei King Crimson.
1: Here we go, five.

A me pare assolutamente attuale e non datato ancora, sia questo brano che l'album dei King Crimson, Islands, Elemental Mix di Ladies of the Road, pubblicato proprio in questi giorni, quindi alla fine è una ristampa nuovissima. Ritorna dopo 7 anni per... cioè, scusa, marcia indietro. Ritorna il 7, c'entra il 7, ritorna con il 7° album Nicole Atkins, cantante americana che a me piace molto. Ritorna con un album molto particolare. L'album si chiama Drama e sembra uscito dai cassetti degli anni 60, volutamente retro, e vede la produzione tra l'altro importante di Pat Sansone, o Sansone, quello dei Wilco, e la seconda voce in questo brano di un grande cantante che da molto tempo manca a livello discografico. Sto parlando di Chris Isaak. Bene, quindi Nicole Atkins e Chris Isaak, questa è Cue the Symphony.

linea con lo stile di Chris Isaak, devo dire, Nicole Atkins, appunto con Chris Isaak in questa Chiude Sinfonia. Io prima non vi ho detto poi una vaccata, perché comunque non sono 7 anni che Nicole Atkins non faceva dischi, ma 5, quindi sempre tanto tempo che mancava dalle scene. E questo Drama, secondo me, è un album davvero molto molto molto carino, mi piace molto. Queste atmosfere, vecchio stile, niente male. Adesso invece vi faccio ascoltare qualcosa di nuovo da Buddy Miller, che ritorna con un lavoro che mi sembra un po' trascurato, ne hanno parlato poco. As I Long As I Have You, e lui è Buddy Miller.

Mica male, Buddy Miller, As I Long I View, è tratto da questo nuovo lavoro che, ripeto, è passato un po' inosservato, ma secondo me nel 2026 se la gioca con i top 10 dei migliori album, almeno per quanto mi riguarda, chiaramente sono gusti. Siete all'ascolto di Tracce, lo ricordo, io sono Ugo Buizza e per due ore vi sto tenendo compagnia cercando di darvi le mie scelte tra novità e cose dal passato, come questa. Non so chi se la ricorda. Questa è tratta da un album che era un album i cui proventi andavano in aiuto dei malati di AIDS. Era 1993, quindi la cosa era molto sentita. Ed è un incredibile, strano duetto tra R.E.M., il brano è a firma di Michael Stipe e Peter Book, e Natalie Merchant. Quindi niente male. Questa è Photograph, 1993.

deliziosa, devo dire deliziosa. Manca tanto la voce comunque di Michael Stipe, che a quanto pare però avrebbe già registrato un nuovo album solista con tanti ospiti importanti. Lo aspettiamo con ansia, la sua voce mi piace sempre tantissimo. Era Photograph, R.A.M. insieme a Natalie Merchant. Invece la prossima ospite di Tracce è una cantante inglese all'attivo 5 lavori e molto particolare. Lei si chiama in realtà Cleopatra, vediamo se riesco a dirlo, Svetlana Nikolic, in arte Cleo Soul. È nata in un quartiere di Londra e i suoi genitori sono entrambi musicisti jazz e si sente. Sono la madre, che era metà serba e metà spagnola, che canta e suona il flauto, quindi musicista, e anche la chitarra, mentre il padre, di nazionalità giamaicana, è un musicista che suona basso e pianoforte. E ovviamente con questi genitori non poteva che nascere una grande artista. Cleo Soul, dal suo ultimo lavoro pubblicato un paio di mesi fa. Questa si chiama Swifting.

grande atmosfera con questa voce vellutata molto bella. Clio Soul, tra l'altro i dischi suoi sono difficili anche da reperire, io a Londra non sono riuscito a trovarne uno, nemmeno da Rough Trade, cosa strana. Bene, da Clio Soul, da questa soffusa Sweet Thing, a una cover divertente, devo dire, di un classico di Donovan Leitch. Donovan era il 1966, era in classifica anche in Italia questo brano, che si chiama Mellow Yellow, ma non ve lo faccio ascoltare nella versione originale, ma in una cover da Mary Chapin Carpenter.

Yellow in qualche modo ci stava bene in quel periodo, un periodo di hippies, di figli dei fiori, era una canzone colorata, e dopo l'esordio folk Donovan si spostava verso questi suoni, e questo fu un album fortunatissimo. La canzone andò in vetta in tutte le classifiche del mondo e credo che sia uno dei brani simbolo del cantante scozzese. E da Mary Chapin Carpenter con la cover di Mellow Yellow, al ricordo di un album pubblicato nel lontano 1968 dai Byrds, un album che fu una svolta vera e propria, ma un album importante perché in qualche modo segnò l'inizio del vero e proprio country rock. L'album si chiamava Sweetheart of Rodeo, e un album controverso perché inizialmente venne registrato con la voce consueta di Roger McGuinn, dopodiché non contenti entrò nel gruppo un strano personaggio che purtroppo è morto giovanissimo, che si chiamava Gram Parson, che impresse una svolta decisamente strana, inventò un genere un po' il cosmic country music e in qualche modo davvero cambiò la rotta della musica e anche la musica dei Byrds. Da Sweetheart of Rodeo vi faccio ascoltare una canzone di Bob Dylan che è You Ain't Going Nowhere, ma non ve la faccio ascoltare nella versione originale, vi faccio ascoltare una novità. È il nuovo lavoro di Israel Nash Gripka che interamente rifà Sweetheart of Rodeo, You Ain't Going Nowhere.

You Ain't Going Nowhere, manca la freschezza, la bellissima freschezza dei Birds in questa versione di Israel Nash Gripka, ma non è niente male, ripeto, ha rifatto completamente Sweetheart of Rodeo dei Birds nel 2026. Siamo inesorabilmente verso la fine, penso che sia l'ultimo brano, anzi è l'ultimo brano di oggi che vi faccio ascoltare. È tratto da uno di tanti concerti dei Farm Aid, quei concerti di beneficenza che vengono fatti in America da tanti musicisti, da un gruppo di musicisti importanti, tra cui Neil Young, Willie Nelson e tanti altri. E vi faccio ascoltare uno di questi concerti, in particolare 1991, in Illinois, a Champaign in particolare. In questo concerto si avvicinavano sul palco per esempio John Hiatt, Lou Reed, Neil Young, appunto, Guns N' Roses, Don Henley, Bruce Hornsby, Iggy Pop, dico un po' a caso, Crosby, Stills, Nash e Young, Ipoco, Jackson Brown, Elton John e la canzone che vi faccio ascoltare è interpretata da questi due protagonisti, Bonnie Raitt insieme a John Mellencamp, una versione di Pink Houses nel 1991. E con questa canzone Ugo Buizza vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, care signore e cari signori, e l'appuntamento ovviamente deve essere per la prossima settimana. Io ci sarò e spero anche voi. Ciao.

Grandma. Give me a kiss, Granny.

sweetness. Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rusty Cage. Va a cominciare una puntata che questa sera si occuperà di un grande perdente, di un beautiful loser, uno di quelli che ci piacciono tanto nei racconti e nelle storie di Rusty Cage, Nick Drake. Probabilmente il più grande musicista sconosciuto ai più per tantissimi anni e rivalutato a partire poi dalla seconda metà degli anni 80 e 90. Joe Boyd dice che a chiunque abbia fatto ascoltare Nick fosse impossibile dire, come spesso accadeva, sì, carino, mi è piaciuto, sì, abbastanza. In tutti coloro che lo ascoltavano la risposta era solo stupore e meraviglia. Quando ascolti Nick Drake, continua Joe Boyd, il produttore dei primi due dischi di Nick Drake, Five Leaves Left e Brighter Later, quando ascolti Nick Drake diventi un adepto, non ci sono alternative. La risata di Nick era una cosa preziosa, una cosa molto bella che la fine involuta e tragica, troppo breve anche la sua vita, nasceva nel 1948 in Inghilterra, a Tamworth in Arden, e se ne va sempre nella stessa casa dove era nato troppo presto, nel 1974. Ma non è la fine, non è la depressione di Nick Drake che ci interessa, è semplicemente la sua musica e quella voce assolutamente uniche e particolari che ci raccontano di come stia finendo l'estate, di come si placchi la calura e di come l'autunno torni a prendersi la propria corona d'oro.

Finì l'estate, si placò la calura e l'autunno andò a prendersi la sua corona d'oro. Mi volsi indietro, sentendo un sospiro, ma questo era il tempo che non aveva risposta. Time of no reply. Era il 1968, il 20 dicembre 1968. Le sessioni di registrazione erano quelle dell'album, il primo lavoro di Nick Drake, Five Lips Left. Mancano cinque cartine, quell'avvertimento che tutti quelli che hanno fumato, che hanno ovviamente fumato sigarette, tabacco e anche altro, erano soliti vedere nelle cartine Rizla dell'epoca, e forse ancora adesso, non lo so, perché insomma non ho più quella confidenza con quegli strani aggeggi che da giovane mi hanno fatto tanta compagnia. Calò il sole e le folle tornarono a casa. Mi ritrovai solo sul margine della strada. Provai a parlare mentre mi passavano accanto, ma questo era il tempo che non aveva risposta. Nel 5 agosto 1969 abbiamo parlato di Nick Drake, First and Last, ma in questo momento, all'inizio della sua carriera, Nick lavora al primo album, al primo lavoro. Sono tante le sue radici e sicuramente lo stile chitarristico personalissimo, un finger picking, come avete sentito, di assoluta brillantezza e originalità, arriva però direttamente da quegli esperimenti che il grandissimo e compianto Burt Jansch, insieme anche all'amico John Rainborn, con quel disco inciso nel 1966 per la Transatlantic Records londinese, Burt and John aprivano con questo vento dell'est, questo vento orientale che sicuramente è piaciuto moltissimo in giovane età e ha influenzato moltissimo il nostro giovane Nick.

La sorella Gabriella, più volte dopo la morte di Nick, ha dichiarato di essere molto triste per il fatto che tutti si concentrano sugli ultimi anni della sua vita. Quando ormai era triste e depresso e aveva abbandonato, diciamo, si era lasciato andare a quell'oscurità che a volte incombe su di noi e che Nick ha lasciato che gli si chiudesse sopra. Ma sentirlo ridere era una cosa rara, le sue risate erano luminose come un raggio di sole, erano molto preziose. Nick non è stato sempre così come lo immaginate, come molti lo immaginano. Era molto riservato, ma poteva essere anche molto socievole. Aveva molti amici. La cosa sorprendente fu che al suo funerale molti di loro non si conoscevano tra sé, come se dividesse la vita in compartimenti stagni. E una delle sue prime canzoni era l'11 novembre del 1968, era questa magica Joy che ci andiamo ad ascoltare, un folk blues tipico, diciamo, del suono e della voce di Nick Drake. Il chitarrista dei Rem dirà più avanti, dichiarerà di essere amante folle della musica di Nick Drake, come tanti altri, ma soprattutto dichiara che Nick suona il blues come il folk, ed è una cosa davvero affascinante.

Andiamo ad ascoltarci allora, mentre ci teniamo in sottofondo, Bert and John con questa splendida riproposizione di Goodbye Pork Pie Hat del grande Charlie Mingus. Andiamo ad ascoltarci Joy, 11 novembre 1968.

quello che stiamo ascoltando è un musicista sicuramente già fatto, già maturo. Un anno prima, nella primavera del 1967, si era recato ad Aix-en-Provence in Francia, affascinato comunque lui dai poeti romantici, ma naturalmente anche da Verlaine e dagli altri grandi poeti maledetti francesi. Ecco quindi che frequenta l'università per stranieri di Aix-en-Provence e raggranella qualche soldo esibendosi la sera nei caffè cittadini. Il suo bel viso, i modi gentili, gli guadagnano naturalmente consensi assolutamente generali, ed è proprio a questo periodo che risalgono le sue prime composizioni. Time of No Reply, probabilmente la sua prima canzone, diciamo, scritta di grande livello, con cui abbiamo aperto la trasmissione, Strange Meeting 2, che troveremo su Brighter Later, e poi anche probabilmente Time Has Told Me e Bird Flew By, da un bootleg che si intitolava Town Wolf in Erden 1967-1968, traiamo uno dei suoi primi approcci con la grande influenza del blues. Recupera Strolling Down the Highway di Burt Jansch, che poi andiamo comunque a sentirci, e recupera anche la magico traditional di blues e di country blues, che è Cocaine.

E proprio pochi mesi dopo, il 10 luglio del 1968, passava da Londra alla Queen Elizabeth Hall, una degli altri grandi musicisti del tempo, assolutamente influenti e come lui travolti dall'insuccesso di pubblico in vita. Uno dei musicisti più straordinari del XX secolo si chiamava Tim, di cognome faceva Buckley. Ha pure generato un ragazzo che suonava niente male a metà degli anni 90, quel figlio quasi ripudiato e praticamente mai conosciuto a nome Jeff, ma dal vivo alla Queen Elizabeth Hall apriva le danze con Buzz and Fly, tratto dal suo capolavoro Happy Sad, felicemente triste, qualcosa che si può sicuramente appiccicare anche nella casellina, dove è molto molto grande, nello spazio molto molto grande della nostra e vostra discoteca, dove teniamo tutti i reperti favolosi, le gemme, quella quarantina di gemme che ci ha regalato Nick Drake.

grande influenza naturalmente ideale per la bellezza dei testi e la concentrazione sugli intrecci di chitarra e di voce, naturalmente non nell'uso della voce che resta difficilmente superabile, almeno per quanto riguarda Tim Buckley. Il 5 agosto del 1969, all'uscita di Five Leaves Left, e qui arriviamo a una delle chicche riscoperte in questi ultimi anni di straordinaria bellezza, Nick Drake, del quale non esistevano registrazioni live accreditate fino a un paio di anni fa, si presenta da John Peel, il mitico DJ, conduttore radiofonico della BBC 2, in studio da lui per registrare una magica John Peel session che questa sera andiamo a recuperare tra le gemme più spettacolari davvero che la storia della musica ci ha riservato. Ascoltate l'arrangiamento di questa magica cello song, la canzone del violoncello che campeggiava grandiosa nell'album d'esordio di Nick. Non abbiamo il violoncello per l'appunto, ma abbiamo Ian Cameron che suona il flauto e che la arrangia in modo stupefacente. Nick Drake, chitarra, voce, il flauto di Ian Cameron, nient'altro. John Peel Session, mitica session del 5 agosto 1969, riscoperta e naturalmente resa disponibile molto volentieri dalla redazione di Rusty Cage.

Abbandoniamo John perché abbiamo moltissime canzoni da farvi sentire di Nick, giovane e diciamo sul finire della carriera, first and last della sua brevissima carriera. La notte del 5 agosto 69 è davvero una notte magica dalle parti degli studi della BBC. John Peel accoglie, come dicevamo, Nick Drake e ascoltiamoci in versione solo voce e chitarra quella distesa, rilassata Riverman, che nella versione diciamo classica compariva placida e scorreva lenta e beata sulla prima facciata di Five Lips Left. La canzone del violoncello che ci siamo ascoltati aveva un testo magnifico, strano viso con quei tuoi occhi chiari e sinceri. Nel profondo tu sai bene che non hai niente da temere, perché i sogni che facevi quando eri così giovane raccontavano di una vita dove la primavera era sbocciata. E sembreresti così fragile nel freddo della notte quando gli eserciti dell'emozione escono a combattere, ma mentre la terra sprofonda tu navighi verso il cielo sulla cresta di un'onda. E allora dimenticati questo cruel world, questo mondo crudele di cui io sono parte. Resterò seduto ad aspettare e canterò la mia canzone, e se un giorno mi vedrai tra la folla, porgimi una mano e sollevami fino al tuo posto sulla nuvola. Cello Song con il flauto incantato di Ian Cameron. Andiamoci invece ad ascoltare solo voce, chitarra dal vivo alla BBC, Studio 2, John Peel Session, Riverman, ancora Nick Drake.

andrò dall'uomo del fiume e andrò a dirgli tutto quello che so sul divieto di sentirci liberi. Se mi dirà tutto quello che sa su come scorre il suo fiume, non credo proprio però che si sarà rivolto a me. È così che vanno e vengono, è così che vanno e vengono. Oh, they come and go, they come and go. 5 agosto 1969, dal vivo alla BBC, John Peel Session. Nick Drake, assolutamente perduto. Ci sono alcune sue biografie che dicono che di quelle session non è rimasta alcuna traccia, è atto duro. Non è così. Per nostra fortuna riusciamo a sentire la magica voce, la magica presenza dal vivo di Nick Drake, che stando a sentire Linda Thompson, la moglie di Richard, era un ragazzo dall'aspetto meraviglioso, incredibilmente elegante, dall'aria fragile. Secondo Ashley Hutchings, quello che lo porta Joe Boyd alla Island e alla Transatlantic, di Joe Boyd, bassista e fondatore dei Fairport Convention, la prima cosa che mi ha colpito di Nick non è stata la musica, ma l'aspetto. Sul palco, per quanto abbia fatto pochissimi concerti nella sua vita, sembrava una star, era meraviglioso, alto, elegante, emanava carisma. Ma purtroppo Nick dal vivo guardava solo in basso e non riusciva a sopportare l'impatto del pubblico. Nick era realmente, diciamo, affascinante. La sua bellezza affascinava uomini e donne, e la bellezza della sua musica travolgeva tutti. Pensate che John Cale, passando da King's Road, incontrò Nick dopo aver ascoltato il suo primo lavoro, passò 2 giorni con lui a discutere, progettare, suggerire. Era assolutamente determinato a suonare nel secondo lavoro di Nick, Brighter Later. Prenotami un turno in studio, disse a Boyd. Arrivò trascinandosi dietro Nick e suonò viola e harpsichord in Fly, celesta, piano e organo in Northern Sky. Questo era l'effetto di Nick sugli altri musicisti, che non riuscivano a restare insensibili naturalmente alla strana bellezza, al fascino travolgente della sua musica.

Era If You Leave Me, un classico di Dave Van Ronk, perché anche il Village e anche i grandi cantautori newyorkesi di metà degli anni 60, della prima metà degli anni 60, influenzano profondamente naturalmente la poetica di Nick Drake. Avevamo fatto un salto indietro, era fine 1977, erano le mitiche perdute Far Lane Recordings, con questi classici gioiellini del primo Nick Drake, che appunto gioca con il blues, con Van Ronk per esempio, con un altro meno conosciuto cantautore del Village dell'epoca, misconosciuto, Jackson C. Frank, del quale andiamo ad ascoltarci questa splendida esecuzione folk blues di Here Come the Blues.

Here Comes the Blues, un vecchio brano di Jackson C. Frank, questo cantautore della scena newyorkese sconosciuto dei primi anni 60, che è comunque una grande influenza su Nick, che comincia però a elaborare il blues. Lo sentiamo, siamo già nei primi mesi del 1968, e l'anno dopo concludiamo l'ascolto adesso di quella magica session al BBC per John Peel e il suo programma John Peel Session. 5 agosto 69, 3 hours, questa chitarra ribattuta, 3 ore erano il più o meno la distanza che separava Tamworth in Arden da Londra. 3 ore dalle parole, tutti sono fuggiti cercando di non essere visti per ciò che sono. 3 ore sono servite per abbandonarli tutti, 3 ore per stupirsi e 3 ore per cadere. 3 hours, Nick Drake, John Peel Session, 5 agosto 1969.

famosissima esecuzione di Three Hours, le tre ore che separano Tamworth da Londra, e quelle tre ore appunto per fuggire dalle parole, cercando di non essere visti, profondo, intenso, con questa chitarra ribattuta molto aggressiva, inquietante e allo stesso tempo magica, che caratterizza in modo inconfondibile il sound di Nick Drake. Moltissimi hanno cercato poi di amarlo perdutamente e di imitarlo, da Damien Rice a Belen Sebastian, a tutto quel filone acustico, anche che ha visto appunto Kings of Convenience, musicisti molto gentili ma senza la profondità, senza la genialità di Nick Drake. Buonanotte a tutti da Rusty Cage, dalla redazione di Rusty Cage, con Nick Drake.

0: vuoti. In questi giorni si è sentito molto parlare del campo profughi di Balata, vicino a Nablus, per cui è uno scenario molto dinamico e di cambiamento, particolarmente che ci avviciniamo alle elezioni anche israeliane e anche a probabili elezioni palestinesi, che probabilmente saranno alla fine dell'anno o inizio dell'anno prossimo.
1: Fabiano De, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi.

0: Ospiti di questo speciale erano Shukri Urub dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese e Fabiano De, cittadino idalo-palestinese che avete appena sentito, spesso in Cisgiordania, da dove appunto, come nel caso di oggi, ci offre le sue corrispondenze e le sue analisi. Adesso è il momento della replica di sabato di Curami, prima di tutto la salute. A me non resta che salutarvi e augurarvi un buon ascolto. Alla prossima.
1: Radio Onda d'Urto, Curami, prima di tutto la salute, la trasmissione in onda il sabato mattina dalle 12 e in replica il mercoledì alle 12.30 a cura di Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazione sulla Medicina di Genere, già delegata alla Sanità del Comune di Brescia, e Antonio Cimino, medico e referente di Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute di Brescia, a cui lascio la parola per presentare la puntata di questo sabato 3 ottobre.
2: Sì, grazie, buongiorno a tutti e a tutte, e grazie soprattutto alla radio e alle persone che ci seguono ormai da tanto tempo. Oggi continuiamo il nostro discorso sulle case della comunità, che abbiamo iniziato ormai da 3 puntate. Abbiamo già parlato di che cosa significa casa della comunità, il tema della relazione come punto centrale della cura nelle case della comunità. Abbiamo parlato con le infermiere, abbiamo parlato con i fisioterapisti, con le ostetriche, insomma abbiamo parlato un po' con tutto il personale che ruota, con i medici di medicina generale che dovrebbero entrare nelle case comunità, ma chi ha seguito quella puntata sa che abbiamo avuto qualche discussione su questo, molto, come dire, molto istituzionale, se così vogliamo dire, molto tranquilla, però l'abbiamo avuta. Comunque, oggi spostiamo l'attenzione su un tema che in realtà forse doveva essere il primo, che è il tema sociale. Io, sapete, l'ho sempre detto, tendo a non mettere più il trattino mitico tra socio-sanitario, perché in realtà ciò che è salute è sociale, ciò che è sociale è portatore di salute. Io credo che le comunità siano incubatori di salute, che promuovono e progettano relazioni e prassi di cura. Una sanità, lo dicevo adesso, sconnessa dalle relazioni comunità fallisce, perché non consente di esercitare la propria libertà, mi spingo a dire il proprio potere politico-sociale, che è l'elemento centrale per migliorare la propria vita. Allora, il primo nostro interlocutore sarà Giuseppe Ricca, responsabile dei servizi sociali aziendali e protezione giuridica della SST Spedali Civili di Brescia, che saluto per la sua disponibilità. E naturalmente la prima domanda che gli pongo è questa: ma nelle case di comunità c'è spazio per l'autodeterminazione delle persone, degli uomini, delle donne, dall'approccio alla risposta al bisogno e desiderio di salute? E che ruolo ha il personale, più specificamente con una formazione sociale? Non più di 7 minuti, così riusciamo a parlare un po' tutti. Grazie.
3: Darò abbondantemente di 7 minuti. Grazie Donatella Dini, grazie per questo spazio all'interno di questo bel programma settimanale che io, quando riesco, seguo. È proprio ben fatto, e grazie ovviamente a Radio Onda d'Urto per la disponibilità. Allora, una domanda articolata che necessita di una risposta articolata. Hai detto, possiamo darci del tu, Donatella Albini?
2: Direi di sì, assolutamente.
3: Hai detto bene, quello che è sociale è salute, che è sanitario, e la salute non può essere disgiunta dagli elementi e dalle caratterizzazioni sociali. Io credo che la figura dell'assistente sociale, a prescindere da dove la vogliamo posizionare dal punto di vista di una logistica istituzionale, sia proprio sempre, storicamente, una figura ponte. Ma andiamo per gradi. Le case di comunità di Regione Lombardia potrebbero essere uno spazio per l'autodeterminazione. Da questo punto di vista però le case di comunità sono e rappresentano una sfida culturale e organizzativa, io credo, e come tutte le sfide è una sfida anche questa in continua evoluzione. Credo che il passaggio, uno dei punti cruciali possa

risiede in quella transizione che noi oggi registriamo ancora, cioè da un modello rigido, devo rispondere bisogno, e aggiungo subito e se non ho le risorse che faccio, a quello che è il desiderio di salute espresso attivamente dal cittadino. E qui già forse dovremmo inserire un elemento, ascoltare i cittadini. Già l'833 lo diceva, i comitati di partecipazione eccetera, il desiderio di salute è ciò che il cittadino attivo propone ed esprime. Quindi da questo punto di vista io credo, all'interno degli elementi di sfida culturale, le case di comunità dovrebbero anche avere esattamente quello spazio di raccolta dei desideri. L'altro aspetto, io credo importante, la figura dell'assistente sociale assume un ruolo centrale strategico, perché diventa regista, allo stesso tempo anche garante, intero.

0: prima fase di inizio, nelle case di comunità, siamo esattamente all'interno della logica prestazionale, cioè il cittadino tradizionalmente si rivolge a una sanità per ricevere una prestazione a fronte di una patologia. E quindi l'autodeterminazione si concretizza quando questa persona, il soggetto attore, non è semplicemente un ricettore passivo di cure, ma diventa un coprogettista del proprio percorso di salute, e qui si introduce il tema di un desiderio. Passare poi dal bisogno al desiderio, cioè riconoscere il desiderio di salute, significa accogliere la visione delle persone. Accogliere la visione della persona, che tipo di desiderio ha della propria vita, anche laddove noi siamo di fronte a un elemento di cronicizzazione. Non parlo del fine vita, perché questo necessiterebbe evidentemente di una apertura di un altro tavolo di discussione. Ci mettiamo anche questo, perché il desiderio di vita significa anche desiderare di concedersi qualcosa negli ultimi istanti, io credo, della vita. Quindi la salute non è solo questa logica di assenza di malattia, ma la capacità della persona di realizzarsi dentro il proprio potenziale, del proprio ambiente di vita soprattutto. Quali sono i rischi attuali, quindi gli elementi di criticità? Io credo che oggi nella realtà della sanità lombarda il rischio concreto è che le case di comunità vengano percepite o strutturate ancora come ambulatori potenziati, o peggio dei pronti soccorso un po' alleggeriti, ma di fatto dal punto di vista prestazionale lì posso ricevere subito una prestazione. Ora, se dovesse prevalere questa dimensione sanitaria prestazionale, è chiaro che spazio, ascolto e autodeterminazione rischiano di contrarsi a favore di protocolli clinici standardizzati. Verrebbe meno, io credo, quello che è l'aspetto legato alla logica di una casa di comunità. D'altro aspetto, vengo magari a particolarizzare più da un punto di vista diciamo così, tecnico, metodologico, cosa fa l'assistente sociale lì? Ecco, il ruolo dell'assistente sociale nella casa di comunità, oltre a essere un facilitatore per l'autodeterminazione, la troviamo in alcuni punti cruciali. Il PUA, il punto unico di accesso, che dovrebbe anche essere l'incontro dal punto di vista, io parlo con dalla focale osservativa di ASST, ma il PUA dovrebbe essere il punto di incontro anche con le assistenti sociali degli enti locali. Quindi l'assistente sociale che opera nel PUA, sia esso di ASST o di ente locale, trova esattamente un elemento di incontro con la cittadinanza, a prescindere dall'elemento patologico, favorendo quelli che sono gli aspetti centrali della professione, relazione, ascolto attivo, analizzare quelle che possono essere capacità residue o il grande contesto della famiglia, questo elemento che a seconda delle convenienze viene molto utilizzato o a seconda delle sconvenienze diventa un elemento residuale. Mi riferisco in questo caso alle politiche in generale familiari di sostegno, dei nuclei familiari, perché dentro lì possiamo anche trovare quella disponibilità o quella possibilità di caregiver. È chiaro che questo elemento di caregiver dovrebbe essere fortemente sostenuto da politiche anche dal punto di vista economico. L'altro aspetto che noi troviamo
1: scusami, se riesci a contrarre, perché tocca a Fenaroli, sei già sui 7 minuti. Guarda l'orologio,
0: chiudo essendo che c'è l'assessore Marco Fenaroli. L'altro aspetto è che le case di comunità o sono l'integrazione tra il sistema sanitario e gli enti locali, oppure già da lì noi possiamo rilevare degli elementi fallaci che dovrebbero essere aggiustati. Bisognerebbe aggiustare il tiro. Vi fermo.
1: Grazie. Prego.
2: Innanzitutto ringraziamo Marco Fenaroli di partecipare alla nostra trasmissione.

0: che conosce avendoci già partecipato in altri momenti. Oggi parliamo, continuiamo a parlare, come hai sentito, delle nuove cosiddette case di comunità. I decreti che hanno avviato la costruzione sul territorio nazionale delle case comunità, sia il DMM 71 sia il 77 del 2022, sia la legge regionale 22 del 21, prevedono che nelle case di comunità sia presente come componente fondamentale sia presente l'assistente sociale, e questo è estremamente importante, perché senza valutare la componente sociale la casa di comunità non avrebbe ragione d'essere, non funzionerebbe. Questo perché la salute non riguarda, come abbiamo appena sentito, solo la cura della malattia, ma l'affrontare tutte le problematiche sociosanitarie che affliggono la persona. E ricordiamo che in una visione multiprofessionale l'assistente sociale svolge tantissime azioni, oltre al problema del punto unico di accesso, la presa in carico del piano assistenziale individuale, il problema di integrazione con i comuni, le ATS, il terzo settore, la gestione delle dimissioni protette, ma soprattutto tutti i diritti della persona, la non autosufficienza, la disabilità, la povertà, la violenza. E per cui ci sono tanti aspetti che l'assistente sociale presente nella casa di comunità dovrà tenere presente. A Brescia sicuramente, da quello che si sente, esistono alcune difficoltà. Infatti innanzitutto dobbiamo ricordare che gli assistenti sociali che agiscono sul territorio sono dipendenti dal comune di Brescia e appartengono al settore servizi del comune di Brescia, mentre le altre persone, le altre figure professionali che operano nella casa di comunità appartengono al Servizio Sanitario Nazionale e dipendono dalla SST. Allora io ho una prima domanda che ti farei, è questa: il comune di Brescia è stato coinvolto nella definizione e del ruolo che le case di comunità debbono svolgere sul territorio? È stata richiesta la presenza degli assistenti sociali del comune della casa di comunità, e sotto che forma, in che quadro di presenza? Ti ringrazio, anche tu hai 7 minuti.
1: 7 minuti per discutere di un imbuto di casa comunità nel quale si è messo dentro del tutto. In casa di comunità, avrete già detto, ma possono rivolgersi 50.000 persone, uno. Due, sociale, sanitario, è un intreccio che nel nome almeno delle aziende sociosanitarie territoriali della Lombardia, con la terza riforma della sanità lombarda, e nel nome stanno insieme. Sono le strutture che non stanno insieme, cioè il comune è il comune, è vero che c'è un'assemblea dei sindaci, tra quale tra parentesi sono presidente dell'azienda socio-sanitaria territoriale, e qui noi abbiamo discusso, cioè devo dire che sul piano delle relazioni a Brescia tra SST e anche ATS e comune le relazioni sono frequenti e mi pare anche produttive. E naturalmente le questioni sono tante, e perché io dico dall'inizio, la letteratura delle case della comunità è quella di Don Colmeia e la struttura sanitaria è quella della regione. Metterle insieme mi è parso anche sul piano della letteratura abbastanza difficile. Devo dire che il direttore sociosanitario che c'è a Brescia col comune tiene un rapporto costante. Le nostre assistenti sociali ci sono in tutte e tre della comunità aperte, sono quelle che lavorano nei nostri servizi sociali territoriali, mentre nel caso delle comunità sono quattro. I nostri servizi sociali territoriali da sempre, da quando sono stati creati 15 anni fa, sono cinque. Vedremo di fare combaciare le geografie, perché il problema secondo me è quello di sapere e far sapere quali sono le specialità e i servizi che dentro la casa della comunità ci sono. Io ho una polemica sui nomi, punto unico di accesso, accesso tutto, di tutto, il nome dice quello, ma i servizi che sono aperti vengono aperti sulla base delle disponibilità organizzative di organico, dall'azienda sociosanitaria. E questo è quello che sta avvenendo. E siccome di solito quelle norme che sono fatte, per esempio questa, le norme che riguardano anche la disabilità, sono fatte in fretta, secondo me in fretta, senza coinvolgere davvero le strutture coinvolte prima di fare le norme, adesso si tratta di seguire passo passo questo processo, secondo me si è avviato, prima che si consolidi in qualcosa di ben definito, di comunicabile, di rapporto per esempio con i medici di medicina generale che mi hanno detto, non mi ricordo il nuovo nome, la nuova sigla che hanno, perché sono quelli adesso i terminali per le persone per l'accesso al servizio sanitario, tra parte pronto soccorso. Ora, so che oltre alla trattativa sugli orari obbligatori per i medici di base, diciamo, è in corso un ragionamento su quali funzioni devono e possono svolgere nella sede della casa della comunità. Allora, a Brescia, nella zona ovest comune, il servizio sociale territoriale da tempo ha lavorato a organizzare quella che è stata chiamata la filiera dei servizi, per cui si mettono insieme i punti di comunità, i medici di medicina generale, e anche le aziende ospedaliere private che ci sono, cioè tutti quelli che si occupano delle questioni del sociale e del sanitario insieme, consigli di quartiere, la sovralista non ben presente. Lì si esaminano le situazioni e si cerca di delineare le risposte possibili e oltre che necessarie, quelle possibili. Allora, su quelle possibili che va data un'informazione con i nuovi sistemi di informazione, ma anche con quelli tradizionali, e anche aprire un confronto nelle sedi di quella che noi a Brescia chiamiamo democrazia orizzontale, i 33 consigli di quartiere, i 30 punti di comunità. Qualche incontro c'è già stato, di informazione generale, però devo dire che lo sforzo deve continuare, perché deve precipitare in qualcosa di comprensibile per ognuno, e questo è quello che vogliamo fare.
2: Sì, grazie Marco, naturalmente bellissima l'ipotesi, la proposta e il lavoro che stai facendo nella Ovest è molto interessante, molto importante, soprattutto perché queste sono le cose che servono. Però io penso che noi, non dico noi come amministrazione di centro-sinistra, ma come persone che guardano un po' al di là di quello che sta accadendo nella sanità oggi, possiamo andare anche al di là del governo dell'esistente, un po' è questo, ma è quello che hai detto tu, mettendo in campo i consigli di quartiere, i punti comunità, eccetera. Adesso faccio una domanda di nuovo a Beppe Ricci.
1: Oltre all'esistente, va sulla base appunto di una ispirazione di fondo che deve fare i conti con le risorse umane, finanziarie e organizzative che ci sono, facendo i conti, non stando al.
2: Sì, sì, certo, certo, è logico. Sul tema delle risorse faremo appunto una trasmissione apposita, perché mi sono letta tutto il rapporto di Mediobanca sul rapporto della sanità privata e non in Italia. Vi assicuro che è un elemento terrificante che viene fuori e vale la pena di, ne parleremo, non dico di leggerlo perché è allucinante, ma lasciamo stare. Così come c'è stata una pubblicazione recente della Regione Lombardia che sto studiando, ma la cosa che volevo, quindi le risorse sono un tema, sono risorse economiche e sono risorse di personale, è logico questo, non c'è ombra di dubbio, bisogna eliminare sto tetto all'assunzione del personale. Ma una cosa ha detto Beppe Ricca molto interessante, su questa voglio tornare e ti do esattamente 3 minuti per rispondere, ed è questa. L'hai detto tu, vanno riempite di personale che abbia un ruolo, un senso. Hai detto giustamente, non devono essere ambulatori, anche perché gli ambulatori specialistici sono fatti da personale portato via dall'ospedale, quindi, come dire, è un po' un discorso che si mangia la coda. I professionisti che abbiamo sentito qui, infermiere, fisioterapiste, ostetriche, hanno detto, in realtà noi ci stiamo inventando il lavoro, e mi sembra di capire, come dicevi un po' tu, le assistenti sociali hanno una pratica diversa di lavoro in comunità, però ci stiamo inventando lavoro perché nessuno ci ha detto quello che dobbiamo fare. Quindi, tra l'ambulatorio decentrato, che è comodo per il cittadino o la cittadina ma sottrae risorse all'ospedale e alla CUZIE, e il modello di cui stiamo parlando adesso, che è un modello concreto messo a terra, 3 minuti, qual è la via da perseguire?
3: Allora, ci sono degli aspetti che già l'assessore Scinaroli ha messo sotto la lente di ingrandimento, sono degli elementi evidentemente di criticità. Il rischio, come dicevo anche prima, di stare dentro un modello prestazionale è un rischio molto palpabile. Per questo rilancio il tema della sfida culturale, ma è una sfida culturale alla quale siamo chiamati tutti, e a prescindere dalle posizioni istituzionali, siano esse di ASST o siano esse di enti locali. Peraltro devo dire, quando parliamo di case di comunità, comune di Brescia, case di comunità del comune di Brescia, entro il comune di Brescia, i rapporti con i servizi sociali territoriali del comune di Brescia, parliamo già di un elemento di qualità superiore, mi verrebbe da dirla così, nel senso che parliamo di strutture che hanno consolidato nei decenni un'attività territoriale dentro la comunità bresciana. Ora, io credo che il tutto vada ricondotto dentro al fatto che bisogna passare, ma questo lo rivolgo anche in termini generali, alla medicina, quindi alla medicina che guarda il sociale e deve essere sempre più una medicina territoriale, ma una medicina per la persona. Il modello ospedaliero va da sé, è un modello che ce l'abbiamo tra virgolette inculcato nel DNA, perché da lì veniamo. Io parlo per la mia esperienza, io ho sempre fatto sociale ma socio-sanitario integrato, quindi sono nato dentro la cultura professionale delle allora azienda ospedaliera.
2: Senza trattino, socio-sanitario senza trattino, giusto?
3: Socio-sanitario senza trattino. E quindi da questo punto di vista, purtroppo va da sé, quando siamo di fronte agli elementi di sfida, sappiamo benissimo che mettere a terra, uso un tuo termine Donatella, progetti, piani, anche leggi, è un gioco abbastanza semplice e semplificabile. Il problema sono le culture, allora le culture professionali oggi dovrebbero partire dalla questione di ricatalogare il concetto di bisogno. Cos'è il bisogno? C'è un bilancio di bisogno relativamente a una soggettività. Ecco che allora l'assistente sociale può essere esattamente la figura professionale centrale di snodo. L'assistente sociale va da sé, è sempre, da sempre, storicamente, dalla sua nascita, quando si affaccia agli albori, diciamo così, dalla legge Crispi in avanti, è esattamente quel professionista, quella professionista che guarda più ai ponti da tracciare che non ai protocolli piuttosto che, perché il tema del bisogno significa entrare nelle case, il tema del bisogno significa entrare nella quotidianità, significa entrare nella vita esattamente delle persone.
0: Ecco.
3: Allora deve essere un welfare che guarda esattamente la vita delle persone.
0: Ecco Beppe, riprendo un tema che già avete toccato, ma che secondo me è fondamentale, ed è fondamentale che lo comprendano anche le persone. Noi continuiamo a parlare, e anche la Costituzione, la 833 ne parla, parlano di salute, non parlano di assistenza alla malattia, di cura della malattia. E salute vuol dire tante cose, vuol dire l'abitazione, vuol dire il lavoro, vuol dire il superare le barriere architettoniche, banalmente l'istruzione, per cui riguarda tante cose.
2: Genere.
0: E per cui io quello darei l'ultima domanda a Marco, chiedendogli: le case di comunità dovevano essere una novità, in questa novità dovrebbe esserci uno stretto rapporto fra l'aspetto sociale, rappresentato anche se non principalmente dagli assistenti sociali, con il team multidisciplinare. Secondo te questo discorso sta andando avanti, e quale sviluppo ti auguri e che cosa ti aspetti? Se hai 3 minuti prima di dover chiudere per i tempi ristretti la trasmissione.
1: Io penso che sia da consolidare la relazione con la direzione di distretto.
2: Evidentemente l'ha consolidata troppo. Sì. Intanto che richiamiamo
4: a 38 il consiglio di quartiere di Porta Cremona, volta alle 20:45 nella sala civica argentina di via Repubblica Argentina 120. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione @radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
5: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
6: Per mille a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.

oggi mica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la

solo il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti

saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di In Afdania, come di consueto nello spazio Dissonanze del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Oggi con noi Fabrizio Garbarino di ARI, Associazione Rurale Italiana, ci ricorderà l'appuntamento autunnale con l'iniziativa Un Sacco di Semi. Avremo di nuovo con noi anche Paolo dell'ACLAB, ci ricorderà l'iniziativa, il secondo incontro che si terrà giovedì 15 ottobre a partire dalle ore 19.45 al centro sociale autogestito Magazzino 47, rassegna che avevamo già presentato il primo incontro No Logs Make Hiking Great Again, questa rassegna appunto curata dall'ACLAB Bite 8. In questo secondo incontro si analizzerà il modello israeliano nell'industria della cyber security, ne parleremo comunque meglio con Paolo. E poi, come di consueto, a inizio mese avremo Claudia Benatti di Terra Nuova per la presentazione del nuovo numero del mensile e Martina Ferlisi di Altre Economia. Partiamo con un po' di musica, Bersol Preachers, Sick World.

0: rientriamo in studio, abbiamo già raggiunto telefonicamente anche Paolo della Club by TI. Ciao Paolo, ben ritrovato qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, andiamo a ricordare questo secondo incontro di questa rassegna che si terrà la prossima settimana, giovedì 15 di ottobre. Intanto magari faccio un piccolo resoconto del primo incontro già avvenuto e poi appunto analizziamo questo secondo, Paolo.
1: Ma sì, nel primo incontro è venuto a parlarci Vecna, ha portato un talk su come liberare i dati dalle piattaforme, da queste piattaforme chiuse, quindi riappropriarci un po' dei dati, riuscendoli a portare fuori dalle piattaforme commerciali. L'incontro, devo dire, il primo incontro è andato molto bene, la partecipazione è stata molto alta, siamo stati molto contenti, ecco, della partecipazione, quindi siamo molto fiduciosi anche per questo secondo incontro.
0: Ecco, secondo incontro in cui si andrà ad analizzare il modello israeliano dell'industria della cyber security, magari se puoi entrare meglio nel dettaglio.
1: Allora sì, praticamente verrà analizzato lo stretto rapporto che c'è comunque tra una parte dell'esercito israeliano dell'IDF con alcune aziende tecnologiche, no? Quindi verrà analizzato nel dettaglio come le persone dell'esercito, una volta uscite dalla sezione, diciamo, dedicata alla tecnologia dell'esercito israeliano, fondano poi sostanzialmente delle aziende, delle start-up anche americane, in cui poi utilizzano la tecnologia sviluppata all'interno dell'esercito appunto per dar vita a delle aziende, quindi ci sarà un filo conduttore tra una sezione specifica dell'esercito e un modello tecnologico appunto che viene poi sviluppato.
0: In dialogo ci sarà un altro ospite, se ce lo vuoi presentare.
1: Allora sì, Ginox, grandissimo Ginox, è un hacker anche lui di vecchia data, è sempre un compagno, un amico del G-Rock Meeting, che si è reso disponibile a venire a parlare di questo argomento. E lui ha anche scritto poi, secondo me, due saggi molto belli, non so se qualcuno ne ha mai letti, della casa editrice Eris, che sono Cyber Bluff e Crypto Bluff, che vi consiglio, in caso per approfondire anche alcune tematiche che di cui ho parlato, questo quanto.
0: A seguire poi, esattamente come mi sembra di ricordare nel primo incontro, ci sarà un rinfresco.
1: Sì, adesso sì, anche con questo rinfresco. Sì, dobbiamo un attimo capire bene se adesso lo mettiamo sempre a seguire. Poi forse prossimamente lo proviamo anche in apertura come aperitivo, perché stiamo cercando anche di capire qual è la migliore soluzione. Forse metterlo a seguire non è il massimo, però adesso stiamo proseguendo così e vedremo, insomma.
0: Certo. Senti, io ti ringrazio, ti chiedo in chiusura quindi di ricapitolare dando le informazioni dove e quando poi possiamo salutarci.
1: Ok, quindi giovedì 15 ottobre ci troviamo al magazzino 47 alla Club Baita, dove ci sarà il secondo appuntamento della rassegna No Logs. Questa rassegna comunque che parla, si pone in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo e dove parliamo in questi incontri di privacy, sicurezza e anonimato. Nell'incontro del 15 ottobre parleremo dell'analisi dell'industria della cyber security israeliana e a parlarci ci sarà Ginox come ospite. Anzi, ho dimenticato una cosa molto importante: in apertura ci sarà comunque un intervento dei giovani palestinesi bresciani, abbiamo pensato comunque a questa cosa di dar voce al gruppo bresciano di fare una breve introduzione.
0: Certo, ricordiamo anche che tutte queste informazioni che ci hai fornito sono reperibili anche sui social del magazzino, se qualcuno o qualcuna si fosse perso qualche dettaglio, no?
1: Assolutamente, non solo sui social del magazzino, è disponibile sulla situa.org, che è la nostra agenda condivisa, sul Mastodon di Baita, baita.org, che è il nostro sito dell'ACLAM, quindi lo trovate, insomma, prendo conto di diversi punti.
0: Paolo, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
1: Grazie, grazie a voi, grazie mille.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: noi rientriamo in studio, abbiamo già raggiunto telefonicamente anche Claudia Benatti di Terranuova, con lei andremo a presentare il nuovo numero del mensile. Claudia, ben ritrovata qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Anche a voi.
0: Partiamo con quello che troviamo in copertina e poi proseguiamo mano a mano, Claudia.
1: Sì, allora in copertina abbiamo scelto di mettere una storia, una bellissima storia di recupero di tradizioni antiche. È un vecchio maestro della mamma, Giulio Gelardi, che lavora nelle Madonie e che ha recuperato in queste terre siciliane la tradizione di raccogliere la manna dai frassini, tutelandoli, valorizzandoli, con un sistema che tra l'altro risulta pochissimo invasivo, che non ha bisogno di rovinare la corteccia degli alberi, eccetera. La manna è un ingrediente naturale che si utilizza per alcuni integratori, per alcuni, addirittura le case farmaceutiche lo utilizzano, e anche per gustose ricette. E la sua storia è una storia di passione, convinzione e grande determinazione. E adesso alcuni giovani produttori hanno, diciamo così, raccolto gli spunti della sua eredità per portare avanti questa attività che aveva rischiato di andare perduta.
0: Ecco, proseguiamo e andiamo a parlare anche di agroecologia. All'interno si parla con Franco Ferroni.
1: Sì, allora Franco Ferroni è responsabile agricoltura e biodiversità del WWF Italia, e con lui abbiamo una rubrica fissa ogni mese e parla moltissimo, lui proprio spiega i concetti fondamentali della transizione agroecologica, che è un passaggio fondamentale per i sistemi agroalimentari se vogliamo che siano non più impattanti e se vogliamo discostarci dal modello dell'agricoltura intensiva convenzionale che, come sappiamo, ha prodotto grandi disastri.
0: Questo per quanto riguarda appunto la rubrica di agroecologia. Non è l'unica rubrica che troviamo all'interno del mensile, troviamo anche quella dedicata al mondo animale, Claudia.
1: Sì, al mondo animale, con la nostra bravissima etologa Margherita Carretti della scuola Pitirì. È brava, veramente empatica con gli animali, ci sa fare, lavora tantissimo sul campo e questo mese ci parla dei vissuti e delle emozioni dietro i comportamenti dei nostri amici a quattro zampe, per aiutarci a comprenderli meglio.
0: Mentre invece di erbe selvatiche tratta Daphne Chanaz.
1: Sì, la nostra autrice, che per noi ha scritto ormai quello che è diventato un best seller, Il prato è in tavola. Questo mese ci parla della calendula, che molti di noi magari conoscono come fitoterapico, ma è anche buonissima da mangiare. E tra l'altro Daphne propone una ricetta molto originale, che è la fogliata alla calendula, che vi consiglio di provare.
0: In primo piano troviamo anche un articolo molto attuale di Linda Maggiori.
1: Sì, sui data center, e qui entriamo nella strettissima attualità, quella che preoccupa, che ci preoccupa ogni giorno. I data center stanno conoscendo un'accelerazione impressionante, sono grandi produttori di calore, divoratori di energia, acqua e suolo, sono i grandi impianti che vanno a supporto dell'intelligenza artificiale. Stanno sorgendo a centinaia e anche in Italia il problema si sta aggravando, tanto che comitati e cittadini si stanno organizzando per promuovere un fronte di resistenza di fronte a questo dilagare di data center, che porranno un problema enorme, e lo stanno già porrendo, in termini di consumo di materie prime. Quindi è sicuramente un articolo da leggere per saperne di più. Poi è chiaro che su Terranuova offriamo anche più leggerezza oltre ai temi di attualità. Ad esempio, chi vuole dedicarsi alla cucina trova l'interessantissimo articolo di Laura Castoldi, che è una chef esperta di cucina macrobiotica, che ci propone la preparazione del pane cotto a vapore con pasta madre, con lievitazione lunga e perfetta, ma semplicemente, invece di essere cotto al forno, si evita la reazione di Maillard e si cuoce a vapore, ed è veramente una scoperta. Io l'ho provato e lo consiglio. Poi abbiamo anche i nostri temi di salute, che sono il nostro cavallo di battaglia. In questo numero intervistiamo la dottoressa Silvia Petruzzelli, biologa, nutrizionista e tecnologa alimentare, perché è appena uscito il suo ultimo libro, Colesterolo, il nemico amico. Tutti hanno questo tabù credono che il colesterolo sia solo un nemico da tenere bassissimo, da addirittura dovrebbe essere cancellato. In realtà è una molecola molto importante per il nostro organismo e va gestito con oculatezza, e la dottoressa Petruzzelli ci spiega come.
0: Certo, parliamo poi anche di agricoltura, lo facciamo andando in Calabria dalla cooperativa Della Terra.
1: Sì, Della Terra Contadinanza Necessaria, un vero esempio di agroecologia in Calabria, una terra durissima che noi sappiamo essere teatro di grandi problematiche. Questa cooperativa, che raccoglie ormai più di 15 soci, coltiva le terre che le vengono assegnate, confiscate all'Ndrangheta, e non senza ovviamente problemi e ostacoli, ma lo fa con una grandissima passione e con soci che ci stanno veramente spendendo tutto il loro lavoro, con grandi risultati, tant'è che in Calabria sta nascendo la rete dell'agroecologia. E noi siamo andati in Calabria e abbiamo raccontato queste storie di vita vissuta molto molto interessanti.
0: Si parla anche di orto e giardino, come recuperare anche i semi che poi verranno ripiantati in primavera, lo fa Mara Zambelli.
1: Mara Zambelli è una nostra autrice, tra l'altro lei ha una flower farm, è specializzata in coltivazioni di fiori con metodo esclusivamente biologico. Ha un campo meraviglioso in Lombardia e ci spiega come coltivare le proprie piante da fiore, come far fiorire al massimo il giardino e i lavori che sono da fare all'inizio dell'autunno per assicurarsi una primavera fioritissima, e anche recuperando, appunto, come dicevi tu Laura, moltiplicando e recuperando i propri semi in modo da non aver bisogno di acquistarne di nuovi.
0: Questo un po' a grandi spanne, alcuni andando a spulciare la rivista, che insomma è sempre molto corposa, e quello che troviamo.
1: Mi permetterei qualche altro suggerimento, ad esempio un articolo sulla medicina forestale, il potere terapeutico degli alberi di Viola Carmilla, e una proposta di itinerario ecoturistico attraverso i monasteri d'Italia, molto originale ma anche molto suggestivo.
0: Questo è un po' quello che troviamo sul nuovo numero di ottobre. Magari in chiusura Claudia ricorda dove è possibile reperire la rivista e poi rinnoviamo l'appuntamento al prossimo mese.
1: Sì, la rivista si trova in edicola, se alcune edicole non ce l'hanno potete chiedere loro di prenotarlo, nei negozi del biologico, anche in tutta la catena dei NaturaSì, oppure si può acquistare comodamente da casa su terranuovalibri.it o su sprea.it.
0: Claudia, grazie per essere stata con noi, a risentirci, una buona giornata.
1: Grazie a tutti voi.
0: Ciao, ciao, ciao.

to keep it as bright.

0: E noi lasciamo i Good Intention e rientriamo in studio. Abbiamo già raggiunto Martina Ferlisi, redattrice di Altra Economia, per la presentazione del nuovo numero del mensile. Martina, ben ritrovata qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Partiamo come di consueto da quello che troviamo in copertina, che poi si sviluppa all'interno della rivista attraverso diversi articoli. Processo all'obsolescenza, di cosa si tratta?
1: L'articolo di copertina firma di Marta Travaglini e di Ciupazzini, dal titolo L'obsolescenza di Exxon alla sbarra, perché la causa francese ci riguarda, affronta un processo penale di portata storica di cui si sta parlando pochissimo e che sta avvenendo a Nanterre in Francia. Eppure questo processo è molto importante, perché se la tesi dell'accusa fosse accolta, il modello economico dominante, quindi quello lineare e getta, rischierebbe di subire un duro colpo. Al centro di questo processo c'è proprio Exxon, che è il leader globale nella produzione di stampanti, che è imputata per obsolescenza programmata. Questo è il primo processo che si celebra da quando a Parigi è stata inserita proprio nel 2015 la pratica nel codice di consumo, vietando, proprio punendo a livello penale quella che appunto noi definiamo obsolescenza programmata. E ad aver scoperchiato questo vaso di Pandora è stata un'organizzazione senza scopo di lucro chiamata HOPE, che è stata fondata 11 anni fa proprio per monitorare il comportamento delle aziende e tutelare i consumatori. Questa quindi potrebbe essere una tappa storica verso la prima potenziale condanna di questo tipo a un'azienda, e in questa partita epocale l'Unione Europea può giocare un ruolo decisivo, ma gli Stati remano ancora in ordine sparso, soprattutto perché condizionati dalla prepotenza economica dei produttori. L'articolo quindi fa anche un affondo sulla direttiva europea sul diritto alla riparazione, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 30 luglio, ma solamente 15 paesi su 27 l'hanno fatta. Infatti l'articolo successivo, sempre di copertina, fa un piccolo affondo sulla situazione in Italia, quindi abbiamo voluto dare conto di quello che sta succedendo in Italia rispetto al diritto di riparazione. Anche il nostro paese è tra quelli che appunto non hanno recepito la direttiva sul diritto di riparazione entro la scadenza, e anche se in realtà un decreto legislativo ci sarebbe, ma è uno schema fermo presso le commissioni parlamentari e ancora in attesa di approvazione. Quindi abbiamo deciso di sentire Ugo Vallauri, che è il cofondatore di Restart Project, che è una delle organizzazioni più attive nel sostenere il diritto alla riparazione, e lui ci ha spiegato perché l'Italia ha lavorato un'implementazione che, oltre ad essere in ritardo, è anche estremamente limitata.
0: Passiamo al primo tempo, andiamo a parlare di diritti, lo facciamo con un articolo del direttore Duccio Facchini, Food for Gaza.
1: Sì, Food for Gaza e Board of Peace, il governo smonta i suoi annunci, è un'inchiesta appunto del direttore Duccio Facchini, che torna a occuparsi di Food for Gaza, quindi il programma di aiuti che viene presentato come una sorta di fiore all'uccello della cooperazione italiana dopo il disastro umanitario scatenato dall'esercito israeliano a seguito dei fatti del 7 ottobre. E il ministro degli esteri italiani aveva affermato che l'Italia è l'unico paese ad aver messo in piedi un programma di questo tipo, che ha avuto sia il sostegno di Israele sia dell'autorità nazionale palestinese, a beneficio proprio della popolazione di Gaza, che ha ricevuto direttamente aiuti senza intermediazione di Hamas, beni alimentari e sanitari. Quindi abbiamo già dimostrato che non è proprio così, iniziando a occuparci di Food for Gaza nel febbraio del 2025, smussando, per usare proprio un eufemismo, gli annunci per cui da ottobre 2023 a febbraio 2025 erano stati allocati 70 milioni di euro. Siamo tornati a occuparci nel settembre 2025, e oggi, un anno dopo l'ultima volta, riveliamo che per l'anno 2026 non sono state deliberate iniziative riconducibili all'iniziativa Food for Gaza. Ce lo ha detto il ministro degli esteri italiani rispondendo a un'istanza di accesso civico, quindi zero delibere, zero nuovi invii di aiuti umanitari diretti o indiretti.
0: Passiamo in materia di esteri, lo facciamo con due articoli che troviamo proprio qui nel primo tempo. Il primo a tua firma, Martina Ferlisi, che è appunto questo studio che va ad indagare.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Buon pomeriggio a tutti, tutte e tutto, bentornati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, qui siamo ad Undersound, io sono Arcobaledo e nella puntata di oggi ci sarà l'ascolto del recap mensile delle uscite del mese di settembre. Direi che possiamo iniziare subito, visto che, come al solito, non ci stanno tutte le tracce nella puntata, infatti potete ascoltare la playlist completa su Spotify, Undersound recap mensile. Iniziamo la prima traccia del recap mensile delle uscite di settembre, selezionate da Undersound, è Clean Remix di Neforogo Dentro e Shake, ragazzi che sono usciti con noi, con Undersound Productions, con l'ultimo EP appunto Clean. Queste sono le tracce che all'inizio erano contenute in esclusiva sulla copia fisica, sul CD. Buon ascolto.

0: Continuiamo l'ascolto, la prossima traccia è Fine dei giochi di Joelz e Ryzen. Buon ascolto.
1: Mi dispiace, cazzo. Bella Ryzen, bella promo, Joelz.

fuoco alle camionette. Io non divago su un divano letto. Ti vario netto da ste marionette. Carico split come baionette. Ho maionese al pepe verde. Un rapper vuole beat, vuole beat stack. Il beat stand, beat stand.

0: torment people, trying to possess people, and being a bitch, you will go before the council, you fucking punk.
1: Continuiamo, la prossima traccia è Puzzle di Giso, prodotta da DJ Fede.

0: cambia da oggi stesso.
1: La prossima traccia è Music, prodotta da JB Vibes, con sopra Mistaman e Frank Siciliano. Buon ascolto.

Procediamo l'ascolto e la prossima traccia è Urgenza di DJ Fede con la Cricca dei Balordi e DJ Z. Buon ascolto.

0: prossima traccia che andremo ad ascoltare è Icona, estratta dall'EP Safari di Roberto Giolle, G-Fox e Secco. Buon ascolto.
1: Oggi non si hanno più informazioni dall'esterno, curano se stessi da uno schermo, basano tutto sull'immagine e l'aspetto, invece di affidarsi a

chiamano Roberto, quando firmo sul verbale Spino avrà la moglie fregna, se vuole il mio cellulare Spino che mi dà una dritta, me la segno mentre mixo, cerca Silvio Ghostwriter, senza ufficio un personale, per sta roba il peggio junkie, dalla canzone tono schidro, fuck i trend, sto playlist, sport come schifo, non posso più avere barba, me la brucio fisso, perché mi affido il filtro, brother mi c'ha binghio, lei non vuole businessman, ma chi si arricchisce, è una come Michelle, mai mangiato Michelin, una al giorno non sai di che parlo, ma annuisci, più che essere fake insieme me ne sto

La prossima traccia che ascolteremo è Mirino, estratta da Minimo Instabile di Hardy e Sivus. Se siete interessati o interessate a recuperare anche l'intervista che gli ho fatto la scorsa puntata, la potete trovare sempre su Spotify oppure sul sito di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, nuova puntata di Navdania, come di consueto nello spazio Dissonanze del mercoledì dalle 13.30 alle 14.30 qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Oggi con noi Fabrizio Garbarino di ARI, Associazione Rurale Italiana, ci ricorderà l'appuntamento autunnale con l'iniziativa Un Sacco di Semi. Avremo di nuovo con noi anche Paolo dell'ACLAB, ci ricorderà l'iniziativa, il secondo incontro che si terrà giovedì 15 ottobre a partire dalle ore 19.45 al centro sociale autogestito Magazzino 47, rassegna che avevamo già presentato il primo incontro, No Logs May Caking Great Again, questa rassegna appunto curata dall'ACLAB Byte 8. In questo secondo incontro si analizzerà il modello israeliano nell'industria della cyber security. Ne parleremo comunque meglio con Paolo. E poi, come di consueto, a inizio mese avremo Claudia Benatti di Terra Nuova per la presentazione del nuovo numero del mensile e Martina Ferlisi di Altre Economia. Partiamo con un po' di musica, Bersol Preachers, Sick World.

0: E noi rientriamo in studio, abbiamo già raggiunto telefonicamente anche Paolo della Club by TI. Ciao Paolo, ben ritrovato qui a Navdania su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, andiamo a ricordare questo secondo incontro di questa rassegna che si terrà la prossima settimana, giovedì 15 di ottobre. Intanto magari facci un piccolo resoconto del primo incontro già avvenuto e poi appunto analizziamo questo secondo, Paolo.
1: Sì, nel primo incontro è venuto a parlarci Vecna, ha portato un talk su come liberare i dati dalle piattaforme, da queste piattaforme chiuse, quindi riappropriarci un po' dei dati, riuscendoli a portare fuori dalle piattaforme commerciali. L'incontro, devo dire, il primo incontro è andato molto bene, la partecipazione è stata molto alta, siamo stati molto contenti, ecco, della partecipazione, quindi siamo molto fiduciosi anche per questo secondo incontro.
0: Ecco, secondo incontro in cui si andrà ad analizzare il modello israeliano dell'industria della cyber security, magari se puoi entrare meglio nel dettaglio.
1: Allora sì, praticamente verrà analizzato lo stretto rapporto che c'è comunque tra una parte dell'esercito israeliano dell'IDF con alcune aziende tecnologiche, no? Quindi verrà analizzato nel dettaglio come le persone dell'esercito, una volta uscite dalla sezione, diciamo, dedicata alla tecnologia dell'esercito israeliano, fondano poi sostanzialmente delle aziende, delle start-up anche americane, in cui poi utilizzano la tecnologia sviluppata all'interno dell'esercito appunto per dar vita a delle aziende. Quindi ci sarà un filo conduttore tra una sezione specifica dell'esercito e un modello tecnologico appunto che viene poi sviluppato.
0: In dialogo ci sarà un altro ospite, se ce lo vuoi presentare.
1: Allora sì, è Ginox, grandissimo Ginox, è un hacker anche lui di vecchia data, è sempre un compagno, un amico del G-Rock Meeting, che si è reso disponibile a venire a parlare di questo argomento. E lui ha anche scritto poi, secondo me, due saggi molto belli, non so se qualcuno ne ha mai letti, della casa editrice Eris, che sono Cyber Bluff e Crypto Bluff, che vi consiglio, in caso per approfondire anche alcune tematiche di cui ho parlato, questo quanto.
0: A seguire poi, esattamente come mi sembra di ricordare nel primo incontro, ci sarà un rinfresco.
1: Sì, adesso sì, anche con questo rinfresco. Sì, dobbiamo un attimo capire bene se adesso lo mettiamo sempre a seguire. Poi forse prossimamente lo proviamo anche in apertura come aperitivo, perché stiamo cercando anche di capire qual è la migliore soluzione. Forse metterlo a seguire non è il massimo, però vabbè, adesso stiamo proseguendo così, poi vedremo, insomma.
0: Certo. Senti, io ti ringrazio, ti chiedo in chiusura quindi di ricapitolare dando le informazioni dove e quando poi possiamo salutarci.
1: Ok, quindi giovedì 15 ottobre ci troviamo al magazzino 47 alla Club Baita, dove ci sarà il secondo appuntamento della rassegna No Logs. Questa rassegna comunque che parla, si pone in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo, e dove parliamo in questi incontri di privacy, sicurezza e anonimato. Nell'incontro del 15 ottobre parleremo dell'analisi dell'industria della cyber security israeliana, e a parlarci ci sarà Ginox come ospite. Anzi, ho dimenticato una cosa molto importante. In apertura ci sarà comunque un intervento dei giovani palestinesi bresciani. Abbiamo pensato comunque questa cosa di dar voce al gruppo bresciano e di fare una breve introduzione.
0: Certo, ricordiamo anche che tutte queste informazioni che ci hai fornito sono reperibili anche sui social del magazzino, se qualcuno o qualcuna si fosse perso qualche dettaglio, no?
1: Assolutamente, non solo sui social del magazzino, è disponibile sulla situa.org, che è la nostra agenda condivisa, sul Mastodon di Baita, bite.org, che è il nostro sito dell'ACLAM, quindi lo trovate, insomma, preso conto di diversi punti.
0: Paolo, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
1: Grazie, grazie a voi, grazie mille.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: E noi rientriamo in studio, abbiamo già raggiunto telefonicamente anche Claudia Benatti di Terra Nuova, con lei andremo a presentare il nuovo numero del mensile. Claudia, ben ritrovata qui a Navdanya su Radio Onda d'Urto.
1: Anche a voi.
0: Partiamo con quello che troviamo in copertina e poi proseguiamo mano a mano, Claudia.
1: Sì. Allora, in copertina abbiamo scelto di mettere una storia, una bellissima storia di recupero di tradizioni antiche. È un vecchio maestro della mamma, Giulio Gelardi, che lavora nelle Madonie e che ha recuperato in queste terre siciliane la tradizione di raccogliere la manna dai frassini, tutelandoli, valorizzandoli, con un sistema che tra l'altro risulta pochissimo invasivo, che non ha bisogno di rovinare la corteccia degli alberi, eccetera. La manna è un ingrediente naturale che si utilizza per alcuni integratori, per alcuni, addirittura le case farmaceutiche lo utilizzano, e anche per gustose ricette. E la sua storia è una storia di passione, convinzione e grande determinazione. E adesso alcuni giovani produttori hanno, diciamo così, raccolto gli spunti della sua eredità per portare avanti questa attività che aveva rischiato di andare perduta.
0: Ecco, proseguiamo e andiamo a parlare anche di agroecologia. All'interno si parla con Franco Ferroni.
1: Sì, allora, Franco Ferroni è responsabile agricoltura e biodiversità del WWF Italia, e con lui abbiamo una rubrica fissa ogni mese e parla moltissimo, lui proprio spiega i concetti fondamentali della transizione agroecologica, che è un passaggio fondamentale per i sistemi agroalimentari se vogliamo che siano non più impattanti e se vogliamo discostarci dal modello dell'agricoltura intensiva convenzionale che, come sappiamo, ha prodotto grandi disastri.
0: Questo per quanto riguarda appunto la rubrica di agroecologia. Non è l'unica rubrica che troviamo all'interno del mensile, troviamo anche quella dedicata al mondo animale, Claudia.
1: Sì, al mondo animale, con la nostra bravissima etologa Margherita Carretti della scuola Pitirì. È brava, veramente empatica con gli animali, ci sa fare, lavora tantissimo sul campo e questo mese ci parla dei vissuti e delle emozioni dietro i comportamenti dei nostri amici a quattro zampe, per aiutarci a comprenderli meglio.
0: Mentre invece di erbe selvatiche tratta Daphne Chanaz.
1: Sì, la nostra autrice, che per noi ha scritto ormai quello che è diventato un bestseller, Il prato è in tavola. Questo mese ci parla della calendula, che molti di noi magari conoscono come fitoterapico, ma è anche buonissima da mangiare. E tra l'altro Daphne propone una ricetta molto originale, che è la fogliata alla calendula, che vi consiglio di provare.
0: In primo piano troviamo anche un articolo molto attuale di Linda Maggiori.
1: Sì, sui data center, e qui entriamo nella strettissima attualità, quella che preoccupa, che ci preoccupa ogni giorno. I data center stanno conoscendo un'accelerazione impressionante, sono grandi produttori di calore, divoratori di energia, acqua e suolo, sono i grandi impianti che vanno a supporto dell'intelligenza artificiale. Stanno sorgendo a centinaia e anche in Italia il problema si sta aggravando, tanto che comitati e cittadini si stanno organizzando per promuovere un fronte di resistenza di fronte a questo dilagare di data center, che porranno un problema enorme, e lo stanno già correndo, in termini di consumo di materie prime. Quindi è sicuramente un articolo da leggere per saperne di più. Poi è chiaro che su Terra Nuova offriamo anche più leggerezza oltre ai temi di attualità. Ad esempio, chi vuole dedicarsi alla cucina trova l'interessantissimo articolo di Laura Castoldi, che è una chef esperta di cucina macrobiotica, che ci propone la preparazione del pane cotto a vapore con pasta madre, con lievitazione lunga e perfetta, ma semplicemente, invece di essere cotto al forno, si evita la reazione di Maillard e si cuoce a vapore, ed è veramente una scoperta. Io l'ho provato e lo consiglio. Poi abbiamo anche i nostri temi di salute, che sono il nostro cavallo di battaglia. In questo numero intervistiamo la dottoressa Silvia Petruzzelli, biologa, nutrizionista e tecnologa alimentare, perché è appena uscito il suo ultimo libro, Colesterolo, il nemico amico. Tutti hanno questo tabù credono che il colesterolo sia solo un nemico da tenere bassissimo, da addirittura dovrebbe essere cancellato. In realtà è una molecola molto importante per il nostro organismo e va gestito con oculatezza, e la dottoressa Petruzzelli ci spiega come.
0: Certo, parliamo poi anche di agricoltura, lo facciamo andando in Calabria dalla cooperativa Della Terra.
1: Sì, Della Terra Contadinanza Necessaria, un vero esempio di agroecologia in Calabria, una terra durissima che noi sappiamo essere teatro di grandi problematiche. Questa cooperativa, che raccoglie ormai più di 15 soci, coltiva le terre che le vengono assegnate, confiscate all'Ndrangheta, e non senza ovviamente problemi e ostacoli, ma lo fa con una grandissima passione e con soci che ci stanno veramente spendendo tutto il loro lavoro, con grandi risultati, tant'è che in Calabria sta nascendo la rete dell'agroecologia. E noi siamo andati in Calabria e abbiamo raccontato queste storie di vita vissuta molto molto interessanti.
0: Si parla anche di orto e giardino, come recuperare anche i semi che poi verranno ripiantati in primavera, lo fa Mara Zambelli.
1: Mara Zambelli è una nostra autrice, tra l'altro lei ha una flower farm, è specializzata in coltivazioni di fiori con metodo esclusivamente biologico, ha un campo meraviglioso in Lombardia e ci spiega come coltivare le proprie piante da fiore, come far fiorire al massimo il giardino e i lavori che sono da fare all'inizio dell'autunno per assicurarsi una primavera fioritissima, e anche recuperando, appunto, come dicevi tu Laura, moltiplicando e recuperando i propri semi in modo da non aver bisogno di acquistarne di nuovi.
0: Questo un po' a grandi spanne, alcuni andando a spulciare la rivista, che insomma è sempre molto corposa, e quello che
1: sì,
0: troviamo.
1: Mi permetterei qualche altro suggerimento, ad esempio un articolo sulla medicina forestale, il potere terapeutico degli alberi di Viola Carmilla, e una proposta di itinerario ecoturistico attraverso i monasteri d'Italia, molto originale ma anche molto suggestivo.
0: Questo è un po' quello che troviamo sul nuovo numero di ottobre. Magari in chiusura, Claudia, ricorda dove è possibile reperire la rivista e poi rinnoviamo l'appuntamento al prossimo mese.
1: Sì, la rivista si trova in edicola, se alcune edicole non ce l'hanno potete chiedere loro di prenotarlo, nei negozi del biologico, anche in tutta la catena dei Natura Sì, oppure si può acquistare comodamente da casa su terranuovalibri.it o su sprea.it.
0: Claudia, grazie per essere stata con noi, a risentirci, una buona giornata.
1: Grazie a tutti voi.
0: Ciao.

0: E noi lasciamo i Good Intention e rientriamo in studio. Abbiamo già raggiunto Martina Ferlisi, redattrice di Altra Economia, per la presentazione del nuovo numero del mensile. Martina, ben ritrovata qui a Navdanya su Radio Onda d'Urto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Partiamo come di consueto da quello che troviamo in copertina, che poi si sviluppa all'interno della rivista attraverso diversi articoli. Processo all'obsolescenza, di cosa si tratta?
1: L'articolo di copertina firma di Marta Travaglini e di Ciupazzini, dal titolo L'obsolescenza di Epson alla sbarra, perché la causa francese ci riguarda, affronta un processo penale di portata storica di cui si sta parlando pochissimo e che sta avvenendo a Nanterre in Francia. Eppure questo processo è molto importante, perché se la tesi dell'accusa fosse accolta, il modello economico dominante, quindi quello lineare e esegetta, rischierebbe di subire un duro colpo. Al centro di questo processo c'è proprio Epson, che è il leader globale nella produzione di stampanti, che è imputata per obsolescenza programmata. Questo è il primo processo che si celebra da quando a Parigi è stata inserita proprio nel 2015 la pratica nel codice di consumo, vietando, proprio punendo a livello penale quella che appunto noi definiamo obsolescenza programmata. E ad aver scoperchiato questo vaso di Pandora è stata un'organizzazione senza scopo di lucro chiamata HOPE, che è stata fondata 11 anni fa proprio per monitorare il comportamento delle aziende e tutelare i consumatori. Questa quindi potrebbe essere una tappa storica verso la prima potenziale condanna di questo tipo a un'azienda, e in questa partita epocale l'Unione Europea può giocare un ruolo decisivo, ma gli Stati remano ancora in ordine sparso, soprattutto perché condizionati dalla prepotenza economica dei produttori. L'articolo quindi fa anche un affondo sulla direttiva europea sul diritto alla riparazione, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 31 luglio, ma solamente 15 paesi su 27 l'hanno fatta. Infatti l'articolo successivo, sempre di copertina, fa un piccolo affondo sulla situazione in Italia, quindi abbiamo voluto dare conto di quello che sta succedendo in Italia rispetto al diritto di riparazione. Anche il nostro paese è tra quelli che appunto non hanno recepito la direttiva sul diritto di riparazione entro la scadenza, e anche se in realtà un decreto legislativo ci sarebbe, ma è uno schema fermo presso le commissioni parlamentari e ancora in attesa di approvazione. Quindi abbiamo deciso di sentire Ugo Vallauri, che è il cofondatore di Restart Project, che è una delle organizzazioni più attive nel sostenere il diritto alla riparazione, e lui ci ha spiegato perché l'Italia ha lavorato un'implementazione che, oltre ad essere in ritardo, è anche estremamente limitata.
0: Passiamo al primo tempo, andiamo a parlare di diritti, lo facciamo con un articolo del direttore Duccio Facchini, Food for Gaza.
1: Sì, Food for Gaza e Board of Peace, il governo smonta i suoi annunci, è un'inchiesta appunto del direttore Duccio Facchini, che torna a occuparsi di Food for Gaza, quindi il programma di aiuti che viene presentato come una sorta di fiore all'occhiello della cooperazione italiana dopo il disastro umanitario scatenato dall'esercito israeliano a seguito dei fatti del 7 ottobre. E il ministro degli esteri italiani aveva affermato che l'Italia è l'unico paese ad aver messo in piedi un programma di questo tipo, che ha avuto sia il sostegno di Israele sia dell'autorità nazionale palestinese, a beneficio proprio della popolazione di Gaza, che ha ricevuto direttamente aiuti senza intermediazione di Hamas, beni alimentari e sanitari. Quindi abbiamo già dimostrato che non è proprio così, iniziando a occuparci di Food for Gaza nel febbraio del 2025, smussando, per usare proprio un eufemismo, gli annunci per cui da ottobre 2023 a febbraio 2025 erano stati allocati 70 milioni di euro. Siamo tornati a occuparci nel settembre 2025, e oggi, un anno dopo l'ultima volta, riveliamo che per l'anno 2026 non sono state deliberate iniziative riconducibili all'iniziativa Food for Gaza. Ce lo ha detto il ministro degli esteri italiani rispondendo a un'istanza di accesso civico, quindi zero delibere, zero nuovi invii di aiuti umanitari diretti o indiretti.
0: Passiamo in materia di esteri, lo facciamo con due articoli che troviamo proprio qui nel primo tempo. Il primo a tua firma, Martina Ferlisi, che è appunto questo studio che va ad indagare l'ecocidio nella striscia di Gaza. Il secondo di Anna Maria Selini, in cui si parla di Yehua Saul, la pace non è in programma, così il titolo.
1: Esatto, quindi ho intervistato due ricercatori, due professori dell'Università di Bolzano, Luigi Borruso e Michele Teresane, che mi hanno raccontato la loro ricerca, salute del suolo in un'area colpita da conflitto, una metodologia open source per mappare il degrado del territorio della Striscia di Gaza, che è nata da un'intuizione dall'unione di competenze molto diverse su uno stesso tema. Il fulcro della ricerca, come suggerisce il titolo, è il monitoraggio dello stato di degrado dei terreni nella Striscia di Gaza causato dalla devastante operazione militare israeliana, e attraverso il confronto delle immagini satellitari tra settembre 2023 e settembre 2025 i due ricercatori hanno rilevato che le superfici vegetate, quindi aree coltivate e aree verdi, sono diminuite del 65%, mentre le zone seminude, quindi i campi di detriti e le superfici di suolo esposto, sono aumentate del 351%. Nei territori israeliani confinanti, che sono praticamente hanno lo stesso, dal punto di vista ecosistemico, hanno le stesse caratteristiche di quelle di Gaza, ovviamente le variazioni sono state molto ridotte. Quindi l'aspetto di novità di questo lavoro però sta nel fatto che è l'accessibilità, in primis perché è stato utilizzato un dataset completamente pubblico, che chiunque può utilizzare, e anche perché questo studio si può consultare gratuitamente online. Questo perché i due ricercatori hanno voluto proprio studiare un nuovo strumento disponibile per giornalisti, operatori delle ONG o altre organizzazioni che hanno bisogno di raccogliere informazioni quando non è possibile raggiungere un territorio a causa di un conflitto. Mentre il secondo articolo è un'intervista. Anna Maria Selini ha intervistato Yehuda Saul, che è il co-direttore del think tank israeliano OFEC, che ha studiato tutte le linee guida dei governi israeliani e gli accordi di coalizione dal 92 al 2002 per vedere come il processo di pace sia entrato nei documenti e quindi nelle priorità di Tel Aviv. Le sorprese non sono ovviamente mancate, come il fatto ad esempio che l'unico primo ministro israeliano a scrivere in un programma le parole stato palestinese è stato Sharon e non Rabin, che è il firmatario degli accordi di Oslo, come si potrebbe credere. E una piccola segnalazione, le parole di Yehuda Saul possono essere anche ascoltate nella quarta puntata del podcast Bibi, le sei vite di Benjamin Netanyahu, che è la quarta stagione dei podcast che Altra Economia ha dedicato al tema della Palestina e Israele, che è realizzato da Anna Maria Selini e potete trovare su tutte le piattaforme.
0: Torniamo in termini di diritti, lo facciamo andando dai Masai nel nord della Tanzania, un articolo a cura di Ilaria Bellina. Di cosa si tratta, Martina?
1: Sì, i Masai nel nord della Tanzania pagano il prezzo del land grabbing, è un reportage appunto di Ilaria Bellini che ci porta in una regione nel nord della Tanzania.